se corta así. Y no me dire que no lo volevi, e che

0: piccolo uomo.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando, quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1995, un anno in un'ora, attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.

avete ascoltato vi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: So che non è finita come mi aspettavo e ti ho tradita.
1: Come no, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito,

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Iran, 13ª notte di raid degli Stati Uniti. Trump minaccia un attacco ancora più violento. In fiamme anche il Mar Rosso, preso di mira dagli Houthi. Minori imputabili già dai 14 anni. Dal CDM via libera al disegno di legge cosiddetto anti-Maranza. La Premier Meloni: questa norma colpisce chi pensa di essere intoccabile. La maggioranza: il provvedimento si regge sul principio chi sbaglia paga. Le opposizioni: solo propaganda. Governo incapace di affrontare i problemi reali del paese. Fakir in giornata all'autopsia a Bologna. In un video del TG1 le immagini della body cam dei poliziotti durante l'intervento di contenimento. Calcio: i nuovi vertici della federazione presentano il piano per il rilancio della nazionale. Fra i nomi per la panchina, Guardiola e Pirlo. Buongiorno da Luana Cremasco. Si va verso l'escalation nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Ogni danno a chi naviga sarà risarcito con fondi iraniani, dichiara il presidente americano Trump, mentre i due paesi lanciano raid incrociati per la 13ª notte di fila. 4 morti ad Avaz.
2: Mentre il Pentagono invia rinforzi e Donald Trump minaccia di sferrare l'attacco più duro di sempre, la notte degli iraniani è cadenzata da altre esplosioni. Le più potenti ad Ahvaz, colpito sembra un deposito di munizioni. Anche Teheran attiva le difese mentre bombe cadono su Bandar Abbas, Yak, Keshm, tutte località vicine a Hormuz, dove vengono bersagliate infrastrutture per la comunicazione e la sorveglianza marittima. Stiamo cercando di ridurre la minaccia iraniana alla navigazione nello stretto, spiegano le forze statunitensi, mentre l'Iran replica con raid su obiettivi imprecisati del Kuwait. Spiragli di tregua non se ne vedono. Teheran ha respinto una proposta americana mediata dall'Iraq, fa sapere il New York Times, e così nella marcia verso l'escalation, in cui si inseriscono anche gli Houthi yemeniti che attaccano petroliere saudite nello stretto di Bab el-Mandeb, Trump avverte: d'ora in poi le navi colpite dagli iraniani saranno risarcite con i fondi congelati. Sarebbe un precedente esplosivo, replica Teheran, mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf osserva pungente: l'America voleva punirci e ora si ritrova col petrolio a 3 cifre. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Nuovi attacchi e le tensioni crescenti in Medio Oriente impattano anche su borse e prezzo del petrolio. Il Brent ha superato i $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiusura in calo per le borse europee: Milano a meno 2,8% ieri, in rosso anche Wall Street, il Dow Jones a meno 1%. In corso in queste ore la seduta asiatica e Tokyo ora è a meno 3. Tensioni monitorate dalla Banca Centrale Europea, che si è riunita ieri.
3: I tassi restano invariati al 2,25%, ma l'escalation geopolitica in Medio Oriente spaventa la Banca Centrale Europea. La presidente dell'Istituto Christine Lagarde avverte che gli effetti dello shock energetico devono ancora scaricarsi appieno sui prezzi, lasciando così aperta la porta a un nuovo rialzo dei tassi nella riunione di settembre. Le previsioni di Francoforte diffuse a giugno indicano un'inflazione al 3% quest'anno, in calo al 2,3% il prossimo e al 2%, ovvero il target fissato dalla Banca Centrale solo nel 2028. A complicare lo scenario l'allargamento delle tensioni al Mar Rosso con gli attacchi degli Houthi alle petroliere saudite, che hanno spinto il prezzo del Brent fino a $100 al barile. Un quadro critico per la crescita che nel breve periodo resterà modesta, precisa Lagarde, raccomandando ai paesi l'attivazione di misure di sostegno temporanee e mirate, così da preservare la stabilità delle finanze pubbliche. Infine il tema della successione ai vertici dell'istituzione. La partita si aprirà non prima del 2027, come confermato dalla stessa Lagarde, che ha smentito una sua uscita anticipata. Tra i favoriti lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, già alla guida della Banca di Spagna. Francesca Capannolo, GR1.
1: La guerra in Ucraina, ancora un attacco di Kiev contro un magazzino del colosso del commercio online russo Wildberries, stavolta a San Pietroburgo. L'edificio è in fiamme. Nelle scorse ore la cosiddetta Amazon russa era stata centrata anche a Simferopoli in Crimea e nella regione di Voronezh, dove la caduta di un drone abbattuto dalla contraerea di Mosca ha ucciso un bambino di 3 anni. Media ucraini riferiscono intanto che il presidente Zelensky incontrerà Trump il 28 luglio durante una visita negli Stati Uniti. Sicurezza: stretta del governo sull'imputabilità dei minorenni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che cambia le regole rendendole più severe. Dai 14 anni si sarà sempre considerati imputabili. La Premier Giorgia Meloni ha illustrato le novità con un video sui social.
0: Invertire l'onere della prova, presumendo che anche un minorenne sia responsabile delle proprie azioni. In sostanza, chi aggredisce, devasta o compie una rapina paga sempre, anche a 15 o 16 anni.
4: Il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
0: Un tassello che si aggiunge alle altre misure già varate contro la criminalità per la Premier, perché uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, spiega, colmando i vuoti intorno.
4: Sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi d'aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili. E noi stiamo lavorando su tutti questi fronti, perché tutto si tiene insieme. La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema.
0: Giorgia Meloni continua a lavorare anche sui dossier internazionali per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz, il contrasto all'immigrazione clandestina. Tutti impegni condivisi con il presidente della Repubblica egiziano Al-Sisi e ribaditi in un colloquio telefonico. Carla Macrellino, GR1.
1: Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri modifica l'articolo 98 del Codice Penale sulla capacità di intendere e di volere, ovvero la comprensione del reato che si è commesso per i minori. Finora andava dimostrata, da oggi in poi si presumerà sempre, e al contrario andrà dimostrata l'incapacità di intendere e volere. Lo ha spiegato dopo la riunione del Governo il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Sentiamolo.
5: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore, che oggi deve essere, ripeto, positivamente confermata e accertata volta per volta, e invece da ora in poi sarà presunta e quindi è soggetta a prova contraria.
1: Parole quelle di Meloni e Nordio, sottoscritte dalla maggioranza, mentre le opposizioni parlano di propaganda che criminalizza un'intera generazione. Nel servizio, il dibattito politico.
6: Chi sbaglia paga è una stretta antimaranza chiesta dalla Lega, così il leader Matteo Salvini sulla norma per i minori voluta dal governo. Per Verdi Sinistra i giovani sono il capro espiatorio del fallimento della destra sul tema della sicurezza. Impari a considerarla una priorità, sottolinea da Italia Viva Matteo Renzi. Dal PD arriva l'attacco di Elish Line a Giorgia Meloni: basta propaganda sui minori, affrontano i problemi veri degli italiani, come la benzina che costa più di 2 euro. E proprio sui carburanti Antonio Tajani, Forza Italia, lancia la proposta di usare i 14 miliardi concessi dall'Europa sulla flessibilità. Sul fronte sicurezza, il caso Bologna, Fratelli d'Italia insiste nel chiedere le dimissioni del sindaco Lepore, e dalla manifestazione dal titolo Mafia e Sinistra denuncia le filtrazioni camorristiche nei comuni della Campania governati dal centrosinistra. I 5 Stelle respingono l'accusa di essere pregiudizialmente contro la polizia, e per Giuseppe Conte il sindaco Lepore ha evitato che la guerriglia degenerasse. Alessandra Allegra, GR1.
1: La cronaca, la morte a Bologna di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Emergono nuovi dettagli dalle immagini delle body cam degli agenti, mentre si attendono i risultati dell'autopsia.
7: Le prime risposte sui tanti interrogativi che aleggiano sulla morte di Abderrahim Fakir arriveranno nelle prossime ore. Sarà infatti grazie all'autopsia prevista in giornata che si capirà quali sono state le effettive cause del decesso. Per altri esami, soprattutto quelli tossicologici, ci vorrà più tempo, ma sarà un ulteriore passo nell'inchiesta della Procura di Bologna, che nel frattempo si arricchisce anche del video delle bodycam. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti, un contatto fisico tra Fakir e un altro uomo, l'intervento degli agenti per separarli, il loro avvocato Gabriele Bordoni.
8: C'è un momento di contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
7: Quello che succede dopo è immortalato dagli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei 4 volontari del 118, mentre l'azienda sanitaria smentisce di aver ricevuto la chiamata per l'arrivo di un'auto medica. Intanto dal Marocco arrivano le parole della moglie di Fakir. Era una persona normale, dice, l'hanno ammazzato così, senza motivo, chiedendo giustizia per lui, giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
9: Chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
7: Giuseppe Lisi, GR1.
1: A Cosenza, un 25enne agli arresti domiciliari è morto dopo essersi lanciato dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri nell'appartamento in cui viveva con la madre. Era depresso e loro lo tormentavano, accusa la donna. Durante il controllo i militari avevano trovato in casa della droga. Sono gravissime le condizioni dell'allieva marescialla di 22 anni precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica della caduta. In Calabria è aperta un'inchiesta sul caso del bambino di 18 mesi morto in ospedale, mentre altri suoi compagni di asilo nido a Tropea, ora chiuso, sono stati ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali, tra le ipotesi quella di un batterio killer.
10: La Family Baby School serrata, dentro polizia e carabinieri ad acquisire documenti e testimonianze. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio di appena 15 mesi partono da qui. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male. All'ospedale di Vibo Valentia vengono ricoverati in 2. Le loro condizioni destano preoccupazione, vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare. L'altro bimbo resta in osservazione ma non sarebbe in gravi condizioni. La procura di Vibo ha aperto un'inchiesta, mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte. Intossicazione o batterio, le ipotesi finora fatte, ma sarà l'autopsia a dare risposte. Da Tropea, Ilaria Raffaele, GR1.
1: Sarà eseguita in giornata l'autopsia sul corpo del bimbo di 5 anni morto annegato in una piscina comunale a Monte Rotondo, vicino a Roma. 3 persone sono indagate per omicidio colposo. Nel pomeriggio a Suisio, in provincia di Bergamo, saranno celebrati i funerali di Alice Ferrari, l'undicenne che ha perso la vita dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Casi che hanno spinto il Parlamento a intervenire con un emendamento al decreto sport approvato alla Camera. Tutte le piscine aperte al pubblico dovranno garantire standard di sicurezza per impedire l'effetto ventosa di griglie e bocchettoni, pena la chiusura. Su questo abbiamo intervistato Paolo Ferrario di Aquanet, associazione costruttori di piscine.
11: Questo emendamento è un grosso campanello di allarme che servirà a sensibilizzare tutti i professionisti e i gestori, quindi è una cosa estremamente importante.
12: Che impatto ha? Quante piscine saranno coinvolte da questa nuova norma?
11: Questo decreto ha sicuramente un grosso impatto, perché fino a prima del 2008 non erano previste delle norme tecniche di riferimento e quindi abbiamo tutto un parco datato di piscine che necessita di verifiche, e successivamente i tempi di realizzazione degli adeguamenti possono non essere immediati come magari il decreto richiede.
12: Quanti impianti sono coinvolti?
11: Più della metà delle piscine esistenti in Italia, oserei anche dire numeri decisamente più grandi, è a rischio di chiusura con un provvedimento di questo tipo.
12: Quanto ci vuole a mettere a norma un impianto?
11: Se si tratta di aggiungere semplicemente qualche cosa, può essere anche un intervento realizzabile in pochi giorni. Se si tratta di modificare un impianto, è una cosa che va fatta a piscina vuota, quindi in inverno.
3: Francesca Romana Ceci, GR1.
1: Possibili disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero indetto da CUB Trasporti SGB. La protesta dalle 21 di ieri fino alle 21 di oggi riguarda il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Previste comunque le fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Sui siti di Trenitalia e di Italo l'elenco dei 3 garantiti. Emergenza incendi in Italia, in Europa, il caldo estremo dei giorni scorsi, la siccità, il vento forte stanno alimentando vasti roghi. Francia e Spagna hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Secondo i dati satellitari del sistema europeo di monitoraggio, il 2026 è finora il secondo anno peggiore per superficie bruciata nell'Unione dall'inizio delle rilevazioni. Nel nostro paese le fiamme hanno divorato vaste zone in Sicilia, in Calabria, situazione in via di miglioramento grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord che portano anche un calo delle temperature. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
13: Qualche temporale al sud, basso Adriatico, settore ionico, in miglioramento però nel corso della seconda parte del giorno. Restano valori alti di temperatura solo sull'entroterra della Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale. Domani tendenza al peggioramento pomeridiano per il nord-ovest, preludio ad una perturbazione piuttosto estesa che interesserà tutto il centro-nord, con piogge diffuse e anche temporali nella giornata di domenica.
1: Siamo allo sport, c'è il ciclismo, la vittoria di Carapaz, la 18ª tappa del Tour de France, il calcio, la definizione del futuro della nazionale, la scelta del nuovo commissario tecnico.
14: Un'Italia senza mondiali da troppo tempo, una nazionale da rifondare sin dalle basi per ripartire e tornare vincenti. Su questo sono a lavoro già da giorni i nuovi vertici della Federcalcio, con in testa il presidente Malagò assieme al direttore tecnico Maldini e all'advisor Leonardo. Ieri nell'assemblea di Lega c'è stata la prima uscita ufficiale del gruppo dirigenziale azzurro. La curiosità principale resta quella sul futuro allenatore dell'Italia, che potrebbe essere annunciato in settimana. Il Toto non nomi è apertissimo. La trattativa con l'ex Manchester City Guardiola continua e l'ingaggio non sembrerebbe nemmeno il problema principale. Maldini ha aggiunto alla lista anche Carlo Ancelotti, con cui ci sono stati dei contatti. Poi ci sono Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte. Non c'è però solo il tema del CT azzurro. La FIGC punta a rivoluzionare il sistema partendo da una squadra completamente rinnovata con tante altre figure da nominare e da una sinergia totale con i club di Serie A. Ciclismo, Tour de France, Carapaz vince la 18ª tappa prima delle tre frazioni alpine, Pogacar controlla e rimane saldamente in gialla, oggi si sale sull'Alt d'Huez. Giacomo Prireschi, GR1.
1: 7:14 minuti, la linea IGR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi la politica internazionale, ospite il ministro degli esteri Antonio Tajani, e poi in seconda parte la vicenda di modelli di intelligenza artificiale sfuggiti al controllo nei laboratori di OpenAI. Con Francesca Rinaldi su Radio 1, restate con noi, buona giornata.
15: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
16: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi gli altri mari.

0: Buongiorno, ben trovati all'ascolto, le 7:17 minuti. Buon ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio, da Alessandro Adriani in regia. Iniziamo proponendovi un'audizione, l'audizione del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti, ENPAF. L'audizione è stata svolta dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale in merito all'indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del welfare integrativo.
1: L'ordine del giorno reca l'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del welfare integrativo, del Presidente e di altri rappresentanti dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti ENPAF. Per ENPAF è oggi presente il Presidente Maurizio Pace, accompagnato dal Direttore Generale Marco Lazzaro e dal Direttore del Servizio Contributi e Prestazioni Paolo Giuliani. L'ente ha presentato un documento che è già stato trasmesso ai commissari e che comunque è in distribuzione. Nel ringraziare i nostri ospiti per la disponibilità a partecipare ai lavori della nostra commissione, do quindi la parola al Presidente Pace per lo svolgimento della relazione, che raccomando di contenere in circa 20 minuti. Al termine della relazione potranno intervenire i commissari che lo richiedano. Prego, Presidente.
2: Grazie. Onorevole Presidente, onorevoli commissari, desidero anzitutto ringraziare la Commissione per questa audizione che offre all'ENPAF l'opportunità di illustrare la propria posizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso. Abbiamo trasmesso i dati richiesti dalla Commissione con una relazione estesa che consentirà di approfondire diversi aspetti della gestione in relazione ai quesiti oggetto dell'indagine. Consentitemi di anticipare subito il messaggio di fondo, che poi svilupperò. È duplice. Primo, la gestione dell'ENPAF è solida ed equilibrata. Il saldo totale è sempre positivo lungo tutto l'arco delle proiezioni e il patrimonio copre stabilmente almeno 5 annualità di pensioni. Secondo, la nostra sfida oggi riguarda la tenuta della professione, la trasformazione degli assetti proprietari delle farmacie e la crescita di decine di migliaia di iscritti che, avendo chiesto di versare il contributo di solidarietà, non matureranno la pensione. Mi soffermerò su 3 profili al centro dei vostri lavori: la transizione demografica, l'evoluzione del mondo delle professioni e le tendenze del welfare integrativo, leggendoli attraverso l'esperienza concreta della previdenza dei farmacisti. L'ENPAF è l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti, è un ente ad appartenenza obbligatoria. Chi è iscritto all'albo dei farmacisti è iscritto per legge anche alla nostra fondazione. Ci siamo trasformati in fondazione di diritto privato il 7 novembre 2000 in base al decreto legislativo numero 509 del 94. Il nostro è un sistema a prestazione definita. Per ogni anno di contribuzione versata in misura intera, il regolamento fissa un coefficiente economico di pensione. La contribuzione soggettiva è forfettaria, uguale per tutti e non correlata al reddito. L'iscritto può però chiedere, se ne ha i requisiti, in particolare se il lavoratore è dipendente, riduzioni del 33-33%, del 50%, dell'85%, oppure può versare il solo contributo di solidarietà nella misura del 3% e dell'1%. Il contributo di solidarietà non è utile ai fini pensionistici. Chi lo versa non matura pensione, ma dà comunque accesso a tutte le prestazioni assistenziali. L'orientamento che l'ente ha assunto nell'ultimo anno è quello di cercare di ridurre l'impatto degli iscritti che versano il contributo di solidarietà e che hanno raggiunto le 40.000 unità e il cui numero sembra destinato a progredire in modo irreversibile, ponendo non tanto un problema di sostenibilità quanto un problema di politica previdenziale che rischia di coinvolgere la stessa funzione istituzionale dell'ente. Accanto alla contribuzione soggettiva, il sistema è alimentato da 2 contributi oggettivi di natura solidaristica che assicurano gran parte della stabilità della gestione. Il contributo dello 0.

0: 90 sul valore dei farmaci forniti in regime di servizio sanitario nazionale e il contributo dello 0,5% sul fatturato delle farmacie gestite da società di capitali con maggioranza di soci non farmacisti introdotto dalla legge di bilancio 2018. Veniamo ai numeri della platea. Al 31/12/24 gli iscritti erano 100.839, in crescita costante rispetto ai 97.748 del 2020. Al 31 dicembre 25 abbiamo superato quota 101.640, un dato che voglio sottolineare: da oltre un decennio registriamo un saldo positivo netto tra nuovi iscritti e cancellati, nel 2024 875 iscritti in più. Due tratti caratterizzano la nostra platea. Il primo è la forte presenza delle donne, oltre 73.000 iscritte, quasi tre quarti del totale, una tendenza in atto da tempo. Il secondo è che la disoccupazione nel nostro settore è di fatto inesistente. Ai fini 2025 i disoccupati erano 1,37% degli iscritti, appena 1.395 persone. Questo non significa assenza di criticità demografiche. Il bilancio tecnico segnala un calo di lungo periodo dei contributi attivi, stimato in circa 17.000 posizioni in meno al 2073. Poco più del 16% rispetto al 2024, in linea con l'andamento dell'occupazione nazionale. E accanto all'invecchiamento della popolazione pesa un fenomeno relativamente nuovo. Farmacie, industria e settore pubblico faticano oggi a reperire laureati in farmacia. Si registra una progressiva riduzione negli ingressi dei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche, anche a fronte del calo demografico. La contrazione delle immatricolazioni, unita al pensionamento delle generazioni più numerose, è una variabile che monitoriamo con grande attenzione, perché da esso dipendono gli equilibri previdenziali di domani. Detto questo, il messaggio che voglio consegnarvi con chiarezza è che la gestione dell'ENPAF è solida ed equilibrata. L'ultimo bilancio tecnico attuariale riferito al 31/12/23 conferma questa stabilità. Il saldo totale è sempre positivo e progressivamente crescendo lungo tutto l'arco della proiezione fino al 2073. Il patrimonio, che costituisce la riserva legale, garantisce in modo costante la copertura di almeno 5 annualità delle pensioni in essere, come prevede la legge, e si mantiene anzi stabilmente al di sopra di quel minimo obbligatorio. Le proiezioni indicano che il solo saldo previdenziale, cioè il rapporto tra contributi e pensioni, diventa lievemente negativo in una fase intermedia. In base a tali proiezioni, tra il 2042 e il 2053, per poi tornare positivo dal 2054 fino a fine proiezione. Ma anche in quella fase il saldo totale, che tiene conto dei contributi oggettivi e dei rendimenti del patrimonio, resta sempre positivo. In altre parole, la sostenibilità di lungo periodo è garantita. A questa solidità contribuiscono in misura rilevante i due contributi oggettivi. Nel 2024 il contributo dello 0,90 ha superato gli 86 milioni di euro, mentre quello dello 0,5 ha raggiunto i 15 milioni di euro versati da 1.490 società. Erano 551 per meno di 4 milioni appena 4 anni prima. La contribuzione soggettiva complessiva ha superato nello stesso anno i 197 milioni di euro. Nell'aprile 2026 i ministeri vigilanti hanno approvato una riforma del regolamento che dal 1 gennaio 2026 liquida i supplementi di pensione con cadenza triennale anziché quinquennale a favore dei pensionati che continuano a lavorare e a contribuire e che sono passati da 4.014 nel 2020 a 5.409 nel 2024. È una misura di equità verso chi resta attivo. Sul piano attuariale anticipa di 2 anni, dal 2042 al 2040, l'avvio della fase di saldo previdenziale negativo, ma il saldo totale resta comunque sempre positivo. Sul fronte delle prestazioni pensionistiche, nel 2024 abbiamo erogato circa 27.600 trattamenti per 191 milioni di euro complessivi. La pensione media generale si attesta intorno ai 7.150 euro annui, tuttavia tale dato è fortemente influenzato dalla circostanza che la gran parte degli iscritti che versano la contribuzione previdenziale ha optato per la riduzione con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico maturato. C'è inoltre un divario di genere che merita di essere spiegato. La pensione media delle donne è più bassa di quella degli uomini. Nel 2024 circa 6.460 euro contro 7.735 degli uomini. La ragione non è una disparità di trattamento, ma una diversa scelta contributiva. Le iscritte sono in prevalenza lavoratrici dipendenti e optano per la quasi totalità per la contribuzione ridotta, che dà luogo proporzionalmente a coefficienti di pensione più contenuti. Lo dimostra il fatto che per chi ha sempre versato il contributo intero, la pensione minima nel 2024 supera infatti 10.700 euro. In ogni caso, l'adeguatezza delle prestazioni deve essere valutata alla luce delle caratteristiche proprie della professione farmaceutica e del modello previdenziale che la disciplina. La prestazione erogata dall'ENPAF infatti si integra con le ulteriori forme di tutela previdenziali previsti per farmacisti dipendenti dal sistema generale obbligatorio e si colloca in un contesto professionale nel quale, nella quasi totalità dei casi, l'attività di impresa e la possibilità di percepire i relativi redditi da parte dei titolari, dei soci e dei collaboratori di impresa prosegue anche dopo il conseguimento della pensione. L'adeguatezza va valutata in sostanza nel contesto complessivo e peculiare della tutela previdenziale della categoria. Per l'accesso alla pensione di vecchiaia servono 30 anni di iscrizione e contribuzione, 20 anni di attività professionale e 68 anni di età oggi, con l'adeguamento alla speranza di vita Istat 68 anni e 9 mesi. Dal 1 gennaio 27 saranno 69 anni. Vengo al terzo tema della vostra indagine, l'assistenza e il welfare integrativo, che è una parte crescente e qualificante della nostra azione. L'assistenza obbligatoria è modulata sulla situazione economica del nucleo familiare, misurata con l'ISEE, ed è organizzata su quattro pilastri: il sostegno al reddito e alla professione, il sostegno alla salute, il sostegno alla famiglia e alla genitorialità e altre prestazioni straordinarie. Rientrano qui ad esempio i sussidi continuativi per gli iscritti ultra 65 anni in difficoltà economica, le borse di studio per i figli, il contributo ai neogenitori, i contributi per l'occupazione dei giovani e degli over 50. Sul versante della salute garantiamo a tutti gli iscritti e pensionati il welfare integrato attraverso l'adesione al Fondo Sanitario Amapi, al quale versiamo direttamente i premi senza alcun prelievo a carico degli assicurati. Le coperture comprendono i grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi. Un indennizzo di 80.000 euro in caso di invalidità permanente da infortunio superiore al 66%. Una rendita mensile vitalizia di 1.350 euro per la non autosufficienza, la cosiddetta long term care. Una prestazione una tantum agli eredi di 7.050 euro in caso di decesso. Nel 2024 la sola sezione assistenza ha erogato prestazioni per oltre 3,2 milioni di euro, a cui si aggiungono quasi 7,7 milioni di premi assicurativi versati alle MAPI. È una scelta precisa. Vogliamo che l'ENPAF sia percepito come la casa comune dei farmacisti, un luogo di tutele lungo tutto il percorso professionale. Grazie a una capillare attività di informazione rivolta ai farmacisti, nel corso degli anni è stato possibile incrementare progressivamente l'accesso alle prestazioni erogate dal Fondo Sanitario Amapi, riequilibrando il rapporto tra premi ed eventi che oggi si attesta al 90% di prestazioni. Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa per i grandi interventi chirurgici consentono agli iscritti di accedere in regime di assistenza diretta sia agli istituti convenzionati di alta specializzazione, sia alle strutture pubbliche in regime di intramenia, ampliando le possibilità di scelta e di accesso ai percorsi di cura nei casi di maggiore complessità. Si tratta di prestazioni che in molto caso il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di garantire con la necessaria tempestività. Arrivo ora al punto che considero decisivo e che raccomando alla particolare attenzione della Commissione. La sostenibilità di lungo periodo nel nostro sistema dipende non soltanto dalla disciplina previdenziale, ma dalla solidità della professione che siamo chiamati a tutelare. La professione del farmacista sta attraversando una trasformazione strutturale. L'apertura della titolarità delle farmacie alle società di capitali, accompagnata dal venir meno per i soci dell'obbligo di iscrizione all'albo, sta modificando la composizione della nostra platea: meno farmacisti titolari, più farmacisti lavoratori dipendenti. Le farmacie gestite in forma di società con maggioranza di soci non farmacisti erano 1.662 al 31/12/25, in aumento costante. Questo non riduce l'occupazione, ma erode la contribuzione soggettiva e sposta gli equilibri su cui storicamente si è fondato il nostro sistema. È un tema comune a tutte le professioni intellettuali regolamentate. L'avvento dei capitali sta alterando profondamente il rapporto tra il professionista e il proprio ente di previdenza. A ciò si aggiungono l'evoluzione del ruolo del farmacista con la farmacia dei servizi, la maggiore mobilità lavorativa, i percorsi di carriera più discontinui e una diversa attenzione delle nuove generazioni all'equilibrio tra vita e lavoro. Sono fenomeni che non riducono necessariamente il numero degli iscritti, ma incidono sulla loro capacità contributiva media. L'effetto più visibile di tutto questo è la crescita del numero di iscritti che versano il solo contributo di solidarietà. Hanno ormai raggiunto le 40.000 unità e la loro progressione appare allo stato irreversibile. Come già evidenziato, non è oggi un problema di sostenibilità finanziaria, è però un problema di politica previdenziale che tocca la stessa funzione istituzionale per l'ente, perché sono decine di migliaia di farmacisti che, pur iscritti, non stanno maturando alcuna pensione presso l'ente e nel contempo avranno una copertura previdenziale dalla parte dell'INPS con un tasso di sostituzione che nell'ipotesi più favorevole non supererà il 50% dell'ultima retribuzione, per di più a fronte di una scarsa adesione alla forma di previdenza complementare. Di fronte a questo quadro l'ente non è rimasto fermo. Sul piano dell'adeguatezza ricordo che dal 2004 abbiamo aumentato i coefficienti di pensione del 56% e che dal 2000 riconosciamo il pieno recupero dell'inflazione, senza limiti di reddito, non solo sulle pensioni in essere, ma anche sui coefficienti delle pensioni future. Per accompagnare l'evoluzione della professione abbiamo ampliato la nozione di attività professionali. Dal 2026, anche alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, abbiamo riconosciuto 5 nuove posizioni lavorative come attinenti alla professione e stiamo valutando di estendere ulteriormente questo perimetro. Abbiamo introdotto 2 nuovi strumenti di riscatto e reintegro che consentono a chi ha versato solo il contributo di solidarietà o solo il contributo intero di migliorare la propria posizione pensionistica, recuperando al tempo stesso gettito per la gestione. E continuiamo a sostenere attraverso la sessione assistenza i gruppi più fragili, i 2.215 farmacisti autonomi che versano il contributo intero, i titolari di farmacia rurale e di parafarmacia a basso reddito, ai quali eroghiamo un contributo diretto proprio per evitare che abbandonino la professione. Guardando avanti, l'intervento su cui stiamo lavorando con maggiore convinzione riguarda proprio il contributo di solidarietà. Le ipotesi allo studio degli organi sono 2. Il suo progressivo superamento oppure il suo mantenimento, in entrambi i casi accompagnato dall'introduzione di una nuova aliquota di contribuzione ridotta. L'obiettivo è aprire anche ai nuovi iscritti un percorso previdenziale che, pur contenuto, consenta di maturare un trattamento capace di integrare la pensione pubblica dell'INPS, il cui tasso di sostituzione, come sopra precisato, con il metodo contributivo sarà sempre meno adeguato. Abbiamo inoltre istituito osservatori permanenti dedicati ai giovani farmacisti, agli specializzandi e ai pensionati, per fondare le scelte previdenziali sull'ascolto strutturato e sui dati. E sul fronte della morosità, peraltro contenuta, puntiamo su strumenti efficaci e proporzionati, a partire dall'affidamento della riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Onorevoli commissari, mi avvio a concludere. Ritengo opportuno sottoporre alla riflessione della Commissione alcune considerazioni che esulano dall'ambito strettamente regolamentare e che richiedono invece una valutazione sul piano legislativo. La premessa è una sola. L'esperienza dell'ente dimostra che, per quanto lungimiranti, gli interventi regolamentari di una cassa non possono da soli compensare gli effetti di trasformazione strutturali che incidono sulla platea e sulle capacità contributive della categoria. Le prospettive di sostenibilità dei sistemi previdenziali risultano sempre più strettamente connessi all'evoluzione del quadro economico e normativo entro il quale le professioni vengono esercitate. Le trasformazioni dell'assetto proprietario delle farmacie, il crescente ricorso ai capitali, l'evoluzione dei modelli distributivi, la digitalizzazione dei servizi sanitari e il possibile ingresso di grandi operatori economici costituiscono fenomeni che meritano un costante monitoraggio, poiché incidono non soltanto sulla concorrenza e sull'organizzazione del mercato, ma anche sull'equilibrio delle professioni sanitarie e, conseguentemente, sulla sostenibilità dei sistemi previdenziali che ne assicurano la tutela. Le considerazioni svolte ci inducono ad auspicare che ogni futura iniziativa legislativa volta a disciplinare l'evoluzione del settore farmaceutico sia accompagnata anche da una valutazione preventiva delle ricadute sulla professione e sul sistema previdenziale. Considerare tali effetti già nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche significa contribuire a preservare nel lungo periodo non solo gli equilibri della cassa, ma anche il valore sociale delle professioni sanitarie e il ruolo di presidio territoriale che esse continuano a svolgere nell'interesse dei cittadini. Nell'ottica infine di individuare strumenti innovativi di rafforzamento della sostenibilità della gestione previdenziale, potrebbe essere oggetto di approfondimento anche nell'ambito dei lavori della Commissione la possibilità di individuare meccanismi di contribuzione indiretta collegati alla spesa farmaceutica ospedaliera. In particolare, considerato il progressivo incremento della spesa farmaceutica ospedaliera, potrebbe essere valutata l'introduzione di un contributo oggettivo a favore dell'ente, di entità contenuta, commisurato alla spesa farmaceutica ospedaliera complessiva, senza oneri a carico dello Stato. Una misura di questo tipo consentirebbe, da un lato, di rafforzare le entrate del sistema previdenziale della categoria e, dall'altro, di sostenere la tutela previdenziale dei farmacisti dipendenti, la cui incidenza sul complesso degli iscritti è destinata a crescere in conseguenza delle trasformazioni organizzative del settore già esposte. Per assicurare loro integrazione, oggi più che mai necessaria, del trattamento pensionistico obbligatorio INPS. Vi ringrazio per l'attenzione e resto naturalmente a disposizione della Commissione per ogni chiarimento e per rispondere alle vostre domande.
1: Grazie Presidente, vediamo se ci sono richieste di intervento da parte degli onorevoli commissari. Ne abbiamo 6 connessi e da remoto. Mi sembra che non ci siano richieste di intervento, questo è senz'altro. Ah no, la senatrice Pirro chiede di intervenire, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. No, io avrei un paio di domande, scusate, mi sono presa degli appunti. Allora, in primo luogo, a proposito del contributo del 5% delle farmacie e societarizzazione. Su queste, al 31 dicembre del 2025, erano circa 1.600 e il contributo che è stato versato era di circa 15 milioni di euro, ma l'incasso di 12 milioni, quindi c'è stato un tasso di riscossione del 78%. L'ente segnala che la crescente societarizzazione, soprattutto in presenza di soci non farmacisti, riduce la platea dei contribuenti soggettivi principali. Quindi questo gettito dello 0,5% è sufficiente a compensare in termini attuariali la perdita di contribuzione soggettiva derivante dalla societarizzazione delle farmacie? Avete fatto qualche analisi o potete stimare un saldo netto sia attuale che in prospettiva tra il contributo oggettivo incassato e la contribuzione soggettiva che negli anni è venuta meno? Poi la seconda questione è in merito al fatto che partecipate a investimenti in OICR, ETF ed altre forme per insomma complessivamente 1,5 miliardi circa. Il Presidente o i componenti del Consiglio di Amministrazione, dirigenti o comunque altri rappresentanti di ENPAF siedono o hanno ricoperto negli ultimi anni incarichi negli advisor committee, nei comitati consultivi o in altri organi di governance degli OICR o dei veicoli di investimento in quali detenete partecipazioni? E se sì, se potete indicarci quali siano stati questi incarichi e gli eventuali compensi o rimborsi di qualsiasi natura e se l'ENPAF abbia adottato procedure che disciplinino le modalità di designazione e i flussi informativi verso l'ente, la gestione di potenziali conflitti di interesse nei rapporti con i gestori e le SGR. Grazie.
3: Grazie, senatrice Pirro. Risponde il Presidente, prego.
0: E allora, alla prima domanda rispondo io, l'altra la delego al direttore perché riguarda una cosa, un qualcosa che riguarda il passato, e quindi io, senatrice, mi sono insediato il 22 ottobre del 2025, quindi sono un neopresidente. Allora, per quanto riguarda, mi perdoni se faccio una piccola precisazione, non parliamo per le farmacie di capitali di un 5%, magari fosse stato un 5%, è uno 0,5 che noi andiamo insieme allo 0,90, sono i due contributi oggettivi che noi riscuotiamo, lo 0,90 sulla spesa sanitaria convenzionata, lo 0,5 sui capitali. Questo 0,5 ad oggi, per il numero delle farmacie che abbiamo, come lei ha corretto detto, sicuramente non ci preoccupa, perché i 15 milioni sono in proiezione una buona entrata per le casse dell'ente, quindi ci consentono di andare sicuramente a superare quelle che sono le prestazioni. E ovviamente per il futuro non sappiamo, perché è chiaro che l'aggressione sulle farmacie, dalle notizie di stampa si leggono tante novità, la vendita delle farmacie o la trasformazione di farmacie da ditta individuale in società da parte degli stessi gestori attuali, chiaramente rappresenta una emorragia, chiamiamola così, che non sappiamo quanto potrà evolversi nel tempo. Ci auguriamo che rimanga in un perimetro così come previsto dal bilancio attuariale e che non vada oltre, perché altrimenti metterebbe in serio rischio quelli che potrebbero essere i futuri scenari del nostro ente. Ecco perché stiamo intervenendo in maniera prospettica in una logica di risanamento, di programmazione, di rivisitazione di quella che è l'attuale sistema nostro, e magari augurandoci di andare verso una riforma in tempi programmatici all'interno, ovviamente dopo aver sviluppato un ragionamento con tutte le componenti, dai titolari ai collaboratori in primis, al mondo degli ospedalieri e alle partite IVA che sono i nostri iscritti, rappresentano la quasi totalità dei nostri iscritti. Come ho detto nel mio intervento, abbiamo anche inserito nuove figure con il nuovo consiglio di amministrazione, figure che fino adesso non erano inserite, come coloro i quali lavorano nel mondo dei dispositivi medici e di integratori alimentari, quindi li abbiamo anche questi inseriti, perché per legge per poter lavorare questi nostri colleghi hanno bisogno della laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in farmacia, e quindi è stato uno dei primi problemi che abbiamo risolto subito dopo il mio insediamento, e ne contiamo di inserirne altri. Chiaramente questa è la prospettiva futura. Per quanto riguarda il discorso invece degli investimenti e della rappresentatività dell'ente, passo la parola al direttore, in quanto appunto rappresenta la storia da questo punto di vista di quello che è avvenuto prima del mio insediamento.
3: Prego, dottor Lazzaro.
4: Grazie, buongiorno commissari, buongiorno senatrice Pirro. Allora, le considerazioni che vanno fatte sono queste. Oggi noi, rispetto, la senatrice parlava di una massa gestita di oltre 1,5 miliardi per quanto riguarda OECR e TF, però io aggiungerei anche quelle che sono i titoli azionari, perché poi in realtà le partecipazioni, soprattutto dirette, non sono limitate soltanto a strumenti indiretti di partecipazione, e poi ovviamente i fondi FIE. Noi abbiamo un'unica partecipazione, tra l'altro qualificata, che riguarda il investire SGR, siamo il terzo azionista con l'8.9 in una società che tra l'altro vede con partecipi anche fondi pensioni e casse, fondazioni bancarie e altre casse di previdenza. Abbiamo una partecipazione dell'8.9 e attualmente abbiamo un componente del consiglio di amministrazione che però non ha più funzioni all'interno del nostro nostro consiglio di amministrazione. Faccio presente che rispetto a questa partecipazione, come tutte le partecipazioni, annualmente l'ente è tenuto a indicare sul portale del Ministero dell'Economia le eventuali variazioni sulla partecipazione e i compensi che vengono appunto percepiti dal consigliere di amministrazione. All'interno di Investire SGR l'ente è anche titolare dal 2008 di un fondo, è unico quotista di un fondo appunto immobiliare di circa attualmente 400 milioni di valore di NAV, dove è presente un comitato di investimenti dove siedono oggi ex componenti del consiglio di amministrazione e personale tecnico dell'ente. Rispetto a questa cosa dobbiamo appunto evidenziare che non abbiamo altre partecipazioni, cioè l'ente non partecipa in consigli di amministrazione di società anche partecipate rispetto ai propri investimenti diretti nel settore azionario, non partecipa in nessun comitato di advisor committee o comitato appunto strategico nei fondi FIA che ha in portafoglio. Quindi è una partecipazione molto circoscritta e limitata soltanto a un fondo immobiliare che è stato tra l'altro costituito con la liquidità delle dismissioni e ha un solo componente in un consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda i requisiti, l'ente ha adottato con apposita deliberazione i principi e i contenuti del decreto del Ministero del Tesoro che stabilisce i requisiti di professionalità che devono essere posseduti qualora ci siano le condizioni per poter partecipare a questi consigli di amministrazione. Allo Stato non sono previste né partecipazione diretta in consigli di amministrazione né in comitati consultivi dove l'ente partecipa attraverso propri investimenti.
5: Grazie dottor Lazzaro, si è iscritto a parlare il senatore Magni, ne ha facoltà, prego senatore.
6: Buongiorno Presidente, buongiorno agli auditi. Volevo, se ho capito bene, perché utilizzo se ho capito bene, ovviamente c'è una crescita di società di capitale e in questo caso la cosa che ho capito è che molti dei dipendenti non sono più iscritti né all'ente, non fanno parte, non hanno una remunerazione che va in questa direzione. Cioè, come vengono inquadrate queste persone? Cioè, diventano dei commessi, sono inquadrati in un contratto del commercio, perché se non versano la cassa dei farmacisti da qualche parte, se sono dipendenti, devono stare. E la domanda è questa, tanto capire perché non favorire, oltre al benefit che voi cercate di dare per poter incentivare l'adesione, perché invece non pensare a un'ottica in cui l'associazione delle farmacie in parte tradizionali, perché oggi molto spesso queste farmacie, più che farmacie, rischiano di diventare dei negozi in cui si vende di tutto e di più, e questo è il dato. Quindi la domanda è se voi non pensate che ci sia anche la possibilità, anzi quella di favorire un'associazione delle singole farmacie in un rapporto tra di loro per evitare oggi evitare è impossibile, però per limitare l'intervento capitali, perché poi le decisioni vengono prese altrove e intervengono con questa decisione.
5: Certo. Grazie senatore Magni. Prego presidente.
0: Grazie senatore Magni, perché la ringrazio perché mi dà l'opportunità di essere più preciso, mi dispiace se non sono stato chiaro nella mia illustrazione. Ovviamente l'arrivo dei capitali o la possibilità, l'arrivo dei capitali che comprano delle farmacie o la possibilità agli stessi attuali titolari di poter trasformare le loro farmacie che sono a conduzione univoca, come ditta individuale, a trasformarle in SRL o in SNC o in SAS, ovviamente toglie degli iscritti che hanno l'obbligo di pagare la contribuzione intera, perché oggi il contributo intero viene pagato solamente, come sempre è stato, soltanto da chi non ha altra copertura previdenziale. Il momento in cui il farmacista, che era titolare di farmacia, diventa automaticamente, rimane all'interno della stessa farmacia e però assume non più la funzione di titolare ma di direttore, ma dipendente di questa stessa società, che può essere la sua stessa società o essere una società in capo ai capitali di qualunque genere, la sua posizione giuridica diventa quella di dipendente, quindi va a contratto e diventa, le sue prestazioni lavorative viene coperta dall'Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza, dall'INPS, quindi non è più obbligato a rimanere iscritto all'ente, ma diventa un dipendente, quindi non è più a contribuzione intera, ma può passare benissimo a una contribuzione ridotta in quanto ha altra copertura previdenziale. Questa è la preoccupazione nostra, cioè che la platea di coloro i quali all'origine erano, non avevano altra copertura previdenziale, si va riducendo sempre di più e aumenta invece la platea di coloro i quali rimangono iscritti all'ente, in quanto rimangono iscritti anche all'ordine professionale, perché per svolgere l'attività di farmacista come rimangono sempre iscritti all'ordine professionale, quindi non cambiano la loro qualifica, rimangono sempre farmacisti, ma non sono più farmacisti titolari, ma sono farmacisti dipendenti. E quindi chiaramente il loro sarà un contratto di lavoro secondo quello attuale vigente per tempo, sottoscritto ovviamente dalle componenti sindacali, e noi praticamente come ente di previdenza non riceviamo più il contributo intero da questi colleghi, in quanto hanno perso la loro figura di essere titolari di farmacia e non avere altra copertura previdenziale, perché la loro copertura previdenziale viene integrata dall'INPS, perché l'azienda pagherà i contributi ovviamente all'INPS. Spero di essere stato chiaro. La nostra è una preoccupazione in questo senso, che col passare degli anni, aumentando le forme di società che si vanno, il numero delle società che vanno sempre più acquisendo numero di farmacie all'interno del parco presente, che siamo intorno alle 20.000 farmacie italiane, chiaramente diminuirà sempre di più coloro i quali hanno una sola copertura previdenziale, obbligati quindi a essere iscritti solo all'ENPAF. Gli stessi aumenterà invece il numero di coloro i quali diventeranno sempre più dipendenti, quindi avranno una seconda copertura, un'altra copertura previdenziale, quindi l'ENPAF diventa un secondo pilastro e non è più il primo pilastro. Spero di essere stato chiaro, senatore.
5: Grazie, presidente. Senatore Magni.
6: Sì, grazie.
5: Beh.
6: Grazie.
0: Grazie a lei, presidente. Senatore.
5: Non ravviso altre richieste di intervento, solo una precisazione. Lei ha menzionato più volte il fatto che per i farmacisti che in virtù del meccanismo che lei ci ha testé descritto rientrino nell'alveo dell'INPS, il tasso di sostituzione si aggira intorno al 50%, che ricordiamolo è sempre al di sotto di quello che l'ideatore della riforma in senso contributivo del sistema previdenziale italiano, cioè il presidente Dini, riteneva un tasso socialmente sostenibile. E va bene, questo riguarda quel tipo di farmacisti che quindi non rientrano strettamente nella nozione, insomma, tradizionale di farmacista, ma per quelli invece, per i professionisti titolari eccetera eccetera, che tassi di sostituzione garantisce l'ente?
0: E allora, presidente, ad oggi il tasso di sostituzione che i farmacisti titolari hanno varia intorno al 12%, un tasso ancora più basso, lei mi dirà sicuramente, condivido per la sua posizione. È chiaro che questo tasso aumenta il momento in cui i farmacisti decidono di versare di più. Noi abbiamo anche la possibilità di poter contribuire con un contributo doppio e triplo. Ovviamente noi stiamo studiando una formula per cercare di dare ai titolari, a coloro i quali non hanno altra copertura previdenziale, la possibilità di versare molto di più e contestualmente avere una prestazione maggiore, avvicinandoci verso un tasso che vada verso il 30%. Ovviamente questo è uno studio che stiamo mettendo su, però parliamoci in maniera molto semplice. Ovviamente il farmacista e imprenditore durante il suo percorso professionale è riuscito magari a creare altri sistemi alternativi come previdenze complementari, PIP, piani di investimento che consentono di coprire il gap di differenza chiaramente e che consentirà avvicinarsi a un tenore di vita più prossimo a quello che ha mantenuto durante il suo excursus normale quotidiano. Quindi la possibilità che hanno avuto in quanto essendo il titolare di farmacia, oltre a essere un sanitario è anche un imprenditore, e negli anni ha trovato dei sistemi alternativi. E noi stiamo cercando, la nuova consigliatura, di dare loro degli strumenti in futuro, e questo è l'impegno che io ho assunto, che dia loro l'opportunità di potersi creare una futura formazione previdenziale, quindi prestazione previdenziale che sia la più alta possibile e che vedano nel nostro ente un ente inclusivo, come ho detto già nella prima mia relazione, che l'ente non venga visto come, venga percepito come una tassa, ma venga percepito come un supporto concreto a quello che dovrà essere il loro futuro da professionisti che andranno a affrontare una vita in fase previdenziale, chiaramente.
5: La ringrazio. Non mi sembra che ci siano ulteriori richieste di intervento, e quindi, per quel che mi riguarda, nel ringraziare nuovamente i rappresentanti di EMPAF per la loro partecipazione ai lavori di questa commissione, dichiaro conclusa l'audizione e la seduta è tolta.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Yeah.

0: Eccomi qua.
1: Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
2: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
1: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.
3: GR1.
4: Il governo vara la stretta anti-Maranza. Giorgia Meloni, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche se minorenne. Esulta la maggioranza, un altro colpo alla criminalità. L'opposizione, basta propaganda, la premier si occupi dei veri problemi del paese. Golfo sempre più in fiamme, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Gli Houthi bloccano l'ingresso del Mar Rosso, vola il prezzo del petrolio. La morte di Fakir a Bologna, attesa per l'autopsia, prevista in giornata. Video TG1 con le immagini delle body cam degli agenti durante l'intervento di contenimento. La tragedia di Tropea, morto un bambino di 18 mesi in ospedale, 4 compagni dello stesso asilo nido. Struttura sotto sequestro, ipotesi batterio killer. Temperature in calo, il caldo africano concede una tregua. Qualche temporale al sud, domani e domenica piogge diffuse al centro-nord. Non solo cinema, sul red carpet della mostra di Venezia anche gli Oasis. Torna Nanni Moretti, 5 gli italiani in gara, al GR1 il direttore Barbera. Calcio nazionale, rilancio azzurro e nuovo allenatore. I vertici della FIGC presentano il nuovo piano. Per la panchina si tratta con Guardiola e c'è sempre l'opzione Pirlo. Da Sanremo a tutta Europa, la RAI lancia il tour del Dopo Festival. Gli artisti più votati nell'edizione 2027 si esibiranno anche a Parigi, Madrid, Monaco di Baviera e Londra. Buongiorno da Luana Cremasco. Stretta del governo sull'imputabilità dei minorenni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge, cosiddetto anti-Maranza, che cambia le regole rendendole più severe. Dai 14 anni si sarà sempre considerati imputabili. Un ulteriore passo, ha spiegato la Premier in un video sui social, verso la fermezza e il principio di responsabilità.
5: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni.
6: Lo spiega così la Presidente del Consiglio, il nuovo principio approvato in Consiglio dei Ministri, che ribalta il presupposto dell'incapacità di intendere di volere di un minorenne, rendendolo responsabile sino a prova contraria.
5: Il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
6: La Premier rivendica le misure già approvate contro la criminalità e va oltre, perché uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, spiega, colmando i vuoti intorno.
5: Sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi d'aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili, e noi stiamo lavorando su tutti questi fronti, perché tutto si tiene insieme. La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema.
6: Giorgia Meloni continua a lavorare anche sui dossier internazionali. In una telefonata ieri con il presidente della Repubblica egiziano Al-Sisi si è ribadito l'impegno comune per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione sullo stretto di Ormuz, il contrasto all'immigrazione clandestina. Carla Macrellino, GR1.
4: Nel disegno di legge approvato dal governo, la novità, lo abbiamo sentito e lo ha ribadito dopo il Consiglio dei Ministri anche il Ministro della Giustizia Nordio, riguarda la capacità di intendere e di volere, ovvero la comprensione del reato che si è commesso per i minori.
7: Il nostro ordinamento prevedeva che un minore tra i 14 e i 18 anni rispondesse del reato solo se capace di intendere e volere. Ora quella capacità si presume sempre. La non comprensione del reato che si è commesso, invece, andrà provata. Il disegno di legge è il tassello finale di un percorso iniziato con il decreto Caivano, dedicato alle periferie difficili, così il ministro della Giustizia Carlo Nordio.
8: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione della concezione nella incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore. Da ora in poi sarà presunta e quindi è soggetta a prova contraria.
7: Il senso politico, afferma Nordio, è facilitare le indagini, visto che la criminalità minorile è in forte aumento. Una legge che segue il mutamento sociale e culturale, la volontà dell'esecutivo di modificare il codice penale, ritenuto datato rispetto alle tecnologie e ai social media. Elena Paba, GR1.
4: Valutazioni quelle del guardasigilli e della presidenza Presidente del Consiglio, condivise dal centrodestra. I decreti sicurezza non hanno risolto il problema, notano invece le opposizioni. Segno, affermano, che la repressione non è la strada giusta. Facciamo allora il punto sul dibattito politico.
0: Giovani a delinquenza da tempo, ricorda Matteo Salvini, chiedevamo una stretta contro i cosiddetti Maranza, interventi che erano stati invocati anche da Forza Italia. Un altro colpo alla criminalità esulta Fratelli d'Italia, chi si comporta da adulto paga come un adulto. Occasione per il partito della Premier per tornare su quanto accaduto dopo la morte di Fakir, Lucio Malan.
3: A Bologna la sinistra dà vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale 60 agenti vengono feriti. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
0: Nulla a che fare con i violenti, la replica delle opposizioni che però contestano. Si risponde al disagio giovanile solo con la repressione. I ragazzi, spiega da VS Angelo Bonelli, diventano il capro espiatorio dei fallimenti del governo sulla sicurezza. Problema che non viene affrontato, commenta la segretaria PD Elly Schlein, al pari di altri.
9: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Basta con la propaganda.
0: Le risorse, lamentano i 5 Stelle, si trovano solo per il riarmo. Lucio Bondi, GR1.
4: Oltre alle nuove norme sull'imputabilità dei minori, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare anche il decreto legislativo sul miglioramento delle condizioni di lavoro per i rider. Ed è stato varato il disegno di legge concorrenza con la riforma della rete dei carburanti.
10: Con la razionalizzazione della rete ci saranno meno distributori di carburante ma più grandi e moderni. L'obiettivo della riforma è quello di offrire prezzi più bassi e servizi migliori. Dal 2028 gli impianti dovranno offrire almeno un sistema di rifornimento green come le colonnine per la ricarica elettrica. Ci saranno incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro. Nel testo non sono entrate le norme contro il telemarketing e sul diritto alla doggy bag che potrebbe però essere inserite durante il dibattito parlamentare. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale. L'accertamento del rapporto di subordinazione dei rider potrà essere svolto non solo da un giudice, ma anche in sede amministrativa. Giuseppe Di Marco, GR1.
4: Un patto per non usare l'intelligenza artificiale in campagna elettorale. Lo ha proposto Elly Schlein alla Premier per evitare che i video cosiddetti deepfake attribuiscano agli avversari parole o fatti inventati. Sono d'accordo, è un tema che ho posto prima di tutti, ha risposto al Foglio Giorgia Meloni, che poche settimane fa era intervenuta contro la pubblicazione di sue foto contraffatte sui social. Più recentemente la Premier aveva preso le distanze da un video prodotto con intelligenza artificiale e pubblicato da Roberto Vannacci, che ritraeva nel ruolo di schiavi condannati a morte alcuni leader di opposizione, tra cui la stessa Schlein. Sono le 8:07 e siamo alle notizie dall'estero. Medio Oriente ancora in fiamme per la 13ª notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran. Il presidente americano Trump annuncia un ulteriore inasprimento dei raid. Sentiamo il corrispondente a New York.
11: Le ostilità in Medio Oriente sono destinate a continuare. A testimoniarlo non è soltanto la 13ª notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran, ma anche la notizia riportata dal New York Times sul rifiuto che Teheran avrebbe opposto all'ultima proposta di mediazione arrivata dagli Stati Uniti. Trump intanto, in un'intervista, torna ad aumentare la pressione sulla Repubblica Islamica. «Sto valutando un attacco su vasta scala», dichiara, «più massiccio di qualsiasi attacco visto finora». Il presidente americano già in mattinata era intervenuto per commentare l'ampliamento dell'instabilità al Mar Rosso dopo le azioni degli Houthi, gruppo armato dello Yemen. Se spareranno di nuovo su navi in transito nell'area, aveva scritto, riterremo l'Iran responsabile e ne seguirà una dura punizione. E intanto, appena siglata un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh, l'inquilino della Casa Bianca ieri ha aggiunto sui social, l'intesa è condizionata all'adesione dei sauditi agli accordi di Abramo, alludendo quindi anche al riconoscimento dello Stato di Israele. Ma una fonte saudita commenta, i tweet non annullano gli accordi firmati, non c'è nulla da rinegoziare. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
4: Colpita dalle forze americane soprattutto l'area dello stretto di Hormuz, non si fa attendere la risposta militare dell'Iran, che continua a bersagliare i paesi alleati degli Stati Uniti nella regione e che ribadisce le accuse a Washington. La corrispondente a Istanbul.
12: Teheran definisce un precedente esplosivo la minaccia del presidente Trump di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni a navi commerciali colpite nelle acque del Golfo Persico. Il presidente del Parlamento Ghalibaf, in un post su X, scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono invece ritrovati con il costo del petrolio a tre cifre. La guerra si allarga al Mar Rosso e dopo lo stretto di Hormuz si infiammano anche le acque di Bab el Mandeb nel mirino degli Houthi. Le milizie yemenite, alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato due petroliere saudite che stavano navigando verso i porti sul Mar Rosso per aggirare il blocco di Hormuz. Gli Houthi minacciano di chiudere lo stretto collegato con il Golfo di Aden e con l'Oceano Indiano, provocando così un ulteriore danno agli equilibri economici globali. L'esercito di Teheran avverte che continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani e nella 13ª notte di attacchi i Pasdaran tornano a colpire le basi militari statunitensi in Giordania e in Kuwait e suonano ancora le sirene antimissile in Bahrain. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
4: Le tensioni internazionali influiscono sui prezzi dell'energia con il petrolio che tocca i massimi. Da maggio facciamo il punto qui in studio. Paola Nania.
13: Buongiorno. $100 al barile per il Brent, il petrolio europeo, 92 per il WTI che è il petrolio americano. Le tensioni si raffacciano sui mercati per i nuovi bombardamenti e soprattutto per una nuova minaccia al commercio internazionale. Non solo non sta riaprendo lo stretto di Hormuz, ma si sta complicando anche un'altra rotta commerciale. È lo stretto di Bab el Mandeb nella penisola arabica, un passaggio vitale da cui transita il 12% del commercio mondiale. Gli attacchi degli Houthi alle navi in transito rendono troppo pericolosa la navigazione, mettono a rischio il passaggio di milioni di barili al giorno dirottati su questa via dall'Arabia Saudita. Per questo il prezzo del petrolio sale. Reagiscono male le borse, male ieri l'Europa, Wall Street e adesso l'Asia aperta, Tokyo perde il 3%. A complicare il quadro economico i nuovi dazi americani. Da oggi entrano in vigore le tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. A te.
4: È stata un'altra notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino. Kiev continua a colpire il commercio online russo per indebolire l'economia avversaria. La corrispondente a Mosca.
14: Per diverse ore era stato proclamato l'allarme antidroni nell'intera regione di Leningrado. Sono 59 i velivoli senza pilota ucraini abbattuti, ma l'attacco ha colpito ancora una volta i magazzini del colosso dell'e-commerce russo Wildberries di San Pietroburgo, scatenando un vasto incendio. Ci sono anche dei feriti. Il magazzino si trova in periferia, ma le esplosioni sono state avvertite anche da chi abita nel centro, riferisce il governatore. Wildberries ha annunciato già la sospensione delle attività nei due stabilimenti di San Pietroburgo. In queste ultime settimane diverse strutture del gruppo sono state nel mirino delle forze di Kiev con l'obiettivo di colpire un settore strategico dell'economia russa. In passato il presidente ucraino Zelensky ha sostenuto che alcuni magazzini di Wildberries sarebbero utilizzati anche per lo stoccaggio e la spedizione di componenti destinati all'industria militare russa. Nell'attacco di sabato scorso a Tambov erano morti 8 dipendenti e proprio ieri la società aveva annunciato le prime misure di risarcimento per tutte le aziende che giornalmente vendono la propria merce attraverso Wildberries. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
4: Rai Radio 1, la cronaca, il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento della polizia. Dalle immagini delle body cam degli agenti emergono nuovi dettagli, mentre c'è attesa per i risultati dell'autopsia.
15: Le effettive cause della morte di Abderrahim Fakir e l'eventuale presenza nel sangue di sostanze che possano aver innescato il delirio iperattivo sono principalmente queste le domande a cui è chiamata nelle prossime ore a rispondere l'autopsia sul corpo dell'uomo. Soprattutto per gli esami tossicologici però ci vorrà un po' più di tempo, ma sarà comunque un ulteriore passo nell'inchiesta dei magistrati di Bologna, che nel frattempo aggiunge agli atti il video estrapolato dalla bodycam privata di uno degli agenti. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti, un contatto fisico tra Fakir e un altro uomo, l'intervento proprio degli agenti per separarli e l'inizio delle manovre per immobilizzare. Il loro avvocato Gabriele Bordoni.
16: C'è un momento di contatto, a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
15: Quel che succede dopo è immortalato dagli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei 4 volontari del 118, mentre l'azienda sanitaria smentisce di aver ricevuto la chiamata per l'arrivo di un'auto medica. Intanto dal Marocco arrivano le parole della moglie di Fakir. Era una persona normale, dice, l'hanno ammazzato così senza motivo, chiedendo giustizia per lui. Giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
17: Chiediamo speriamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
15: Giuseppe Lisi, GR1.
4: A Cosenza un 25enne agli arresti domiciliari è morto dopo essersi lanciato dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri nell'appartamento in cui viveva con la madre. Era depresso e loro lo tormentavano, accusa la donna. Durante il controllo i militari avevano trovato della droga in casa. Sono gravissime le condizioni dell'allieva marescialla di 22 anni precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. Sono in corso accertamenti per capire la dinamica. L'ipotesi di un batterio killer tra le possibili cause della morte di un bambino di un anno e mezzo che si era sentito male in un asilo nido di Tropea in Calabria. Indaga la procura. La struttura intanto è stata chiusa per sanificazione visto e i malori di altri bambini.
18: Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini.
19: Serena Miceli è la direttrice della Family Baby School di Tropea, che ospita un centinaio di bambini da 0 a 6 anni. Dalla scorsa settimana 12 dei 25 che frequentano il nido hanno accusato forti sintomi gastrointestinali che hanno portato al ricovero di 5 di loro. Il più grave, Alessio Pio, di 18 mesi, originario di Zungri, il 17 luglio è finito al pronto soccorso di Vibo Valentia. Martedì le sue condizioni si sono aggravate al punto da imporre il trasferimento d'urgenza a Catanzaro, dove è morto per una sospetta setticemia.
18: In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
19: Altri 3 bambini finiti in ospedale sono già stati dimessi. Le condizioni del quarto, ancora sotto osservazione, sono in miglioramento. Resta da capire cosa abbia causato i ricoveri. La procura di Vibo ha ordinato l'autopsia. Il sospetto è che i piccoli siano venuti in contatto all'interno della struttura che frequentano con il Colistrium difficile, un batterio di origine ospedaliera. Da qui la necessità di chiudere la struttura per procedere a un'approfondita sanificazione. Simone Zazzera, GR1.
4: Nel pomeriggio a Suisio, in provincia di Bergamo, saranno celebrati i funerali di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni morta dopo essere stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, dove era in vacanza con la famiglia. E sarà eseguita in giornata l'autopsia sul corpo del bimbo di 5 anni annegato in una piscina comunale a Monte Rotondo, vicino a Roma. 3 persone sono state indagate per omicidio colposo. Casi questi che hanno portato il Parlamento a intervenire con l'obiettivo di una maggiore sicurezza. Tutte le piscine aperte al pubblico dovranno garantire standard per impedire il cosiddetto effetto ventosa di griglie e bocchettoni, pena la chiusura. Su questo abbiamo intervistato Paolo Ferrario di Aquanet, associazione costruttori di piscine.
20: Questo decreto ha sicuramente un grosso impatto, perché fino a prima del 2008 non erano previste delle norme tecniche di riferimento e quindi abbiamo tutto un parco datato di piscine che necessita di verifiche. Più della metà delle piscine esistenti in Italia è a rischio di chiusura con un provvedimento di questo tipo.
4: Emergenza incendi. Il caldo estremo dei giorni scorsi, la siccità, il forte vento hanno alimentato vasti roghi nel sud

0: anche all'arrivo di correnti più fresche da nord che portano un calo delle temperature. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
1: Qualche temporale al sud, basso Adriatico, settore ionico, in miglioramento però nel corso della seconda parte del giorno. Restano valori alti di temperatura solo sull'entroterra della Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale. Domani tendenza al peggioramento pomeridiano per il nord-ovest, preludio ad una perturbazione piuttosto estesa che interesserà tutto il centro-nord, con piogge diffuse e anche temporali nella giornata di domenica.
0: Possibili disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero indetto da CUB Trasporti SGB. La protesta, dalle 21 di ieri e fino alle 21 di oggi, riguarda il personale del gruppo FS Italo e Trenord. Previste le fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Sui siti di Trenitalia e di Italo l'elenco dei treni garantiti. I vertici della Federazione Calcio al lavoro per rilanciare il movimento, ma la curiosità principale resta quella sul futuro allenatore della nazionale.
2: Rifondazione, puntando su un progetto a lungo termine e ambizioso che si basi su una condivisione totale, è la premessa, dice Malagò. C'è un'area di grande rinnovamento, assicura Maldini, direttore tecnico, figura nuova e strategica nelle idee del presidente. Con il consulente Leonardo, amicizia di lunga data e complicità, si punta al massimo, a cominciare dal nome del CT, fa capire Maldini, che cita Guardiola, ma non solo.
3: Abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo, bisogna verificare la disponibilità generale, diciamo.
2: La scelta del nuovo CT, quella più imminente e necessaria per rilanciare un movimento che arranca, Maldini detta i tempi.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo. C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Si aspetta Guardiola dunque, con la Serie A che spinge per Conte, con Pirlo e Mancini sempre alla finestra, ma con una lista di nomi che entro martedì, giorno del prossimo Consiglio federale, potrebbe allungarsi ancora. Manuela Collazzo, GR1.
0: Ciclismo Tour de France, Carapaz conquista la 18ª frazione, prima delle tre tappe alpine, Pogacar resta in maglia gialla, oggi si sale sull'iconica Alpe d'Huez.
4: La salita finale della 19ª tappa rappresenta già nel nome l'essenza del Tour de France. L'Alpe d'Huez è già stata scalata 31 volte, l'ultima nel 2022. Qui hanno vinto i più grandi dal campionissimo Fausto Coppi, primo in assoluto a conquistare la vetta nel 1952 alla doppietta di Marco Pantani. La tappa sarà corta, 128 km con altre salite lungo il tracciato, ma con il clou della gara che arriverà senz'altro nell'ascesa all'Alpe d'Huez. Non a caso il traffico è stato vietato da ieri e si potrà arrivare in vetta soltanto a piedi o in bicicletta. La maglia gialla Tadej Pogacar potrebbe anche giocare in difesa per conservare gli oltre 4 minuti e mezzo sul secondo Remco Evenepoel, per poi concentrarsi sul tappone di sabato, dove oltre l'Alpe d'Huez ci saranno anche Telegraph e Galibier. E allora la fuga resta una probabilità concreta, sperando che Davide Piganzoli, sostanzialmente a riposo nella tappa di ieri, possa trovare le gambe per scalare l'Alpe d'Huez. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Milionari patriottici, sono già più di 100 quelli che in Gran Bretagna hanno firmato la campagna pro patrimoniale. La corrispondente a Londra.
5: Sono registi, attori, ex calciatori ma anche investitori della City. In 120 firmano l'appello al governo di Andy Burnham, nel quale chiedono di pagare più tasse. L'iniziativa è dell'organizzazione dal nome che è già uno slogan, i Patriotic Millionaires, milionari patriottici. Ha aderito e molto promosso il progetto Gary Lineker, ex attaccante della nazionale inglese, stella del calcio anche in TV, dove ha condotto il programma più visto Match of the Day. Milionario e patriottico anche il cantante Brian Eno, il ricercatore esperto di clima Mike Berners-Lee, il regista delle grandi rom-com londinesi come Notting Hill, Richard Curtis. Serve, insiste Lineker, una società più equa, il carico fiscale sulle persone comuni è troppo pesante. Allo studio, tra le altre proposte, l'imposta del 2% sui patrimoni superiori ai 10 milioni di sterline, garantirebbero allo Stato 24 miliardi l'anno che potrebbero finanziare i servizi pubblici, come sostenere l'estensione dei pasti gratuiti ai bambini delle scuole, superare il blocco dei sussidi abitativi. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Il nuovo volto delle banconote europee, avviata la consultazione per scegliere tra temi naturalistici, personalità della cultura. La BCE ha presentato i bozzetti finali e ora anche i cittadini potranno esprimere la propria preferenza.
6: È tempo di rifarsi il look. Le banconote dell'euro si rinnovano. La BCE ha svelato i 10 bozzetti finalisti che sviluppano due temi:

0: uno ambientale, con i fiumi e gli uccelli a celebrare paesaggio e biodiversità del vecchio continente, l'altro che si lega invece al volto di personaggi della cultura che possono essere considerati patrimonio comune di tutti i cittadini europei, come il soprano di origine greca Maria Callas, Ludwig van Beethoven, l'autore dell'Inno alla Gioia, il genio italiano Leonardo da Vinci, il papà di Don Chisciotte, lo spagnolo Miguel de Cervantes o ancora le prime donne insignite del premio Nobel, la scienziata polacca naturalizzata francese Marie Curie e la scrittrice pacifista austriaca Bertha von Suttner. La parola passa ora ai cittadini con un sondaggio aperto fino al 21 settembre sul sito web della Banca Centrale Europea. Ma per sapere cosa troveremo sui biglietti da 5, 10, 50, 100 e 200 euro di nuova generazione bisognerà aspettare a Francoforte la decisione finale entro fine anno. Daniele Morgera, GR1.
1: Il cinema si aprirà con Ink del britannico Danny Boyle il 2 settembre alla Mostra Internazionale di Venezia. In concorso 5 titoli italiani con il ritorno di Nanni Moretti. Grandi cineasti per raccontare un mondo contemporaneo in crisi, racconta il direttore della mostra, Alberto Barbera, alla nostra inviata. Ma ci saranno anche grandi star della musica internazionale.
2: Inevitabilmente tra i più attesi sul tappeto rosso di Venezia 83, insieme a George Clooney, a Pattinson, Russell Crowe, Penelope Cruz e Javier Bardem. Alberto Barbera ha detto che i film di questa Venezia 83 sono l'hashtag del cinema contemporaneo.
3: Vivevamo anni di grandissima incertezza, grandissima conflittualità, comprensibile che la sensibilità dei maggiori registi rifletta queste preoccupazioni che sono collettive, probabilmente l'edizione più politica della mostra del cinema.
2: E con tantissima Italia.
3: Tutti hanno fatto le corse per essere in tempo pronti per Venezia. È veramente uno spaccato generazionale del cinema italiano. Nanni Moretti, Gianni Amelio, Mario Mattoni, eccetera. Pallauro, Marco Bechis.
2: Come è andato questo ritorno di Nanni Moretti che mancava dall'89, quando a Palombella Rossa fu negato il concorso?
3: Quando ho ricevuto la sua telefonata e mi farebbe piacere di andare a Venezia, è stata un'epifania. Torna peraltro con un film insospettabile, grande storia d'amore.
2: Cosa si augura per settembre?
3: Che questi film possano suscitare curiosità, interesse ed entusiasmo come meritano.
2: Miriam Mauti, GR1.
1: E per la musica parliamo di quella di Sanremo, Italia 2027. La musica italiana, la conquista dell'Europa, il titolo del progetto voluto dai ministeri della cultura, degli esteri e del turismo, dalla RAI, dalla FIMI, SIAE, Assoconcerti. Un evento itinerante nella settimana successiva al festival per la valorizzazione della canzone italiana all'estero che andrà in tour nelle città europee.
4: Volevo essere un duro.
5: Un tour di 4 concerti dal 23 febbraio al 1 marzo che porterà nelle arene di Parigi, Madrid, Monaco di Baviera e Londra il vincitore del Festival 2027, il più votato di Sanremo Giovani e il primo della classifica della serata del venerdì. Una spedizione che partirà dall'Ariston, palcoscenico che ha contribuito a far emergere il talento e a raccontare l'Italia al mondo, ha detto il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
6: Pensiamo solo nel blu dipinto di blu, che continua a essere una delle hit più ascoltate all'estero. Io aggiungo anche Maneskin, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Zucchero, tanti altri artisti che in anni più recenti hanno portato nel mondo la nostra musica italiana.
5: Il tour Italia 2027 è un veicolo per esportare la cultura del nostro paese, ha aggiunto Enzo Mazza, presidente della FIMI Industria Musicale Italiana.
7: La musica non ha nessun confine, non esistono dazi, non esistono barriere. In più assistiamo anche a un incremento del consumo proprio in miliardi di stream realizzati su brani di musica italiana.
5: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: E siamo ancora nella musica, attesa finita per i fan di una superstar canadese. The Weeknd, da questa sera domenica 26 luglio a Milano, si esibirà in 3 concerti consecutivi allo Stadio San Siro, unica tappa italiana dell'After Hours Till Dawn Tour. 3 appuntamenti che confermano il legame speciale con il pubblico italiano a 3 anni dal doppio live che aveva richiamato migliaia di persone all'ippodromo La Maura, sempre a Milano. Ad aprire ciascuna delle 3 serate sarà il rapper americano Playboi Carti. Sono le 8:27 minuti e tra poco c'è l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Righi.
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
2: Le 8:27 minuti, di nuovo buongiorno, ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio, c'è Emanuele Di Cavio in regia. Siamo pronti con la nostra mazzetta di quotidiani per leggere le prime pagine, più che altro porre attenzione alle aperture scelte dai quotidiani. Allora, partiamo come sempre dal Corriere della Sera. L'apertura è sulla crisi internazionale, anche sulle ripercussioni che ci sono. Raid nel Mar Rosso, giù le borse. Houthi colpite navi saudite, gli USA puniremo loro e l'Iran, vola il petrolio. Per le borse, Milano perde il 2,8%, Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh, se non riconosce Israele, salta. Mosca, sanzioni, UE. Questa è l'apertura, poi legge elettorale, c'è tanta politica italiana oggi, sia nelle prime pagine che poi nelle pagine interne dei quotidiani. Legge elettorale, dicevo, pronta l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze. E questo poi rimanda alle pagine interne, sono diversi i servizi su questo. E il disegno di legge, poi, il cosiddetto DDL anti-Maranza, imputabilità sempre possibile dai 14 anni. Infine, ancora la scia, l'onda lunga del caso del Mastro verso il conflitto di attribuzione. Il caffè di Massimo Gramellini, 100 di questi ricchi, sta naturalmente dedicando questo spazio a quei miliardari che hanno chiesto o milionari più precisamente, che hanno chiesto di poter pagare più tasse. La Repubblica invece apre proprio sul DDL Maranza, anti-Maranza, più galera per i minori, varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni, Meloni, chi sbaglia paga, Del Mastro, destra pronta al no alle chat anche in aula, la procura pensa di ricorrere alla consulta. Benzina a 2 euro, nessun intervento sulle accise, mancano le coperture per gli sconti, l'opposizione attacca, solo propaganda. E questo fa riferimento, se ne parla poi nelle pagine interne, non solo su Repubblica, del Consiglio dei Ministri di ieri, che insomma per il momento non ha varato alcuna norma in soccorso dell'aumento dei carburanti. Infine le notizie dall'estero, su Repubblica in prima, gli Houthi bombardano petroliere nel Mar Rosso, Trump verso l'escalation. Il lancio di un'intervista a Ilaria Salis, l'europarlamentare condannata per risarcire due collaboratori licenziati, e c'è l'intervista in cui si dice ignara, condannata in contumacia, non ne sapevo nulla. E ancora dalla prima di Repubblica, una grande foto con un Canadair in azione, si parla dei grandi roghi in Francia e in Spagna, l'estate nera degli incendi. E poi Campo Largo a Milano è già pieno, Francesco Manacorda ci racconta di tutti i possibili candidati del centro-sinistra alla carica di sindaco di Milano. Andiamo alla Stampa. La Stampa apre su Hormuz, che infiamma il petrolio. Spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a $100, giù le borse, slittano le misure sul caro benzina, tensione in CDM. Schlein, Meloni ha tradito le promesse. L'inferno del Mar Rosso terremota i mercati. Ancora in prima della Stampa un commento invece quanto accade in Europa, sondaggio shock in Germania, gli estremisti di AfD volano al 29%, è un racconto di queste percentuali che stanno gradualmente aumentando per questa forza politica.
9: tedesca, Alternative für Deutschland, appunto. Ancora dalla prima, Rebus manovra senza il PNRR, caccia a 6 miliardi, e qui è un'analisi economica. Infine, una fotografia, Barbera butta fuoco ai tagli di Bruxelles, l'UE mi sconcerta, il cinema non muore, un articolo di Fulvia Caprara. Naturalmente poi ci sono ancora le notizie che arrivano dal caso di Fakir, e anche qui in prima poi il DDL antimaranza, stretta del governo, minori imputabili a 14 anni. Andiamo a Sole 24 Ore, apertura economica. Scontrini, 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS. Nei primi sei mesi 2026, 160 milioni di ricevute in più rispetto all'anno scorso. E poi l'apertura sul Consiglio dei Ministri, ok del CDM al testo unico su adempimenti e accertamenti. E la fotografia però centrale rappresenta evidentemente una petroliera, e il petrolio oltre quota 100 dollari, diesel rincari senza freni in Italia, le nuove tensioni su Hormuz e Mar Rosso. Altro titolo che rilancia un'intervista nelle pagine interne al ministro Zangrillo, svolta sui contratti delle PA, fondi a sicurezza e comuni. Via libera al DDL, concorrenza, nuove regole per RC auto e reti carburanti. Il Messaggero, pure apertura internazionale, minacce all'Iran, vola il petrolio, la guerra del Golfo si allarga, Trump pronto a raid su Teheran, più massiccio di sempre, il Brent oltre 100 dollari al barile, giù le borse, Milano perde il 3%, la BCE tiene fermi i tassi. Dopo Hormuz, Mar Rosso in fiamme, gli Houthi attaccano le petroliere. La fotografia centrale in copertina del Messaggero ritrae due bagnini di salvataggio, sono di spalle, e appunto questa fotografia serve per lanciare una denuncia, un approfondito articolo nelle pagine interne proprio sul lavoro dei bagnini di salvataggio, che denunciano regole ignorate e insulti. Sulle spiagge troppe disgrazie, i bagnanti sono indisciplinati. Il giornale Fakir, il video che cambia tutto. Il bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso. Le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti. L'agente è morso alla gamba, ma i sindaci rossi difendono lepore. Piccola fotografia del leader di Italia Viva Matteo Renzi, serve a lanciare una lunga intervista nella pagina interna, pagina 5. Intervista a Renzi, ma che leader da Ranucci, troppe opacità. E ancora altro grande titolo in prima del giornale, Cavilli e zero contratti, la sinistra scarica la Salis, Maranza arriva alla stretta. E infine le nuove regole per le piscine, qui se ne occupano un po' tutti i quotidiani, il giornale lo mette proprio in prima, troppi morti in piscina, ok alla legge salva bimbi. Il manifesto, la guerra del governo ai ragazzini, l'ultima trovata di Meloni, minori dai 14 anni sempre imputabili, ma la grande foto centrale è dedicata agli scontri ancora in Medio Oriente, raffigura un soldato Houthi che manovra una mitragliatrice accanto a uno schermo che mostra una nave sotto attacco nel Mar Rosso. Siamo in Yemen e allora il titolo è Mal Rosso, petroliere saudite in fiamme a largo di Bab al-Mandeb, dopo Hormuz si chiude l'altro stretto del Medio Oriente, ma i due stretti sbarrati non si addizionano, si moltiplicano, sarà peggio di prima, il Brent vola sopra i 100 dollari e Trump minaccia attacchi mai visti prima. Altre notizie dalla prima del manifesto, quelle legate all'emendamento preferenze. A destra si cerca lo scambio. Domani invece apre sul caso del Mastro Salvo, minori in galera, la giustizia al contrario di Meloni. Non sono bastati 6 decreti sicurezza, il governo vara un DDL contro i ragazzini imputabili dai 14 anni. Da premier, dopo aver salvato il sottosegretario in affari con un mafioso, chi sbaglia deve pagare. Il virgolettato però è appunto attribuibile al DDL, cosiddetto DDL antimaranza. E ancora la seconda notizia, come sapete il Domani ne mette sempre i due in prima pagina. Iran, la minaccia di Trump affonda le borse mondiali, raid massicci, petrolio a $100. Il Fatto Quotidiano invece apre su una, diciamo, sua inchiesta, se ne trova poi notizia pagina 4. Il 41 bis col buco, il boss scrive minacce alla GIP, a Madonia, lettera minatoria dalla cella all'ufficio del giudice. È appunto una notizia che poi ritroviamo a pagina 4. Però altra grande evidenza in prima del Fatto Quotidiano è sul riposizionamento, a giudizio del Fatto Quotidiano, della leader Dem Schlein dopo la lunga intervista di ieri sul Fatto sul Foglio, intervista che insomma ha avuto delle ripercussioni. E allora in prima del Fatto Quotidiano l'intervista pro establishment al Foglio: Kiev, armi nucleari e Draghi, Schlein salliscia la destra Dem. Melonelli è il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio. Andiamo su Il Dubbio, Il Dubbio con fotografia del vice ministro Francesco Paolo Sisto, serve a lanciare un'intervista nelle pagine interne. Noi di Forza Italia non arretriamo di un millimetro, le intercettazioni a strascico sono inaccettabili, e quindi qui la posizione di Forza Italia relativamente appunto a questo emendamento che viene proposto invece da Fratelli d'Italia sulla possibilità di utilizzare le cosiddette intercettazioni a strascico in casi di mafia e terrorismo. Ancora da Il Dubbio, il nuovo decreto, l'ennesima norma antimaranza, minori imputabili se 14enni salvo prova contraria, viene lanciata con grande fotografia anche un'intervista a Gianni Alemanno. Nordio, venga nelle celle, questo carcere è un inferno criminogeno. L'ex sindaco e anche ex detenuto chiede un incontro urgente con il ministro e invoca misure per ridurre il sovraffollamento. È una battaglia che ormai appunto Gianni Alemanno conduceva dal carcere e adesso che è uscito continua a condurre. Il Foglio, tra le tante notizie anche internazionali naturalmente, vi segnalo però la firma Cerasa: in balia di una psicosi sulla sicurezza, dittatura delle emozioni, abuso di cronaca nera e realtà rimosse, storia del pazzo cortocircuito che spinge a rimuovere i trend positivi quando si parla di sicurezza, con la collaborazione di opposizione, media e pure del governo. E poi l'altra notizia dalla prima del Foglio che vi segnalo, sempre a firma Cerasa: Meloni dice sì al patto sulla Icon Schlein. Appunto nella lunga intervista di ieri proprio su Il Foglio, Schlein aveva proposto un patto a tutti i partiti sull'intelligenza artificiale, cioè di non usare l'AI per attribuire agli avversari parole o fatti inventati, e Meloni al Foglio replica: è un tema che ho posto io prima di tutti, sono d'accordo. Chiudiamo con Avvenire, l'apertura è sul decreto antimaranza. Presunti responsabili, giro di vite sui minori che commettono reati, l'incapacità di intendere andrà dimostrata, bacchettata della Consulta sul caso Al-Masri. Gli atti vanno subito inviati alla Corte dell'Aia. E quindi sul DDL del governo riporta Avvenire anche le parole della premier Meloni: colpiamo chi sfrutta o si sente intoccabile. Le opposizioni quotidiani parlano di deriva autoritaria. Un'altra notizia poi in prima di Avvenire, fine vita, l'Emilia Romagna ha dettato le sue regole, passa la legge regionale che apre una breccia al suicidio assistito, naturalmente altro tema sensibile per una testata come Avvenire. 8:42, come di consueto ci fermiamo, andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo subito dopo con gli approfondimenti.

E allora torniamo alle notizie di politica italiana, o meglio partiamo da lì per la nostra rassegna, partiamo dal Corriere della Sera in primo piano, siamo in pagina 8 e pagina 9. Legge elettorale, c'è la svolta, pronta l'intesa sulle preferenze, lo firma Adriana Logroscio a questo articolo, leggiamone alcuni stralci. L'intesa c'è, l'emendamento che introduce le preferenze nella legge elettorale, stabilicum per chi l'ha presentata, melonellum per i detrattori, bocciato alla Camera, sarà ripresentato al Senato. Giorgia Meloni, inflessibile sul punto, ha ottenuto l'ok degli alleati. La Premier ha argomentato tecnicamente. Senza voto segreto a Palazzo Madama non previsto non ci saranno ammutinati. E poi politicamente va sanato lo sfregio, cioè quella bocciatura per un voto dell'emendamento sulle preferenze a Montecitorio. Scorriamo ancora. I malumori dei gruppi parlamentari, ci dice Logroscio, non dovranno rientrare prima che la riforma arrivi in aula in Senato entro la metà di settembre e subito dopo alla Camera, dove però si riproporrà il nodo del voto segreto. L'emendamento sul dettaglio, del quale ora tornano al lavoro gli sherpa dei partiti, sarà presentato da Noi Moderati e Fratelli d'Italia come nel primo passaggio, oppure, ipotesi meno probabile, come unitario di tutto il centrodestra. Il tempo c'è, la scadenza per la presentazione in Commissione Affari Costituzionali sarà fissata per il 7 agosto. L'aspetto più immediatamente evidente è appunto sempre quello, la reintroduzione delle preferenze. Fatti salvi i capi lista, che saranno bloccati, sulla scheda si potranno scegliere fino a 3 candidati, con il vincolo già previsto per esempio alle europee, che siano di genere diverso. Rispetto all'emendamento bocciato alla Camera, però, dovrebbe essere stabilito l'obbligo per i partiti di presentare capilista uomini e donne in una proporzione non sotto il 60-40. Un modo per venire incontro alle proteste di un gruppo trasversale di donne parlamentari che appunto avevano protestato su questo. Ancora poi, sempre a pagina 8 del Corriere della Sera, vi segnalo un'intervista a Stefania Craxi, capogruppo Forza Italia al Senato, che parla appunto della governabilità, dice necessaria, e però sulle intercettazioni Forza Italia non voterà quelle norme. Leggiamo questa intervista di Paola Di Caro. Stefania Craxi, come si trova in questo clima di contrapposizione durissimo? Risponde Craxi: non nascondo il disappunto, la mia cultura è un'altra, è quella del rispetto delle istituzioni e della responsabilità di chi ricopre ruoli pubblici, che deve misurare le parole e non alimentare tensioni. A proposito di Roggero, domanda se ha firmato per la grazia, domanda Paola Di Caro, Craxi risponde: ho firmato consapevole che è una prerogativa del presidenziale e non un quarto grado di giudizio. Ma allora va cambiata la legge sulla legittima difesa? Risponde Craxi: assolutamente no. Legittima difesa non può significare che il cittadino si sostituisce allo Stato nel fare giustizia. E poi si arriva al nodo delle intercettazioni, quello che di fatto rappresenta il principale scontro in questo momento tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sulle intercettazioni, come andrà a finire? E Craxi risponde: Forza Italia non voterà mai quelle norme così come sono, ma non sarebbe nostra responsabilità di spaccare la coalizione. Sono stati presentati dai nostri alleati alcuni emendamenti senza consultarci, restiamo leali, ma chiediamo anche noi lealtà. Altra domanda su Vannacci, sul quale dice Craxi: non vedo convergenze. Sulla legge elettorale, anche lì ci sono delle differenze senz'altro, perché non è, Forza Italia non era favorevole alle preferenze. E appunto, infatti, Paola Di Caro domanda: legge elettorale sulle preferenze, troverete un accordo? Risponde Craxi: per noi la legge varata alla Camera può essere approvata così com'è al Senato, anche subito. Forza Italia è un partito coeso, fantasticare di rotture
è un'esercitazione che non ci appartiene. Attendiamo di conoscere nel dettaglio eventuali emendamenti degli alleati. Vedremo se vi sarà solo il sistema misto di liste bloccate e preferenze o anche altro. Ogni tecnicismo va ponderato politicamente. Vi segnalo appunto questa intervista, pagina 8 del Corriere della Sera con Stefania Craxi. L'approfondimento è ampio, ci sono anche diverse schede appunto che vanno nel dettaglio di questa riforma della legge elettorale. E, c'è un retroscena poi di Francesco Verderami, vertice con gli alleati, la Premier li avverte, alla gente piace scegliere, voto finale a settembre. L'out-out di Meloni, le motivazioni politiche e giuridiche, inizia così questo retroscena di Verderami, le preferenze la gente le capisce e l'altra sera al vertice Giorgia Meloni voleva che lo capissero gli alleati e li ha convinti anche con altre motivazioni che sono anche dovute alle conseguenze per la leader, se resta il Rosatellum ci saranno inevitabili conseguenze. Dal Corriere della Sera passiamo adesso alla Stampa e siamo pagina 10 e pagina 11. Anche qui accesso ai telefonini, maggioranza divisa, Forza Italia minaccia ritorsioni sul caso del Mastro e questo articolo lo firma Federico Capurso. Lo scontro tra Forza Italia e Fratelli d'Italia sulla giustizia è un video in loop, il braccio di ferro sulle intercettazioni nel decreto giustizia, ecco che si apre un nuovo fronte sul disegno di legge Zanettin con cui si vuole limitare l'accesso dei PM agli smartphone degli indagati. Ogni volta Fratelli d'Italia chiede di modificare le norme e ogni volta i forzisti dicono di no. E, scorriamo l'articolo parlando poi di Forza Italia, riporta un virgolettato Capurso di un big del partito: martedì e mercoledì votiamo in commissione gli emendamenti al DDL Zanettin, giovedì invece c'è il voto segreto in aula e Fratelli d'Italia ci chiede di respingere la richiesta della procura di acquisire le chat sul telefonino di Andrea del Mastro, dice Capurso. Tradotto, se ci saranno problemi sul DDL Zanettin potrebbero spuntare dei franchi tiratori contro l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia. Le ricostruzioni dei retroscena di Federico Capurso a pagina 10 della Stampa. E appunto spiega che Meloni insiste da giorni sul suo emendamento con cui reintrodurrebbe l'uso di registrazioni a strascico per i reati di mafia, terrorismo e criminalità organizzata. Gli azzurri non vogliono eccezioni, è una questione di principio. L'accordo qui non si trova. Andiamo poi sempre con questo articolo in Senato, dove si va verso una pacifica soluzione. Fratelli d'Italia a un certo punto ieri sera ha fatto sapere che non avanzerà proposte di modifica perché si è resa conto che questo emendamento sarebbe inammissibile e quindi tanto rumore per nulla davvero. Andiamo invece alla Camera dove dice Capurso ricomincia il film, il DDL Zanettin che era stato approvato nel 2024 a Palazzo Madama dopo due anni nel congelatore riprende il suo cammino alla Camera e modificarlo significherebbe farlo tornare in Senato per l'approvazione definitiva, un modo, dice Capurso, a questo punto della legislatura per farlo morire e l'accordo dunque non c'è. Pagina 10 della Stampa, taglio basso, Antonio Bravetti ci racconta di questo documento uscito dal Consiglio dei Ministri di ieri, imputabilità dei minori, si cambia Meloni, chi sbaglia dovrà rispondere. Imputabili già a 14 anni, il governo ha varato ieri un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra 14 e 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere, e invece con il nuovo provvedimento
questa capacità si presume sempre e dunque anzi, come ha precisato anche il ministro della giustizia Nordio, con questa norma, dice, noi invertiamo l'onere della prova, nel senso che diamo per presupposta la capacità di intendere di volere per i minori, salvo la prova contraria che può essere trovata a seguito di un'indagine. Così il ministro Nordio. Ci dice ancora Bravetti a pagina 10 della Stampa che sono durissime le critiche delle opposizioni. La capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, dice: ieri gli immigrati, oggi i minori, non c'è mai limite alla voglia di fornire uno scalpo piuttosto che risolvere un problema. E parla di deriva autoritaria. Angelo Bonelli, deputato di AVS e coportavoce di Europa Verde. Le parole di Carlo Nordio sono gravissime. Il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata ed è la prova del fallimento delle politiche di destra. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, rincorrono Vannacci che sta spostando l'asse della coalizione e sta terrorizzando Forza Italia e Lega. Le nuove norme porteranno più o meno zero risultati. E a prendere posizione anche Save the Children. La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. Considerare di regola imputabile un minore ultra quattordicenne rischia di trasmettere un messaggio rischioso, che la risposta penale agli errori degli adolescenti debba essere uguale a quella degli adulti. Pagina 10 della Stampa. E ancora andiamo anche su Repubblica, nell'ultimo minuto che ci separa poi dalla chiusura della prima parte dell'edicola, arriva il notiziario condotto da Danilo Cretara stamane. Andiamo anche qui a pagina 10 e 11. Delmastro, anche in aula la destra dirà no alle chat, PD e 5 Stelle senza pudore. Il 30 luglio a Montecitorio il voto sul caso dell'ex sottosegretario. Appello della leader Dem: se non avete nulla da nascondere, concedete l'accesso. Donzelli: non potete dare, non date lezioni di moralità. E qui c'è una lunga carrellata, tra l'altro un dossier su tutte le volte diciamo in cui il centrodestra ha per così dire elevato lo scudo da Bartolozzi a Santanchè, se la maggioranza alza lo scudo a protezione dei fedelissimi. E quindi Daniela Santanchè, Gennaro San Giuliano, Giusi Bartolozzi e Saverio Romano Cosimo Ferri. Intanto Andrea Ossino ci informa la doppia strada dei PM, interrogare il deputato di Fratelli d'Italia e ricorrere alla consulta. Ci fermiamo qui, ci ritroviamo subito dopo il notiziario con la seconda parte dell'edicola.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare. Tra poco meno di mezz'ora le interpellanze urgenti alla Camera chiuderanno la settimana dei lavori d'aula, sindacato ispettivo a parte, in merito ai provvedimenti approvato dall'Assemblea di Montecitorio e subito incardinato al Senato il disegno di legge di conversione del decreto sport che contiene misure urgenti per assicurare il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032 e quello della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dal governo anche il via libera alla spesa per la messa in sicurezza di circa 3.000 piscine e bocchettoni sicuri. Emendamento approvato all'unanimità. Sentiamo di cosa si tratta con Stefania Benigni.
3: Nel provvedimento la gestione della transizione dell'Unione Italiana tiro a segno UITS e lo stanziamento di fondi e misure straordinarie per la realizzazione di opere connesse a grandi manifestazioni sportive come i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, l'America's Cup 2027 a Napoli e la fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032. In particolare rafforzati i poteri del commissario straordinario per gli stadi che avrà la facoltà di nominare come subcommissari i sindaci delle città ospitanti e presidenti delle regioni interessate e per rilasciare un'autorizzazione unica che acceleri i cantieri superando i singoli veti burocratici, ambientali e paesaggistici dei territori. Il decreto interviene anche sulla validità della carta d'identità cartacea. I cittadini potranno continuare ad usarla fino al rilascio di quella elettronica CIE e comunque non oltre il 31 gennaio 2027. Infine il testo ha introdotto un emendamento sulla sicurezza delle piscine dopo i tragici incidenti delle ultime settimane. La nuova norma, che conta su un sostegno bipartisan, impone una stretta su piscine pubbliche e private con l'obbligo di adeguare i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, bocchettoni e griglie di fondo, per impedire il cosiddetto effetto ventosa. Per gli impianti non a norma scatterà la chiusura immediata. Istituito un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento delle piscine. Tra le novità anche l'obbligo della cuffia di nuoto per i minori di 16 anni.
2: Nel pomeriggio a Palazzo Madama il Question Time lo ha seguito Roberta Gentilini.
4: Una domanda a sorpresa del senatore Renzi al ministro Salvini anima il Question Time con il leader di Italia Viva che archivia così l'interrogazione sui trasporti ferroviari.
5: Lasci stare la risposta che tanto non è credibile sulla risposta dei treni, ci dica cortesemente se vuole andare al Viminale entro la fine della legislatura o no.
4: Lei non porta rispetto a me, spero che porti rispetto almeno ai lavoratori e lavoratrici di Ferrovie dello Stato, replica Salvini a Renzi, poi enuncia i dati sui treni.
6: Nel corso dell'ultimo triennio dal 2024 al 2026 i dati sulla puntualità del servizio mostrano un miglioramento costante. Per l'alta velocità si è passati dal 74 al 77%, per gli intercity dall'82 all'85%, per il trasporto regionale, che è quello che ogni giorno coinvolge l'80% di coloro che prendono il treno, dall'88,9 al 90,5%.
4: Inevitabile una domanda sul ponte sullo stretto di Messina, autrice la pentastellata di Girolamo, obiettivo chiarire le linee di finanziamento certe e appostate per la realizzazione del ponte. Nessuna incertezza né sul fronte del finanziamento né sul fronte europeo né sul fronte della progettazione, replica Salvini.
6: Il finanziamento dell'opera resta comunque certo, stabilito, suddiviso chiaramente tra le risorse a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i fondi a carico del Fondo per lo Sviluppo di Coesione, che sono chiaramente individuate, finalizzate dalla legge e che vanno integralmente a coprire quello che sarà l'intervento necessario.
4: Infine Nadem Lorenzin chiede a Salvini l'impegno che i cittadini non paghino più a causa dei lavori programmati dello Stato e dal gestore della rete ferroviaria. Così il ministro dei trasporti, con riferimento ai prezzi dei biglietti, si precisa che il governo non ha strumenti di intervento sul prezzo dei servizi al mercato come l'alta velocità che dipendono dalla libera contrattazione.
2: La legge elettorale al vaglio del Senato dopo il via libera alla Camera, resta il nodo delle preferenze, emendamento che ha mandato sotto il governo, bocciato dall'Aula con il voto segreto. Stamane a Radio Anch'io, al microfono di Francesca Rinaldi, il vice premier e leader di Forza Italia Tajani ha spiegato la posizione del suo partito.
7: Per noi andava bene la legge così come era stata approvata alla Camera. Se ci saranno degli emendamenti li esamineremo senza pregiudizi, senza costrizioni. Le preferenze non sono la chiave di tutto.
2: Usciamo dal Parlamento, andiamo a Palazzo Chigi per il via libera del governo al disegno di legge sull'imputabilità dei minori, che cambia le regole rendendole più severe. Dai 14 anni si sarà sempre considerati imputabili. Il testo interviene sulla capacità di intendere e di volere, ovvero la comprensione del reato che si è commesso per i minori. Elena Paba.
0: Il nostro ordinamento prevedeva che un minore tra i 14 e i 18 anni rispondesse del reato solo se capace di intendere e volere. Ora quella capacità si presume sempre. La non comprensione del reato che si è commesso, invece, andrà provata. Il disegno di legge è il tassello finale di un percorso iniziato con il decreto Caivano, dedicato alle periferie difficili, così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.
8: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore. Da ora in poi sarà presunta e quindi è soggetta a prova contraria.
0: Il senso politico, afferma Nordio, è facilitare le indagini, visto che la criminalità minorile è in forte aumento. Una legge che segue il mutamento sociale e culturale, la volontà dell'esecutivo di modificare il codice penale, ritenuto datato rispetto alle tecnologie e ai social media.
2: La direzione giusta per il centrodestra, i decreti sicurezza non hanno risolto il problema invece per le opposizioni. Lucio Bondi.
9: Giovani e delinquenza da tempo, ricorda Matteo Salvini, chiedevamo una stretta contro i cosiddetti Maranza, interventi che erano stati invocati anche da Forza Italia. Un altro colpo alla criminalità, esulta Fratelli d'Italia, chi si comporta da adulto paga come un adulto. Occasione per il partito della Premier per tornare su quanto accaduto dopo la morte di Fakir. Lucio Malan.
10: A Bologna la sinistra dà vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale 60 agenti vengono feriti. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
9: Nulla a che fare con i violenti, la replica delle opposizioni, che però contestano. Si risponde al disagio giovanile solo con la repressione. I ragazzi, spiega da VS Angelo Bonelli, diventano il capro espiatorio dei fallimenti del governo sulla sicurezza. Problema che non viene affrontato, commenta la segretaria PD Elly Schlein, al pari di altri.
11: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Basta con la propaganda.
9: Le risorse, lamentano i 5 Stelle, si trovano solo per il riarmo.
2: Ma c'è dell'altro. Da Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare anche il decreto legislativo sul miglioramento delle condizioni di lavoro per i rider ed è stato varato il disegno di legge concorrenza con la riforma della rete dei carburanti. Giuseppe Di Marco.
12: Con la razionalizzazione della rete ci saranno meno distributori di carburante ma più grandi e moderni. L'obiettivo della riforma è quello di offrire prezzi più bassi e servizi migliori. Dal 2028 gli impianti dovranno offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica. Ci saranno incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro. Nel testo non sono entrate le norme contro il telemarketing e sul diritto alla doggy bag, che potrebbe però essere inserite durante il dibattito parlamentare. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale. L'accertamento del rapporto di subordinazione dei rider potrà essere svolto non solo da un giudice, ma anche in sede amministrativa.
2: È tutto per il notiziario. Ringrazio Alessandro Adriani alla parte tecnica, Danilo Cretari al microfono. Tra poco la seconda parte dell'edicola con Stefania Benigni.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: E allora eccoci di nuovo insieme, eravamo rimasti sul caso del Mastro che in qualche modo, almeno secondo alcuni quotidiani, secondo alcuni retroscena, è anche materia di in qualche modo atteggiamento di scambio tra le forze politiche del centrodestra. Andiamo nuovamente sul Corriere della Sera a proposito proprio del caso del Mastro. Le tensioni, appunto, a pagina 10, caso del Mastro, scontro tra i partiti, la resa dei conti alla Camera, il 30 luglio la decisione sulle chat con Caroccia, l'opposizione attacca, no al ritorno della casta. E a proposito di questo vi segnalo sul Corriere della Sera, pagina 11, un'intervista a Alberto Balboni, senatore e sottosegretario alla giustizia, proprio dopo le dimissioni di Andrea Del Mastro, che è coinvolto nell'affare della bisteccheria, appunto si era anche dimesso a marzo dopo questa inchiesta in cui in qualche modo era entrato in società con Mauro Caroccia, che poi insomma era condannato per i suoi legami mafiosi con il clan senese. Dice Alberto Balboni a pagina 11 del Corriere della Sera, nell'intervista realizzata da Virginia Piccolillo, che non c'è nulla di straordinario, le chat sono irrilevanti. Andiamo a leggere nel dettaglio qualche domanda. Gli viene chiesto se c'era qualcosa da nascondere e dice Balboni: no, Del Mastro avrà fatto un errore di ingenuità, di generosità, di stupidità, non so, ma sul fatto che ha mosso contro la mafia una lotta dura e pura non c'è alcun dubbio. I mafiosi... La Piccolillo rincara la dose dicendo: l'opposizione ne ha molti. E risponde Balboni: ma se i mafiosi lo vogliono morto perché ha fatto una riforma del 41 bis molto pesante, è sotto scorta per questo. Parla anche poi del doppio pesismo in qualche modo che riguarda questa possibilità, appunto, di non concedere la possibilità di accedere alle chat. Parla del PD: sa chi all'epoca votò no all'utilizzo delle chat di Renzi, Cosimo Ferri, Luca Lotti e altri, esattamente come noi per Del Mastro? Il PD. L'unica differenza è che Renzi e compagni erano indagati, mentre Del Mastro

Non lo è, e quindi quelle chat sono palesemente irrilevanti. Ma la Procura di Roma dice che sono necessarie, ma è un po' contraddittoria: può utilizzare quelle di Caroccia con altri, non quelle con Del Mastro, esattamente come i colleghi di Firenze non poterono utilizzare quelle di Renzi con i suoi finanziatori occulti, così Balboni. Ancora scorriamo l'intervista, perché parla anche del famoso emendamento Colosimo contro i reati spia. E a proposito dello scontro su questo emendamento con Forza Italia, dice Balboni: il procuratore Melillo ci ha spiegato che il divieto di utilizzare intercettazioni nelle quali in un procedimento diverso vengono individuati i reati spia si indebolisce il contrasto alla mafia. Noi non siamo presuntuosi, se abbiamo compiuto un errore e vogliamo correggerlo, l'emendamento l'ho scritto io. Il vice ministro di Forza Italia, Sisto, si è opposto, quindi non lo abbiamo presentato come governo, ma come iniziativa parlamentare di Fratelli d'Italia. Siamo pronti a discutere sullo strumento, ma errare è umano, perseverare è diabolico. Se c'è una falla, bisogna colmarla. Noi la lotta alla mafia la vogliamo fare sul serio. Siamo a pagina 11 del Corriere della Sera, tra l'altro di posizione opposta, ve l'abbiamo già segnalata prima, l'intervista proprio a Francesco Paolo Sisto su Il Dubbio, in prima, ma poi prosegue a pagina 5, e appunto in questa intervista si rinnova l'assoluta contrarietà a recepire questo emendamento. Dice appunto che su queste intercettazioni a strascico sono inaccettabili e Forza Italia non arretra di un millimetro. Ancora andiamo anche a segnalare, direi a questo punto, passiamo alla pagine più squisitamente politiche. Vi segnalo il taccuino di Marcello Sorgi a pagina 11 della Stampa: l'ora del generale inverno. Difficilmente lo scontro in atto nella maggioranza sulle preferenze porterà alla rottura del centrodestra, che aprirebbe la strada a una crisi di governo con l'effetto più che probabile di una fine anticipata della legislatura. Incombe il generale Agosto. E insomma, Marcello Sorgi in qualche modo analizza tutte le divisioni che sono al momento abbastanza palesi nel centrodestra. Ci dice ancora che se poi si dovesse giungere ad elezioni anticipate, difficilmente, e quindi il voto con il Rosatellum, difficilmente Meloni sarebbe generosa come lo fu nel 2022 con i partiti alleati. E scorrendo ancora questo taccuino di Sorgi, andiamo verso la fine. Il Senato, qui si parla chiaramente ancora della legge elettorale. Il Senato, dove il voto palese è obbligatorio e dove la legge elettorale compirà un pezzo importante del suo percorso prima della pausa feriale, per poi tornare alla Camera per l'approvazione definitiva, non è il campo ideale per un confronto duro. A non credere all'ipotesi di un nuovo voto autunnale sono in molti, anche nel centro-sinistra, che a sua volta ha tante divisioni, in difficoltà. Ieri, dice Sorgi in una lunga intervista al Foglio, la segretaria del PD Schlein non ne ha fatto mistero, specie in politica estera, vedi Ucraina, e in economia, vedi energie alternative e nucleare. Ma appunto, aspettando che i dossi del percorso possano essere smussati, Schlein non ha fretta e considera settembre il mese in cui lei e i suoi alleati dovranno mettersi per davvero al lavoro sul programma e sulla scelta del leader. E anche qui vi ricordo la in prima del Fatto Quotidiano, appunto questo titolo abbastanza irriverente, irridente o comunque aggressivo nei confronti di questa intervista rilasciata dalla Schlein ieri sul Fatto Quotidiano: Kiev, armi nucleari e Draghi, Schlein si alliscia la destra Dem. Quindi appunto una conferma delle divisioni o comunque delle diverse posizioni. A proposito di questo, andiamo anche di nuovo sul Corriere della Sera. Massimo Franco, andiamo a pagina 18 e 19, anche

qui. Pagina appunto che riguarda la politica ucraina, pagina 18, nel campo largo di Maria Teresa Meli. Ucraina, si allarga la faglia sinistra, duello per la leadership Conte Schlein, le divisioni PD Movimento 5 Stelle su conflitto e sulla difesa europea, l'ipotesi di una cena chiarificata.

l'eurodeputata Salis, ma ne abbiamo già parlato. Invece a pagina 19 c'è la nota di Massimo Franco, maggioranza tra accordo elettorale e fronti aperti, anche qui si sottolineano le divisioni del centrodestra. Il tema, ci dice Franco, è la silhouette che la maggioranza di Giorgia Meloni offrirà al paese alle elezioni nelle grandi città e alle politiche l'anno prossimo. Su questo punto la confusione rimane alta, e il fatto che dopo cene e riunioni il presidente del Senato Ignazio La Russa ieri abbia preso atto di non poter indicare il sindaco di Milano del centrodestra è un segnale. Significa che il contrasto tra Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Nuovi Moderati non è superato. E da questo invece vado a questo punto a Repubblica, dove invece sembra che nel centro-sinistra, nel campo largo, siano davvero parecchi invece i possibili candidati. E allora qui andiamo a se lo ritroviamo, andiamo a pagina 20. E qui appunto il civico, l'uomo di partito e l'emulo di Mamdani, il campo pieno di Milano, tutti i nomi del centro-sinistra per il dopo Sala. Calabresi ha sciolto la riserva AVS, pensa alla nipote di Cossutta. Il pezzo è di Francesco Manacorda, lo trovate a pagina 20 di Repubblica, tra l'altro era lanciato anche in prima pagina. E andrei a proposito poi dell'accordo diciamo tra Premier, dopo l'intervista di Lischlein, voi naturalmente tutti ormai saprete di anche questo video realizzato da partito di Vannacci, così in abiti, video realizzato con l'intelligenza artificiale, in abiti romani, imperiali, scegliamo il Messaggero, ma ne parlano un po' tutti i quotidiani, oltre alla legge elettorale, un pezzo di Valentina Pigliautile, preferenze, si alza la tensione, Meloni Schlein, patto sulla IA. Niente intesa nella maggioranza sulla legge elettorale, quindi vedete che tra l'altro anche i quotidiani danno interpretazioni differenti di quanto sta accadendo all'interno del centrodestra. Però questo articolo si concentra molto proprio sull'accordo bipartisan tra le due leader degli schieramenti, e allora vi leggo qualche pezzo tratto qualche stralcio da questo articolo. Sul bando delle immagini fake, l'input è partito da Schlein nell'intervista al quotidiano diretto da Claudio Cerasa ieri appunto al Foglio. Spunta la proposta di un patto sulla IA non legato al suo uso commerciale, ma una sorta di accordo di non belligeranza. Su questo Meloni fa aggiungere il suo sì, sono d'accordo, è un tema che ho posto prima di tutti. I deepfake, questo è ancora un virgolettato di Giorgia Meloni, sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi, ma altri no. In quella circostanza i Dem, per bocca di Anna Scani, non avevano mancato di sottolineare l'assenza nell'ordinamento italiano di una norma per imporre alle piattaforme la cancellazione immediata di deepfake. Da ieri però i due maggiori partiti italiani sono pronti a spalleggiarsi in vista di una campagna che si prospetta all'ultimo click, perché naturalmente tutto questo pensando anche ovviamente alla campagna elettorale imminente, a parte quella nazionale, comunque anche quella appunto sulla candidatura a sindaco nelle grandi città. E torniamo sulla stampa per questo DL Sport, che insomma, in occasione del DL Sport è stato approvato in maniera bipartisan questo emendamento che riguarda la sicurezza delle piscine, naturalmente sull'onda del
degli ultimi fatti di cronaca sconcertanti, perché sono purtroppo morti dei bimbi in piscina. Andiamo sulla Stampa, pagina 14, via libera alle nuove norme, salta l'obbligo di cuffia per gli under 16.

10 gestori, impensabile adeguarsi in una settimana. Piscine, corsa contro il tempo per mettersi in regola. Il via libera della Camera all'emendamento sulla sicurezza in piscina, contenuto nel decreto sport, è arrivato sull'onda delle tragedie delle ultime settimane. In vigore dal 1 agosto, introduce l'obbligo di uniformarsi alle normative esistenti, ma su adesione volontaria, in materia di prevenzione dal rischio di intrappolamento negli impianti di aspirazione. Dunque si passa dall'adesione volontaria invece all'obbligo. Un anticipo, a detta degli operatori del settore, parziale e tardivo del più ampio disegno di legge sulla sicurezza delle piscine che da oltre un anno è al palo in Commissione Affari Sociali alla Camera. Assopiscine, associazione che rappresenta il comparto, già nel 2023 aveva sollecitato l'introduzione di standard uniformi. Scatterò quindi l'obbligo per impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e ad uso collettivo di dotarsi di sistemi di aspirazione, ricircolo e scarico capaci di impedire l'effetto ventosa, pena la chiusura dell'impianto. Il MEF intanto ha stanziato 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato alle strutture pubbliche. E appunto è stato approvato con voto bipartisan, però naturalmente in questo momento viene valutato proprio dalle associazioni di categoria tardivo, perché ovviamente c'è pochissimo tempo a questo punto per adeguarsi. Un'altra segnalazione ve la faccio dal Sole 24 Ore, ne avevamo già parlato prima quando eravamo in lettura delle prime pagine. Vi segnalo quindi a pagina 6 del Sole 24 Ore: concorrenza, nuove regole per RC Auto e rete carburanti, al Consiglio dei Ministri ok al DDL che accelera la riconversione green delle stazioni di servizio. Pichetto, e questo è un suo virgolettato, strumenti concreti per la decarbonizzazione, delega al governo per rivedere il bonus malus. Celestina Dominelli e Lorenzo Pace se ne occupano a pagina 6 del Sole 24 Ore. E ancora vi segnalo anche una serie di interviste e tra queste partiamo proprio, visto che abbiamo il Sole davanti, da quella realizzata al ministro Paolo Zangrillo. Svolta vera sui contratti della pubblica amministrazione, ora più fondi a sicurezza e comuni. L'intervista la realizza Gianni Trovati, apre con un virgolettato proprio del ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. Sui contratti dei dipendenti pubblici abbiamo realizzato una vera svolta, lo dimostrano i numeri, con 20 rinnovi in 4 anni e con i tempi delle tornate negoziali ridotti da 20 a 6 mesi, tanto che per la prima volta stiamo per chiudere le trattative in tutti i comparti nel corso del triennio di riferimento e non dopo, come sempre accaduto. E in questa lunga intervista che vi segnalo anche una battuta sulla sicurezza, perché dice Trovati, l'intervistatore, la sicurezza è tornata a dominare le cronache. Il ministro Zangrillo dice così: rispondo con il piano di assunzioni che abbiamo avviato e che prevede 17.591 nuovi ingressi tra polizia 5.300, carabinieri 5.080 e GDF, Guardia di Finanza 3.200, penitenziaria 2.000, quasi 2.500 e vigili del fuoco 1.500. Naturalmente gli fa notare Trovati che anche la polizia locale avrebbe bisogno di nuovo personale, è una richiesta dei sindaci. È un'altra delle ragioni, risponde Zangrillo, per cui dobbiamo trovare margini aggiuntivi per le assunzioni nei comuni, come tornerò a sottolineare a Giorgetti martedì. Pagina 9 del Sole 24 Ore. E tra le interviste abbiamo già citato anche quella a Ilaria Salis su Repubblica, abbiamo citato anche quella su Il Dubbio a Gianni Alemanno sulla condizione delle carceri, l'ex sindaco di Roma, politico esponente della destra romana che appunto è uscito dal carcere e prosegue nella sua battaglia per condizioni più umane
nelle carceri. Ancora tra le interviste, andiamo su Corriere della Sera, perché ce n'è una a Durigon, e questa riguarda un po' tutto, diciamo, la Lega e soprattutto l'autonomia. Siamo a pagina 17, vi segnalo qui un approfondimento di Marco Cremonesi sulla Lega. Salvini è l'ipotesi Viminale, ma sono solo fantasie, ma la Lega ci riprova. Il gelo di Fratelli d'Italia, il leader riapre la polemica sul partito del Nord. E poi subito sotto, sempre Marco Cremonesi, intervista Claudio Durigon, senatore della Lega, sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali. L'autonomia è soltanto l'inizio. Claudio Durigon, plenipotenziario di Matteo Salvini al Centro-Sud, festeggia il via libera alle preintese sull'autonomia. Bastano le preintese? Domanda Marco Cremonesi. Risponde Durigon: assolutamente no. Al contrario, se le risorse per alimentare le autonomie non ci sono, diventa un problema. È il tema caldo di questi mesi. La finanziaria dovrà essere coraggiosa. Sono certo che il ministro Giorgetti saprà dare le risposte che il paese attende. Proprio l'autonomia potrà essere la leva per una legge di bilancio innovativa. Quindi tutti chiedono denaro al ministro dell'economia. E ancora da questa intervista sulla Schlein, che ha dichiarato che questa autonomia nasce dallo scambio scellerato con la legge elettorale, risponde Durigon: io credo che la legge elettorale sia importante di per sé, definire senza incertezze chi ha vinto e volontà di tutti i partiti, noi non siamo per gli inciuci del giorno dopo. E dice ancora di essere favorevole da sempre alle preferenze. Andrà trovata una formula tra capolista bloccato e preferenze, ma sono convinto che il collegamento con il territorio dia motivazione. È nell'indole della Lega. Luca Zaia è il simbolo di questo radicamento. Pagina 17 del Corriere della Sera, in intervista a Durigon. Avevamo anche parlato, però posso solo ricordarvela, l'intervista al leader di Italia Viva su Il Giornale. Qui appunto Matteo Renzi, la troviamo a pagina 5, e dice Il Giornale che, insomma, con questa intervista Matteo Renzi si toglie qualche sassolino dalla scarpa verso il conduttore di Report, che per molte volte lo ha bersagliato. Dice appunto Renzi: se usassimo lo stesso metodo del conduttore di Report dovremmo pensare tutto il male possibile. Sul caso Roggero ancora interviene, e sulla sicurezza gli viene chiesta una ricetta, risponde Renzi: non ho ricette e non tocca a me. Recupererei tuttavia il messaggio che in queste ore hanno dato bravi amministratori come Michele De Pascale, presidente dell'Emilia Romagna, e Enzo De Luca, già presidente della Campania e ora sindaco di Salerno. Ci fermiamo qui, grazie ad Alessandra Adriani e Emanuele Di Cavio in regia. Tra pochissimo la diretta con la Camera.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ecco, lo sentite, siamo collegati, sono appena iniziati i lavori in aula alla Camera dei Deputati, noi ci colleghiamo in diretta per seguire le interpellanze urgenti.
2: Numero 2988A. Alla ripresa interviene per richiamo al regolamento il deputato Della Vedova, al quale il Presidente rende precisazioni. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge di conversione numero 2988A. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, approva l'articolo aggiuntivo 4.0500, l'articolo aggiuntivo 4.0000. Accantonato nella precedente seduta, è stato ritirato. Il Ministro Abodi esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. La Camera, previa dichiarazione di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 2988A. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Cangiano, il ministro Abodi, la sottosegretaria Siracusano e i deputati Sportiello, Zanella, Camandoli, Mollicone, Malavasi, Tassinari, Gadda, Caso, Grippo, Borrelli, Fede, Forattini, Berrutto, Giachini, Semenzato, Piccolotti, Amato e Latini. L'Assemblea, non essendoci obiezioni, delibera il trasferimento alla prima commissione in sede legislativa della proposta di legge 1296, in cui la commissione ha elaborato un nuovo testo. Il Presidente rende comunicazione sul vigente calendario dei lavori. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Forgiuele, Orrico e Borrelli. La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 13.25. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge numero 2961, nella quale intervengono la relatrice Matoni, i deputati Bisa, D'Orso, Polciani, Di Biase e Dori. Chiusa la discussione, replicano il relatore Mastro e la sottosegretaria Siracusano. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Intervengono a fine seduta i deputati Cangiano e Ascari. La seduta termina alle 14.40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 24 luglio 2026.
3: Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 79, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza all'ordine del giorno è la numero 2892, presentata dai deputati Benzoni ed altri, che ad oggetto elementi in ordine alla ripartizione degli organici delle forze dell'ordine alla luce delle recenti assunzioni e dei pensionamenti. Chiedo al deputato Benzoni se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, a 15 minuti.
4: Grazie Presidente, sarò molto più breve, però le scorse settimane sono state caratterizzate da una campagna anche molto mediatica di racconto di una serie di nuove assunzioni che arriveranno sui territori. Una campagna abbastanza strana perché è stata fatta da tanti deputati, singoli deputati di Fratelli d'Italia e della Lega che hanno esultato per l'arrivo nelle loro province di nuovi agenti di polizia e anche dal sottosegretario Molteni, che ringrazio, per appunto questi oltre 3.000 poliziotti che sono in arrivo. È diciamo una dinamica un po' particolare perché appunto si fa fatica a comprendere come, quando e dove arriveranno. Gli stessi deputati credo facciano un po' confusione tra il piano di agosto, che insomma inserisce alcune forze in alcune province, e diciamo invece i 3.000 poliziotti in generale. Diciamo che sulla trasparenza e sulla comunicazione di quanti poliziotti arrivano e dove si può sicuramente fare meglio. Non lo dico solo io, il fatto che lo dica il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che appunto ha anche protestato per l'arrivo solo di 180 di questi 3.000 in Lombardia, che è una delle regioni non solo più popolose ma più interessate dal tema della sicurezza, dà l'idea di quanta confusione ci sia attorno a questi dati, che rischiano un po' di avere insomma il gioco delle tre carte, anche perché il sottosegretario Molteni lui stesso sulle pagine della Lega dichiara appunto che le assunzioni di questi ultimi anni hanno superato i pensionamenti, quindi diciamo così il saldo di quelle che sono le forze della Polizia di Stato entrato in servizio sono positive, e quindi su questo chiedo, magari potrebbe essere un'occasione per fare chiarezza e per darci dei numeri chiari rispetto a quanto sta accadendo. Grazie.
3: Grazie onorevole. Il sottosegretario per l'interno Nicola Molteni ha facoltà di rispondere.
5: Prego. Sì, grazie Presidente. Ma innanzitutto vorrei dire che il fatto che arrivino poliziotti sui territori non è una dinamica particolare, è diventata una costante di questo governo, e lo dico perché rispetto ad altri periodi del passato il tema delle assunzioni delle forze di polizia è tornato fortunatamente ad essere priorità per questo governo. Con, io credo, ricadute assolutamente positive sulle dinamiche di sicurezza sui territori. Lo dico prendendo spunto, ovviamente, Presidente, dalle considerazioni che sono state fatte dal collega Benzoni. In più dico, in più di un'occasione, sia alla Camera che al Senato, il Governo ha avuto modo di riferire, in ultimo lo scorso 10 giugno, al cui quesito ha risposto direttamente il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, proprio in quest'Aula, in merito alla programmazione ed attuazione delle politiche di sicurezza, con specifico riferimento al profilo del potenziamento degli organici delle forze di polizia. Come più volte evidenziato, l'obiettivo primario è quello di aumentare le forze dell'ordine in strada, quantitativamente e qualitativamente, anche mediante la sistematica realizzazione delle operazioni ad alto impatto e l'istituzione delle note zone rosse o zone a vigilanza rafforzata nelle aree più critiche delle città. Per questo, a partire dall'insediamento del governo, sono state assunte oltre 45.000 unità delle forze di polizia e contiamo di fare entro la fine della legislatura ulteriori 27.000 assunzioni. Confrontando questi dati con le assunzioni programmate, è evidente che non solo il turnover è garantito al 100%, ma si registra finalmente una tendenza positiva sia in termini quantitativi, ovvero una differenza tra cessazioni e assunzioni, quindi con un saldo netto oltre il turnover pari a 6.200 unità, sia in termini di riduzione dell'età media degli operatori, circa 3 anni in meno sull'età media degli operatori delle forze di polizia. Si precisa altresì che i criteri utilizzati per la ripartizione delle nuove unità sul territorio nazionale per la Polizia di Stato tengono primariamente conto degli incrementi destinati ai vari uffici e riparti della Polizia di Stato, definiti in occasione dell'approntamento periodico del piano di distribuzione. In particolare mi riferisco al numero delle risorse da assegnare al termine dei vari corsi di formazione, alle esigenze rappresentate dai singoli uffici, centrali e periferici, territoriali, nonché all'incidenza percentuale degli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti nei singoli comparti, sia come dotazione organica che come forza effettiva, rispetto alla consistenza complessiva del ruolo in argomento. In relazione al Piano Nazionale di Potenziamento della Vigilanza per la stagione estiva, quindi solo esclusivamente per la stagione estiva, è previsto lo stanziamento di un totale di ulteriori 2.452 unità suddivise nelle seguenti aliquote. Polizia di Stato 435 dal 1 luglio al 10 agosto, che saranno avvicendati in prosecuzione senza soluzione di continuità dall'11 al 31 agosto da altrettante 435 unità. Si precisa che il rinforzo estivo con unità della Polizia di Stato interessa complessivamente 40 province, non 39 nell'interrogazione della scheda 39, sono 40 le province italiane toccate dai rinforzi estivi. Arma dei Carabinieri per circa 720 unità giornaliere nei mesi di luglio e agosto, Guardia di Finanza dal 2 agosto al 16 agosto un contingente di 1.297 unità, ovvero il più 10% rispetto al 2025. E adesso veniamo alle assunzioni, quelle ordinarie, delle forze di polizia, del personale della Polizia di Stato sul territorio lombardo. Come richiesto dall'interrogante, si rappresenta che sono state assegnate 1.529 unità a fronte di un totale di 980 cessazioni. In particolare, dal 1 dicembre 22 al 31 luglio 2026 è stato previsto un aumento di 549 unità di personale appartenente al ruolo degli agenti e degli agenti assistenti. Qui si aggiungeranno 264 unità a partire dai mesi di agosto e settembre in occasione della conclusione del 233esimo corso allievi agenti. Dunque la Regione Lombardia può contare su 813 unità aggiuntive rispetto agli anni precedenti. È evidente che i risultati sinora ottenuti sono ancora più positivi se letti in relazione alla situazione degli organici che si è venuta a creare nel recente passato. Mi sia consentito sottolineare che alla difficile situazione ereditaria stiamo ponendo rimedio con efficacia, in coerenza con l'impegno preso con i cittadini italiani e con una visione delle forze di polizia molto lontana da alcuni governi precedenti. In poche parole, il governo sta assumendo molte più forze di polizia dei governi precedenti. Ha dovuto far fronte a un numero molto più alto di pensionamenti, largamente noto e completamente trascurato dai governi precedenti, nonostante fosse un atto dovuto ai cittadini e di facile soluzione. Da parte di questo governo una prova concreta della particolare attenzione riservata alle forze di polizia è costituita dal fatto che lo scorso 15 luglio è stato firmato il secondo contratto collettivo di lavoro del comparto, il quale prevede un ulteriore aumento stipendiale che si va ad aggiungere all'aumento già attribuito dal rinnovo concluso l'anno scorso sempre da questo governo. Inoltre abbiamo stanziato i fondi per il prossimo triennio per un importo di oltre 1 miliardo di euro, cosa mai accaduta in passato. A ciò si aggiunga che lo scorso 20 luglio abbiamo firmato l'accordo definitivo per le relative fondi del FESI 2025 per un totale di ulteriori 158 milioni di euro. Stiamo parlando, pertanto, colmando una voragine e una mancata programmazione causata dall'inerzia della politica precedente e dalle sciagurate tagli alla sicurezza, frutto di una visione ragionieristica e miope dell'interesse pubblico. Come già evidenziato innanzi a questa Assemblea il 10 giugno dal Ministro dell'Interno, il Governo è fortemente determinato a proseguire sulla strada del progressivo rafforzamento delle forze di polizia, tant'è che con il decreto legge 23-26 convertito in legge sono state semplificate le procedure di accesso ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo della Polizia Penitenziaria, proprio allo scopo di rendere più rapide le prossime assunzioni. In conclusione, la linea del governo in tema di sicurezza è chiara e corrisponde a quello che il governo ha fatto e continuerà a fare: più risorse, più tutele, più stipendi più alti alle forze di polizia, più investimenti e fondi sulle nuove tecnologie per progetti di sicurezza urbana su tutto il territorio nazionale. Continueremo su questa strada, sostenuti dai risultati ottenuti in termini di contrasto ad ogni forma di eversione e di terrorismo, operando più arresti, sequestri e confischi di beni alla criminalità organizzata, con un drastico calo degli ingressi di immigrati irregolari, nonché con un aumento esponenziale dei rimpatri degli stranieri irregolari pericolosi. L'esatto contrario di quello che è stato fatto in alcuni governi precedenti. Questo governo proseguirà con determinazione a garantire legalità e sicurezza ai cittadini, proseguendo l'obiettivo di potenziare le forze di polizia senza alcuna soluzione di continuità. Grazie.
6: Grazie onorevole. Il deputato sottosegretario, il deputato Benzoni, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. A 10 minuti, collega.
4: Grazie sottosegretario. Non posso ritenermi soddisfatto, però parto da una premessa. Ovviamente l'oggetto dell'interrogazione era perché se arrivano nuovi poliziotti sul territorio siamo tutti più contenti, ci mancherebbe. Ho qualcosa da obiettare sul fatto che i risultati siano evidenti, ma semplicemente per il fatto che siamo nelle città lombarde riempiti di comunicati da parte di Lega e Fratelli d'Italia sull'insicurezza delle nostre città, evidentemente non deve convincere me, ma deve convincere i suoi colleghi sul fatto che questa opera di posizionamento di nuovi agenti stia funzionando nelle città lombarde. Devo dire che è abbastanza evidente a tutti, proprio dalle attività di opposizione che fanno e che fate come partiti, che questi risultati oggi non stiano arrivando. Parto da un punto che è la trasparenza. Io la ringrazio per questi dati, poi mi scaricherò i dati, è bello averli, è bello sapere di questi 2.452 agenti, solo 400 entrano nella Polizia di Stato e lei tante volte anche nei post che il profilo social della Lega pubblica confonde sempre i 3.000 nuovi agenti e poi il turnover inserendo tutte le forze di polizia comprese, quindi in questa sfornata di nuovi agenti in realtà ne fa da padrone la Guardia di Finanza, che sicuramente compie dei compiti molto importanti, e la lotta all'evasione non solo, perché tutto quello che fa la Guardia di Finanza è importante, quello che ci interessava era il presidio del territorio, avere nuovi agenti di Polizia di Stato. E su questo mi permetto una battuta, perché è una storia vera. C'era la mamma di un mio amico che ogni giorno tornava a casa e diceva che aveva vinto al lotto. Però tutto questo non corrispondeva con un miglioramento del tenore di vita, perché soldi sul conto non ce n'erano e tanti acquisti non ne venivano fuori. E la prima volta che qualcuno gli ha chiesto scusa ma quanto hai vinto? 100 euro e quanti ne hai spesi? 200. Si è capito che insomma la vincita al lotto era una parte parziale. Io ho paura che questo sia quello che sta accadendo sulle forze dell'ordine, nel senso che è davvero complicato avere i dati, lo dico nel senso che ci abbiamo lavorato un pochettino. Fortunatamente c'è un documento che viene pubblicato ogni anno, che si chiama PIAO, penso che questa sia la sigla, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che è l'unico documento ufficiale nel quale all'allegato 4 si trovano i dati rispetto agli organici di Polizia di Stato. E allora delle due l'una, cioè o quello che lei mi ha detto oggi non è vero o quello che state pubblicando non è vero, nel senso che dal 2022 ad oggi la disponibilità di personale di Polizia di Stato in forza nel nostro paese è notevolmente calata e quindi non c'è questo turnover superiore ai pensionamenti. Nel 2022 erano 97.797 gli agenti in servizio, nel 2023 99.137 con un aumento, tornano 97.931 nel 2024 e al 31 dicembre 2025, che è l'ultimo dato pubblicato, siamo a 96.186. Andando a prendere il documento del 2022, è il dato peggiore dal 2013 ad oggi, quando abbiamo toccato anche picchi di oltre 100.000 personale in forza in servizio nel 2016, non so neanche chi c'era al governo nel 2016, ma oggi questo è il dato peggiore degli ultimi, diciamo, 13 anni e soprattutto è un dato che è in calo. Quindi se è vero, come lei dice, che il turnover viene sostituito e anzi innalzato, non si capisce come questo possa essere. Peraltro il report è abbastanza dettagliato e divide poi le forze di polizia tra chi svolge funzioni di polizia, chi svolge attività scientifica, chi svolge attività medica e chi svolge attività bandistica, che riguarda pochissimi numeri. E anche sulle funzioni di polizia tutto questo dimostra come da 92.299 del 2022 siamo al 31 dicembre 2025 a 91.184, cioè c'è un calo netto di quelle che sono le forze di polizia disponibili sul territorio. Allora noi possiamo raccontare quello che vogliamo, cioè lei può raccontarci che c'è un turnover rispettato, che stiamo assumendo più di quanti sono i pensionamenti, ma questo non accade. Peraltro sempre questo report è un report triennale, quindi dal 2022 in poi crea e anticipa quelli che sono i pensionamenti degli anni successivi e quindi anche nel documento ci sono le assunzioni che sono da effettuarsi e quelli che sono i possibili pensionamenti. E devo dire che le previsioni le ha sempre anche sbagliate, in difetto rispetto a quelli che sono i pensionamenti. Nel 2024 anticipa e immagina che ci siano 3.574 pensionamenti tra le funzioni di polizia, in realtà nel 2025 se ne accertano 4.214, quasi 700 di più, e allo stesso modo nell'attività scientifica ne prevede 513 e ne arrivano ad essere 602. Questo è un dato di fatto, anche perché appunto invece che le famose 4.000 pensionamenti all'anno che in tanti comunicati vediamo, diventano quasi 5.000 e quindi quel gap non viene rispettato, perché prevedendo 4.000 assunzioni all'anno il gap non c'è. Io le ripeto, la volontà e la volontà di collaborare per avere più agenti sul territorio penso che sia un elemento condiviso. Siamo molto felici degli annunci. Abbiamo trovato questi annunci un pochettino mediatici e poco seri, nel senso che effettivamente i numeri che ci sono stati dati erano molto confusionari e poco trasparenti. Gli stessi report ogni anno cambiano quello che è il layout del dato e quindi è anche molto complicato per un cittadino normale riuscire a paragonare il dato dell'anno prima all'anno dopo, perché se ogni anno cambiate quello che è il layout del rapporto di trasparenza è molto difficile, ma il dato rimane quello. Faccio l'ingegnere gestionale, purtroppo i dati sono dati. La polizia in forza sta calando, è il dato 2025, l'ultimo disponibile, il peggiore degli ultimi 13 anni e quindi al momento non posso ritenermi soddisfatto di una risposta che non è certamente in linea con quelli che sono i dati, cioè con un rafforzamento delle forze di polizia e con un rafforzamento della sicurezza delle nostre città. E davvero chiudo con la sua battuta, perché non solo lei ha detto appunto l'aumento delle forze di polizia, ma ha detto con evidenti risultati sul territorio, le assicuro che nelle nostre città questi risultati non solo non si vedono, ma sono contestati soprattutto dalla sua forza politica e quindi sarebbero le prime da convincere che la sicurezza sta migliorando in questa nazione. Grazie.
6: Grazie onorevole. Passiamo all'interpellanza numero 2889 presentata dai deputati Quartini ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza in merito alla gestione finanziaria dell'ENPAM, con particolare riguardo ai compensi percepiti dai vertici dell'ente.
7: Rappresentano non un conflitto di interessi, ma una confusione di interessi, è qualcosa di poco chiaro. I rischi principali ovviamente sono costi di vertice sproporzionati che impoveriscono il patrimonio destinato alle pensioni, quindi un drenaggio di risorse assolutamente inaccettabile. Un patrimonio a rischio, perché le esposizioni alla finanza speculativa e perdite ingenti sono incompatibili con i principi di prudenza previdenziale. C'è una perdita di fiducia. Questo intreccio di interessi mina la fiducia degli iscritti. Io sono medico, lo so quanto i miei colleghi si lamentano della gestione di ENPAM. Ovviamente non riguarda solo ENPAM, ma riguarda anche l'ente previdenziale degli psicologi, altri enti previdenziali su cui queste vigilanze che il governo dovrebbe esprimere non si realizzano. C'è l'attività di lobbying che determina una distorsione delle riforme. Per preservare ovviamente il proprio perimetro contributivo, tende a ostacolarle le riforme, e anche questo è un aspetto estremamente discutibile. Credo che la nostra richiesta di una revisione radicale della governance, con una netta separazione dei ruoli, una riduzione dei compensi e un ritorno a criteri di trasparenza e prudenza, sia l'unica via percorribile per tutelare il futuro previdenziale dei medici.

0: degli odontoiatri italiani. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Passiamo all'interpellanza numero 2886, presentata dai deputati De Maria ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte al completamento del nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno. Chiedo al deputato De Maria se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, 15 minuti.
2: Grazie Presidente, Sottosegretario. Come veniva ricordato, l'interpellanza urgente riguarda l'interramento della ferrovia Porettana nel comune di Casalecchio di Reno, nella città metropolitana di Bologna. I caratteri di urgenza saranno evidenti nell'illustrazione che farò ora. L'intervento ferroviario inerente all'interramento della linea Porettana rientra nel progetto ben più ampio denominato Nodo Ferrostradale di Casalecchio di Reno, inserito nel programma delle infrastrutture strategiche della legge del 21 dicembre 2001, ex legge obiettivo. E si colloca in un affiancamento all'intervento stradale a cura di ANAS di circa 4 km, suddiviso in stralcio nord e stralcio sud, inerente alla varianza alla strada statale 64. Nello specifico, a cura di RFI, vi è la parte di sistemazione del tratto di linea ferroviaria Bologna-Pistoia in corrispondenza alla fermata di Casalecchio di Reno. Con l'interramento di un tratto di linea ferroviaria in affiancamento all'interramento stradale della strada statale 64 Porettana a cura di ANAS, con conseguente soppressione del passaggio a livello di via Marconi. I benefici per il territorio che deriveranno dalla realizzazione di quanto si sta facendo, di quanto si dovrebbe fare, in particolare che deriveranno se si realizzerà l'interramento della ferrovia Porrettana, sono di grande rilievo. Il miglioramento della regolarità della circolazione ferroviaria e della sicurezza stradale e ferroviaria, la ricucitura del tessuto urbano interessato dall'attraversamento della linea ferroviaria storica Pistoia-Bologna, il miglioramento della viabilità stradale esistente, la predisposizione della sede ferroviaria per un futuro raddoppio e potenziamento dell'infrastruttura. Elemento quest'ultimo davvero di grande interesse per il territorio, per i cittadini e per le imprese. Sul tema c'è a livello territoriale una vasta convergenza di opinioni tra le forze politiche, senza distinzioni sulla necessità. Grazie. Sulla necessità dell'opera. Per quanto riguarda gli interventi sulla strada statale a cura di ANAS, i cosiddetti straccio nord e straccio sud sono relativi alla strada nuova Porrettana, per cui in completamento lo straccio nord sta partendo lo straccio sud, entrambi ovviamente già finanziati. Considerato un forte impatto che il cantiere e realizzazione dell'opera ha avuto sulla città di Casalecchio di Reno, sarebbe del tutto auspicabile che l'interramento con conseguenti lavori della linea ferroviaria avvenisse in continuità con la fine dei lavori degli stralci già realizzati o in corso di realizzazione riguardanti la viabilità stradale. Ciò anche al fine di poter intervenire sulla superficie delle gallerie completate, sia stradale che ferroviaria, al fine di connettere la città in maniera continuata e coordinata. Altrimenti intervenire su una nascente connessione urbana in vista di una futuribile riapertura di un cantiere che divide la città sarebbe più disagevole per la cittadinanza e la viabilità rispetto al naturale prolungarsi di un cantiere già in essere. Il progetto definitivo del nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno, straccio ferroviario, che è stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18 settembre 2023, con richieste di indicazioni in merito alla copertura finanziaria e al conseguente avvio dell'iter autorizzativo, riduce ad oggi ancora sprovvisto di copertura finanziaria. Si è svolto un incontro tra i vertici della Regione Emilia-Romagna e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in sede ministeriale, in data 3 febbraio 2025, al fine di individuare quali opere sono prioritarie per il territorio e quali criticità hanno incontrato le opere già in corso, condividendo che l'obiettivo deve essere il completamento delle opere in corso e o parzialmente già realizzate. Per questo chiedo al Governo, al Ministero delle Infrastrutture e delle Finanze, qui il Governo è rappresentato dal sottosegretario De Rugon, quindi lo chiedo a lei, se intende adottare iniziative di competenza volte a finanziare e a completare l'opera, ritenuta dalla comunità territoriale strategica ma da considerarsi fondamentale in un contesto più largo di gestione e pianificazione degli interventi per migliorare la rete ferrostradale di un'area vasta. Ricordo che l'area vasta di Bologna ha, diciamo, una particolare centralità nel sistema della mobilità del paese, quindi parliamo di interventi certo di interesse per un comune, per una città metropolitana, ma davvero di valore nazionale. Grazie.
1: Grazie Onorevole. Il sottosegretario di Stato Claudio Durigon ha facoltà di rispondere, prego.
3: Grazie Presidente. In merito ai quesiti posti dagli onorevoli interpellanti si fornisce un quadro aggiornato sulla situazione degli interventi che interessano il nodo infrastrutturale di Casalecchio di Reno, sia sotto il profilo stradale sia sotto il profilo quello ferroviario, opere che rivestono un'importanza strategica per il miglioramento della mobilità dell'area metropolitana di Bologna e più in generale per il rafforzamento dei collegamenti tra il capoluogo emiliano e l'Appennino. Per quanto concerne il nodo ferrostatale di Casalecchio di Reno, stralcio nord, si tratta del primo lotto funzionale dell'intervento integrato inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche nell'ambito dei cosiddetti valichi appenninici. L'opera consentirà di realizzare il collegamento tra il raccordo autostradale di Casalecchio e il nuovo tratto della SS64 Porrettana, realizzato dall'Autostrada d'Italia nell'ambito dell'ampliamento della terza corsia dell'autostrada A1. L'intervento interessa interamente il territorio del comune di Casalecchio di Reno e prevede una variante piano altisimmetrica della SS64 di circa 2,1 km, dei quali 1,2 km in galleria artificiale con caratteristiche di strada extraurbana principale a due corsie per senso di marcia. Il progetto comprende inoltre due svincoli a livello sfalzati, importanti opere di sostegno, interventi di protezione della linea ferroviaria, sistemi drenanti e nuove opere di collettamento delle acque. L'investimento complessivo ammonta a circa 187,5 milioni di euro, finanziati per oltre 155 milioni di euro da Autostrade per l'Italia e di circa 32 milioni di euro dal Fondo Unico ANAS nell'ambito del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo nel dicembre 2020, l'aggiudicazione dei lavori del luglio 2021 e la consegna al cantiere del settembre dello stesso anno, i lavori hanno registrato un avanzamento particolarmente significativo. Ad oggi lo stato di avanzamento dell'opera è pari a circa al 98%. Con riferimento allo stato di avanzamento dell'intervento, si rappresenta che risultano completate le principali opere civili previste in progetto, compresa la galleria con i relativi imbocchi, le uscite di emergenza e i profili ridirettivi, nonché lo svincolo di Faianello e la pavimentazione dell'intero asse stradale. Sono invece attualmente in corso delle attività relative alla posa delle barriere di sicurezza, dell'installazione degli impianti tecnologici, al completamento della viabilità di raccordo con la rete esistente, nonché alla realizzazione delle opere a verde della segnaletica stradale indispensabile ai fini della piena funzionalità e della messa in esercizio dell'infrastruttura. Sulla base dell'attuale cronoprogramma e salvo il verificarsi di circostanze impreviste, l'ultimazione dei lavori e l'apertura del traffico della variante sono previste entro l'autunno del 2026. In continuità con tale intervento è prevista la realizzazione del nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno, stralcio sud, destinato a completare il nuovo itinerario della variante SS64 per l'estensione complessiva di circa 4 km. L'opera individuata con il PCM del 5 agosto del 2021, tra gli interventi infrastrutturali di particolare complessità ai sensi della nel cosiddetto sblocca cantieri, è affidata a un commissario straordinario e interessa prevalentemente il territorio del comune di Casalecchio di Reno e in misura limitata a quello di Sasso Marconi. Lo stralcio sud prevede la realizzazione di una nuova viabilità extraurbana secondaria, il completamento dello svincolo di Faianello, un viadotto di circa 65 metri sulla rotatoria già realizzata dello stralcio, con lo stralcio nord, un cavalca ferrovia di circa 194 metri sulla linea Bologna-Pistoia e un sottopasso di calcestruzzo armato. L'investimento complessivo è pari a 76,3 milioni di euro, integralmente finanziati con risorse statali. Sono già state completate tutte le attività propedeutiche alla cantierizzazione, comprese la bonifica degli ordigni bellici, le indagini archeologiche, preventivi, il monitoraggio ambientale, l'anteopram e la risoluzione delle interferenze. L'appalto è stato affidato alla base del progetto definitivo, con un affidamento congiunto alla progettazione esecutiva, all'esecuzione dei lavori. Il progetto esecutivo è stato approvato dal commissario straordinario il 3 dicembre del 2025 e i lavori sono stati consegnati il 20 gennaio del 2026 con una durata contrattuale di 620 giorni. Lo stato di avanzamento dei lavori risulta ad oggi pari a circa l'11%. Risultano completate le attività di accattenamento, la realizzazione dei micropali e dei pali di fondazione di cavalcavia sovrastante la rotatoria di Faianello, lo scodico delle aree interessate dai nuovi rilevati stradali. Attualmente sono in corso le attività di realizzazione dei rilevanti stradali, realizzazione degli attraversamenti idraulici, le opere di fondazione del viadotto.

0: con gli strumenti di programmazione delle reti della Regione Emilia-Romagna. L'accordo quadro sottoscritto nell'aprile 2024 lo individua infatti dagli interventi infrastrutturali non finanziati e utili allo sviluppo dei servizi da realizzare nello scenario successivo dal 2028-2029. Analoga previsione è contenuta sia nel piano regionale integrato dei trasporti sia sul piano urbano della mobilità sostenibile della città metropolitana di Bologna. Per dare concreta attuazione a questo percorso, nei primi mesi del 2025 RFI ha avviato la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Attraverso un'articolata valutazione di diverse soluzioni progettuali elaborate sulla base del quadro esigenziale e delle specifiche funzionali condivise. Tale attività tiene conto anche degli interventi già in corso di sviluppo lungo la linea, tali i quali il progetto relativo al nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno con l'interramento della linea porrettana al fine di assicurare la piena integrazione e coerenza con gli investimenti programmati. Le alternative progettuali attualmente in corso di approfondimento si differenziano principalmente con l'estensione del raddoppio della linea, con ipotesi che prevedono il prolungamento da Casalecchio Garibaldi fino a Sasso Marconi, ovvero fino a Lama di Reno, nonché per il diverso assetto delle stazioni e delle fermate, che potrà comprendere anche la realizzazione di nuove località in sostituzione di quelle esistenti. Tutti i scenari presi in esame prevedono inoltre, nelle tratte interessate dal raddoppio, la soppressione dei passaggi a livello, con significativi benefici in termini di sicurezza, regolarità della circolazione, riduzione delle interferenze con la viabilità stradale. Le soluzioni in fase di valutazione sono accomunate da un obiettivo preciso: incrementare la capacità della linea, migliorarne le prestazioni e creare le condizioni per un servizio ferroviario più puntuale, più regolare e maggiormente competitivo, consentendo nel tempo anche un aumento della frequenza dei collegamenti lungo l'intera direttrice Borette Terme e Bologna fino a Pianoro. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dell'intervento, il DOC FAP è attualmente in fase di redazione e la conclusione dell'attività è prevista entro il 2026. Successivamente, una volta completato il previsto iter di approvazione interna di RFI, la documentazione progettuale sarà formalmente trasmessa al MIT e nei primi mesi del 2027, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4,5 del vigente contratto di programma investimenti. Con riferimento infine allo straccio ferroviario del nodo ferrostradale di Casalecchio-Reno, esso prevede l'interessamento della linea ferroviaria in affiancamento al nuovo tracciato della SS64, la realizzazione della nuova fermata ferroviaria di Casalecchio di Reno in galleria e la soppressione del passaggio a livello di via Marconi. Per garantire la continuità dell'esercizio ferroviario durante i lavori, il progetto definitivo prevede anche la realizzazione di un binario provvisorio sulla copertura della galleria stradale realizzata da ANAS, così da assicurare la regolare circolazione dei treni per tutta la durata del cantiere. Si ricorda che il progetto preliminare dell'intero nodo ferrostradale fu approvato dal CIPE nel 2006. Successivamente nel 2012 venne approvato il progetto definitivo limitatamente alla componente stradale, rinviando l'approvazione della parte ferroviaria alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie. Come ricordato dall'onorevole interpellante, RFI ha trasmesso al Ministero il progetto definitivo. Il costo a vita intera dell'intervento è di circa 140,38 milioni di euro, di cui finanziati 4,21 milioni di euro a valere sull'aggiornamento del 2025 dal contratto di programma MIT RFI 2022-2026 parte investimenti. Il Governo è consapevole del valore strategico di questi interventi per il territorio bolognese e per il rafforzamento del sistema della mobilità regionale. In tale prospettiva continuerà a monitorare l'avanzamento dei lavori dello stralcio nord e dello stralcio sud, nonché lo sviluppo della progettazione ferroviaria, mantenendo un confronto con l'ANAS, Rete Ferroviaria Italia e la Regione Emilia-Romagna e gli enti territoriali. L'obiettivo è accompagnare il percorso progettuale affinché, compatibilmente con gli esiti delle attività tecniche, con le risorse che si renderanno disponibili nel rispetto dei criteri di sostenibilità tecnica, economica e finanziaria, possono essere valutate le condizioni per la realizzazione delle opere previste nell'interesse del territorio e dei cittadini.
1: Grazie sottosegretario. Il deputato De Maria ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. 10 minuti, collega.
2: No, il quadro complessivo che il sottosegretario ha ricordato mi era noto, appunto la parte di interventi legati alla viabilità stradale in un corso di realizzazione molto avanzata, in particolare per quanto riguarda l'intervento che interessa Casalecchio di Reno, e questo è certamente un fatto molto, molto positivo. Così come c'è un tema complessivo di intervento sulla rete ferroviaria, in particolare il raddoppio del binario fino a Sasso Marconi, da Casalecchio Garibaldi a Sasso Marconi, è sicuramente una priorità di grande rilievo. Il tema però che ponevo io nella

0: interpellanza, a cui non ho avuto sinceramente risposta né in un senso né nell'altro, era un altro, cioè adesso stanno appunto terminando i cantieri, realizzati, come ricordava il suo segretario, già il 98% dell'intervento sulla strada statale Porrettana. Per quanto riguarda in specifico l'interramento della ferrovia Porrettana a Casalecchio di Reno, invece è tutto ancora tutto fermo, ecco. E non ci sono, mi sembra di aver capito dal testo che ha letto il sottosegretario, le risorse finanziarie pronte. Ora, il tema che pongo io è nell'interranza è questo: siccome si interviene nella stessa area, sullo stesso territorio, sarebbe la cosa più normale e ragionevole per la parte specifica che riguarda l'interramento della ferrovia a Casalecchio di Reno intervenire subito dopo l'intervento sulla viabilità stradale, perché è chiaro che in questo modo sono meno i disagi per gli interventi sul territorio e fra l'altro è più realistico che l'intervento si realizzi. Intervento che poi è importante e propedeutico al raddoppio del binario della ferrovia Porrettana fino a Sasso Marconi. E quindi su questo non c'è stata una risposta nel testo che è stato letto. Ovviamente non lo dico a lei che rappresenta il governo, ho letto il testo che le ha dato il ministero competente, lo dico per il verbale, poi valuteremo quale altre, anzi la ringrazio molto per la puntualità e la presenza. Diciamo, valuteremo che altre iniziative assumere, anche in raccordo con gli enti locali e la Regione, perché invece questa opportunità di intervenire subito sull'interramento della ferrovia Porrettana a Casalecchio di Reno è un'opportunità che credo non si dovrebbe perdere, importante per il territorio, appunto propedeutica a un quadro più complessivo di interventi che sostanzialmente sulla parte stradale è stata realizzata, sta venendo realizzata ed è ancora ferma sulla parte che riguarda invece il collegamento ferroviario. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Comunico che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 luglio 2026, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis comma 1 del Regolamento in sede referente alla seconda Commissione. Conversione in legge del decreto legge 23 luglio 2026 numero 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Parere delle Commissioni prima, quinta e dodicesima. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Avverto che nell'allegato A resoconto della seduta odierna sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per il seguito dell'esame del DDL 2961 recanti disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 27 luglio 2026. Ore 14, discussione generale della relazione delle commissioni terza e quarta sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026 e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all'anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026. Discussione generale congiunta del conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025 e del progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026. La seduta è tolta.

0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Vi lasciamo alla Commissione straordinaria dei diritti umani che ha svolto un incontro con Mariam Rajavi, presidente eletta del Consiglio nazionale della resistenza iraniana al Senato.
2: Consiglio nazionale della resistenza iraniana, come ricorderete, già intervenuta da remoto in questa commissione il 5 dicembre 2024 e il 31 luglio dello scorso anno. L'Iran è oggi al centro di molte criticità di carattere geopolitico. Al di là di questo, il rispetto dei diritti umani in Iran è tra le priorità di questa commissione. Molte sono state le iniziative nella scorsa legislatura ed anche in questa legislatura.
3: Ecco, ci siamo. به شما و هزار خیر مقدم میگم و یادآوری میکنم که پارسال هم تقریبا در همین روزها اینجا بودن و
2: ricordo che proprio dalle prime sedute è stata dedicata la testimonianza di Taghi Rahmani, giornalista e attivista iraniano, marito della premio Nobel per la pace 2023 Narges Mohammadi, detenuta in Iran. Inoltre, non molto tempo fa abbiamo ascoltato Negin e Sadaf, due attiviste per i diritti umani in Iran. Più volte la Commissione è intervenuta in casi di pena di morte irrorate dall'autorità iraniana per evitare che fossero eseguite. Tra i tanti casi che esegue la Commissione ricordiamo quello di Amdreza Jalali, già ricercatore dell'Università del Piemonte Orientale, che rischia di essere giustiziato da un momento all'altro. Ora, una nota di servizio: informo che è stato attivato con il preventivo assenso della Presidenza del Senato l'impianto audiovisivo che è sul canale 4 YouTube. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il proseguo dei lavori e adesso do la parola per la traduzione, dopodiché direi darò la parola all'ospite.
3: چند مدتی قبل onorevoli membri della Commissione dei diritti umani del Senato della Repubblica, onorevoli senatori, vi ringrazio per l'attenzione che dedicate alla situazione dei diritti umani in Iran. In un'audizione analoga presso questa Commissione nell'agosto dello scorso anno ho illustrato le dimensioni della repressione e della negazione della libertà perpetrate dalla dittatura religiosa in Iran. Purtroppo nel corso dell'ultimo anno l'offensiva brutale del regime contro gli ambiti dei diritti umani del popolo iraniano si è ulteriormente intensificata. Da allora, ossia dall'agosto dello scorso anno, fino ad oggi, oltre 2.400 persone sono state giustiziate. Approfittando del clima creato dalla guerra negli ultimi mesi, il regime ha dato avvio a una vasta campagna di arresti di oppositori e nuove esecuzioni politiche. Decine di prigionieri politici, tra cui 10 membri dell'organizzazione dei Mojahedin del Popolo e numerosi altri giovani, sono stati impiccati con l'accusa di aver partecipato alla rivolta dell'anno scorso. Queste sono le immagini che avete visto, le foto delle persone che l'anno scorso erano state mostrate qui, ma quest'anno sono state giustiziate. Le salme dei Mujahideen giustiziati non sono state ancora restituite alle loro famiglie, che continuano ad essere all'oscuro del luogo della sepoltura dei propri cari. Nel frattempo le condanne a morte continuano ad essere emesse e il caso più recente riguarda una giovane ragazza di 25 anni. Più di 1.500 prigionieri politici attualmente in più carceri dell'Iran sono in sciopero della fame contro la pena di morte. Tutte queste esecuzioni vengono ordinate su base politica, volta a creare un clima di paura e terrore per impedire la ripresa delle proteste popolari, perpetrando una sistematica violazione del diritto ad un equo processo. Questi sono crimini commessi in palese violazione di diritto internazionale. Nel dicembre scorso un'analisi giuridica presentata presso l'Ordine degli Avvocati Internazionali, International Bar Association, ha illustrato in dettaglio come le norme restrittive sui procedimenti politici, l'ingerenza degli apparati di sicurezza e l'assoggettamento degli ordini forensi in Iran abbiano sistematicamente distrutto il diritto di difesa e svuotato di significato le garanzie di un giusto processo per tutti i cittadini iraniani. Nello stesso periodo il regime ha colpito con missili e droni le sedi dei partiti curdi iraniani, uccidendo numerosi loro membri. Dall'inizio delle proteste popolari il regime ha inoltre imposto il blocco di internet in Iran, misura che è proseguita per settimane anche dopo il cessato fuoco dell'ultima guerra. L'interruzione totale e generalizzata della rete, durata 4 mesi e 18 giorni, rappresenta uno degli strumenti principali utilizzati dal regime per reprimere le libertà e il controllo della società iraniana. Durante la rivolta, Khamenei, in un discorso pubblico, impartì l'ordine di soffocare i manifestanti nel sangue. I Pasdaran e le forze di sicurezza uccisero migliaia di persone nelle strade e arrestarono almeno 50.000 cittadini. In un gesto di estrema brutalità e cinismo, il regime mostrò persino alla televisione di Stato i corpi di alcuni dei martiri della rivolta, nel tentativo di intimidire la popolazione. Ciononostante, le famiglie delle vittime, assieme ad altri connazionali, trasformarono i funerali e le commemorazioni dei loro cari in nuove manifestazioni di protesta contro il regime. Nonostante le esecuzioni politiche degli ultimi mesi abbiano profondamente scosso l'opinione pubblica mondiale, i giovani sono rimasti in silenzio, i governi sono rimasti in silenzio. Purtroppo da anni la comunità internazionale garantisce al regime iraniano e ai suoi dirigenti una sostanziale impunità per i crimini commessi. Uno dei più gravi crimini rimasti impuniti è il massacro di 30.000 prigionieri politici nel 1988, del quale ci apprestiamo a commemorare il 38° anniversario. Il signor Javid Rahman, relatore speciale delle Nazioni Unite nel suo rapporto del 2024 sulla situazione dei diritti umani in Iran, asserisce: le atrocità documentate testimoniano la commissione delle più gravi e flagranti violazioni dei diritti umani nella storia contemporanea, nelle quali alti funzionari dello Stato hanno cospirato e partecipato attivamente alla pianificazione, all'ordine, alla realizzazione dei crimini contro l'umanità e di genocidio contro i propri cittadini. Le autorità clericali al potere si sono rifiutate di rendere pubblico l'elenco completo delle vittime del massacro, i luoghi di sepoltura, e cercano di cancellare e occultare ogni traccia di questo genocidio. 5.000 membri dei Mujahideen del Popolo vittime del massacro raccolti nel volume che presentiamo oggi. Inoltre la Resistenza ha pubblicato altri due volumi, di cui uno è un volume documentale sul massacro su vasta scala avvenuto nelle carceri delle province iraniane, che potete vedere qui, e l'altro libro per quanto riguarda il massacro delle donne prigioniere nel carcere di Evin. Inoltre esiste anche un ulteriore libro sul massacro delle donne mujahideen nel carcere di Isfahan. Queste sono opere documentali che gettano nuova luce sul grande crimine del 1988. Dal mio intervento presso questa stessa commissione lo scorso anno ad oggi, 10 membri dei Mujahideen del Popolo sono stati giustiziati. Le foto sono presenti qua. Il capo d'accusa formulato dall'apparato giudiziario del regime contro di loro può essere riassunto in una sola frase: non si sono piegati alla tirannia religiosa e si sono battuti per la libertà e la dignità umana. Uno di loro era Puya Obadi, che assieme a Vahid Bani Amerian provengono dalla provincia della città di Songor nell'Iran occidentale. Puya Obadi, ingegnere elettrico, aveva 33 anni al momento dell'esecuzione. Era stato arrestato all'età di 26 anni e sottoposto ripetutamente a torture. In uno dei suoi ultimi messaggi dal carcere scrisse: se la libertà di questo popolo può essere raggiunta attraverso il sangue di persone come me, allora offro il mio sangue con serenità e senza esitazione per la liberazione del mio popolo. Vahid Bani Amerian, che era un assistente professore all'università, scrisse: ho trovato il significato della vita nella ribellione contro l'ingiustizia e nel sacrificio di me stesso per l'ideale della libertà e della giustizia. Puya facevano parte del gruppo dei 6 prigionieri politici che alla vigilia dell'esecuzione ebbero il coraggio di intonare nel carcere un canto di resistenza e di fermezza. Come ha scritto un mezzo di informazione italiano, quel canto era il riflesso più autentico della loro resistenza, una vita interamente consacrata alla resistenza. In una frase posso riassumere che i massacri non sono riusciti a spegnere la fiamma della resistenza, che da 45 anni continua senza interruzione in Iran. Una resistenza che oggi, facendo leva sulle unità di resistenza attive nelle città iraniane, rappresenta una forza decisiva per il cambiamento. Cari amici, il Consiglio Nazionale di Resistenza Iraniana, che il prossimo 21 luglio entrerà nel suo 46esimo anno di attività, ha sempre lottato per la pace e la libertà. Per l'Iran libero di domani noi chiediamo il divieto assoluto della tortura e l'abolizione della pena di morte. Già oltre 40 anni fa, contrapponendoci a Khomeini, abbiamo denunciato le leggi della Sharia imposte dal regime clericale e la legge di Qisas come norme disumane in contrasto con gli autentici principi dell'Islam. Nell'Iran di domani saranno garantiti la separazione tra le religioni e lo Stato, la piena uguaglianza tra donne e uomini, nonché tutte le libertà e i diritti individuali e sociali sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tutti gli apparati di repressione, censura e controllo ideologico saranno smantellati. Sempre nell'Iran di domani la giustizia e il sistema giudiziario saranno indipendenti e fondati sul principio della presunzione di innocenza. Saranno inoltre garantiti le autonomie regionali e la fine di ogni forma di discriminazione e oppressione nei confronti delle diverse etnie che compongono il popolo iraniano. Tra queste misure possono essere annoverate subordinare qualsiasi relazione diplomatica commerciale con il regime alla cessazione delle esecuzioni, perseguire i responsabili dei crimini commessi in Iran applicando il principio della giurisdizione universale, deferire il dossier delle violazioni dei diritti umani in Iran al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, garantire che qualsiasi accordo con il regime includa la cessazione delle esecuzioni e imponga alle autorità iraniane di consentire alle missioni d'inchiesta e ai relatori speciali delle Nazioni Unite di visitare le carceri iraniane e di avere accesso libero e senza restrizioni ai detenuti, in particolare ai prigionieri politici. Vi ringrazio tutti per la vostra attenzione.
2: Grazie Mariam per l'esposizione di quello che è la sofferenza del popolo iraniano, e noi auspichiamo che quelle che sono le richieste che il popolo iraniano sta portando avanti da molto tempo, richiesta di libertà, tema della pari dignità tra uomo e donna, della libertà, della pace, siano a breve obiettivi raggiunti, perché è un popolo che sta soffrendo da troppo tempo. Darei ora la parola al collega presidente Giulio Terzi per alcune domande, e di fatto raccolgo tutte le domande e poi darò la parola per le repliche a Mariam.
4: Innanzitutto vorrei ringraziare moltissimo la presidente Pucciarelli e la presidente Rajavi, presidente eletta del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, e i colleghi presenti, perché trovo questa audizione di oggi di straordinaria importanza, non soltanto di straordinaria importanza perché l'Iran vive sempre più sprofondato nel baratro della violazione terribile dei diritti umani e delle atrocità che continua a commettere, in particolare contro i mujahideen del popolo, ma coinvolge ormai l'intera comunità internazionale da diversi mesi, e quindi questa è la grande importanza. Ma la seconda importanza è perché oggi abbiamo modo di ascoltare qui in questa commissione la vera voce del popolo iraniano attraverso l'organizzazione e il vasto settore della società iraniana che si riconosce, Madame Rajavi, nel suo movimento. Un movimento che, ricordiamoci, i cui componenti sono stati riconosciuti come perseguitati politici dalle Nazioni Unite sin dagli insediamenti in Camp Liberty e poi ancora con il campo Ashraf, e poi da questi gruppi che aderiscono alla resistenza in tutti i paesi europei e in larga parte dei paesi occidentali come gli Stati Uniti. Quindi questa è l'importanza, vorrei dire, anche di profondità storica delle cose che lei ci ha detto oggi, e che pongono, quando si conosce bene il movimento della resistenza iraniana che lei rappresenta, si deve prendere atto perlomeno che questo movimento è il movimento che più si incolla alle nozioni fondamentali di Stato di diritto, di difesa dei diritti umani, che noi sosteniamo e che Madame Rajavi ha ripetuto oggi. Quindi la mia domanda è quali sono le visioni di dove la sua considerazione, la sua visione di dove sta andando questo atroce regime e di cosa può fare, lei l'ha già detto, accrescendo la pressione sanzionatoria contro il regime, ma quanto ancora si deve fare per assicurare e garantire che la voce del popolo iraniano attraverso i mujahideen del popolo continui ad essere aperta, libera, su tutte le piazze del mondo libero e non soggetta a restrizioni che vengono chieste da un regime criminale. Grazie.
2: Do la parola al collega Lombardo, però ricordando, anzi prima do la parola all'interprete e ricordo ai colleghi che bisogna effettuare anche la traduzione, magari se diamo la possibilità di tradurre in un periodo un po' più breve forse lo agevoliamo nel lavoro.
3: Sì, grazie. Dunque,
2: Collega Lombardo.
5: Grazie Presidente. Per consentire all'interprete di diciamo procedere alla traduzione, dividerò l'intervento in tre piccoli frammenti. Per prima cosa voglio ringraziare la Presidente e la Presidente eletta Rajavi del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, perché credo che in un momento in cui l'opinione pubblica mondiale e anche italiana è più concentrata sulle navi petrolifere che passano dallo stretto di Hormuz, aprire il faro su quello che succede in termini di repressione, di vita e di morte di chi ha protestato contro il regime sia fondamentale, per cui chiedo che poi la testimonianza che lei oggi qui ha rappresentata venga acquisita come documentazione agli atti dei lavori della Commissione.
3: Ringrazio la Presidente Pucciarelli e la Presidente Hanoum Pucciarelli.
5: Qualche giorno fa Ali Salei, il procuratore di Teheran, ha annunciato la formazione di sezioni specializzate presso l'ufficio della Procura di Teheran per procedere con la condanna a morte di chi ha protestato contro il regime. Le chiedo conferma di questa, diciamo, notizia che abbiamo letto, perché ovviamente questo ci porta a pensare che il regime proseguirà in maniera ancora più accelerata con la repressione nel sangue di tutti coloro che hanno partecipato alle proteste contro il regime. Noi siamo consapevoli che il tributo di sangue versato sin dal 1988 dai mujahideen del popolo è stato altissimo. Tuttavia lei sa benissimo, insieme a noi, che non sono solo i MEC ad avere pagato questo tributo di sangue in termini di resistenza, e io ho sempre creduto che per far opposizione al regime è importante che tutte le forme di resistenza, sia quelle dei mujahideen sia gli altri, si alleino quantomeno nell'idea iniziale di rovesciare il regime. Ultima considerazione: che cosa possiamo fare noi? Il governo italiano, insieme agli altri governi europei, deve lavorare perché si abbia la cessazione dell'esecuzione, la liberazione degli ostaggi e la riattivazione di internet. Quello che possiamo fare noi come governo italiano, secondo me, in questo momento, io ho chiesto anche, mi sono appellato anche ieri al ministro Piantedosi, al ministro degli esteri italiani, è che in questo momento tutti gli iraniani che si trovano in Italia e che hanno partecipato alle proteste e sono lavoratori e sono studenti che hanno il passaporto scaduto abbiano il rinnovo automatico del passaporto, perché sarebbe assolutamente pericoloso esporli al rischio di ritornare in Iran. Perché significa esporre loro e i loro familiari al rischio di essere processati con la condanna a morte. Quindi io mi auguro che il governo italiano prenda immediatamente questa decisione, perché questa è una cosa che possiamo fare noi, senza dover chiedere agli altri di poter intervenire. Grazie.
2: Collega Naturale.
6: Grazie Presidente, io ringrazio sempre la Presidente Rajavi per esserci qui in Italia a rappresentare la grande sofferenza che continua imperiosa e senza limiti, perché purtroppo non vediamo spiragli positivi in quella che deve essere una tregua per azioni orribili che invece continuano a perpetrarsi. La preoccupazione è che la resistenza finisca sempre per avere altre vittime e che quindi non si riesca ad avere una forza tale da poter contrastare il regime. Questo è quanto dalla parte dell'Italia si ravvede e anche in una sorta di impossibilità per l'Italia di intervenire fattivamente su questo, che deve essere un problema da affrontare tra il popolo, tra la resistenza, nelle sue tante sfaccettature. Sicuramente l'Italia deve impegnarsi nel tutelare gli iraniani in Italia, che purtroppo vivono questa, anche a distanza, criticità e questa terribile situazione che riguarda proprio la loro esistenza, la loro vita. Quindi noi in Italia non possiamo far altro che ringraziarvi per la vostra testimonianza, che riporta l'attenzione su questo dramma, sia pur tanto lontano da noi, ma tanto vivo in quella che è la sensibilità verso i diritti umani che l'uomo ancora continua a calpestare in questo terribile modo, e in uno Stato che ha una cultura profonda. Quindi sembra incredibile che si continui ancora con queste stragi. La nostra vicinanza è sempre stata particolarmente forte. L'augurio e l'auspicio, come ha detto la Presidente, di presto tornare a vivere in Iran una pace duratura e che quindi i diritti umani possano venire tutelati e finalmente diventare diritti. Grazie.
3: Dunque io inizio dall'ultima domanda. Per quanto concerne le dimensioni dell'eliminazione dei prigionieri politici, gli oppositori e le esecuzioni, e se questo sterminio continuo perpetrato dal regime riduce un attimino quelle che è la quantità e le dimensioni della forza che si accinge ad abbattere il regime iraniano, io dovrei ribadire che il regime, fin dall'inizio della lotta contro il regime, fino adesso, più di 100.000 dei membri e attivisti della resistenza iraniana sono stati uccisi da parte del regime iraniano. Questo massacro non ha fermato, non ha fatto sì che questa lotta non proseguisse, anzi ha continuato a crescere l'adesione da parte dei giovani e degli attivisti degli iraniani a questa lotta. Io qui ho con me le foto degli ultimi martiri. Il comandante Vahid, l'assistente del professore dell'università, in una ringa, in un video lasciato, esprime e asserisce chiaramente e si rivolge alle autorità iraniane, dice: voi ci potete uccidere, ma sappiate che per ognuno di noi ucciso ci saranno altre centinaia che si aggiungono alla nostra lotta. E per esempio nell'ultima rivolta più di 2.000 membri dell'Organizzazione dei Mujahideen del Popolo sono stati dispersi, non sappiamo dove sono, non sappiamo se sono arrestati, uccisi o meno. Ciononostante noi affrontiamo e siamo di fronte ad un aumento dell'adesione da parte dei giovani. Quindi esiste, questo movimento è vivo, esiste e continua a crescere. Dunque volevo citare un esempio molto importante. 5 giorni prima dell'inizio di quest'ultima guerra, dell'attacco degli americani, un comando composto da più di 250 mujahid hanno attaccato il quartier generale di Khamenei, esattamente dove poi è stato bombardato dagli Stati Uniti. In questo attacco 100 di loro sono, non sappiamo che fine hanno fatto, sono stati arrestati, uccisi e dispersi, e 150 sono tornati sani alle loro basi e hanno continuato a bersagliare, ad attaccare i centri di repressione all'interno del paese in più di 630 attacchi. Tutto questo per dire che questo movimento è in netta crescita, al contrario di quello che può sembrare. E vorrei sottolineare e rispondere alla domanda: cosa si può fare? I governi europei, soprattutto i governi europei, possono svolgere un ruolo fondamentale e importante. La politica di appeasement e compiacenza con il regime iraniano ormai è stata sconfitta. Fino a quando il regime iraniano ha il potere in Iran, la regione del Medio Oriente e tutto il mondo vivrà una crisi internazionale. La soluzione è il rovesciamento del regime iraniano per mano del popolo iraniano e la sua resistenza organizzata. la comunità internazionale dovrebbe e deve riconoscere la resistenza iraniana e deve applicare maggiori pressioni all'Iran per imporre la cessazione delle esecuzioni e l'apertura di internet a livello nazionale. Per quanto concerne invece la coalizione o la compartecipazione di varie forze politiche al rovesciamento del regime iraniano, io vorrei ricordare che il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana è una coalizione di più anime della comunità iraniana, di vari partiti e scuole di pensiero, dove più del 52% dei loro membri è composta dalle donne e dove si affluiscono varie etnie religiose e minoranze etniche e religiose, e ha annunciato un piano per il rovesciamento del regime iraniano basato su tre principi fondamentali: l'annientamento totale del regime, e la separazione tra le religioni e lo Stato e l'instaurazione di una repubblica. Questi tre principi hanno aperto una strada a tutte le forze democratiche iraniane per aderire a questa causa e partecipare alla lotta per il rovesciamento del regime. Dunque sì, per quanto concerne la sua domanda riguardo Ali Salehi e la sua affermazione, sì, loro hanno dato corpo a queste squadre di morte. E questa è un'affermazione veritiera. Attualmente più di 1500 dei prigionieri nel carcere di Ghazi el-Ansar sono sotto la linea di hanno già ricevuto la condanna a morte, e ciò nonostante però sono quasi 128 settimane che in più di 59 carceri iraniane esiste una campagna che si chiama No all'esecuzione. E il regime iraniano, intimorito e terrorizzato per impedire il suo rovesciamento, cosa fa? All'interno del paese aumenta esponenzialmente il numero delle esecuzioni e dall'altra parte, a livello regionale, cerca di impedire la fine della guerra. Continua la guerra all'esterno per coprire i problemi interni e all'interno continua con l'esecuzione e l'annientamento dei suoi oppositori.
2: Chiedo scusa un minuto, può dire se può essere nell'ultima risposta un pochino, perché noi abbiamo poi urgenza di scappare. Essere un pochino più... Sì. Grazie.
3: Pensa di aver risposto a tutte le domande, salvo l'ultima domanda dell'ambasciatore che riguarda un po' la situazione generale della regione, della quale ha già parlato. In risposta alle sue domande dovrei semplicemente dire che tutte le politiche e tutte le previsioni della resistenza iraniana ormai sono state avverate. Noi abbiamo visto che la guerra dall'esterno e la compiacenza col regime iraniano non è una soluzione a quella che poteva essere la crisi iraniana. L'Iran continua ad esportare la guerra, il terrorismo e la repressione all'interno del paese. E l'unica soluzione per quanto concerne la crisi iraniana è il rovesciamento del regime iraniano per mano del popolo e la sua resistenza organizzata, e solo allora il mondo vivrà in pace e tranquillità.
2: Grazie a Mariam Rajavi per la sua testimonianza. Come commissione, anche riguardo il tema dei passaporti, faremo una valutazione come possiamo anche essere d'aiuto. E grazie nuovamente per essere qui, un grazie al presidente Terzi che ha chiesto l'audizione di questa mattina con la presenza appunto di Mariam, e direi per quanto ci riguarda forse un arrivederci, perché noi abbiamo già avuto diversi incontri, quindi sicuramente siamo disponibili anche ad ulteriori incontri. Nuovamente un forte abbraccio a tutto il popolo iraniano.
0: Notiziario parlamentare.
1: Ben trovati da Danilo Cretario in studio per un notiziario flash. La gestione amministrativa dei fondi EMPAM, ente previdenziale dei medici, al centro di un'interpellanza del Movimento 5 Stelle. Secondo gli interpellanti ci sarebbe una situazione fuori controllo in termini di compensi delle figure apicali, investimenti finanziari, oltre a diversi conflitti di interesse. Il sottosegretario al lavoro Durigon ha ricordato che EMPAM è sottoposto alla vigilanza dei ministeri del lavoro e delle economia, oltre che della commissione parlamentare degli enti gestori della Covip e della Corte dei Conti. Il ministero ha sollecitato immediate verifiche e una dettagliata relazione. Con le interpellanze si è conclusa la settimana parlamentare delle assemblee parlamentari. L'aula della Camera è convocata lunedì alle 14 per la relazione sulla partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni di pace e stabilizzazione, mentre per quanto riguarda Palazzo Madama il Senato riaprirebbe attenti martedì pomeriggio. All'ordine del giorno c'è la conversione in legge del decreto che prevede misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulle migrazioni e l'asilo del 14 maggio 2024. Per il notiziario flash è tutto, ringrazio Emanuele Di Cave alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Ore 11 e 2 minuti, vi lasciamo alla Commissione parlamentare per la semplificazione che nei giorni scorsi ha svolto l'audizione di rappresentanti di Poste Italiane SpA in merito all'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Buon ascolto.
7: La Commissione prosegue il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla UETV della Camera dei Deputati. Partecipa all'audizione odierna in rappresentanza di Poste Italiane l'ingegnere Guido Crozzoli, responsabile mercato imprese e pubblica amministrazione, accompagnato dall'ingegner Francesco Saverio Riccio. Anch'io sono Francesco Saverio e ne troviamo pochi in Italia, veramente pochi, quindi quando sento un Francesco Saverio, responsabile commerciale pubblica amministrazione, l'avvocato Giada Scarpini, responsabile relazioni istituzionali, l'avvocato Luigi Antonio Madeo, responsabile rapporti con le istituzioni centrali e locali, la dottoressa Maria Simona Pesarini, ufficio stampa. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Avverto che al termine della relazione i commissari potranno porre delle domande e poi sarà possibile replicare. Mi diceva il consigliere Stazzone che avete l'esigenza di chiudere entro le 9:15, ma mi pare che siamo in perfetto orario. Quindi le do la parola, prego, per la sua relazione. Benissimo. Ingegnere Guido Crozzoli, grazie.
8: Quindi, signor Presidente, onorevoli commissari, buongiorno a tutti. Intanto ringraziamo la Commissione per l'invito, per dare l'opportunità ovviamente a Poste di fornire un punto, qualche spunto su questa indagine in merito alla semplificazione dei rapporti tra cittadino e impresa. Ecco, diciamo innanzitutto che Poste Italiane ogni giorno gestisce milioni di interazioni con i cittadini, quindi diciamo la nostra attenzione a queste tematiche, sia della semplicità, della trasparenza e della vicinanza territoriale, è sempre qualcosa ben presente, diciamo, nei nostri processi e nei nostri obiettivi. Direi quindi di cominciare qua a destra, eccola, con la prima slide. Ovviamente Poste Italiane è una piattaforma di servizi, una delle più grandi del paese, forse la più grande, che genera un grande valore, ma diciamo ha dei numeri importanti sia nel mondo fisico, quindi uffici postali, reti terze, numeri come 13.000 uffici postali, 49.000 punti di reti terze, ma anche dei numeri impressionanti nel mondo digitale. Pensiamo che complessivamente questa rete, sia fisica che digitale, sviluppa 27 milioni di interazioni al giorno, contati come diciamo, accessi, transazioni, no? Tutto quello che è intorno, per diciamo, quasi 46 milioni di clienti totali, e abbiamo anche 19 milioni di clienti digitali. Quindi una grande eterogeneità di clientela, ed è proprio questo aspetto, diciamo, sia un po' fisico sia digitale, che non può essere trascurato e lasciato al caso, ma viene organizzato in maniera coerente, cercando di mantenere tutto in modo molto semplice. Quindi l'interazione digitale viene spesso conclusa sul mondo fisico, dal mondo fisico si può passare al digitale, ed è tutto pensato in modo che funzioni, diciamo, senza grandi barriere per il cittadino. Se poi andiamo a uno schema un po' più generale, è chiaro che quello che a cui ambisce Poste è diciamo sostanzialmente unire quello che è il mondo retail, no? Quindi il mondo del cittadino da un lato, con aziende e pubblica amministrazione dall'altro, attraverso i nostri servizi e le nostre piattaforme. Questo coniugando anche gli aspetti tecnologici, perché non dimentichiamo che tutto questo ha bisogno di tecnologia, no? Quindi ha bisogno anche di un grande sforzo da questo lato. Quindi diciamo, le tecnologie sono al servizio di questa semplificazione, di questa trasparenza. Abbiamo pensato di raccontare però con dei casi pratici questo che diciamo questo nostro sforzo, seguendo sei direttrici. Le annuncio giusto per il progetto Polis, sicuramente è uno dei più interessanti, proprio riguardo la territorialità. La Super App, cioè la nuova app di Poste Italiane, che proprio spiega bene come su questa app abbiamo reso possibile e trasparente tutta la relazione con i nostri clienti. Il mondo Speed, che semplificherà diciamo il mondo digitale, e poi un flash anche sui mondi energia e telecomunicazione, che sono molto regolamentati, ma che abbiamo cercato di realizzare con grande trasparenza per i cittadini, compreso anche poi i servizi finanziari e assicurativi e ovviamente i nostri servizi più tradizionali, quelli postali. Quindi se partiamo da Polis, Polis è un progetto ovviamente che promuove la coesione territoriale, la coesione anche economica sociale. È pensato per i piccoli centri, per le aree interne del paese, dove Poste da sempre è sempre stato presente, no? E anzi non ha mai arretrato rispetto ad altri, proprio per questo nostro spirito anche un po', no, di servizio nazionale. Ed è non solo quindi un tema di portare dei servizi nei 6.900, 7.000 diciamo uffici postali dei piccoli comuni, ma anche realizzare degli spazi per il co-working, quindi portare diciamo formazione, co-working, spazi, connettività, no? In aree magari un po' meno, no, agiate, dove quindi si può fare uno scambio economico, uno scambio, abilitare, no, una piccola economia a essere connesso con il resto del paese. In numeri, il progetto prevede però l'installazione di 4.000 ATM voluti, di 200 locker, di 4.000 chioschi per l'erogazione in self, oltre 1.000 impianti fotovoltaici, 5.000 colonnine per la ricarica della mobilità elettrica, 4.000 vetrine digitali e 1.000 aree esterne risistemate e rinnovate a disposizione della cittadinanza. Quindi non è diciamo, è un progetto complesso, non è solo, no, quindi la realizzazione di spazi in uffici postali, ma vede proprio a tutto tondo una realizzazione proprio per il territorio. Questi numeri quindi ci danno un po' l'idea di quella che è l'ambizione di Poste, ma per i cittadini che cosa vuol dire, no, praticamente? Visto che parliamo di semplificazione, per i cittadini vuol dire che invece di andare nei vari tribunali, nelle sedi dell'INPS, nell'Agenzia delle Entrate, che sono disposte a distanza, parliamo qui dell'esempio del comune di Balme che ha circa 110 abitanti, quindi su 110 abitanti nessuno, diciamo, mette una sede, tranne ovviamente l'ufficio postale, quindi portiamo questi servizi all'interno dell'ufficio postale. Chiaramente è una cosa graduale, no? Siamo partiti, poi dopo lo vediamo meglio, però l'idea è quindi di portare i servizi, questi servizi che sono oggi remoti e distanti da questi piccoli comuni, all'interno degli uffici postali, con ovvi benefici su cosa? Intanto sulla limitazione degli spostamenti, pensiamo spesso poi questi piccoli comuni sono anche, c'erano molti anziani che no, hanno anche difficoltà di spostamento, e andare all'ufficio postale che è proprio lì invece quindi è una cosa molto, molto fattibile. C'è ovviamente un decongestionamento dei grandi centri e anche l'aspetto, diciamo, del clima, a proposito appunto di quella slide che mi ha dato prima, e quindi l'abbattimento anche delle emissioni e un'attenzione quindi al modello green. Questo è un progetto che non è sulla carta, è un progetto già operativo, è un progetto che vede oltre l'88% degli uffici già adeguati a questo nuovo modello. Vede, diciamo, tutti i giorni già servizi utilizzati, parliamo ovviamente dei servizi già attivi, che sono quelli relativi ai certificati pensionistici, ai certificati anagrafici dell'NTR, ha la possibilità di richiedere il passaporto, no? Quindi abbiamo erogato circa 326.000 servizi generici per il mondo della PA, di cui 251.000 passaporti, quindi è un progetto già nel vivo e molto, molto apprezzato. Sul tema del passaporto, ecco un flash, per esempio, siamo partiti nel 2024 con le prime questure pilota, sono andato personalmente in questo piccolo centro del bolognese, a 40 km da Bologna, dove effettivamente ho potuto toccare con mano cosa vuol dire fare un passaporto in un ufficio postale invece che dover prendere la macchina, andare alla questura di Bologna, no? Andare a fare la domanda, tornare, poi andare di nuovo a Bologna per riprenderlo, quindi con un risparmio effettivamente importante di tempo, e la messa a disposizione di uffici postali è qualcosa di veramente utile. Gli uffici postali attivi sono praticamente tutti gli uffici polis dal 21 aprile, perché abbiamo lavorato con le questure, questura dopo questura, c'è anche un tema di formazione, di coordinamento col Ministero degli Interni che è stato anche molto importante, e adesso ormai siamo attivi su tutta Italia. Per però dare anche un'idea di quale possono essere poi i servizi anche un po' del futuro, ma anche del presente, in questo caso abbiamo attivato in Calabria un nuovo canale del Centro Unico di Prenotazione, quindi i cittadini degli uffici polis della regione Calabria possono andare in ufficio postale con la loro ricetta o comunque con la loro tessera sanitaria e effettuare una prenotazione della prestazione sanitaria, come farebbero magari al telefono o in farmacia. Quindi siamo un canale complementare, ci aggiungiamo laddove è utile ai cittadini a raccogliere questa prenotazione, ma anche fare modifiche e disdette di prenotazione, quindi molto utile. Siamo attivi in 387 uffici postali in Calabria, sempre questi uffici polis, quindi i servizi che possono essere inseriti sono molti, e chiaramente questo è l'avvio da un punto di vista dei servizi di un percorso più lungo che potremo fare auspicabilmente più avanti. Ma la cosa importante è che tutto questo funziona con dei processi che sono stati ripensati in modo digitale, cioè quindi minimizzando, anche per tornare un po' all'audizione, minimizzando quello che è la necessità di carta, la necessità di portare certificati, perché noi siamo integrati direttamente con la NPR, quindi con la PDND, la NPR, Possiamo quindi accedere a una determinata informazioni in questo, diciamo, in questi scenari, e ovviamente in questo processo che diciamo tendenzialmente zero carta, diciamo ci sono meno errori, c'è più semplicità di utilizzo da parte del cittadino e più facilità ovviamente di accesso. Quindi questo è ovviamente un bel progetto di cui siamo molto orgogliosi e che cui continueremo a investire insieme alla pubblica amministrazione, cercando di ampliare il numero di servizi. Questo chiude il mondo Polis, però ecco, ci tenevo a fare questo flash proprio per dare un po' l'idea anche di questa integrazione poi con tutto il mondo della pubblica amministrazione e una semplificazione degli stessi. Il secondo punto di cui volevo parlare era il mondo della nuova app di Poste. La nuova app di Poste perché è importante, perché l'ho portata qui, perché noi avevamo ben tre app: l'app di Poste Pay, l'app di Banco Posta, l'app di Poste Italiane, ognuno faceva, diciamo, una serie di cose, molte in comune, e quindi abbiamo affrontato un percorso durato qualche anno di ripensamento completo delle nostre app. Intanto la decisione storica, penso, di avere un'unica app dove viene concentrato tutto il rapporto che c'ha il cittadino con Poste, e in questa app ovviamente c'è sia la parte ovviamente di contrattualizzazione che la parte anche di raccolta di tutte quelle sono le informazioni per il cliente. Adesso ci entriamo e lo vediamo. Ed è un'app in qualche maniera che accompagna il cliente nella sua evoluzione della relazione con Poste. Quindi un cliente che non ha servizi la può usare semplicemente per tracciare il pacco che magari gli deve arrivare, poi se magari si fa una Poste Pay comparirà la Poste Pay, o se ha bisogno di servizi bancari verranno sull'app anche i servizi bancari. Quindi è un'app che concentra un po' tutta la relazione, è un'app che si adatta a quello che è anche il cliente di Poste e come cambia questo. Quindi è un'app che viene personalizzata, come alcuni di noi dicono, non è un'app ma sono 46 milioni di app diverse, perché chiaramente è un'app che si adatta al cliente. E questa semplificazione la tocchiamo qui, quindi ho messo degli esempi, per esempio l'integrazione con la piattaforma di PagoPA, visto che parliamo anche di pubblica amministrazione, con i grandi fatturatori, con la funzionalità di request to pay per le notifiche anche dei pagamenti della PA. Anche tutto il mondo di domicilio digitale, quindi si può anche andare a ritirare o delegare il ritiro delle raccomandate, no? Quindi ci sono una serie di semplificazioni che vengono fatte ovviamente nel rispetto di tutte le norme, ma si può anche avere accesso alla grande rete di Poste, no? Quindi con gli appuntamenti sia per mondo Polis che non Polis, oppure anche si può in app fare richiedere il rilascio ad esempio dell'identità di SPID. Quindi insomma ci sono tutta una serie di facilitazioni che vengono che uniscono, quindi, come dicevo prima, questo mondo digitale col mondo fisico, no? Un'app che quindi ha un accesso digitale ma dà anche la porta per l'accesso alla nostra rete fisica. In termini di semplificazione poi abbiamo realizzato due sezioni, una alla bacheca e una all'archivio, dove sostanzialmente andiamo a raccogliere tutti quelli che sono le attività transazionali, quindi tutti i bollettini pagati, tutte le raccomandate ricevute, no?

il cliente ha composte, quindi le varie comunicazioni, i contratti, i rendiconti, le bollette, le fatture, diciamo tutto quello che è, no? L'aspetto un po' più complesso, dove spesso bisogna andare, non sai dove hai messo il contratto firmato, no? dove è arrivata la rendicontazione del, diciamo, del conto corrente, invece qui sia tutto in un punto chiaro, preciso, semplice. Quindi diciamo abbiamo proprio voluto realizzare qualcosa di semplificato proprio per facilitare tutti i nostri clienti a sapere dove cercare le cose in maniera proprio semplice, chiara e trasparente. Vedendo adesso a quello che è un altro tema molto importante a cui noi teniamo molto, è quello dell'identità digitale, no? Poste ha avuto sempre un ruolo di primo piano nel mondo dell'identità, della gestione dell'entità, quindi nel mondo di SPID. SPID per noi è un tema importante, non è diciamo solo un oggetto, è un servizio completo, un servizio fatto ovviamente di un'app che è dedicata, perché chiaramente questo è un servizio fatto per conto di Agid, però è un servizio che sostanzialmente non solo c'ha l'app, ma c'è anche un call center, c'è anche una rete degli uffici postali che aiuta le persone a fare l'onboarding di SPID, a usarlo sul proprio telefonino, quindi e su questo aspetto ci tengo molto a sottolinearlo, perché una parte del successo di SPID è proprio dovuta all'aiuto, all'educazione, in qualche maniera educazione digitale che è stata fatta da Poste negli uffici postali, soprattutto nei confronti delle persone con diciamo un po' più di difficoltà nel mondo del digitale. SPID ovviamente complessivamente parliamo di oltre 41 milioni di entità, per Poste sono circa 30, ha una grandissima penetrazione ovviamente nelle giovani fasce d'età, un po' meno diciamo, diciamo sulle persone un po' più anziane, che però si fanno magari aiutare dai nipoti eccetera eccetera, quindi diciamo è grandemente utilizzato. E SPID, ricordiamo che lo scorso anno ha fatto 1.200.000 accessi, quindi sono numeri realmente importanti, ed è stato utilizzato per accedere magari su IMSS, ai vari bonus, no? Tutto quello che sono i portali pubblici, quindi veramente numeri interessanti. Però SPID non è solo un'identità, no? Ma ci consente anche diciamo, lavorare su un servizio evoluto, perché essendo un'identità porta quello che è la nostra persona nel mondo digitale, ma con un'identità certificata. Che cosa vuol dire questo? Lo vediamo poi nella slide successiva. SPID consente attraverso la semplificazione, quindi l'accesso, l'identificazione e la firma di documenti. Questo è un fatto che spesso è trascurato, ma in realtà è molto importante, perché può cambiare l'esperienza di chi diciamo, vuole farsi attivare un servizio, sia esso pubblico o privato, perché dà l'identità certificata online. Okay? Quindi che cosa vuol dire questo? Che nei processi standard io in genere devo caricare il documento, farmi un video perché devo far vedere che sono io, sono autentico, non è un fake, poi devo andare a fare le firme, quindi non tutti, noi ovviamente nel mondo privato abbiamo le firme elettroniche, no? Quindi spesso dobbiamo mandare fax, insomma, scannerizzazioni. C'è tutta una fase anche di verifica del back office, perché il back office deve cercare di capire se questo servizio, questa persona che sta attivando è un fake o sta attivando per conto terzi, magari c'è stato un furto di identità, no? Cioè. Ecco, nel mondo SPID queste fasi sono molto ben identificate e sostituite attraverso il click dell'app, no? Che invece è un'app, per noi è un'app sicura, l'identità è certificata, tutto è ovviamente verificato e normato da Agid con diversi controlli che vengono fatti ogni anno, quindi la semplificazione del processo è sia per l'utente finale, che quindi vede un processo molto più veloce, ma anche per, ovviamente per
diciamo, l'impresa che ha un profilo garantito, che è entrato, che ha richiesto il servizio, e un processo di verifica più facile, quindi un percorso di attivazione molto più veloce.

0: i possibili casi d'uso sono diciamo notevoli, no? Perché sono nell'ambito dei servizi finanziari, nel credito al consumo, nelle assicurazioni, nel telco, nel betting, cioè ci sono molti casi in cui questo scenario può essere usato, ma ha voluto portare quello ovviamente di posta. Noi lo usiamo per l'attivazione della fibra, se vedete sono due pagine ma velocissime. La figura 1 ci racconta solo quella che è la pubblicità di Poste, no? Su Poste Casa Ultraveloce. La fase 2 è la verifica di copertura, che chi conosce il mondo del telco bisogna sapere se la fibra arriva a casa o arriva, diciamo, in strada, insomma, quindi c'è questa fase tecnica di copertura. La fase 3 è ok, accedi al processo di attivazione in modalità identificata. Che vuol dire? Vuol dire che non devo creare utenze dedicate per quello specifico servizio, no? Poste o chiunque sia, no? Devo creare un'utenza, mi devo ricordare password, invece entro con SPID. E che succede nel punto 4? Nel punto 4 mi trovo già tutti i miei dati caricati, le carte d'identità, la data di nascita, la residenza, no? Quindi è tutto già precaricato. Vado a vedere nel punto 4 il contratto, sempre con SPID, quindi rimetto la password, firmo, eventualmente pago. È finita l'attivazione della fibra. Sono 4 clic. Io ogni tanto, quando faccio le demo, che le persone non ci credono, mi parte l'attivazione della fibra, perché è talmente veloce che poi devo chiamare il nostro back office per fermarla, perché chiaramente sono veramente 3 clic. Quindi questo è un caso effettivamente pratico di semplificazione, no? Perché ci dà un po' il valore di questo processo, perché i processi nativamente digitali alla fine possono essere molto veloci. Immaginiamo la richiesta di una Tari, diciamo, lo porto nel mondo pubblico, no? Alla fine la mia anagrafica la posso prendere nell'NPR, come l'abbiamo presa per i passaporti, l'ISEE me lo può dare l'INPS, no? La parte catastale la posso andare a prendere su Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il catasto. Quindi i dati che la pubblica amministrazione ha sono già tanti, e molti sono anche disponibili, quindi basterebbe un click, tra virgolette, la semplifico un attimo, però insomma basterebbe un click perché diciamo si potesse attivare questo servizio sostanzialmente, diciamo, con una cooperazione applicativa molto semplice. Si vorrebbe fare per esempio anche negli uffici postali, no? Quindi, insomma, alla fine è un tema di ripensare questi processi in modo semplificato, in modo tale che possano essere fatti nativamente digitali e quindi semplici, nativamente semplici, no? Quindi questo è un po' un gioco. Anche nel caso del mondo energia e telco, sapete che siamo entrati, prendiamo sia telecomunicazione Poste Mobile da molto tempo nel campo dell'energia con Poste Energia, abbiamo impostato però diciamo un'offerta diciamo volutamente user friendly, come l'abbiamo chiamata, perché questi sono settori fortemente regolamentati, molto complessi, no? Se vedete una fattura dell'energia è complessa, perché è complessa proprio la regolamentazione, la normativa. Quindi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato, ovviamente non potendo cambiare la normativa, ma di semplificare tutto quello che c'è intorno. Quindi i nostri clienti hanno 14 giorni per ripensarci o pensarci, quindi hanno, diciamo, tempo per poter no, in qualche maniera fermare l'attivazione se necessario. Non hanno bisogno di depositi, non ci sono penali, hanno un prezzo fisso, e questa forse è la parte un po' più interessante, no? Della materia energia gas per 12 mesi. A volte anche una rata fissa, secondo, diciamo, della tipologia di offerta. Quindi diciamo sono diciamo delle semplificazioni fatte verso il cittadino, verso il cliente cittadino, proprio per rendere un po' più semplice quello che è una materia, un contesto molto normale e molto complesso. Abbiamo lavorato insieme all'Associazione dei Consumatori per mettere a disposizione di questa offerta energia, definendo dei principi con loro di semplificazione delle comunicazioni. Abbiamo lavorato anche, aderito, scusate, alla campagna Difenditi Così lanciata da ARERA, quindi per assistere i vari clienti rendendoli appunto edotti del rischio di essere contattati da call center aggressivi e quant'altro. Poi vediamo nel slide successivo, ho messo proprio due esempi. E anche nel mondo, diciamo, delle telecomunicazioni, sia nel mondo fisso che nel mondo mobile, abbiamo sempre cercato di dare delle condizioni non sfavorevoli al cliente, no? Quindi nessuna data minima contrattuale, nessun costo di attivazione, recesso senza penali, il modem incomodato d'uso senza debito per mancata restituzione. Quindi diciamo, sono cose che a volte sono scritte piccole, non funzionano proprio così come è scritto qua. Sui servizi mobili nessuna durata minima, nessun costo di disattivazione, recesso senza penali. Quindi lo sforzo in quest'area per rendere la vita semplice al cittadino, al cliente, è stato importante. E a proposito appunto anche di fare un po' cultura, educazione digitale, abbiamo lanciato sia dei webinar sul mondo dell'energia, quindi facciamo luce sull'energia, come interpretare la bolletta, come guardare i dati e confrontare i dati se voglio cambiare operatore, no? Perché c'è il costo della materia prima, c'è il costo del trasporto, no? Insomma è molto una normativa molto complessa, piuttosto che anche una pubblicità, no? Sul mondo qui del phishing, cioè del mondo del tentativo di sostituirsi a impersonificare diciamo posto chiunque altro e saper riconoscere quindi quando i contatti sono autentici o meno. Quindi insomma è un tema di educazione, anche di consapevolezza dei nostri clienti nel saper riconoscere, no, quello che fa Poste naturalmente, no? Quindi, e piuttosto che invece c'è qualche tentativo di frode, diciamo, genericamente. Quindi tutti questi contenuti sono disponibili all'interno della sezione web, sono consultabili, quindi diciamo tutti i clienti possono farne un uso per acquisire la loro consapevolezza. Nel mondo dei servizi assicurativi e finanziari le cose si fanno un po' più complicate, perché diciamo questi servizi richiedono anche per loro natura competenza e preparazione, visto che poi toccano, diciamo, i risparmi o gli averi delle persone. Quindi abbiamo scelto di lavorare su tre direttrici. Ancora una volta sull'educazione, quindi educazione finanziaria in questo caso, sulla trasparenza e sui simulatori. Quindi provo a spiegarmi meglio. Allora, intanto sull'educazione finanziaria, ovviamente per promuovere una maggior consapevolezza dei clienti, cerchiamo di formarli nelle materie finanziarie e in modo che appunto ci sia consapevolezza nelle decisioni economiche, e quindi prima di tutto la scelta di quello che c'è da fare sia consapevole, se un conto se sto vendendo in azioni, un conto sto facendo, diciamo, acquistando dei buoni, per esempio di cassa depositi e prestiti. La seconda è invece la trasparenza, quindi la nostra documentazione online, non solo, diciamo, è online, diciamo, dopo aver fatto il contratto, ma anche prima, in modo che sia consultabile e si possa confrontare apertamente le varie offerte, sia ovviamente di Poste, ma eventualmente anche di altri, no? Quindi una consultazione anticipata alla documentazione sostanzialmente dà più anche una scelta anche qua consapevole. La terza è invece il simulatore, cioè se io voglio acquistare un prodotto di Poste finanziario, c'ho il simulatore che mi spiega negli anni cosa cambia e cosa mi torna e tutto quello che succede intorno a questi prestiti, facendo quindi delle valutazioni più consapevoli di quelli che sono, per esempio, diciamo questo tipo di servizi. Quindi diciamo anche qui educazione, trasparenza e simulazione sono fatti nell'ottica di dare sempre al cittadino una grande trasparenza nella scelta in quello che, e consapevolezza di quello che sta facendo. In ultimo, il mondo dei servizi postali. Il mondo dei servizi postali è, diciamo, il nostro mondo di origine, no? Quindi qui ci siamo mossi nell'area della digitalizzazione dei servizi. In primis, quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente tutto quello che possiamo fare in ufficio postale lo possiamo fare anche da casa, con le raccomandate online, telegramma online, eccetera, eccetera. Possiamo ovviamente spedire queste cose, possiamo anche agire attraverso lo scegli tu nella personalizzazione delle consegne, quindi quello del seguin, piuttosto che quando ci sono in arrivo dei pacchi possono essere spostati, mandati alla rete punto poste piuttosto che ai locker, insomma, quindi c'è una flessibilità su cui stiamo lavorando da molto tempo per dare appunto flessibilità al cittadino nelle sue scelte. E, nel mondo delle raccomandate si può delegare un terzo al ritiro, oppure abbiamo anche tutti i servizi del mondo, ovviamente del gruppo, i servizi fiduciari, no? Quindi SPID, PEC, firme digitali e marche temporali, proprio per aiutare i cittadini alla loro transizione nel mondo digitale, e questo è un grande pilastro, no, per Poste. Poi ovviamente servizi al cittadino abbiamo toccati in parte anche per SPID, quindi la consegna, la richiesta della consegna dei passaporti anche a casa, la consegna a domicilio della CIE, della SIM, ovviamente in collaborazione con gli enti preposti naturalmente, ma anche insomma, sono temi molto, molto interessanti tutti i servizi polis che abbiamo visto prima. La documentazione contrattuale online, anche in questo caso la ricordiamo, lo sviluppo delle reti terze, perché ricordiamoci che il posto non sono solo gli uffici postali, ma sono anche i punti di prossimità vicino a noi, tutto il mondo dei tabaccai. Posta ha investito anche in Locker Italia, che è una grande azienda fatta con il nostro partner, che consente l'installazione di questi locker dove possiamo depositare o prendere i pacchi, e in 2 anni, a fine anno, installeremo il locker numero 3000, diciamo, quindi una grande rincorsa rispetto, diciamo, ad altre reti, proprio per andare a complementare quella che è la nostra rete, diciamo, di tabaccai, la rete punto posta in generale, con questi oggetti che sono aperti 24 su 24 e spesso sempre, quindi, disponibili in piccoli centri o anche insomma in posti ovviamente accessibili. Quindi è un tema molto interessante. Non solo, ma poi in questi reti punte poste abbiamo facilitato anche quelle che sono la consegna, il ritiro, no, del famoso boxless, o senza, quindi senza scatola, piuttosto che senza imbustamento, insomma, quindi si porta l'oggetto ed è la rete punto poste che aggrega queste spedizioni, restituendolo al mittente senza tante imballi o cose del genere, che vanno ovviamente a peggiorare tutto quello che è il mondo green, no? Quindi in questo senso. Poi proprio sul pacco l'ultimo punto è ovviamente quello che è, insomma, la simulazione dei costi, quindi abbiamo realizzato una piattaforma del Post Delivery Web dove sostanzialmente si può simulare in funzione della grandezza, del peso, ovviamente la tariffazione del singolo pacco, quindi rendendo, diciamo, molto trasparente e chiaro quello che sono i costi per il cliente finale. Quindi, diciamo, un po' per tutti, insomma, chiudo dicendo, insomma, che possa semplificare più di ogni altra cosa, e mettere il cittadino al centro, tenendo insieme questi elementi che sono l'innovazione tecnologica che abbiamo visto nel nostro percorso, la prossimità fisica e anche questo concetto di trasparenza e semplicità. Cioè lavorare su queste tre cose insieme vuol dire ammodernare quello che sono i nostri servizi e i nostri processi, proprio anche a beneficio ovviamente soprattutto dei nostri clienti. Quindi questo è un tema importante. Poi, visto che siamo in questa commissione, è ovvio che ho fatto l'esempio prima della Tari, ma insomma il pensiero è chiaramente che spesso tanti processi richiedono la presentazione di documenti, di carte, ma questi sono a volte nativamente e digitalmente disponibili, quindi la cooperazione, come casi come la PDND, no, che abbiamo visto tentativi di cooperazione in questo senso, sono il vero game changer che possono agire nella vera semplificazione dei processi, trasformando i processi nativamente digitali e quindi molto a vantaggio ovviamente dei cittadini e dei nostri clienti. Questo ovviamente per eliminare degli errori, la carta e tutto quello che ne consegue. Ok, quindi io vi ringrazio intanto per l'attenzione e resto a disposizione per le domande.
1: Grazie a lei. Lei più volte ha fatto riferimento alla disponibilità da parte della pubblica amministrazione ad avere dati dei cittadini. Noi abbiamo rilevato più volte, sia nella prima indagine sia in questa seconda, che il tema centrale resta sempre quello della mancata interoperabilità. Posta nel corso del tempo è diventato un global service generalista, possiamo dire, no? Per cui seppure con alta professionalità, quindi generalista non significa generico, ma che si occupa di tante cose e quindi ha anche la possibilità di avere a sua volta tanti dati a disposizione. Agid già si è mossa verso sistemi che possano essere tra loro interoperabili. C'è un tema che è quello che riguarda le piattaforme già esistenti, che sono stati comunque degli investimenti che la pubblica amministrazione nel tempo ha fatto, e alcuni enti anche per una sorta di gelosia magari non ne vogliono fare a meno utilizzando strumenti di altri enti. Quello che pensavo è se Poste fosse nelle condizioni invece di realizzare una piattaforma traduttore, mi spiego meglio, fermo restando che ognuno ha la sua piattaforma, una piattaforma centrale attraverso la quale i servizi passano e si traducono dialogando così con le altre piattaforme. A parole sembra facile, poi magari tecnicamente è complesso, però potrebbe essere un elemento di spinta che va in quella direzione, perché poi alla fine quello che realmente manca è mettere in sinergia tutte le attività che la nostra pubblica amministrazione in genere svolge. Poste può candidarsi a pieno titolo ad essere lo snodo, diciamo, per fare in modo che la pubblica amministrazione poi possa fare al meglio il suo lavoro, perché è ovvio che come servizio al cittadino, poiché Poste è presente in tutto il paese, forse più delle caserme dei carabinieri o della guardia forestale, quando un tempo c'era la guardia forestale in montagna, comunque molto presente in maniera molto capillare, ma ci sono tante altre attività che Poste non fa, non deve fare, non può fare, perché sono ovviamente attività che svolgono altri, ma essere un riferimento attraverso il quale anche per presentare, per prenotare una visita, non mi rivolgo a Poste perché lo fa Poste, ma perché ha quella piattaforma che traduce e dialoga con qualsiasi altro ospedale in Italia. Ecco, volevo fare questo esempio e capire se magari c'è questa possibilità di coltivare questa idea, questo progetto.
0: No, La ringrazio per la domanda, ma chiaramente questo è lo spirito con cui abbiamo realizzato, diciamo, i servizi anche dei passaporti e del servizio CUP che ho mostrato nelle slide precedenti. E la complessità non è stata tanto quella di fare il front-end dello sportello, ma andarsi ad integrare con un mondo complesso, spesso articolato, che è quello ovviamente del mondo della pubblica amministrazione in generale, no? Quindi voglio dire, la risposta è sì, assolutamente, Poste può candidarsi ad avere questo ruolo di portare questi servizi negli uffici postali, proprio per facilitare, come abbiamo detto, soprattutto in quei comuni un po' più disagiati, l'accessibilità di questi servizi stessi. Nel farlo, ovviamente, per esempio il servizio CUP ci siamo dovuti integrare con quello che era il mondo sanitario della regione Calabria, no? Che però sarà diverso da integrarsi a quello della Lombardia o da quello del Lazio, perché sono piattaforme diverse. Quindi il grande lavoro che viene fatto è un lavoro di dialogo, ovviamente di accesso, di controllo anche nel rispetto della privacy, tutti questi argomenti che insomma non vanno ovviamente trascurati. Quindi l'integrazione in questo senso e questa piattaforma di integrazione che abbiamo realizzato accede ai vari servizi, ovviamente sotto il cappello di determinate convenzioni, proprio nel senso che lei auspicava. Chiaramente è una complessità che ogni volta, servizio per servizio, va affrontata. E devo dire anche di aiuto è la piattaforma PDND, no? Che mette un po' a disposizione un set di informazioni in base e che quindi può facilitare anche questa tipologia di dialogo fra le amministrazioni. Ecco, è un po' quello che dicevo in chiusura, ma questa è proprio la scommessa che secondo me deve essere fatta per la semplificazione dei processi, no? Cioè cercare una cooperazione digitale per evitare che il nostro povero cittadino vada in giro con la sua cartelletta, no? Con dentro i foglietti, magari stampati digitalmente da un'interrogazione digitale, per poi ricaricarli magari scannerizzati, no? Che è l'assurdo, no? Quindi, però devo dire che non è stato facile, è stato un percorso anche lungo, ci vuole tanta apertura da parte di chi è nel mondo della pubblica amministrazione, anche aprirci a certi servizi, lei diceva appunto prima.
1: Da chi parte l'iniziativa, visto che lei ha fatto riferimento alla Regione Calabria? Cioè è stata la Regione Calabria scegliere la Regione Calabria come...
0: È stato un incontro, muto incontro, anche un tentativo di portare quindi un progetto sperimentale negli uffici postali, no? Quindi è stato secondo me molto interessante da parte di tutti e due collaborare per...
1: No, la mia domanda era per capire chi sollecitare in questa direzione, se dobbiamo sollecitare Poste a chiamare le diverse amministrazioni amministrazioni chiamare Poste.
0: Noi siamo a disposizione, l'iniziativa deve sempre l'amministrazione, però ecco, sulla scia di questo possono essere pensati anche diversi servizi, no? da posizionare,
1: certo,
0: in ufficio.
1: Assolutamente sì. Ci sono domande da parte dei commissari collegati, ai quali diamo la precedenza? No. L'onorevole Pellegrino, senatrice Pellegrino.
2: Sì, grazie Presidente. E ringrazio anche l'ingegnere Pozzoli per l'esaustività della sua relazione, motivo per cui ho un'unica domanda. E volevo comprendere da lei se ci può spiegare meglio come tutelate quei meccanismi, insomma, avete messo in forze per contrastare i call center aggressivi, e quello che lei ha accennato in precedenza vorremmo saperne di più.
0: Sì, allora innanzitutto la regola base è che Poste non chiama mai. Quindi eventualmente questo è un tema molto, molto delicato, no? Perché chiaramente se tu inizi a chiamare qualcuno si aspetta che può arrivare una chiamata da Poste, no? Quindi in questo senso c'è una grande attenzione a evitare chiamate promozionali e quant'altro. Noi dipendenti, ovviamente avendo spesso anche i nostri servizi, ogni tanto ci chiamano, sono di Poste Italiane, ci guardi, non può essere perché noi non chiamiamo, quindi è cascata male. Quindi l'interazione avviene tramite le app, tramite i canali digitali e poi eventualmente, quindi una volta che è anticipata attraverso dei canali sicuri, si può poi procedere alla chiamata. Quindi è un approccio anche, diciamo, organizzativo, che quindi rende sicura l'eventuale chiamata, diciamo.
3: Onorevole Boff, prego.
4: Beh, intanto per portare una testimonianza di quelli che sono i servizi erogati, perché io li ho sperimentati in prima persona nel comune nel quale sono sindaco, e dai servizi di ricarica delle colonnine allo sportello Polis eccetera, hanno portato un upgrade dei servizi, ma soprattutto una facilitazione da parte dei cittadini nell'accesso ai servizi che è notevole, devo dire. Devo complimentarmi anche con Poste per una cosa, perché soprattutto l'ho notato, ma non solo, l'ho notato un po' in generale, mi è capitato di andare anche in un ufficio postale qui a Roma, la gestione delle HR, cioè nel senso che nel rapporto umano, nell'entrata all'ufficio postale, e non può essere una casualità se ti capita in 10 uffici postali diversi, proprio l'approccio user friendly da parte dell'operatore che ti trovi davanti, cioè volto alla risoluzione del problema, volto a soddisfare il cliente, volto a che non è tipico degli uffici pubblici o di come eravamo abituati a pensare l'approccio della pubblica amministrazione verso il cittadino. E questo io l'ho notato in maniera plastica, senza diciamo che è la giusta direzione. Bisognerebbe capire, per arrivare a poter dare ancora più servizi, perché a mio avviso, cioè per l'esperienza che abbiamo visto, Poste potrebbe veramente diventare il front office, il front end della pubblica amministrazione verso tutti quei servizi di front office, ma anche, diciamo, di back office non complesso, cioè tanto per parlare del comune, non sicuramente la pratica edilizia, piuttosto che, ma tutte quelle pratiche che investono la quotidianità del cittadino possono essere tranquillamente evase in maniera semplice. L'unica cosa è riuscire a trovare, come diceva anche prima il Presidente, un canale di linguaggio che sia uniforme. Abbiamo fatto prima l'esempio delle regioni di CUP. Abbiamo 20 regioni, ognuna di esse con sistemi completamente diversi. Parlo di un'altra cosa che invade la quotidianità del cittadino, che è ad esempio il bollo auto. Noi abbiamo 20 regioni in cui 8 di queste io posso pagare il bollo con l'app io, mentre altre hanno altre piattaforme, mentre altre hanno delle piattaforme proprie dove a volte la stessa attività di pagamento e poi l'attività di riscossione ha costi maggiori che non quelli che sono gli introiti. Quindi bisognerebbe arrivare, e qui ci poi potrebbe essere anche un ruolo da parte della nostra commissione, a uniformare il linguaggio della pubblica amministrazione in un linguaggio comunicativo unico, in modo da consentire poi di anche a un esterno, fra virgolette, di poter gestire tutta la parte di front end.
0: Sì, allora, intanto, tornando agli uffici postali, il tema non è casuale, giustamente, ma ricordiamoci che gli uffici, 13.000 uffici postali agiscono una macchina unica. Quindi non c'è una frammentazione come magari nei comuni, no? Dove uno sportello di un piccolo comune ragiona in una maniera, uno sportello in un altro in un'altra maniera, no? cioè quindi cerchiamo ovviamente di dare un'uniformità di comportamento, e quindi questo è un tema su cui si sta lavorando da molto tempo, e questo c'è, cioè, questo aspetto che non è casuale. Grazie intanto. Poi chiaramente questo secondo aspetto della indipendenza delle regioni o anche dei comuni, no? Cioè, è chiaro che nessuno vuole in questo sovvertire questo aspetto qui, ma la tecnologia può essere piegata in qualche maniera, no? Cioè, nel senso che poi banalizzo, no? Uno può avere il sistema che vuole, ma alla fine se le interfacce da esporre, vado un attimo nel tecnico, no? Sono quelle standard, io faccio CUP in Calabria come ho fatto in Calabria, lo faccio in tutte le altre regioni. Quindi è un po' questo il gioco, cioè lasciare l'autonomia ma obbligare da un punto di vista tecnico a uniformarsi a uno standard, no? E quindi in questo caso poi si può semplificare anche il dialogo interregionale in questo senso, no? Quindi, o comunque di chi come noi vorrebbe dialogare con le varie regioni, no? Adesso è un po' tutto diverso, è un po' molto, ogni regione è un progetto, no? Quindi questo vi dà anche l'idea di una certa complessità e lentezza in cui poi le cose possono accadere. Se invece fosse tutto un po' più semplificato, unificato con delle direttrici semplici, no? Allora a quel punto si potrebbe lavorare veramente velocemente. Però ecco, questa l'abbiamo toccato più volte, no? Questa integrazione, l'accesso ai dati, l'accesso al dato certificato, l'accesso agli attributi della persona. Pensiamo anche all'università, c'è la laurea o non c'è la laurea? Oggi come la prete del porto, porti il foglio della laurea, no? Quindi voglio dire, domani invece lo trovi su una PDND magari, no? O associato al tuo wallet digitale, che sia Speed, che sia l'IT Wallet, Audi Wallet domani, ma insomma il concetto è che la nostra identità digitale si arricchisce di dati e di informazioni, ma se poi non li possiamo spendere nella vita reale, non ci semplificano il rapporto né con la pubblica amministrazione né con i privati. Tanto questo espone anche a un tema di frodi e di sicurezza, no? Più la nostra immagine digitale è ricca, più dobbiamo essere anche prudenti. Educati e prudenti, no? Quindi è una trasformazione importante che deve essere fatta sia dal punto dello sforzo appunto dell'integrazione tecnologica, ma anche poi verso la persona e verso un'educazione. Per questo noi ci teniamo molto, no, negli uffici postali a educare un'educazione digitale.
5: Grazie. Se non ci sono altre domande, ringrazio i nostri ospiti e dichiaro quindi conclusa l'audizione, e con questo conclusa anche la seduta odierna. Buona giornata.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Ben ritrovati, e ora trasmettiamo la presentazione del libro Abbecedario del lavoro di Pietro Vivone, Il lavoro italiano raccontato attraverso le 26 lettere dell'alfabeto, che si è svolta presso la Sala Zuccari del Senato l'8 luglio. Buon ascolto.
8: A un campo già arato, a una saracinesca che si alza, una luce accesa in un laboratorio mentre il resto del mondo dorme ancora. Ti accorgi che l'Italia, quella vera, è quasi sempre sveglia prima di te. E quindi che ci ha invitato a fare, Pietro? Ci dovrai stupire oggi. Che ci ha invitato per conoscere di persona i protagonisti di questo libro. Perfetto. Perché altrimenti a casa avremmo potuto leggerli ma non incontrarli, quindi il motivo è questo. Però mi ha fatto molto sorridere, perché leggendo il retrocopertina c'era scritto che il lavoro non si impara nei convegni.
9: Diciamo che sono poco da convegno e molto da lavoro, quindi
8: è molto da lavoro.
9: Riferisco a essere una parte operativa.
8: Esattamente.
9: Giusto?
8: Bravo, vedi? Il primo applauso.
10: E qua la termina.
8: Prove tecniche, mi sembra che le abbiamo terminate, quindi che dici? Chiamo i relatori? Perfetto, perfetto. Quindi la possibilità di incontrare tanti protagonisti del libro, e al tavolo già vedete i primi relatori, che sono l'autore Pietro Vivone, e il dottor Michele Montefusco e la senatrice Maria Stella Gelmini. Benvenuti innanzitutto a tutti e tutte in questa giornata così calda e così difficile in mezzo alla settimana, però è una giornata molto piacevole perché ci darà modo appunto di scoprire questa nuova opera scritta da Pietro, che ci accompagnerà in uno dei pilastri che è il lavoro, il pilastro italiani, che è quello del lavoro. Viviamo in un tempo in cui di lavoro si parla spesso attraverso numeri, statistiche, crisi e trasformazioni. Questo libro sceglie invece un punto di vista diverso, raccontare il lavoro attraverso le persone. 26 lettere dell'alfabeto diventeranno 26 professioni, 26 storie, 26 modi diversi di contribuire alla crescita del nostro paese. È un viaggio dell'Italia che ogni giorno apre appunto una saracinesca, coltiva un campo, crea, innova, costruisce e tramanda competenze. Oggi ascolteremo non soltanto la storia di un libro, ma soprattutto il racconto di un patrimonio fatto di imprese, mestieri e passione. E ringrazio anche la FEDAPI per questo momento di confronto e a tutti voi ovviamente per essere presenti. E lascio subito la parola a Pietro Vivone che entra nel cuore di questo incontro. È presidente nazionale di FEDAPI e autore di questo volume. L'idea dell'abecedario nasce proprio dall'incontro con decine di professionisti e imprenditori italiani, trasformando esperienze quotidiane in un racconto corale dedicato all'Italia che produce valore. Io mi sono preparata una domanda per te dopo aver visto il libro. Da dove è nata questa esigenza di raccontare il lavoro attraverso l'alfabeto e non attraverso un tradizionale saggio al quale siamo tutti abituati? Il perché vorremmo sapere da te.
11: Allora, innanzitutto grazie a tutti voi per essere qui, avete dedicato del tempo per assistere alla presentazione del libro. Devo dire che il libro è saggio, quello che è l'abecedario, nasce dalla voglia di raccontare, di far raccontare alle persone qui presenti o anche chi non è venuto cosa significa fare impresa in Italia e cosa significa soprattutto per le piccole realtà andare avanti. Perché è sicuramente meno semplice di quello che sembra, di quello che appare, e soprattutto quando negli anni, uno dopo l'altro, le cose sembrano sempre essere più difficili, è necessario trovare nuova linfa, è necessario trovare ogni giorno la voglia di fare. C'è da dire che a partita IVA poi questo viene quasi in modo naturale. Voglio ringraziare la senatrice perché quando ho, diciamo, detto che volevo presentare il libro, diciamo, si è subito resa disponibile, ma lo è già da tempo per quanto riguarda le tematiche legate alle imprese, alle piccole e medie imprese. Ringrazio Padre Lopes per aver fatto la prefazione al libro, non è qui presente perché è all'estero, però ci ha lasciato una lettera che leggeremo dopo. Ma soprattutto ringrazio le persone che sono state intervistate e che hanno dedicato del tempo a noi, ma devo dire lo hanno dedicato a tutte le partite IVA, perché è necessario raccontarsi per fare in modo che le piccole realtà siano nel luogo e nella mente di chi poi ci governa, perché governare le piccole partite IVA significa far crescere l'Italia. Proprio per questo siamo in Senato, questo è un palcoscenico spesso dedicato alle grandi realtà, mentre invece è necessario dare questa possibilità di parlare, di presentarsi anche alle piccole partite IVA. Perché abecedario? Perché partiamo appunto quasi dalla scuola, diciamo, c'era l'abecedario tanti anni fa quando si andava a scuola, si seguivano le elementari. Ho voluto iniziare dall'inizio perché è necessaria una narrazione delle piccole imprese, perché troppo spesso ce ne dimentichiamo. Io ogni giorno, ormai da anni, da 20 anni, parlo con le partite IVA, parlo con gli artigiani, parlo con chi ancora non è partita IVA oppure chi si è stancato di essere partita IVA, cercando di consigliarlo al meglio delle mie possibilità, non solo dal lato professionale ma spesso anche diciamo dal lato umano, perché l'imprenditore poi, come vedremo, diciamo, come ho riportato anche nel libro, purtroppo si sente solo troppo spesso, e magari poi c'è chi meglio di me potrà dirci qualcosa, perché per lavoro sa cosa significa magari trovarsi da solo ad avere una serie di problemi o anche delle scelte che inevitabilmente comportano, diciamo, poi nel lungo periodo un risultato positivo o negativo. Diciamo che il libro poi nasce essenzialmente da un ascolto, ma da un'esigenza. Io, diciamo, approfondendo quelli che sono numeri dell'Istat, della Camera di Commercio, io vedo che su 5 milioni di partite IVA 4 milioni e 9 sono piccole realtà. Vedo che quindi il 99% delle imprese siamo noi che siamo qui oggi e che ogni giorno abbiamo necessità di alzarsi e andare a lavorare, perché altrimenti non avremo un fatturato che ci garantisce di andare avanti. Noi piccole realtà diamo, un terzo dei lavoratori italiani sono nelle piccole realtà. Noi esportiamo, noi piccole realtà, 300 miliardi di euro all'anno. Siamo il 50% dell'export italiano. Quindi siamo, diciamo, il motore dell'Italia, ed è giusto che abbiamo un palcoscenico che ci dà la possibilità di esprimerci e di far capire quello che possiamo fare, ma anche di apprendere, perché poi è nel network e conoscendoci anche che possiamo fare di più, perché da soli si fa ben poco, mentre invece nel momento in cui ci si conosce, si creano delle relazioni, si può sicuramente andare avanti e crescere. Leggo solo una frase che ho voluto riportare, perché quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco, e riprendendo un po' quella che la storia, è stato il primo artigiano, si dice che era ministro del primo, e diceva: quei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con fedeltà e devozione. In un momento in cui, diverso da oggi, gli artigiani venivano visti come gli ultimi, invece oggi abbiamo capito che gli artigiani, probabilmente, essendo quelli che lavorano con il cervello oltre che con le mani, sono i primi, sono quelli che fanno la differenza e sono quelli che possono lavorare anche, contro le multinazionali, perché in alcuni casi il lavoro artigianale riesce a dare all'Italia quel made in Italy che tutti ci invidiano. Chiudo dicendo che ho fatto un parallelismo, che da quando sono diventato padre 10 anni fa mi sono reso conto che sono due cose per cui noi non studiamo, ma poi ci ritroviamo inevitabilmente a vivere e a combattere, e sono i nostri figli e la nostra partita IVA, perché in entrambi i casi siamo soli quando facciamo una scelta, in entrambi i casi non c'è una scuola per diventare o per essere un bravo genitore, né tantomeno per essere un bravo imprenditore, perché vado all'università, sì, studio economia, ingegneria gestionale, ma non mi dicono poi realmente che mi troverò a fare delle scelte, come dovrò farle, qual è l'avvocato giusto, il commercialista giusto, come lo scelgo, oppure come mi rivolgo al consumatore, perché non sempre chi è più bravo lavora di più. E quindi l'obiettivo è proprio quello di dire all'imprenditore che non è solo. Non è solo perché innanzitutto ci sono altri imprenditori che vivono la sua stessa realtà, che può essere felice in tanti casi, forse la maggior parte dei casi è infelice. E noi dobbiamo fare in modo che non siano queste piccole parti a darci, a fermarci, ma è necessario guardare i momenti positivi, crescere insieme, aiutarci, perché tra imprenditori bisogna aiutarsi, non è la concorrenza, non significa andare uno contro l'altro, e in questo modo potremo fare davvero la differenza. Per il momento vi ringrazio ancora per essere qui e lascio la parola a chi mi seguirà.
8: Grazie mille, si vede che sei molto ispirato e quindi adesso c'è ancora più curiosità nel leggere questo libro. E ora passiamo a un intervento istituzionale, perché la senatrice Maria Stella Gelmini da anni segue i temi dello sviluppo economico, delle imprese e anche della formazione. Attenzione, perché anche la formazione è importante, perché è alla base poi, no? Non ci può essere impresa e imprenditore se non c'è appunto formazione. Questioni strettamente connesse al mondo del lavoro che oggi raccontiamo attraverso questo volume. Quindi la parola a lei, senatrice.
12: Grazie davvero, buongiorno a tutti, benvenuti in Senato. Un ringraziamento a Pietro Vivone per questa fatica, per questo libro, questo abbecedario che ha un'impostazione creativa, originale e anche centrale, un modo nuovo per raccontarvi e per raccontare le piccole e medie imprese. E io sono molto contenta che la presentazione di questo libro avvenga in Senato, perché questo non deve essere un ruolo solo grigio, istituzionale, molto formale, ma deve vivere del confronto, dell'ascolto, della partecipazione di coloro che contribuiscono ad alzare le saracinesche la mattina, a lavorare tanto e a produrre il PIL di questo paese. Quindi questo scambio non può che essere un beneficio, soprattutto per noi che siamo decisori, abbiamo responsabilità, ma dobbiamo attingere le nostre idee, la nostra creatività, la capacità di affrontare i problemi e offrire delle soluzioni anche dalla testimonianza viva di chi lavora e di chi produce all'interno di questo paese. E devo dire che l'idea di ripercorrere l'alfabeto associando a ciascuna lettera un lavoro, un mestiere, un sapere, un'esperienza produttiva, credo che sia un'idea originale, ma anche che ci riporta all'Italia vera, all'Italia di tutti i giorni, a quello che è la produttività, la competitività di questo paese. Ma è anche un modo per ricordarci che il lavoro non è soltanto un fattore economico, ma è fatto di persone, quindi di identità, di creatività, di responsabilità. E ogni impresa raccontata all'interno di questo libro è un pezzo dell'Italia. Io penso che dentro queste figure, Pietro, che tu hai scelto, si possono tanti di voi riconoscere, perché è una storia collettiva, oltre che rimandare ad esperienze personali e singole. E penso che sia anche un modo positivo per guardare al futuro, perché racconta questo abecedario un'Italia che innova senza dimenticare le proprie radici, che compete sui mercati internazionali senza però rinunciare alla qualità, che costruisce valore attraverso il talento delle persone, la capacità di fare impresa e il legame con il territorio. Ecco, io credo che centralità della persona, competenza, qualità, radicamento sul territorio siano gli elementi che fanno del Made in Italy e delle nostre imprese un'eccellenza. E dobbiamo ricordare che dietro ogni prodotto che porta nel mondo il nome del nostro paese ci sono sacrifici, ci sono storie familiari, passione, formazioni, competenze. E allora il senso di questo abecedario è quello di far capire che chi lavora all'interno delle partite IVA, delle piccole e medie imprese, prova sempre a matchare da un lato la tradizione e dall'altro lato l'innovazione, la manifattura e la tecnologia, l'artigianato e l'industria, l'esperienza e le nuove competenze. Ovviamente in una stagione nella quale l'intelligenza artificiale si è ormai affacciata all'interno delle nostre imprese, la transizione digitale è una realtà, la sostenibilità ambientale, quando non è un fattore ideologico che rallenta e complica la vita degli imprenditori, è un altro elemento col quale bisogna fare i conti, e in questo scenario abbiamo sicuramente bisogno di innovare, ma anche di custodire ciò che ci rende speciali, ciò che ci rende unici come modello in una competizione che ormai è globale. E voglio ricordare che l'Italia oggi è al 5° posto al mondo per esportazioni, e al tempo stesso penso che non possiamo vivere solo di esportazioni, abbiamo un grande bisogno di smuovere internamente la competitività e la crescita, dobbiamo smuovere la domanda interna, e ci sono alcuni provvedimenti che il governo ha portato avanti in questa legislatura. Penso alla legge sul Made in Italy, penso alla legge annuale sulle PMI, ma anche allo statuto, ne parlavamo stamattina, Pietro, delle piccole e medie imprese, dei diritti e doveri dell'imprenditore. Ecco, questi provvedimenti non devono rimanere un manifesto, ma devono essere messi a terra, devono essere rafforzati nella quotidianità, e per fare questo devo dire che abbiamo pensato in Senato di costituire un intergruppo parlamentare sulle piccole e medie imprese. Io devo l'idea, non posso rubare l'idea a Pietro, perché il primo che mi ha proposto questa, io francamente ero convinta che ci fosse già, poi siamo andati a vedere, in realtà ci sono tanti intergruppo che sono a scavalco sul tema dell'economia, della competitività, della crescita, ma non ce n'era uno legato alle piccole e medie imprese. Allora ne ho parlato con colleghi di tutti i gruppi politici e è stato costituito questo intergruppo. Questo intergruppo si deve nutrire dell'ascolto degli imprenditori, ma anche avere come obiettivo quello magari di raggiungere, di fare pochi passi in avanti ma mettere a terra qualcosa. E quindi stiamo ragionando sul tema annoso, devo dire che la parola porta un po' iella, perché è una vita che sento parlare di semplificazioni e non si semplifica nulla, quindi useremo un termine diverso, però diciamo che sburocratizzare e provare anche magari a togliere qualche passaggio inutile è un elemento importante. Proveremo a ragionare sul tema della internazionalizzazione senza trascurare ovviamente fisco ed energia. Quello che chiediamo a voi è un aiuto nel definire l'ordine del giorno di questo programma, che ovviamente ha un tempo limitato, perché sapete che manca un anno, forse anche qualcosa meno, al termine della legislatura, però c'è ancora una legge di bilancio, c'è un mille proroghe che ha un titolo infelice, ma che può essere il veicolo anche per sburocratizzare, e quindi noi vorremmo da voi raccogliere elementi precisi per poter intervenire nella direzione di agevolare un po' la vita e migliorare la qualità di vita delle piccole e medie imprese, oltre che attraverso questo intergruppo dare visibilità a quelle che sono appunto la qualità, il sapere, ma anche il saper fare, perché penso che accanto alle associazioni che hanno più spazio, hanno più opportunità, noi dobbiamo offrire pari opportunità o comunque rafforzare lo spazio anche per le associazioni che sono piccole, ma che poi, se vai a vedere, raggruppano più piccole e medie imprese che non le grandi associazioni. Quindi noi siamo dentro il Senato anche per provare a dare delle risposte e raccontare queste storie. Leggere queste testimonianze significa anche trasmettere fiducia alle nuove generazioni, perché sappiamo che le PMI stanno dentro anche un passaggio generazionale non semplice attraverso l'innovazione, l'AI. Quindi vorremmo che oggi questo racconto che Pietro ha così sapientemente riassunto all'interno dell'abecedario diventasse un qualcosa che esce anche da questo libro e che diventa un metodo, una modalità di lavoro e anche di confronto. E quindi mi fa piacere essere qui oggi, auguro molta fortuna a questo abecedario e grazie davvero per quello che state facendo e per essere qui oggi.
13: Grazie.
8: Grazie per queste parole molto ispirate e anche per la notizia, perché è una news questa del gruppo ed è molto interessante, Pietro, c'è da lavorarci.
11: Anche perché si inverte quello che solitamente si pensa, che le piccole partite IVA vengono ascoltate. Io negli ultimi anni mi sono reso conto che se scrivi alla politica, spesso, io non ci conoscevamo fino a poco tempo fa, ho fatto una proposta, la proposta è stata accettata, si sta lavorando per raggiungere un obiettivo che può far bene a tutte le partite IVA.
8: Bene, quindi grazie doppiamente, senatrice, per questo intervento. Facciamo l'ultimo intervento del panel e poi cambiamo il tavolo con i nuovi relatori, però è importantissimo ascoltare Michele Montefusco, che è il giornalista che ha collaborato alla realizzazione delle interviste raccolte nel volume, contribuendo in particolare al progetto La Bottega Invisibile, che dà voce a professionisti spesso poco raccontate ma fondamentali per il nostro tessuto produttivo italiano. E una domanda mia personale è: che cosa l'ha colpita maggiormente di queste persone? E direi, ti lascio la parola, perché da questo momento il libro prende praticamente vita.
14: Salve a tutti, è una bella emozione vedervi tutti qui di fronte, perché sono stati mesi importanti, interessanti, e la prima cosa che voglio dire è grazie a tutti e 26 gli intervistati, perché io credo che ognuno di voi, a parte ovviamente la gratitudine per aver accettato di far parte del progetto, ma soprattutto perché ognuno di voi mi ha raccontato una storia e mi ha fatto crescere anche come persona, perché avere tante storie davanti a sé e tanti percorsi così diversi, anche così tortuosi a volte, ma al tempo stesso che ti fanno comprendere quanto sia importante dall'agricoltore appunto alla zoiatra, quindi tutti i lavori che magari davi anche per scontato, che magari dicevi vabbè, è un lavoro come un altro, non sarà tutto questo, quest'importanza, invece è fondamentale soprattutto la storia della persona e come la racconta. E il come la racconta è il concetto base del mio piccolo contributo, la Bottega Invisibile, perché io penso che al giorno d'oggi l'artigianato, come anche altre professioni ovviamente fatte da professionisti con partita IVA, che quindi penso a psicologo, safety manager, tutti hanno un modo di raccontare le proprie storie. Però a volte si fa l'errore di cadere nella troppa istituzionalità, o meglio, il mio lavoro è questo, io faccio questo e questo è il mio lavoro, il mio risultato, il mio frutto. Ecco, io penso che con la comunicazione nel 2026, come fate voi la comunicazione, perché la senatrice Gelmini ha detto una cosa fondamentale, ognuno di voi è stato scelto rispetto a delle caratteristiche comunicative anche, cioè non si parla di una mera e sola voglia di far views, di far magari di allargare il bacino clienti, ma è una passione che voi portate avanti e anche a volte una missione, ho sentito molti di voi che ne hanno parlato anche in questo e lo credo bene. Quindi la bottega invisibile, perché secondo me un lavoro, un mestiere non finisce quando la bottega da generazioni, il figlio non fa più quel lavoro, quindi il mestiere è finito, no. Per me il mestiere finisce e muore nel momento in cui gli altri non lo vedono più, gli altri se ne scordano, gli altri lo lasciano così da parte. E il vostro lavoro è, che state facendo oltre al vostro lavoro principale, è quello di non far morire nessuno di tutti i vostri lavori, a partire appunto dall'agricoltore, a continuare dall'ombrellaio, a continuare ancora all'enologo, o anche mestieri più innovativi, più nuovi, di certe virgolette, come l'UX designer, ma ce ne sono tanti, perché il mondo va molto veloce, soprattutto nel 2026, da un mese all'altro cambia tutto, cambia tutta la prospettiva che c'è dinanzi a noi, ma al tempo stesso a volte quando si lascia una traccia, e si lascia una traccia non soltanto sul web, ma si lascia una traccia nelle persone che seguono quelle determinate persone.

0: generazioni, rimarrà sempre. E quindi in questo senso Bottega Invisibile, perché internet, quello spazio, il canale TikTok, il canale Instagram, diventa una piccola bottega e noi siamo un po' come degli apprendisti, no? Cerchiamo di comprendere, cerchiamo di capire qual è il mestiere e magari, chissà, a un tredicenne, un quattordicenne, vedendo uno dei vostri video, viene la voglia e quindi magari di fare quel mestiere, però nel 2026, quindi con determinate caratteristiche, con innovazione, però partendo sempre da delle basi certe, che sono quelle che avete dato voi, che sono quelle che poi vi hanno dato i vostri, spesso i vostri padri, madri o nonni e quant'altro, ma anche invece soltanto dalla vostra esperienza. Quindi vi ringrazio tutti di nuovo, ringrazio anche Francesca che ci ha aiutato molto nella realizzazione del libro, Pietro con quest'idea nel portarla avanti, e io a dire anche piccolo, sono un po' ego riferito in questo senso, però a dire ok, facciamolo e cerchiamo di portare questo progetto grandissimo, secondo me difficile, ma alla fine sembra che siano tutti soddisfatti, e quindi questo è l'importante. Quindi grazie a tutti ancora una volta.
1: Grazie, grazie davvero, è bello ascoltare anche chi ha lavorato al libro. E prima di passare al prossimo tavolo e congedare i nostri relatori, sono stata incuriosita da una frase che c'è all'inizio del libro, che dice: alla fine sei sempre un fruttivendolo. E l'hanno detto Vittorio e Giovanna Sposito al capitolo F, 8 secoli fa qualcuno avrebbe risposto che no, sei uno a cui è stata data la grazia di lavorare, ma questa è una storia che si racconta in fondo al libro. E ovviamente io, da buona giornalista, sono stata curiosa di andare a leggere, adesso non vi leggo tutto, però siccome nel prossimo tavolo dei relatori c'è anche il presidente di Consumerismo, che è l'associazione dei consumatori, ci sono ovviamente altre cose, ma questa frase, restano alcune cose da dire, un richiamo a chi 8 secoli fa diceva già queste cose con altre parole, e si sta parlando di San Francesco, una riflessione sul mestiere che nessun corso insegna, un appello a chi questi prodotti li compra, perché un mercato senza consumatori consapevoli è una catena di sopravvivenze. E questo secondo me è un po' il succo, nel senso, c'è chi lavora ma c'è anche chi compra, no? Non c'è solo chi vende ma anche chi compra. E infatti ringrazio ancora la senatrice per aver fatto un discorso così accurato, che ha messo insieme chi lavora, perché che comunque i lavoratori sono anche consumatori, e poi bisogna anche istruire. Dopo il tavolo di dopo sicuramente il presidente Luigi Gabriele concluderà il lavoro dal punto di vista del consumatore. Prima di congedarvi, siccome la lettera è indirizzata a tutti, compresa la senatrice, la leggo adesso, è della lettera del parroco del Quirinale, che purtroppo per motivi legati a motivi ecclesiastici, legati ovviamente al suo lavoro, perché anche fare il parroco è un lavoro, vende sapienza, vende tempo, vende tutto ciò che fa bene alla nostra anima, quindi non ci assiste, quindi non sono cose, diciamo, tangibili, però comunque è un lavoro, e comunque ha voluto partecipare inviando un messaggio che cito: desidero anzitutto esprimere il mio vivo rammarico per non poter essere presente a questo significativo momento di riflessione e di confronto. Rivolgo a tutti il mio cordiale saluto e il mio ringraziamento per avermi invitato a partecipare, sia pure attraverso questo messaggio. Alla presentazione di Abbecedario del lavoro giunge in un tempo particolarmente significativo. Viviamo una stagione di profondi cambiamenti, nella quale il lavoro è attraversato da trasformazioni che solo pochi anni fa sarebbero sembrate impensabili. L'intelligenza artificiale, la digitalizzazione, l'automazione stanno modificando il modo di produrre, di progettare, di comunicare e persino di concepire molte professioni. Di fronte a questa nuova rivoluzione tecnologica, la Chiesa non assume un atteggiamento di paura né di rifiuto. Al contrario, come ha recentemente ricordato Papa Leone XIV nella sua enciclica magnifica Humanitas, l'intelligenza artificiale non costituisce semplicemente una nuova tecnologia da governare, ma rappresenta una trasformazione che interpella profondamente la dottrina sociale della Chiesa e che chiede una rinnovata riflessione sulla dignità della persona, sul lavoro e sul bene comune. È una prospettiva che affonda le proprie radici nella tradizione del magistero sociale, quando Leone XIII

0: Massimo pubblicò la Rerum Novarum nel 1891. Comprese che la rivoluzione industriale non stava cambiando soltanto le macchine, ma il modo stesso di vivere il lavoro e di guardare l'uomo. Alcuni decenni più tardi, San Giovanni Paolo II, nell'enciclica Laborem Exercens, scusatemi, ma lo vedo per la prima volta questo documento in questo momento, quindi non ho avuto modo di leggerlo prima, avrebbe affermato con straordinaria chiarezza che il lavoro è una chiave e probabilmente la chiave essenziale di tutta la questione sociale, ricordando inoltre che il lavoro è per l'uomo, non l'uomo per il lavoro. Queste parole conservano oggi una sorprendente attualità. Il vero interrogativo, infatti, non è se le tecnologie diventeranno sempre più sofisticate. Questo è un dato di fatto. La domanda decisiva è un'altra: quale posto continuerà ad occupare la persona in questo nuovo scenario? La tecnologia può aumentare la precisione, accelerare i processi, migliorare la qualità dei risultati. Tutto questo rappresenta una conquista importante, ma nessuna macchina potrà mai sostituire ciò che rende autenticamente umano il lavoro: la responsabilità, il discernimento, la creatività, la capacità di prendersi cura degli altri, la coscienza morale. È proprio qui che, a mio avviso, si colloca il grande merito di questo volume. Abecedario del lavoro non è soltanto una raccolta di professioni ordinate secondo le lettere dell'alfabeto, è un viaggio dentro il volto umano del lavoro. Attraverso le testimonianze raccolte, il lettore scopre che dietro ogni mestiere, che questo è un lapsus, dottoressa, poi c'è qui una psicologa, poi indaghiamo insieme questo lapsus, vi è molto più di una competenza tecnica, vi sono passione, sacrificio, formazione continua, senso di appartenenza, responsabilità verso la comunità. Mi ha particolarmente colpito il filo conduttore che attraversa l'intera opera e che ritorna quasi come un ritornello. Ogni mestiere è un ponte tra ciò che è stato e ciò che sarà. È una definizione semplice ma di grande profondità. Ogni lavoratore riceve infatti un patrimonio di conoscenze, di esperienza e di valori. Lo custodisce, lo arricchisce e lo consegna alle generazioni successive. È così che cresce una società, è così che si costruisce una civiltà. Come parroco della Basilica di Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio al Quirinale, ho il privilegio di incontrare quotidianamente persone appartenenti ai più diversi ambiti professionali: servitori dello Stato, operatori del soccorso, professionisti, impiegati, artigiani, commercianti. Dietro ogni ruolo, dietro ogni uniforme, dietro ogni professione, ho imparato a riconoscere una persona con le sue speranze, le sue fatiche e il desiderio di contribuire, ciascuno secondo la propria vocazione, al bene comune. Per questo ritengo che un'opera come questa possieda un valore che va oltre quello culturale. Essa svolge anche una preziosa funzione educativa, ricorda ai giovani che il lavoro non è soltanto il mezzo attraverso cui si guadagna da vivere, ma è una delle forme più alte cui la persona esprime i propri talenti, costruisce relazioni, serve la società e partecipa alla custodia del creato. Desidero pertanto rivolgere un sincero apprezzamento al dottor Pietro Vivone per aver raccolto queste testimonianze e aver dato voce a tanti uomini e donne che spesso, lontani dai riflettori, costruiscono quotidianamente il volto migliore del nostro paese. A tutti voi auguro una proficua presentazione e auspico che questo libro possa raggiungere soprattutto le nuove generazioni, perché possano ricoprire e riscoprire il valore del lavoro ben fatto, della competenza, della responsabilità e della dignità della persona. Con questi sentimenti vi saluto cordialmente e vi assicuro il mio ricordo nella preghiera. Don Elio Lopes. Lo ringraziamo. Lo ringraziamo a distanza, quindi infatti. Se non volete, non so, Pietro, senatrice, se volete aggiungere qualcosa, altrimenti chiamo i prossimi relatori. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie davvero. Allora, invito ovviamente l'autore a restare con noi e chiamo Davide Cagliazzo, Luigi Gabriele e Antonio Procida a unirsi a noi, e chiedo ai protagonisti, che saranno tutti quelli dell'alfabeto che oggi incontreremo attraverso video e testimonianze dal vivo, attraverso appunto professioni che raccontano la creatività, la tradizione, le competenze e la fatica, lasciamelo dire, chiedo intanto di di prepararsi, poi vi chiamerò uno alla volta per dare la vostra testimonianza, partendo dal barbiere Valerio e Flavio Pomponi, che saranno i primi, quindi se si vogliono avvicinare, chi vuole parlare dei due, tutti e due, poi l'enologo Emanuele Trono, il jewelry designer Gemma Leonardi e Emma Fassito, che è knitter. Quindi partiamo dal barbiere, benvenuti, vi lascio la parola, siamo davvero tanto curiosi di ascoltare il vostro intervento. Lasciamo 3 minuti ciascuno e insomma regolatevi, casomai vi faccio un cenno. Okay. Grazie.
1: Iniziamo?
0: Prego, prego.
1: Salve a tutti, e come vi ho anticipato io sono Valerio e lui è mio fratello Flavio.
2: Salve a tutti.
1: E grazie davvero per averci reso partecipi.
0: È l'emozione.
1: Così, sì, è più facile sui social, eh? Più facile. E grazie per averci reso partecipe di questa bellissima giornata e della lettera B. Scusate la voce, sempre colpa dei social. E niente, noi abbiamo aperto la nostra prima azienda, che è quella della barberia, come leggete nella foto Mr. Smooth, nel 2017. Veramente, ancora adesso due bambini, ma lì proprio veramente due bambini, quindi diciamo che non è stato facile, però la determinazione ci stava, dai. E subito dopo, nel 2018, invece abbiamo aperto un altro brand, il primo brand di cosmetica, che è la Bulligans, prodotti tutti made in Italy. E ora vi raccontiamo, diciamo che ci eravamo scritto qualcosa, poi alla fine abbiamo detto ma raccontiamoglielo con il cuore, comunque siamo tutti qua per questo, no? E grazie. E quindi praticamente questa è proprio la nostra nascita e la nostra crescita. Nasciamo così io e lui, grazie anche all'aiuto dei genitori, e abbiamo iniziato con questa barberia. All'inizio entravano i clienti, che oltre ai nostri amici che ci conoscevano, clienti un po' più grandi, e ci chiedevano dove era il titolare, giustamente, e in realtà già era lì di fronte a loro, e però ce l'abbiamo fatta. Ad oggi ci ritroviamo con 6 negozi, abbiamo una royalty, quindi un affitto d'azienda, quindi diciamo che abbiamo cercato proprio di portare quello che era uno dei mestieri più antichi del mondo, il barbiere, nella modernità. E grazie anche ai social, perché comunque siamo riusciti ad esprimerci ancor più in tutta Italia, perché comunque abitiamo a Roma, per uscire da Roma un modo c'era e lo abbiamo sfruttato con i social. E diciamo, dal 2018 non è stato semplice, perché comunque abbiamo aperto questo brand e abbiamo creduto sin da subito il Made in Italy, come comunque la barberia, no? L'abbiamo proprio voluto portare proprio la barberia italiana come era una volta, quindi ricreare quell'atmosfera che comunque entrava una persona e oltre a leggere il giornale c'è stava la confidenza, c'è stava anche dire alcune cose che comunque si dicono solo là dentro, no? Quindi abbiamo cercato proprio di ricreare quello. E invece con il brand, quindi la cosmetica, roba comunque sia per la cura della barba, per la cura dei capelli, per la cura del corpo, e abbiamo proprio lì visto che cosa c'era di bello nei social, no? Quindi quei giovani che solitamente utilizzavano quei social solo come scopo ricreativo, comunque portarlo anche con sempre scopo ricreativo, ma con una piccola cultura, no? Cercando di far conoscere quello che c'era dietro, quello che in questo caso, in questo momento, i fratelli Pomponi avevano fatto dal 2017 e stavano cercando di riproporre lì sopra. Non è stato facile, perché comunque come oggi metterci la faccia lì all'inizio era un po' tutto un dubbio, tutto un punto interrogativo. Comunque venivo anche da una famiglia che mi ha dato anche tanti valori, e stare lì, avere la paura di passare come un burlone non mi andava, e piano piano però siamo riusciti a crearci la nostra strada, siamo riusciti a far apprezzare comunque sempre di più quello in cui crediamo e quello che è la nostra cosmetica, la nostra barberia. Quindi ecco qua, questa siamo noi, e grazie ancora di tutto.
0: Grazie. È molto bello vedervi in Senato, anche con un mestiere così popolare, no?
1: Mestiere
0: che tocca davvero il pop, come si suol dire. Quindi complimenti, grazie, grazie,
1: mille,
0: grazie per essere
1: grazie
0: stati
1: a voi.
0: Qui. Quindi passiamo all'enologo, direi,
1: sì.
0: Anche se era più dalle 5-6 del pomeriggio, lo dovevamo chiamare. Caro Emanuele.
2: Eccomi.
0: Il dottore Emanuele Trono, mi sono presa troppa confidenza,
2: no,
0: ma solo perché, capito, dobbiamo diventare amici.
2: Assolutamente,
0: in modo tale
2: sì,
0: che poi mi porti alle degustazioni. Ti lascio la parola molto volentieri.
2: Grazie, grazie mille. E intanto ringrazio davvero tutti quanti per questo bel riconoscimento. Essere qua è un onore, un piacere. Grazie per avermi incluso in questo bellissimo abecedario. Parto raccontandovi due o tre cose sul mio lavoro, poi io mi sono scritto qualcosa oggi mentre mangiavo una carbonara a pranzo. Ho qui la prova, esatto. Allora, quello che il mio lavoro è nato, diciamo, proprio da una passione. Io lavoravo in un locale. Durante gli studi in economia ho iniziato a appassionarmi di vino, mi sono poi iscritto a un master in cultura del vino italiano e da lì ho deciso di iniziare a comunicare sui social media questo mondo. Diciamo che tutto quanto mi è un po' esploso tra le mani e poi da lì una serie di varie situazioni mi hanno portato ad aprire diverse aziende, un'agenzia di social media marketing nel mondo del vino, poi una piccola produzione di vino in Toscana che tutt'oggi continua e siamo molto contenti, un'azienda che si occupa di importazione e esportazione di vino all'estero, insomma tutto quanto è cresciuto. Davvero sono veramente emozionato di essere qui oggi in Senato e oggi per me è un giorno davvero importante perché dopo 10 anni di comunicazione nel mondo del vino questa è una grande soddisfazione. Ricevere un riconoscimento così mi dà grande gioia. E adesso ci tengo a raccontarvi una breve storia e poi lascio spazio agli altri. Quando ero un ragazzo alle superiori è stato un momento duro dal punto di vista scolastico. Ci fu però una professoressa che sulle verifiche di fianco ad alcuni voti non belli aggiunse un vergognati. Quindi è stata dura, però nel tempo quella è diventata benzina per andare avanti. E diciamo che oggi voglio dedicare a lei e a tutte le persone che si sono, diciamo, messe di traverso in questi anni il fatto di essere qua con voi perché i miei sogni sono più forti e quindi vi dico anche a voi ragazzi, l'unica cosa che ci tiene vivi sono i sogni. Nel momento in cui si smette di sognare, la vita forse ha meno senso. Quindi oggi chiudo un cerchio e ragazzi, sognate, perché oltretutto è gratis. Una delle poche cose che è gratis a sognare. E ci tengo a dire ai miei genitori, che mi stanno guardando da online, mamma, papà, che ne dite? Devo ancora vergognarmi? Grazie a tutti.
0: Grazie. Grazie mille. È una storia toccante, sarebbe insomma stato da ascoltarti ancora, ma nel libro sicuramente possiamo approfondire la tua storia, quindi saremo molto felici. Allora andiamo avanti con Gemma Leonardi, che è una designer di gioielli. Grazie.
3: Buonasera a tutti, io sono Gemma Leonardi e sono la fondatrice di Sub Jewels, che è un brand di gioielli in argento realizzati a mano in Italia nel nostro laboratorio a Verona. E infatti rappresento la J di Jewelry Designer, che è probabilmente la parola inglese più difficile da pronunciare. Mi tocca questa croce. Esatto. E in questo mondo che va molto veloce, che è caratterizzato da una grande serialità nella produzione, quello che noi cerchiamo di trasmettere anche attraverso i social è invece il valore di un gesto, il valore dell'umanità che c'è nei nostri gioielli, il valore dell'umanità che c'è nell'artigianato e anche il valore del tempo che serve per creare una creazione artigianale e anche delle piccole imperfezioni che poi sono quel valore aggiunto per noi che fa sì che un gioiello non diventi più soltanto un oggetto ma qualcosa di carico di un'emozione diversa. Quindi questo è un po' quello che cerchiamo di trasmettere con il nostro lavoro e anche attraverso i social, visto che sono un tema abbastanza citato. In questo abecedario spero di essere riuscita a portare un'esperienza di un percorso non sempre lineare. Oggi vediamo tante storie che sembrano essere abbastanza costruite nel tempo sempre in una direzione, Nel mio caso non è stato così, è stato un percorso fatto anche di tanta confusione, di tante indecisioni e anche di tante scelte non sempre facilissime. Io ho iniziato a realizzare gioielli durante l'università, mentre studiavo architettura, e ho iniziato da autodidatta, spinta proprio da una passione verso la creatività, verso il voler realizzare cose con le mie mani. E lì mi sono trovata un po' a scontrarmi con una realtà nel momento in cui mi sono laureata, nel senso con questo pregiudizio sia mio e sia che poi ho visto negli altri che un lavoro artigianale non fosse una strada reale, ma fosse piuttosto un hobby, un piano B, un lavoretto extra. E a quel punto, quando mi sono laureata, ho pensato: ma porto avanti questa passione, cerco di trasformarla in qualcosa che possa funzionare al 100% e quindi anche credo in questa strada un po' incerta, oppure continuo sulla strada per cui ho studiato per tanto tempo e su cui ho investito tante energie. E alla fine in realtà questo salto nel vuoto poi l'ho fatto e le cose fortunatamente, con tanta passione e tanta perseveranza che credo caratterizzi un po' tutte le nostre esperienze, sono andate bene e siamo qui oggi. E una cosa di cui mi sono resa conto è stata proprio questa, questo pregiudizio che c'è nel confronti di tanti lavori, specialmente nel mio caso soprattutto lavori manuali, che è quella che non possano essere un vero lavoro o comunque rappresentino un percorso di meno valore rispetto ad altri tipi di percorsi, quando invece per costruire una realtà aziendale comunque ci vuole tanto impegno, non è soltanto la parte di creazione che comunque è molto valida, ma c'è anche tanto altro dietro, c'è tanto studio, tanta creatività e tanta perseveranza appunto che va messa in pratica. E secondo me un po' il fulcro qui è proprio questo, che il Made in Italy è ancora considerato molto alto di valore sia in Italia che all'estero, forse le persone che ogni giorno portano avanti il Made in Italy con il loro lavoro non hanno la stessa considerazione a livello di valore, quindi sono contenta di poter partecipare a questo intervento, sono contenta di questa iniziativa che spero riporti l'attenzione non tanto sull'idea del Made in Italy in sé, ma più sulle persone che lo fanno vivere ogni giorno. Quindi ringrazio FEDAPI per l'invito, Pietro Vivone per questa bellissima iniziativa, Michele Montefusco che mi ha intervistata, e ringrazio tutti voi, non vedo l'ora di sentire le vostre storie. Grazie a tutti.
0: Grazie. Grazie davvero per questa testimonianza, e tra l'elenco che hai fatto delle cose ti sei dimenticata anche l'investimento nel tuo tipo di lavoro, ma non solo nel tuo tipo di lavoro, non solo, esatto, pensare, ma anche investimento economico, perché immagino per realizzare dei gioielli, insomma, per fare i prototipi e tutto il resto prima di venderli ci sia anche un investimento economico, non solo di tempo e di studio. Quindi complimenti davvero, grazie per la tua testimonianza. Ed ora, ma queste sono tutte professioni che io adoro, cioè qui parliamo di sferruzzare, di mettere le mani nei fili, quindi chiedo a Emma Fassio di raggiungerci. E già dall'abbigliamento possiamo notare che lei si è autopromozione, questo è fatto benissimo.
4: Non potevo essere
0: esatto, e questo è un lavoro ai ferri, e poi ci racconterà insomma un po' delle tue mani e delle tue mani e dei tuoi pensieri, insomma, della tua creatività che poi trasformi in oggetti.
4: Allora, buongiorno, e prima di tutto voglio ringraziare l'autore Pietro Vivone e FEDAPI per avermi dato la... Sono emozionatissima e ho sempre detto come essere qui come se fosse una laurea ad honorem, perché è un qualcosa di veramente molto speciale. Allora, il mio mestiere si chiama knitwear designer, quindi progetto capi in maglia fatti a mano, ne studio la struttura, lo sviluppo delle taglie, la vestibilità, e ne scrivo le istruzioni perché chiunque, ovunque si trovi, possa realizzarli. Un lavoro che nasce nella creatività, passa per una fase tecnica fatta di matematica e precisione e arriva alla formazione, perché il mio obiettivo non è solo creare un capo, ma dare ad ogni persona gli strumenti per realizzarlo e farlo davvero suo, secondo le proprie proporzioni e il proprio gusto. Ho imparato a lavorare a maglia quando ero una bambina, guardavo mia madre e è diventato quasi naturale prendere i ferri in mano e i gomitoli. Però per anni questo gesto è stato ridotto a uno stereotipo, una cosa da nonna. Mi è successo spesso anche in treno, lavoravo a maglia, poi vabbè, il colore dei miei capelli potrebbe anche far pensare guardando da dietro, poi magari si girava e fa: ma lei è giovane, cosa fa? Lavora a maglia? Sì, è anche il mio mestiere, e quindi le persone sgranano gli occhi tipo: no, questa cosa è surreale. E quindi Ma dietro ogni capo fatto a mano c'è molto di più, c'è progettazione, studio, tecnica e sensibilità estetica. C'è anche una dimensione meditativa e terapeutica che aiuta a ritrovare concentrazione e un ritmo interiore di cui oggi più che mai ne abbiamo veramente bisogno. Ed è anche una professione radicata nel tessuto storico e sociale del nostro paese, nella grande tradizione poi delle filature italiane, perché non dobbiamo dimenticare tutto quello che è il mondo delle filature italiane. E ci sono dei documenti che testimoniano che durante la Seconda Guerra Mondiale ci sono i militari in trincea che lavoravano con i quattro ferri, facevano calzini oppure scialli che poi rivendevano per comprare il pensiero per la fidanzata. C'è una storia bellissima che è proprio tessuta nella storia del nostro paese. E per questo credo anche molto nella formazione, perché in ognuno di noi c'è una scintilla creativa che spesso resta bloccata per la paura del giudizio. Qualcuno prima ha citato un insegnante, vergognati, ma quello ci viene detto anche da qualcun altro a volte, e quindi noi rimaniamo veramente bloccati, quindi abbiamo paura di sperimentare, di fare. Quindi a me interessa tantissimo, attraverso tutta quella che è la mia formazione con i videocorsi e le istruzioni che scrivo, quello di fornire la tecnica, gli strumenti, in modo tale che ogni persona, conoscendo le proprie proporzioni, il proprio gusto, riesca a costruire un qualcosa che lo rappresenti, perché quando indossiamo qualcosa che ci piace, ci fa sentire bene, lo comunichiamo anche al mondo. Allora, è molto importante, come dicevo prima, anche il discorso della sostenibilità, perché è importante ed è al 100% per me, perché la scelta dei filati, la loro tracciabilità, la qualità, il rispetto per l'ambiente e per chi lavora la materia prima sono fondamentali. Ogni ora dedicata a un capo fatto a mano merita di essere onorata da materiale che ne sia degno. Il mio sogno, perché crediamo nei sogni, noi creativi crediamo sempre nei sogni, è essere un ponte, portare nel futuro le tradizioni e i saperi del passato, innovandole con nuove tecniche e un linguaggio contemporaneo. Qualcosa di antico può essere allo stesso tempo moderno, attuale e profondamente vivo. Essere qui oggi significa per me tantissimo, l'ho detto, ma significa tantissimo per l'artigianato italiano, anche quello fatto semplicemente da due ferri e un gomitolo di lana. Ha un valore culturale, sociale ed economico che merita di essere raccontato e riconosciuto. Per cui grazie, grazie a chi ha creduto quindi in questo progetto, grazie a tutte le persone che ogni giorno con le mani continuano a dare forma al futuro dell'Italia che crea. Grazie.
0: Meraviglioso, si è capito che sono di parte, che mi piacciono queste cose. È bellissima la storia della trincea, però posso aggiungere che anche nella nostra grande tradizione delle nonne italiane non c'è una famiglia che non abbia una coperta fatta da una nonna, e in quanto a questo sono anche una nonna, perché ho già fatto coperte ai miei figli per l'università, per portarle dietro, quindi credo che sia una tradizione che ti ringrazio di portare avanti, perché fa parte della nostra cultura, delle nostre radici. E rispetto a vergognati e non vergognati, posso però dire che ci sono anche delle scuole italiane che insegnano anche il rammendo anche ai maschi, quindi devo dire che ci sono purtroppo dei casi in cui appunto i nostri ragazzi vengono vessati, però anche a dei belli esempi virtuosi di scuole che invece insegnano anche i mestieri. Quindi mi auguro che il tuo lavoro possa proseguire in maniera spedita. Grazie mille. Dimmi tutto.
5: Prima di passare al prossimo blocco, ci tengo a dire certo. Un paio di cose che sono emerse. La prima, dei barbieri che dicevano che
0: funziona stati, il microfono, perché non
5: sono
0: so,
5: stati sì. Aiutati dai genitori. Devo dire che la famiglia è ricorrente questo aspetto, perché è il primo soggetto che ti dà una mano. Poi sono in alcuni casi le istituzioni, Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti, però è la famiglia il primo soggetto a cui spesso ci si rivolge, si tende la mano e spesso si viene aiutati a prescindere dal progetto in quanto figli. E il secondo aspetto che c'è nella società è il discorso dei sogni, perché in effetti è quello che poi ci porta ad andare avanti, anche a rischiare. E un'ultima cosa riguarda la parte del mondo ESG, quindi tutto quello che è sostenibile, cosa che noi con FEDAPI tendiamo a portare avanti, tanto è vero che anche lo stesso libro noi abbiamo deciso tramite AppGri di questo libro ad emissioni zero, perché abbiamo compensato le emissioni relative alla stampa e realizzazione del libro. È un aspetto che non deve rimanere sotto traccia, perché un'impresa che è sostenibile è un'impresa che a mio avviso ha diritto ad andare avanti. era giusto per fare un...
0: Grazie. Era doveroso questo intervento per mettere i puntini sulle i, e quindi grazie, grazie mille. Io direi che possiamo andare avanti con le prossime professioni, e la A di agricoltore, la D di destination manager, A di agricoltore con Michele Monopoli, D di destination manager con Giancarlo Dell'Orco e la G di guida escursionistica con Elisabetta Frega. Prego la regia di mandare i contributi.
6: Ragazzi, stamattina volevo ringraziare l'associazione, in particolare il presidente Pietro Vivone e colui che mi ha intervistato, Michele Montefusco. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi reso partecipe a questo bellissimo progetto, cioè il Made in Italy, perché come avrete capito anch'io dai miei video ci tengo al Made in Italy e farlo conoscere alle persone, perché oggi è molto importante il Made in Italy. Ragazzi, dovevo essere presente anch'io all'evento, però purtroppo il lavoro chiama, e quando il lavoro chiama Michele risponde. Ragazzi, io mi auguro che il progetto vada avanti a tutta forza e, come dico io, mi raccomando, sempre a wonder and wonder. Ciao belli!
0: Beh, ricordo che c'è la diretta, quindi magari ci sta vedendo Michele e ha sentito l'applauso.
7: Buon pomeriggio a tutti, io sono Giancarlo Dell'Orco, troverete la mia professione alla lettera D, Destination Manager. Il Destination Manager lavora soprattutto per trasformare un territorio in una destinazione turistica e lavora facilitando il rapporto tra soggetti pubblici, privati, associazionismo, cittadini di un territorio, lavora per creare del prodotto turistico omogeneo, migliorare l'accoglienza, coordinare le strategie e la promozione di una determinata destinazione, ma soprattutto lavora anche per la qualità e migliorare la qualità di vita dei residenti. Proprio per dare visione e riconoscimento a questa figura ho contribuito con altri professionisti a fondare l'associazione, la prima associazione italiana Destination Manager, a Sidema, da poco riconosciuta anche dal Ministero del Made in Italy come un'associazione di professionisti. Per questo volevo innanzitutto ringraziare il presidente Pietro Vivoni della Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori per avermi coinvolto in questo bellissimo lavoro e soprattutto per aver riconosciuto come ambasciatore del Made in Italy. Accolgo questo riconoscimento con grande orgoglio, ma soprattutto con senso di responsabilità. Sarà uno stimolo in più a continuare il mio impegno nella valorizzazione del territorio italiano, ma soprattutto nella formazione di nuovi giovani e nuovi professionisti. Vi ringrazio, buon lavoro a tutti, a presto.
8: Salve a tutti, io sono Elisabetta, content creator e guida ambientale escursionistica in Liguria. Attraverso il mio lavoro accompagno le persone alla scoperta del territorio, percorrendo i sentieri e raccontando la bellezza della natura e delle tradizioni, con l'obiettivo di far vivere loro esperienze autentiche e consapevoli. È stato un grande onore per me poter dare il mio contributo al progetto Abecedario del Lavoro, che valorizza le professioni che abbiamo in Italia e tutte le persone che come me ogni giorno ci mettono competenza e passione in ciò che fanno. Ringrazio di cuore FEDAPI per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto e per avermi dato la possibilità di raccontare che cosa significa essere una guida ambientale escursionistica.
0: Che bello, comunque devo dire, bello anche poterli vedere nei loro luoghi, no? di lavoro, quindi è un ottimo connubio tra chi è qui e chi invece ci ha mandato i contributi. E adesso vorrei chiedere al nostro relatore Davide Cagliazzo, che è un imprenditore, è un investitore e ha trasformato anche la comunicazione su uno dei social più apprezzati dagli imprenditori, che è LinkedIn, un modo di comunicare, uno dei più amati tra gli imprenditori che fanno comunicazione su LinkedIn, e ci accompagnerà con una riflessione che farà da ponte tra le storie appena ascoltate e quelle che seguiranno.
9: Grazie mille. Innanzitutto ci tengo a ringraziare l'amico presidente Pietro Vivone per l'invito, le istituzioni presenti e gli imprenditori in sala, o anche piccoli imprenditori professionisti a questo punto. ho 7 minuti per questo intervento, solitamente...
0: No, guarda, perché sono stati... No, siamo stati brevissimi, quindi ti dico...
9: Li prenderò tutti. No, scherzo, cercherò di stare veramente nei tempi perché ci tengo, a parte che sono molto più curioso di ascoltare voi che di farmi ascoltare. E solitamente io sui palchi sto dai 40 all'ora, all'ora e mezza, e quindi oggi ho dovuto veramente farmi una scaletta per riuscire a stare nei tempi.
0: Guarda, pure 9, perché siamo in anticipo.
9: Ah, preparatevi. Nell'ultimo anno avrò fatto forse un centinaio di eventi ed è la prima volta però che mi sono stato chiamato a parlare, a portare la mia esperienza da imprenditore verticale sull'intelligenza artificiale e soprattutto a cercare di capire qual è l'impatto che nel mondo del lavoro può avere questa intelligenza artificiale, e penso che qui in realtà la maggior parte delle persone siano abbastanza graziate perché sono tutti artigiani, e quindi è molto bella questa cosa perché secondo me è uno dei pochi lavori che verrà effettivamente graziato nel breve periodo. Parlavamo prima con uno scultore del legno ed effettivamente anche un robot che si mette a fare questo lavoro non ha lo stesso risultato che può avere effettivamente le emozioni che può avere una scultura, un qualsiasi oggetto, come possono essere anche degli orecchini fatti a mano e quant'altro. Questa cosa mi fa, è l'unica cosa che mi rende un po' contento di questa intelligenza artificiale. Però dai, andiamo al sodo. Devo dire che ad oggi l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro è particolare. Io non sono nessuno per dirvelo, ma datemi veramente 30 secondi per raccontarvi chi sono, così magari, visto che siete quasi tutti su Instagram, mi sembra di capire, probabilmente non tutti mi conoscono, a parte qualcuno. Ho bisogno di raccontarvi il mio percorso. Bullizzato a scuola, pure io, pesantemente, questa è una cosa che ho raccontato a un TEDx più volte, e sono però diventato, fortunatamente, con tanta fatica, a 29 anni, uno dei più giovani responsabili affari legali d'Italia, ed ero il capo dell'ufficio legale di Colgate Palmolive. Dopo un anno mi hanno promosso e mi hanno dato la responsabilità di 4 nazioni, dopo 2 anni ho avuto 38 nazioni per l'implementazione della privacy GDPR in Europa, e poi dopo un anno mi hanno licenziato. E quindi mi sono trovato a ripartire da zero, NASPI, 800 euro di disoccupazione, una storia abbastanza pesante, anche perché non avevo fondi miei per sopravvivere. Se avessi ascoltato i miei genitori, risparmio, sarebbe stato più semplice, però in effetti sono stato fortunato per poi come sono andate le cose. Quindi mi sono rimboccato le maniche, sono andato nelle varie banche, mi hanno riso in faccia perché effettivamente se non dai garanzie diventa complicato, quindi ci siamo rivolti a dei soci, abbiamo trovato dei finanziatori e dopo 8 anni di sofferenza in cui non potevo comprarmi un kebab perché non avevo una lira, ho venduto la mia azienda l'anno scorso al gruppo Zucchetti per oltre 10 milioni di euro. E quindi è stato un bellissimo percorso che mi rende molto orgoglioso, e sentivo anche prima che dicevano che comunque fino a quando ce n'è devi battere, perché devi avere fiducia in te stesso, in quello che stai facendo, e penso che sia alla fine una delle cose più importanti in assoluto. Sono ancora amministratore delegato di quella società, ne ho create altre 3, sto cercando di specializzarmi in varie cose, sono docente in Italia all'estero, ho fatto 2 TEDx che sono, per chi non lo conoscesse, una delle conferenze internazionali più importanti al mondo, sono autore Feltrinelli e sono su LinkedIn, lo dico con orgoglio qui dentro, il numero 4 per follower in Italia, e il numero 1 è la Presidente Meloni, quindi insomma è abbastanza carina come cosa. Vi sto dicendo questo non perché voglio raccontarvi chi sono e cosa ho fatto, ma semplicemente per farvi capire che comunque il mio percorso è stato veramente difficile, veramente altanelante. Sono stato licenziato non solo una volta, più volte, è successo, perché quando poi una cosa non ti piace, anche se sei bravo, la gente lo vede e se ne accorgono. Quindi seguire le vostre passioni, complimenti a voi che lo fate, mi raccomando, non vergogniamoci mai di questo, perché è la cosa più importante, è la più importante in assoluto. Vorrei farvi una domanda a questo punto, no? Perché sentivo dalla ragazza che la jewelry designer si occupa di creare di gioielli, no? Io ho avuto anche, tra l'altro, per qualche anno una società che faceva bigiotteria di lusso, quindi comunque so di che sto parlando, ed effettivamente la fatica che c'è dietro, non alla creazione, perché quello è un piacere per voi farlo, ma l'amministrazione, la fatturazione e quant'altro, sono tutte cose che vanno fatte obbligatoriamente, non si può delegare a qualcuno, a meno che non c'è qualche dipendente, ma all'inizio è un po' più complicato. Quindi mi chiedevo, quanti di voi all'interno delle vostre aziende, delle vostre attività, hanno automatizzato tutte queste attività? Mi spiego meglio, non che chiediamo a ChatGPT o a Claude di fare qualcosa, che l'intelligenza artificiale la mattina da sola si sveglia e fa delle attività per conto vostro. Speravo qualcuno, invece nessuno. Sapete cosa vuol dire? Che non siete più competitivi. È brutta questa cosa, lo so, però effettivamente voi siete fortunati, la maggior parte di voi, che hanno un seguito importante sui social, e quindi questa cosa vi dà una visibilità pazzesca, ma immaginate quanto potreste fare molto di più togliendovi le rotture di scatole che oggi potete fare. Questa penso che sia una delle cose più importanti in assoluto, ma vi voglio darvi due dati che purtroppo sono allarmanti, e lo dico visto che siamo nelle istituzioni. Il Fondo Monetario Internazionale, l'FMI, ha dichiarato che il 60% dei posti di lavoro verranno colpiti dalle AI. Goldman Sachs ha dichiarato, sempre da ricerche scientifiche ovviamente pubbliche, sono dati che potete trovare online, che verranno eliminati oltre 300 milioni di posti di lavoro. Questo vuol dire che si pensa che le AI possa sostituire molti lavori, vero? Però effettivamente quello che dico io è che sostituirà in realtà il modo di lavorare. Il futuro del lavoro non appartiene a chi compete con la tecnologia, a chi ostacola la tecnologia, ma a chi saprà unirla alla propria creatività, alla propria credibilità e alla propria visione. Il vero rischio non è essere sostituiti dalle AI, perché soprattutto voi che vi state creando una presenza online avrete tantissimo su cui competere, ma rischiate di essere sostituiti da qualcuno che le AI lo utilizza. E questa cosa non fatevela passare inosservata. L'imprenditore che usa le AI, il professionista che usa le AI, compie decisioni con più informazioni e in maniera molto più rapida. Però abbiamo parlato di valori prima, mi sono segnato uno del parroco Lopes che nella lettera ha scritto prendersi cura degli altri. Sono cose che le AI non fa. E me ne sono segnate altre che ne ho pensate io stamattina, e sono strategia, creatività, e qui dentro abbiamo tantissima, empatia, leadership, giudizio, e poi quella che mi tocca di più è l'etica. Ne abbiamo parlato tante volte con Pietro. L'etica è la prima cosa che secondo me può cambiare il mondo, o non farlo cambiare troppo, e quindi dobbiamo cercare di dare ancora più peso, tutti noi all'interno delle nostre aziende, all'etica, perché è l'unica cosa che ci fa essere più umani e più vicini agli altri. Ricordatevi che non servono nelle aziende più esecutori, ma servono più pensatori. Il mio obiettivo non è sostituire i miei collaboratori. Anche nei periodi di difficoltà delle mie aziende non ho mai licenziato nessuno per questo motivo, ma cercare di rendere insostituibili. Ho creato, proprio per questo motivo, dei corsi sull'intelligenza artificiale che ho regalato ai miei collaboratori, proprio perché io gli ho detto non fatevi automatizzare da me, automatizzatevi da soli, di modo che voi potete dedicare il vostro tempo a fare delle attività che l'intelligenza artificiale non può fare, che è quella di pensare, di avere strategia, di avere visione, perché comunque qualcuno glielo deve chiedere. E quindi io cerco di liberarli il più possibile il loro tempo, non per farli lavorare di più, ma per farli lavorare in modo diverso, in modo più intelligente. Fate ciò che l'AI non può fare. Cercate cosa migliorare nel vostro lavoro, nei vostri processi e nelle vostre aziende. Sono certo che abbiate capito che il futuro dell'Italia, dell'Europa, del mondo, delle nostre aziende, dipende da noi e dalla nostra etica. E se posso permettermi di suggerire una sola cosa, è che se volete essere pronti per il futuro, dovete smetterla di essere ancorati agli insegnamenti del passato. Voglio chiudere con una frase attualissima di Albert Einstein, che dice: la fantasia è molto più importante della conoscenza. Grazie a tutti.
0: Grazie. Ma guarda che, vuoi sapere quanto ci hai messo? Meno di 10 minuti, quindi...
9: Mi sono allungato pure.
0: Precisissimo, noi siamo in perfetto orario. Per passare al secondo panel di protagonisti, adesso io proprio sono curiosissima di ascoltare le testimonianze. Intanto grazie per questa visione imprenditoriale, perché è bello ascoltare chi magari ha preso le attività, ha preso le redini da magari una generazione precedente, chi l'ha creata, chi ha messo in pratica le proprie passioni e chi poi invece ha avuto una storia come la tua, che è stata altalenante, però poi sei riuscito con la tua intraprendenza e anche, lasciami dire, un po' di voglia di non lasciarti andare, no? Di crederci, di continuare a... E non avevi alternative? Beh, però non tutti ci riescono, quindi complimenti, vuol dire che ci sono delle capacità dietro, anche un pizzico di fortuna. Pizzico di fortuna non manca mai. Vediamo se hanno avuto fortuna anche i prossimi protagonisti dell'abecedario. Chiedo intanto di prepararsi psicologicamente alla il nutrizionista Emanuele Alfano, che sarà il primo, quindi può già avvicinarsi, e poi l'ombrellaio Mario Talarico, la psicologa Agnese Scappini e il quadro Gabriella Ancona. Esatto, quindi intanto diamo spazio al nutrizionista e siamo felici di ascoltarti, prego.
10: Innanzitutto grazie, volevo ringraziare il dottor Vivone per l'invito e il dottor Montefusco per l'intervista che abbiamo fatto negli scorsi mesi. Mi chiamo Nora Alfano, sono un nutrizionista, anzi sono un biologo nutrizionista e content creator. Diciamo che la mia storia parte un attimino relativamente da lontano, ovvero prima ancora di iniziare questo lavoro, ovvero quando siedevo all'altra parte della scrivania, quindi quando al mio tempo ero un paziente della mia nutrizionista, che credo che già da lì mi abbia dato l'imprinting del modo in cui avrei poi lavorato, perché effettivamente non mi ha mai prescritto una dieta nel senso negativo dell'accezione, ma in quello che effettivamente è il significato di dieta, ovvero di stile di vita. Anche se poi è stata una cosa che il mio lavoro è arrivato pian piano, cioè se dovessi immaginarlo, se avessi dovuto immaginarlo anni fa, sicuramente non lo immaginavo così, anche perché la mia orientazione non era verso la nutrizione, ma era verso la biologia analitica clinica, quindi biochimico clinica, ma poi nel frattempo era sempre dentro di me l'idea di affacciarmi a quello che è il mondo della nutrizione e di cercare di trasmettere quelli che sono i valori che appunto il corretto stile di vita ci insegna. Effettivamente appunto quello è un percorso che si cerca di far capire alle persone, che deve essere abbracciato e che man mano deve far parte delle nostre abitudini, rispettando quella che è la tradizione, la convivialità, quelle che sono i ricordi magari infantili legati ad alcuni piatti che ci rievocano emozioni. Quindi appunto mi ricollego anche a quello che, ahimè, è stato detto prima per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. È vero, da una parte nel mio lavoro potrebbe sembrare che ci possa, tra virgolette, togliere lavoro, ma è relativa come questione, perché magari ci può snellire, ci può aiutare ad avere la mente un attimino più libera per poterci dedicare in maniera diversa ai pazienti, alle persone, però appunto l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire quello che è il dialogo che noi possiamo instaurare con le persone. Pian piano io ho iniziato a lavorare sui social, soprattutto durante il periodo del Covid, perché almeno nel mio lavoro era diventato un momento in cui c'era più tempo. All'inizio l'ho fatto perché mi rendevo conto che stare tra le quattro mura con le persone un'oretta era pochissimo tempo, non bastava, e quindi ho iniziato a proporre la ricetta di turno piuttosto che il consiglio del giorno, fino a quando poi effettivamente con il periodo del Covid si aveva più tempo per potersi dedicare da una parte alle persone che erano in un mare magnum di fake news, di notizie, la state lì, lasciate così alla mercé di tutti, e quindi le persone erano sempre più come dire, non orientate nel senso giusto. E poi dall'altra parte, appunto, proprio perché ci sono, ahimè, il problema non è competere con chi fa il tuo lavoro pur non potendolo fare, ma è competere con chi fa il tuo lavoro in maniera non corretta. Quindi se c'è il collega di turno che fa cattiva informazione, fa terrorismo psicologico e nutrizionale, io, ecco, spesso ci sono stati dei momenti in cui ho detto ma chi me lo fa fare? Ma perché stare sui social, metterci la faccia? Magari potrei dedicare ancora più tempo alle persone in studio. E invece no, sono stati anche questi spunti che mi permettono tuttora di dire no, devo starci, dobbiamo fare informazione in maniera corretta e dobbiamo, ecco, portare le persone ad un'idea di consapevolezza e di tranquillità alimentare che passa per tutte le sfumature che vi ho detto prima. E vorrei concludere appunto poi menzionando l'idea del Made in Italy. Posso dire che il mio lavoro è un Made in Italy nel Made in Italy, cioè nel senso, il mio lavoro effettivamente è un lavoro che nasce, che cresce e che resta in Italia e valorizza il lavoro italiano, ma allo stesso tempo si trascina quella che è la cultura del Made in Italy, perché effettivamente noi nutrizionisti riusciamo a far comprendere quella che è la territorialità, la stagionalità, e quindi andiamo ad abbracciare il vero concetto di dieta mediterranea. E in ultima analisi, e quindi questo per me resta uno spunto importante che dovrebbe andare a bussare alle porte più in alto, quindi non quelle magari che si possono magari discutere in convegni o con altri colleghi, ma che effettivamente la corretta nutrizione è il primo strumento di prevenzione primaria, che quindi potrebbe andare a migliorare l'impatto su quelle che sono poi le prestazioni sanitarie di ordine pubblico. Quindi ancora di più la corretta alimentazione trova collocazione in tutti questi ambiti. Grazie.
0: Grazie mille. Beh, una vera e propria lezione, caro Pietro, vero? Stiamo imparando tantissimo, quindi ti ringraziamo per questa opportunità di colloquiare con questi grandi professionisti. È molto bello. Grazie.
5: Diciamo che l'obiettivo è proprio questo: far capire che ogni impresa ha un qualcosa da dire, e sono tutte cose interessanti. Ci vuole tempo anche da dedicare a conoscere, diciamo, delle tante realtà.
0: Eh sì, se mi permetti un'osservazione, forse è proprio il tempo che ci manca, che pensiamo di non avere, quindi siamo molto superficiali ognuno di noi, quindi ben vengano queste occasioni di approfondire alcune conoscenze, e che ci daranno anche modo magari di scoprirli ancora di più attraverso i canali che seguono. E adesso insomma, un mestiere che è quello dell'ombrellaio, che sono davvero curiosa di scoprire attraverso le parole di Mario Talarico, questa attività che... Talarico. Prego.
11: Salve a tutti, buongiorno, io sono Mario Talarico, quinta generazione di maestri ombrellai a Napoli. La bottega infatti nasce... La bottega infatti nasce nel 1860. Dunque, io sono nato in bottega, cioè sono cresciuto in bottega, perché quando ero piccolo mio padre mi faceva stare con lui, quindi mi faceva vedere tutte le fasi di lavorazione. Poi ho continuato durante, diciamo, la gioventù con mio zio Mario, quarta generazione, adesso non c'è più. E noi portiamo avanti questa professione proprio seguendo la tradizione antica, cioè tutto ciò che facciamo è stato tutto tramandato dall'Ottocento ad oggi. Siamo io e mia moglie in questo momento a continuare questa attività, insieme ad altri tre nostri collaboratori. È una conduzione familiare che però ci ha dato e ci sta dando tante grandi soddisfazioni. Ad esempio, quando ero più ragazzo, magari venivo deriso da qualcuno, perché pensavo: ma io vorrei fare un ombrello al Papa. E dicevano: sì, l'ombrello al Papa, questo si sta montando la testa. Abbiamo fatto gli ombrelli ai papi, oggi abbiamo fatto gli ombrelli a tutti e tre papi, gli ultimi tre insomma che abbiamo adesso, quindi Ratzinger, Papa Francesco e Papa Leone. E poi siamo arrivati addirittura a fare gli ombrelli per il Re Carlo d'Inghilterra, e questa è una delle cose che ci dà più grande soddisfazione, perché onestamente è proprio una soddisfazione che ho io personalmente con l'Inghilterra, perché loro dicevano di essere i più grandi ombrellai del mondo, prendendo il loro sovrano porta il nostro ombrello. Questa è una delle cose, è il primo... Il primo ombrello che abbiamo realizzato a Sua Maestà Re Carlo III d'Inghilterra è stato fatto il 2022, l'anno in cui l'Italia vinse pure gli europei con gli inglesi, quindi abbiamo fatto una doppietta praticamente. E niente, volevo soltanto dirvi questo, poi non vi rubo più tempo, perché non mi nascondo che mi sto appassionando tantissimo a sentire tutte le storie, perché poi... Qualcosa mi riporta nel passato, per esempio il caso loro dei barbieri, di questa grande tenacia, questa grande voglia di dimostrare quello che sanno fare. Oppure lui, per esempio, che l'enologo che ha raccontato della professoressa lì, che abbiamo avuto la stessa cosa, ho avuto una professoressa di matematica che davanti a tutti mi chiamò fallito, tu sarai sempre un fallito per tutta la vita, fallito, e io puntualmente ogni giorno ogni mese quando succede, vado lì a taggarla, a postare le foto di, con i nostri ombrelli, di Sylvester Stallone, Tim Roth, Halle Bennett, che ne so, Christian Bale, Jason Momoa, Russell Crowe e tanti tanti personaggi di Hollywood. Ogni giorno vado a postare e dico: grazie professoressa, perché senza di te non saremmo arrivati fin qui. E niente, chiudo con dirvi che noi abbiamo preferito, invece di aprire altri negozi oppure aprire, ecco, un punto vendita all'estero, abbiamo preferito investire nella nostra città, a Napoli, dove abbiamo il negozio al primo piano. Abbiamo aperto il museo degli ombrelli, quindi un museo dedicato a tutta la storia della nostra famiglia, quindi dai De Filippo a Totò, la Real Casa di Borbone, eccetera, ed è gratuito, perché dobbiamo dare la possibilità a tutti di vederlo. Chiudo dicendo che tutti i nomi che vi ho citato, i personaggi, non l'ho fatto per fare, chiaramente per farmene un vanto, ma era semplicemente per far capire a tutte le nuove generazioni che anche attraverso un lavoro umile si possono avere dei grandi risultati. Grazie.
0: Grazie. Ci hai fatto emozionare tutti. E condivido il fatto che sono curiosa anch'io di ascoltare tutte le storie, ormai mi sono proprio appassionata, dobbiamo farli più spesso questi appuntamenti, voglio la seconda edizione, ma ti butto lì, fai anche un'edizione sul valore del riscatto, perché da queste storie sto ascoltando proprio tante, tante storie, no, di riscatto.
5: In effetti poi ascoltando gli imprenditori ti rendi conto che molte cose sono quasi ripetitive, perché succede spesso, e succede spesso soprattutto a chi riesce, cioè nel senso nessuno ha avuto una vita, diciamo, lineare di crescita.
0: Non tutti.
5: Tutti hanno, diciamo, quello che serve poi però per andare avanti.
0: E noi siamo felici perché siamo qui oggi a vedere poi i risultati di questa resilienza. Ed ora arriviamo, devo dire, sono fan, io lo devo dire per forza, perché io sono fan della psicologa Agnese Scappini, a cui lascio la parola.
12: Grazie. Allora, grazie all'idea, proprio all'idea e all'ideazione, all'organizzazione e alla bellissima iniziativa, e anche al fatto di essere qui, perché che il mio mestiere sia annoverato fra dei mestieri, no, creativi, è qualcosa di nuovo, perché tendenzialmente fino a qualche tempo fa, e per qualcuno fa ancora paura, no? Io sono una psicanalista, che diciamo è qualcosina di più, e la cosa bella, innanzitutto anche il riferimento a Francesco, insomma, io sono umbra, se fossi nata maschio mi sarei chiamata Francesco, tanto è il legame con la mia terra. E la cosa che volevo dire era in realtà molto questa: nella nostra lingua noi abbiamo perduto qualcosa di importante che in realtà i latini avevano, e loro chiamavano il lavoro arts. Il lavoro non era un sostantivo nel romano e nel latino antico, era il verbo che indicava la fatica, ma il sostantivo era arts, quindi era arte, che per noi oggi è diventata più confinata solo a una parte creativa, no? E in realtà qui stiamo riabilitando con questa idea, perché quello che ci condivide, io almeno fra le storie che abbiamo sentito fino adesso, è la creatività del nostro mestiere, farne un oggetto creativo. E direte, tu psicanalista che crei, no? Lo strumento del mio lavoro è l'anima. Io non ho altri strumenti, sì il linguaggio, ma è successivo all'anima, e l'anima ha come unico linguaggio la creazione e la creatività, e quindi poter dare rilievo, evidenziare, accomunarci attraverso questa creazione e creatività è qualcosa di molto molto bello, perché l'arte fa anche un'altra cosa. E per questo, dato che avete dato lo spunto di Francesco, io riferisco alla Bibbia, perché è quello che mi è stato insegnato, no? Ad un certo punto Dio, quando dovette creare l'arca dell'alleanza, che è simbolico dell'alleanza fra uomini e fra gli uomini e Dio, che cosa fece? Chiamò per ogni tribù di Israele il miglior artigiano in quel compito lì. E quindi il miglior artista in ogni lavoro lo chiamò a costruire un'alleanza fra gli uomini, oltre che fra gli uomini e Dio. E questo credo che sia la sintesi di quello che in piccolo, adesso non per parlare, stiamo facendo qui, un'alleanza fra arti, no? Che possa creare alleanza, comunità, e metterla a disposizione della nostra comunità, di tutti, no? Perché è quello che stiamo facendo. Noi offriamo, sì, anche vendendola, quelle difficoltà, la nostra arte alle persone e la mettiamo anche a servizio, perché le facciamo stare meglio in ogni modo, chi li fa diventare più belli, no? Chi li fa stare meglio interiormente. E quindi, riallacciandoci ai discorsi, anche a questo proposito, l'intelligenza artificiale sostituirà il lavoro come fatica, non l'arte che noi portiamo. E quindi è questa la grande differenza, e la grande importanza di quello che oggi qui si sta facendo. Anch'io ho vissuto quello che insomma raccontate. Io sono figlia di un operaio e le mie insegnanti, una soprattutto, quella di italiano, mi ha sempre detto che non avrei mai fatto nulla, che non dovevo scrivere, mettere per iscritto mai niente su un foglio. Il mio ultimo libro, il primo giorno dall'uscita, ha venduto 1000 copie. E quindi diciamo che c'è tutto un riscatto, no? In conclusione, io quello che faccio, diciamo, la mia spinta nasce dalla mia famiglia, e quindi ecco il ritorno alla famiglia. Io ho una sorella down, e per poter vivere questa condizione e capire come viverla al meglio, abbiamo costruito dei ponti, che è quello che io continuo a fare, no? Dei ponti fra le persone, dei ponti per far sì, per poterci sentire accolti nel mondo, no? Questa è la via privilegiata.

0: Grazie, non mi sarei aspettato nulla di meno da lei, dottoressa, perché siamo tutti fan, anche voi, io sono fan della prima ora, quindi non lo nego, su TikTok mi guardo tutti i giorni i video, quindi grazie, la ringrazio pubblicamente. Ed ora il quadro, che è una professione che ci spiegherà la dottoressa Gabriella ancora. Non ne azzecco una, queste. Gli accenti, la prossima volta mi segno tutti quanti gli accenti e faccio di nuovo, vado dalla professoressa di italiano, me li faccio insegnare. Quindi adesso ascoltiamo questo ruolo, che è un ruolo di molti italiani in sì. realtà nelle aziende.
1: Sì, sì, infatti. Buonasera a tutti. Innanzitutto specificare, questa è sempre una battuta, quadro non nel senso di quadro artistico, oggetto artistico, perché nel nostro percorso professionale abbiamo dovuto spiegare tante volte questo eventuale equivoco. Invece il quadro è una figura riconosciuta dal diritto del lavoro e che abbiamo aiutato noi a promuovere nella legge del 1985, legge 190, in cui c'era operaio, impiegato, quadro e dirigente. Quindi quadro è una figura molto interessante, molto importante, perché unisce, si dice cinghia di trasmissione tra la dirigenza e quindi le strategie dell'azienda e la base, il lavoratore. Quindi porta le istanze del lavoratore alla dirigenza e partecipa alla vita anche dell'azienda, quindi è una figura molto difficile, che deve essere molto equilibrata, perché non può prendere le parti negli uni degli altri e nello stesso tempo però deve gestire delle situazioni molto importanti. E ultimamente siamo in una fase di grande rilancio, perché il quadro è la figura che in questo momento è protagonista proprio di queste trasformazioni nel mondo del lavoro di cui tanto si sta parlando, digitalizzazione, si parte dalla sicurezza sul lavoro. E quindi il quadro tendenzialmente è sempre un addetto alla sicurezza del lavoro, invece adesso andiamo avanti con digitalizzazione, trattamento dati sensibili, cybersicurezza. E noi siamo, come presentazione, siamo una confederazione, un'istituzione che partecipa al Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, al CNEL, e al CNEL europeo, che si chiama Comitato Economico e Sociale Europeo, a Bruxelles. Quindi il nostro, diciamo, compito è quello di tutelare e difendere soprattutto le nuove professioni. Porto un rapido esempio: noi stiamo preparando una proposta di legge per tutelare i DPO, Data Protection Officer, che sono le figure che in azienda trattano il dato sensibile. È una figura molto importante, ma ancora non riconosciuta ufficialmente, quindi non normata e soprattutto non tutelata. Quindi c'è un lungo discorso dietro, però lo porto come esempio per dire qual è il nostro compito. E, devo dire che non vi voglio fare un trattato di giustizia lavorista, per cui cambio completamente il taglio, perché sono rimasta molto colpita da queste testimonianze di questi giovani. Allora, perché aggiungo che io sono vicepresidente nazionale di una fondazione di Padova, molto conosciuta, insomma, su tutto il territorio nazionale, che si occupa di cyberbullismo nelle scuole, un tema che è ormai affrontato da molti anni e sta diventando sempre più drammatico, basta sentire tutti i giorni quello che avviene. Ecco, io in questo momento sono rimasta molto colpita dalle vostre testimonianze, perché il nostro ruolo è formare, aiutare come fondazione, aiutare i docenti a riconoscere le criticità, riconoscere e aiutare i giovani ragazzi a superarle. E qua ho sentito tutto il contrario, cioè che ci sono insegnanti che esercitano del bullismo, e sono forse, diciamo, magari un'altra generazione, voglio sperare perché ognuno di noi, io stessa devo dire, ho avuto qualche brutto esempio. Avevo una professoressa di chimica che mi aveva preso un po' di punta, perché io amavo molto invece le materie umanistiche, la letteratura eccetera, andavo molto bene in chimica, così così, e lei disse ai miei genitori una volta, ed ero presente io peraltro, disse: no, non iscrivete all'università, è inutile. E adesso devo dire sinceramente sono andata molto più avanti, mi sono specializzata, giurisprudenza di tutto e di più, per cui ecco, sono rimasta veramente colpita e porterò testimonianza.

0: di questa esperienza che voi avete, perché mi sembra che purtroppo è una situazione abbastanza diffusa, insomma, che uno poi si porta tutta la vita dietro. Come io ricordo la mia professoressa di chimica, voi che siete molto giovani, insomma, vi porterete ancora, però il tutto è superare, andare avanti e considerare persone evidentemente inadeguate, perché sì, capita anche così, no? Non è che sono testimoni solo perché sono docenti, sono persone inadeguate, quindi uno, diciamo, è stato sfortunato. E, comunque, concludo solo dicendo una cosa: oggi sono stata diciamo investita dal Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, dal CNEL, che sta facendo una promozione, diciamo, per, siccome ci sarà l'8 agosto l'anniversario 60 anni della tragedia di Marcinelle, voi siete molto giovani, comunque la strage dei minatori in Belgio, morirono 262 minatori, di cui 136 italiani, e quindi c'è la giornata mondiale italiana, noi l'abbiamo riconosciuto. Adesso c'è in atto un'istruttoria per far sì che sia riconosciuta a livello europeo l'8 agosto come giornata, l'anniversario saranno i 60 anni perché è avvenuto nel 1956. Ecco, quindi mi hanno chiesto di fare massa critica, di diffondere, insomma, per quanto si può, soprattutto nelle sedi istituzionali. Oggi siamo al Senato e quindi invito FEDAPI e tutti i nostri amici, colleghi, rappresentanti, patrocinanti di questa iniziativa a sapere se c'è la possibilità, dico, di promuovere che vada avanti questa pratica che in questo momento stanno portando avanti gli organi dell'Unione Europea, per far sì che sia riconosciuta questo, insomma, a livello appunto europeo, questa tragedia. Ecco, questa, siccome siamo in una sede istituzionale, mi sentivo proprio oggi di dirlo. Ringrazio molto FEDAPI, Pietro Vivone, e questo abecedario, devo dire, è un po' la conclusione di tante proposte di Pietro, che ogni volta che lo conosco ormai da molti anni, ogni volta che ci incontriamo c'era una proposta interessante. Quindi questa della lettera Q mi è piaciuta moltissimo, perché è stata veramente particolare, perché quadro, sì, insomma, è stato, quindi ringrazio in particolare oggi voi, Pietro.
1: Grazie. Continuiamo ad imparare cose nuove oggi, vedi, è proprio scuola di vita. Ed ora passiamo a altre due testimonianze video della lettera I, l'ideatore di storie, Giuseppe Rivello, e della T, tatuatore, Gabriele Pellerone. Non ci sono, così non mi hanno corretto i cognomi.
2: Salve a tutti, sono Giuseppe Rivello, Jepis, e vi parlo dalla mia bottega, Jepis Bottega, nel Basso Cilento, a Caselle in Pittari. Sono felice e ringrazio FEDAPI per questa opportunità, anche se mi scuso per non essere presente a questo importante evento per motivi di famiglia. Però ci tenevo e ci tengo ad esserci e a ringraziarvi e ringraziare FEDAPI per il prezioso riconoscimento. Come artigiano, come piccolo artigiano, con ormai oltre 15 anni di esperienza, questo tipo di riconoscimenti, questo tipo di partecipazioni dà forza e dà coraggio, e soprattutto mi dà la possibilità di credere ancora di più in quello che faccio e soprattutto di continuare su questa traiettoria.
3: Salve a tutti, voglio ringraziare la Federazione per la collaborazione a questo progetto. È forse una delle prime volte in cui il mestiere del tatuatore si approccia a realtà simili, e sono onorato di poter rappresentare la mia categoria in un contesto così prestigioso. Il premio che oggi ricevo è in realtà di tutti coloro che in questi anni portano avanti questo mestiere con serietà, rispetto ed etica. Per molti anni questo settore è rimasto emarginato ai confini della società, ma oggi, grazie al duro lavoro svolto insieme ai miei colleghi, riusciamo a dimostrare che in realtà parliamo di arte, con un supporto differente. Ed è questa la mia mission, e forse il motivo per cui sono stato scelto a ricevere questo premio, che in realtà è di tutti noi. Quindi vi porgo i miei ringraziamenti e i ringraziamenti da parte di tutta la categoria dei tatuatori.
1: Benissimo, benissimo, bello, bello, belle storie personali di vita e di lavoro. E io procederei con i prossimi protagonisti, siamo quasi arrivati al termine, mancano poche testimonianze dal vivo e poi altri due video, sì, e poi abbiamo terminato con le testimonianze. Chiedo a Francesco Sgaramella, che è un safety manager, quindi siamo passati alla lettera S, di prepararsi a Riccardo Cambò. Qui c'è l'accento, quindi l'ho detto bene, e Andrea Gandini.
4: Buonasera a tutti e buonasera a tutte. Quanti di voi hanno seguito un corso sulla sicurezza sul lavoro? Quanti di voi si sono annoiati? Ovviamente, ecco, grazie. Io sono un formatore e bullizzo i miei partecipanti. In realtà mi hanno colpito alcuni interventi precedenti, a partire da quello del prete, che ha citato prendersi cura degli altri, è uno dei principi generali della sicurezza sul lavoro, ma poi anche Montefusco, che ha parlato di missione, difatti anticipando, anzi leggendo nel pensiero quello che ci siamo detti prima io e il dottor Alfano, oppure di tramandare. San Francesco, il mio vecchio mentore, era Franco Mazza. Quindi voglio portarvi però un esempio. Immaginate una persona che esce di casa la mattina, fa una promessa che è nascosta, cioè quella di tornare a casa la sera. Siete d'accordo? Assolutamente sì. Eppure questa promessa viene messa a rischio. Tante volte io dico sempre che l'essere umano è l'unico essere vivente al mondo che non si vuole bene. È per questo che proprio sul lavoro, per fretta, per abitudine, perché sono convinti che abbiamo sempre fatto così, allora capita l'incidente sul lavoro. E quando mi hanno comunicato, e ringrazio Pietro, che mi avrebbe inserito alla S, ho pensato, ma scultore, sommelier, sarto? Invece no, lo ringrazio perché ha avuto il coraggio di portare su questo palco e nel libro la sicurezza sul lavoro, che è un tema a cui non siamo ancora abituati, no? E quindi vi racconto che da 20 anni io invece cerco di cambiare questo mood. Come lo faccio? Entrando nelle aziende oppure frequentando quelli che io chiamo simpaticamente i peggiori cantieri di Caracas. Ho scelto di farlo comunicando tutti i giorni su LinkedIn in modo molto semplice. Ho scelto di farlo cambiando l'aula, quindi le quattro mura, con la natura e fare il corso in natura, in camminata. Ho scelto di far vivere il rischio attraverso la realtà virtuale e ho scelto di incontrare, anche io sono molto emozionato perché di solito vengo vestito come un operaio, oggi non me l'hanno permesso, ho incontrato studenti in tutte le parti d'Italia cercando di motivarli, da Bari a Sondrio passando per Rimini. Ho dato voce agli esperti della sicurezza che credono in questo mestiere come una missione, creando il canale Safetylandia su YouTube. E poi ho applicato soprattutto le tecniche di marketing e di vendita per trasmettere, o meglio, per convincere a comprare comportamenti sicuri. Quindi, infine, sto creando una piattaforma che si chiama EGIX.it, che permetterà, grazie alle recensioni, di scegliere i migliori corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, per evitare che gli imprenditori che abbiamo sempre citato oggi buttino via i loro soldi in corsi inutili. E quindi vi racconto questo perché ogni esperienza che mi ha portato questa tesi. Per cambiare un comportamento prima dobbiamo conquistare un'attenzione, per conquistare un'attenzione dobbiamo rendere la sicurezza interessante, così la sicurezza diventa cultura. Pensiamo alla cintura di sicurezza in macchina, no? Negli anni 90 nessuno indossava la cintura di sicurezza. Oggi invece vediamo bambini e bambine che subito la cercano appena entrano in macchina. Per loro è naturale. E questo è il mio sogno: far diventare la sicurezza sul lavoro un qualcosa di naturale per i lavoratori e le lavoratrici. Perché ogni gesto sicuro protegge una persona, protegge chi aspetta per cena, protegge un abbraccio, protegge il futuro. La sicurezza è una dichiarazione d'amore verso chi ci aspetta a casa, perché il lavoro che ci rende utili alla società e il ritorno a casa dà senso al lavoro. Grazie.
1: Grazie, grazie davvero. Pietro, che intervento interessante, no? Su un argomento che dovrebbe starci
5: diciamo
1: a cuore.
5: Si è contenuto oggi, perché di solito è molto più... si vede che la sede istituzionale lo ha frenato.
1: Sì, beh, però è stato utile anche per aprire un po' la mente su questo argomento che dovrebbe, insomma, renderci tutti un pochino più partecipi e più attenti, specialmente. Quindi andiamo al designer UX che ci spiegherà Riccardo Cambò.
6: Buongiorno. Buongiorno, io sono Riccardo e mi trovate sotto la lettera U di User Experience Designer, il designer che progetta le esperienze utenti e le rende molto più semplici. 9 anni fa mi trovavo in Giappone, lavoravo lì come designer e volevo cambiare il mondo. Pensavo un po' romanticamente, anche poeticamente, che per farlo avrei dovuto viaggiare. Ero convinto che chi cambia il mondo potesse farlo solo partendo da un luogo lontano dall'Italia, in particolare l'America. Così dall'Asia mi sposto a San Francisco. Il sogno americano che hanno tutti lo dobbiamo da anni e anni di film e da una cultura delle start-up effettivamente molto molto presente. All'estero negli anni iniziano a riconoscere in me uno stile italiano che però io non vedevo, uno stile romantico. E mi rendo conto che in ogni stato in cui mi spostassi, tutti parlavano costantemente dell'Italia, dell'arte, del cibo, della nostra cultura, dei vestiti. Così mi rendo conto che io stavo cercando di scappare dall'Italia quasi come atto di ribellione, eppure tutto mi portava a pensare che sarei dovuto tornare, che l'Italia era il posto giusto per cambiare il mondo. E avevano ragione, stavo lasciando la terra e la cultura a cui io dovevo tutto, effettivamente. Così mi sono detto, se devo cambiare le cose, lo farò dall'Italia. E di conseguenza sono tornato. Perché a quanto pare, ironicamente, passano gli anni e tutti continuano ad invidiarci. E per mantenere viva questa invidia, ho pensato che qualcuno dovrà rimanere qui. A continuare a creare valore, a innovare e a creare arte. Quindi grazie ancora per aver pensato a me e per aver raccontato la mia storia.
5: Grazie.
1: Grazie. Grazie per la testimonianza e passiamo allo xilografo Andrea Gandini.
7: Vi chiederete sicuramente cos'è uno xilografo e me lo sono chiesto anch'io quando mi hanno messo nel libro. Io faccio lo scultore, però uno xilografo è chi incide e scolpisce il legno. Io ho iniziato a 16 anni per le strade di Roma dove venivano tagliati gli alberi e non venivano poi sostituiti, quindi io intervenivo con delle sculture, delle facce, delle robe per cercare di ridare identità a queste piante che io vedevo come degli individui a tutti gli effetti. All'inizio l'ho fatto per 4-5 anni tutti i giorni, scappando dalla polizia municipale, dai carabinieri e tutte queste cose qui, e poi mi sono ritrovato un anno fa a fare una scultura nel giardino del ministro degli interni, che è il capo delle guardie proprio, quindi anzi è una commissione. Quindi è, come dire, un onore essere qui e grazie per avermi invitato.
5: Grazie.
1: Vedo che ci volevi far rispettare i tempi, bravo, è stato...
5: Devo dire che noi quando lo abbiamo invitato è perché vedevamo i video, dicevamo è troppo bravo, dobbiamo chiamarlo, quindi la lettera dovevamo assolutamente trovarla, perché effettivamente vi invito a guardarli, è bravissimo e soprattutto c'è una cosa che a me piace, è quella di ridare vita a qualcosa che apparentemente non ha più vita, quindi è questo quello che poi rende anche più belle le città che noi viviamo.
1: Complimenti davvero da parte di tutti noi. Quindi abbiamo altri due interventi video del vivaista Sebastiano Guarisco e dello zoiatra Valentina Schiappatti.
8: Buongiorno a tutti, mi scuso per non essere presente di persona, voglio comunque ringraziare sentitamente FEDAPI, in particolare il presidente Vivone e tutti i suoi collaboratori, per aver scelto di coinvolgere la nostra realtà imprenditoriale nella stesura di questo testo. Vi raggiungo da un piccolo centro della Bassa Bresciana dove io e la mia famiglia abbiamo un'attività florovivaistica e di giardinaggio e dal 2013 l'abbiamo un po' digitalizzata entrando anche nel mondo dell'e-commerce e dei social network. Su queste piattaforme veicoliamo, oltre che l'oggetto del nostro lavoro, cioè le piante che vendiamo, anche consapevolezza e divulgazione circa il fascino e l'importanza che ha il mondo vegetale nelle nostre vite. La medicina, il cibo, il vino, i materiali da costruzione, la legna da ardere, anche le pagine su cui è stampato questo bellissimo testo. Sono tutte cose che le piante ci hanno gratuitamente fornito fin dall'alba della nostra storia sulla Terra. E se qualcuno un giorno salverà il mondo, sono abbastanza convinto che saranno le piante a farlo. Ancora grazie e buon proseguimento.
9: Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Valentina Chiapatti, medico veterinario, e sono molto lusingata di essere stata scelta da FedApi per rappresentare l'italianità in questo abecedario del lavoro, in cui appunto rappresento la Z. Dovrei essere una V, ma sotto la V c'è il vino ovviamente in Italia, quindi orgogliosamente rappresento la Z di Zoiatra e sono molto soddisfatta che nella mia attività di veterinario 2.0 con la mia azienda totalmente online che si occupa di informazione e divulgazione sia stata apprezzata la mia mission di qualità e di italianità. Quindi vi ringrazio per questa opportunità, anche perché in un mondo del lavoro dove sia come donna, sia come veterinaria, sia come imprenditrice è molto difficile emergere, sono stata veramente tanto fiera di essere scelta per rappresentare il Made in Italy. Con l'augurio per tutti di fare sempre il meglio sul lavoro, ricordandosi orgogliosamente di essere italiani.
1: E con questo intervento si conclude la presentazione di tutte le persone citate nel libro delle varie professioni e siamo quasi al termine della nostra giornata di lavori e passiamo la parola a chi si occupa invece di chi è dall'altra parte, cioè i consumatori, coloro che acquistano poi ciò che viene prodotto, ciò che viene realizzato e ideato. A pagina 212 dell'abecedario trovate il contributo del presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele. Caro Luigi, preferisci che ti faccia una domanda o ti lascio parlare a ruota libera?
10: Ho il tempo che mi metto il timer.
1: Guarda, in realtà
10: che suoni forte.
1: Avresti 6 minuti da scaletta, anche meno.
10: Bene.
1: Allora, intanto, vedi che sono di parte, che
10: una critica al lavoratore che ha messo questi due microfoni, perché io non so se mi devo mettere a questo.
11: Dai, ci spostiamo da qua.
10: Inizio con questo, ecco.
1: Perché non vieni come tutti gli altri al podio, scusami, devi stare lì.
10: Allora, grazie Pietro. Nella riedizione che fai devi aggiungere questo lavoro che adesso vi dirò. Prima leggevo quali erano i lavori che si erano estinti. Per esempio, non sapevo dell'esistenza dello svegliagatti. Era lo sveglitore in realtà. Era colui che svegliava, in quel momento ce n'era bisogno, non c'erano le sveglie né tecnologiche e né analogiche, c'era bisogno di chi andava a svegliare la gente per andare al lavoro. Lo sveglitore si è estinto. Lo spingitore dei treni, persona che spingeva le persone a bordo dei treni per fargli prendere i treni e evitare che si attaccassero e quindi di non fare danni. Poi pensavo, quali sono quelli che sono evoluti? Per esempio, colui che portava il latte oggi si è evoluto, pensate a quale si è evoluto. Non c'è più chi porta il latte, ma chi c'è? Ci sono i? Lo usate tutti quanti, se vivete nelle grandi città, ma ormai anche nei piccoli centri. Ecco, oppure il centralinista che prima dava delle risposte, oggi è il chi è? Fa proposte, non sempre lecite, però fa proposte, in teoria si è evolute. Invece vi dico, qual è un lavoro che non esisteva prima, ma che esiste da qualche decennio, da quando è cambiato il mercato? Perché se pensate al lavoratore, che cosa fa? Che fa un lavoratore, un qualsiasi lavoratore, al di là della definizione giuridica giuslavorista, che fa una prestazione in cambio ottiene una contropartita, ok? Qualsiasi lavoro, ma al di là di tutti i lavori che sono presenti qua oggi, o quelli nuovi o quelli che verranno. Ce n'è uno che lo facciamo tutti quanti, ma non ce ne rendiamo conto. Per esempio, voi fate la spesa? Chi fa la spesa? Alzi la mano chi fa la spesa. C'è qualcuno che non fa la spesa? Buttatelo fuori dall'aula. Lei non fa la spesa, l'ultima non fa... Ah, lei lo fa. La bolletta chi la paga? La pagate tutti? Tutti pagano la bolletta? Vabbè, sembra scontata come questa cosa. Tutti paghiamo la bolletta, ok. Tutti mettiamo la benzina? Vabbè, tranne i contestatori del momento, la benzina la mettiamo tutti, no? Lei non mette la benzina. Vabbè, lei ricarica la macchina elettrica, ok. Tutti abbiamo una polizza assicurativa? Assicurazione ce l'abbiamo? Per la macchina, la casa, ok. Queste cose qua che cosa sono? Delle prestazioni, ok. Voi in realtà le acquistate, però pensateci bene, voi le acquistate soltanto? Per tutte queste attività che vi ho detto, non richiedono un po' di impegno? Nel senso, la spesa non è che non dovete andare lì, il tempo, non impiegate del tempo, dovete scegliere e poi alla fine non dovete anche pagare. Questo lavoro si chiama consumatore. Prima non esisteva, se andiamo indietro 30, 40 anni fa, all'epoca ancora in cui il mercato, 50, 60, quando il mercato si è definito con questa conformazione, nasce anche il consumatore. In realtà nasce nel 1961 quando lo definisce il presidente Kennedy, ok? Eppure è il lavoro più diffuso del mondo, indipendentemente dal sesso, dall'età, dalla religione, da qualsiasi tipo di appartenenza sociale. Tutti facciamo questo mestiere e nessuno se ne rende mai conto. Perché secondo voi? Perché? Perché non lo consideriamo un lavoro. In realtà ogni volta che qualcuno ci chiede di fare un'azione ci sta chiedendo una prestazione che può consistere nel tempo. La scelta richiede ore, richiede tempo e quindi è una prestazione. Il saper risparmiare è un'attività, richiede concentrazione, richiede impegno, richiede un'attività mentale o fisica che sia. E tutto quello che ne consegue oggi con le derive che ha preso il mercato, quindi dal fare un reclamo, da riconsegnare un prodotto, da sostituire un prodotto, da qualsiasi altra attività va fatta in questo. Eppure il consumatore non viene considerato un lavoro. Quindi la prossima volta ti chiedo di aggiungere all'abbicitario la C di consumatore. Per dire questo, voi siete dei... prevalentemente siete dei professionisti, degli artigiani, delle persone che fanno un'attività individualmente. Non avete bene questa percezione perché voi dovete sbancare il lunario tutti i santi giorni facendo le tante migliaia di attività che dovete fare per mettere insieme alla fine del mese il profitto. Ma le grandi imprese invece fanno esattamente solo questo, non producono valore, lavorano esclusivamente nell'aggregazione dei consumatori e nel tentare di raggirarli in tutte le forme possibili. Non è un caso che chiedono solo ed esclusivamente dati, senza delle controprestazioni, che facciamo la tessera al supermercato pensando di ottenere punti, in realtà stiamo concedendo tutto il nostro sapere, anche tutte le nostre abitudini. Qual è la distinzione che voi potete fare rispetto alle grandi aziende con cui non potreste mai essere competitive? Unire queste tre cose che io ho imparato nel fare questo mestiere, che sono la fiducia, il legame e la riconoscenza. Questa è l'unica formula che esiste per fare in modo che la vostra prestazione, che sia il barbiere, che sia il fashion designer, che sia il comunicatore o qualsiasi altra cosa, vi può effettivamente creare una relazione solida con il consumatore e fare in modo che diventa anche il vostro lavoratore e non soltanto più come un soggetto individuale da spennare. Grazie.
1: Grazie, meno male che non ho fatto la domanda perché ti avrei chiesto tutt'altro. Ma vabbè, Luigi Gabriele ci piace per questo, è fatto così, ci piace così. Io direi che possiamo avviarci alla conclusione chiamando l'ultimo relatore, che è Antonio Procida. E...
12: Non è una battuta, quella.
1: No, mi sarei arresa, veramente. Allora,
12: era perfetto. Era perfetto.
1: Sei, hai dei tempi comici invidiabili.
12: No, no, scherzo.
1: Allora, ci offrirai un'anticipazione del prossimo progetto, il progetto editoriale, aprendo una finestra sul lavoro che verrà.
12: Certo. Allora, quando si arriva quasi alla fine c'è un pregio e un difetto, e il difetto è che abbiamo ascoltato tutti quanti, quindi tutte le cose belle già ascoltate avrei voluto anche dirle, quindi sostanzialmente faccio complimenti a tutti quanti. Il pregio e il vantaggio sta nel fatto che ho preso davvero molto spunto da quello che è stato detto stasera, e quindi penso, Pietro, che sia già materiale interessante per il prossimo libro, quindi questo è un piccolo spoiler. Quindi primo ringraziamento va a tutti voi, tutti quelli che mi hanno preceduto, perché davvero secondo me avete dato il cuore. Si parlava di cuore prima, forse i Barbieri, ai quali sono legato da una da un filo papà Barbieri, quindi in qualche maniera ci lega qualcosa. E avete dato concretezza a questo abecedario, quindi è una cosa molto importante, perché avete parlato di lavoro. Noi purtroppo facciamo un lavoro particolare, alla fine è arrivato anche il commercialista, quindi dobbiamo parlare di numeri, di economia, però il lavoro non è soltanto qualcosa di astratto, anzi molto spesso è una storia di persone, di dignità, di errori, di sbagli, ma di futuro. Quindi questa è una cosa che molto spesso si dà per scontato, ma in realtà è una cosa molto molto importante. Secondo ringraziamento chiaramente va a Pietro, in anteprima non l'ho ricevuto oggi, me l'ha dato un po' di tempo fa, chiaramente ha dimenticato la dedica, e quindi dopo chiaramente in chiusura mi farai una dedica personalizzata. Scherzi a parte, ovviamente chi conosce Pietro, io lo conosco da un bel po' di anni, sa perfettamente che questo è un libro che non viene fuori semplicemente da una scrivania, questo è un libro che viene fuori da 20 anni di lavoro, di attività, di stare proprio sul campo, di tavoli con gli imprenditori. È vero, noi facciamo questo di lavoro, noi facciamo consulenza alle imprese, però molto spesso non sono consulenze, sono proprio delle chiacchierate, dei confronti sui dubbi. Molto spesso in studio entrano clienti che sono appunto persone, prima di imprenditori o piccole partite IVA, e vengono con un dubbio fiscale, tributario, e alcune volte, non sempre, purtroppo non abbiamo e non facciamo miracoli, escono con più serenità, e secondo me è proprio questo il segreto di questo abecedario. Andando però al succo, che è la cosa più importante, perché la mia presenza qui, al di là del piacere di condividere con un amico prima, con un socio poi, che è Pietro, questa giornata davvero molto molto bella per me, per lui ovviamente in primis, sta proprio alla fine di questo libro. Alla fine di questo libro c'è un impegno pubblico. Pietro ha avuto, diciamo, addirittura il coraggio di scriverlo, conoscendolo so anche perché l'ha fatto, perché in questo modo mi ha bloccato e quindi non posso tirarmi indietro. C'è proprio l'impegno e la promessa di scrivere un nuovo libro, di scrivere più che un racconto, un vero e proprio manuale.
5: Di terminarlo, visto che sono 10 anni che ci...
12: Che lo vogliamo fare.
5: Che rinviamo.
12: È vero, quindi è un manuale, e ovviamente con la speranza che sia appunto un manuale da mettere sulla scrivania di ogni imprenditore. L'idea non è quella di insegnare, perché chiaramente non abbiamo questa pretesa di dimostrare delle competenze. Io dico sempre che quelle ci devono essere riconosciute dagli altri, ma è proprio di quello di camminare insieme agli imprenditori. Prima si parlava dell'imprenditore solo nelle sue scelte. Noi lo sappiamo benissimo perché ci parliamo quotidianamente, e molto spesso le aziende muoiono o comunque rallentano, non tanto per un grave errore, perché in quel caso è inevitabile, ma molto spesso per tanti piccoli dubbi che vengono affrontati da soli. Quindi diciamo che sostanzialmente la promessa che personalmente faccio, ma penso che la condividi, è quella di parlare con questo manuale a tutte quelle persone che ogni mattina si alzano per aprire una serranda, per entrare in uno studio, in un laboratorio, in un campo, in qualsiasi settore, e non sapere cosa succederà poi durante la giornata, perché poi questo è l'aspetto più complicato nel fare impresa. Noi vediamo il risultato finale, ma in realtà c'è tutta una storia davvero difficile. Quindi davvero, per chiudere, l'impegno c'è, l'abbiamo scritto, quindi non anticipiamo solo che per il 2027 speriamo di chiudere questo progetto, speriamo di sì. E quindi ti ringrazio ancora, semplicemente perché diciamo, hai raccontato che il lavoro non è solo economia. Chiaramente tra i due sai benissimo che tu sei quello più sognatore, io sono quello più pragmatico, più legato ai numeri, però è chiaro e so perfettamente che il lavoro è anche non solo numeri ma anche dignità, è sacrificio, sono errori, è futuro. E quindi grazie a tutti voi perché questa sera lo avete raccontato davvero molto bene. Grazie.
1: Grazie. Grazie davvero. Questo era l'ultimo intervento. Certo, assolutamente. Ti avrei lasciato comunque la chiusura.
5: No, va bene. Diciamo che prima di lasciarvi voglio, diciamo, ancora ringraziarvi perché innanzitutto per il percorso che ci ha portato al libro, ma anche perché molti di voi sono persone con cui, diciamo, ho una mi ci sento spesso, che magari ho conosciuto in ambienti diversi. Il libro nasce, diciamo, per promuovere anche l'associazione che oggi ho l'onore di rappresentare, che è FEDAPI, Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori, in cui credo e che porta avanti grazie a compagni di viaggio che, diciamo, con cui ci sosteniamo. Ho conosciuto Michele, c'è Francesca, c'è Cosimo Rispoli con cui mi confronto, ahimè, ogni giorno perché mi chiama sempre, c'è Carlo con cui Mauro abbiamo iniziato a fare questa attività dove eravamo solo presenti a Salerno, oggi copriamo buona parte dell'Italia. Devo dire che la dottoressa Angra la devo ringraziare perché quando l'ho conosciuta forse ero un vulcano, ma ero veramente rappresentavamo una piccolissima realtà. Oggi restiamo piccoli, però iniziamo ad essere, diciamo, sicuramente più strutturati, quindi è un percorso che si evolve nel tempo. Per quanto riguarda Antonio, devo dire che, diciamo, io lo ringrazio innanzitutto perché non lo conosco da ieri, ma l'ho conosciuto in prima elementare. Poi nel tempo, diciamo, siamo cresciuti entrambi, c'è un rapporto, diciamo, che va al di là del lavoro, è stato il mio testimone di nozze. E poi devo dire che sono, diciamo, quando si è sposato, io ero il suo testimone e mia moglie l'ha sposato, quindi, diciamo, siamo legati nella vita, diciamo, però anche professionalmente è arrivato il momento di avere quel manuale scritto a penna, perché io quando ho iniziato a lavorare facevo, diciamo, le prime consulenze e il mio socio Carlo mi portava le aziende, facevo la consulenza e le aziende non la prendevo sistematicamente. Ho compilato almeno un 150-200 aziende, diciamo, contattate, sedute di fronte a me, il cliente non è arrivato. Poi, diciamo, annotandomi un po' di cose è cambiato. Oggi, diciamo, la percentuale di acquisizione è molto più alta, fortunatamente, e anche perché ho capito cosa, diciamo, spesso ci voleva, che non era solo la preparazione tecnica, anzi forse quella è, diciamo, un aspetto spesso secondario, e oggi ho, diciamo, dei quaderni con tanti appunti. Ed è quello che poi stiamo cercando di portare. E concludo ancora ringraziandovi per essere qui e per dirvi che in questo libro, alla fine, quindi a pagina, vediamo un po', 222, c'è un QR code che riporta ad una serie di domande. Una survey, come si fa oggi, come si dice, diciamo, dicono quelli bravi, per cercare di acquisire informazioni, perché oggi il dato fa la differenza. Più informazioni abbiamo, più sappiamo cosa davvero il piccolo imprenditore cerca. Da nord a sud i problemi e le opportunità spesso sono le stesse e noi dobbiamo cercare di coglierle, di prendere le best practices, diciamo, gli aspetti migliori, di portarli a tutti e dare la possibilità a chi vuole migliorarsi di farlo davvero. Quindi con questo concludo, vi ringrazio ancora e poi, diciamo, magari vi dirà dove vederci tra poco per un bicchiere di vino.
1: Bene. Mi ero scritta una chiusura, ma non serve più, quindi va bene così. Vi dico soltanto che il lavoro non è solo una professione, ma è identità, è cultura, è territorio, è memoria e soprattutto sono le persone. Quindi concluderei così.
13: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare. Le interpellanze urgenti alla Camera hanno chiuso oggi i lavori settimanali delle aule. Le ha seguite Enrico Pulcini.
2: Interrogazione di Benzoni di Azione d'Altre ha riguardato informazioni sugli organici delle forze dell'ordine alla luce delle recenti assunzioni e dei pensionamenti. Ha risposto il sottosegretario per l'interno Molteni, che si è detto ottimista affermando che è in corso un turnover efficace, sempre monitorato comunque dal governo.
3: È evidente che non solo il turnover è garantito al 100%, ma si registra finalmente una tendenza positiva sia in termini quantitativi, ovvero una differenza tra cessazioni e assunzioni, quindi con un saldo netto oltre il turnover pari a 6.200 unità, sia in termini di riduzione dell'età media degli operatori, circa 3 anni in meno.
2: Nella seconda interrogazione, replicando a un quesito di Quartini, Movimento 5 Stelle ed altri, che ha riguardato iniziative di competenza in merito alla gestione finanziaria dell'ENPAM, con particolare riferimento ai compensi percepiti dai vertici dell'ente, il sottosegretario per il lavoro Durigon ha ricordato, citando il quadro legislativo vigente, che sull'ENPAM vige l'esclusione dei tetti retributivi previsti invece in altri ambiti.
4: È doveroso precisare, con il profilo strettamente normativo, che la legislazione vigente, in particolare la legge 205 del 2017 e la legge numero 160 del 2019, nonché le sentenze della Corte Costituzionale numero 7 del 2017 e numero 29 del 2026, esclude gli enti di previdenza privati dal perimetro di applicazione dei tetti retributivi pubblici previsti per l'amministrazione dello Stato. Di conseguenza, le direttive sui compensi degli organi statutari non sono soggette a una formale approvazione preventiva da parte dei ministeri vigilanti. La non applicabilità del limite normativo, tuttavia, non esonera l'ente dall'obbligo di una condotta amministrativa responsabile ed efficiente.
1: La legge elettorale trasmessa al Senato per essere incardinata in affari costituzionali dopo il via libera della scorsa settimana alla Camera resta il nodo delle preferenze, emendamento che ha mandato sotto il governo, bocciato dall'Aula con il voto segreto. Stamane a Radio Anch'io il vice premier e leader di Forza Italia Tajani ha spiegato la posizione del suo partito.
5: Per noi andava bene la legge così come era stata approvata alla Camera. Se ci saranno degli emendamenti li esamineremo senza pregiudizi, senza costrizioni. Le preferenze non sono la chiave di tutto.
1: Usciamo dal Parlamento per il via libera dal governo al DDL sull'imputabilità dei minorenni, che cambia le regole rendendole più severe. Dai 14 anni si sarà sempre considerati imputabili. Il testo interviene sulla capacità di intendere e di volere, ovvero la comprensione del reato che si è commesso per i minori. Giorgia Meloni rivendica le decisioni su giustizia e minori. Sentiamo Carla Macrellino.
6: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni.
7: È Giorgia Meloni a spiegare il principio approvato in Consiglio dei Ministri che ribalta il presupposto dell'incapacità di intendere e di volere di un minore, rendendo i giovani sempre responsabili delle loro azioni, sino a prova contraria. Una norma che colpisce chi si sente intoccabile e chi sfrutta la manovalanza dei ragazzi, aggiunge la Premier, rivendicando il sostegno a famiglie e scuole, nuovi spazi di aggregazione, anche sportivi, lotta al degrado e più presidi nelle aree a rischio, perché sotto linea, la fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema. Uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, secondo la Presidente del Consiglio, che in vista della campagna elettorale condivide con la segretaria del PD Elly Schlein l'appello ad eliminare l'uso dell'intelligenza artificiale contro gli avversari politici. È un tema che ho posto prima di tutti, dice Giorgia Meloni al Fatto, dopo aver ricordato in più occasioni che l'Italia è stata tra le prime nazioni a dotarsi di una legge mirata con l'obiettivo di introdurre regole certe, soprattutto etiche.
1: Cosa prevede il testo con Simone Zazzera?
8: Il disegno di legge modifica l'articolo 98 del codice penale, cambiando le regole per i minori tra i 14 e i 18 anni. Per loro finora l'imputabilità non era automatica perché si presumeva che in questa fascia d'età non fossero in grado di intendere e volere. Se al minore veniva contestato un reato, doveva essere l'accusa a dimostrare che aveva agito con tali capacità. Ora invece l'imputabilità diventa automatica e l'eventuale incapacità di intendere e volere dovrà essere dimostrata da chi difende il minore. Non abbiamo abbassato l'età per l'imputabilità. responsabilità che resta 14 anni, ha spiegato il ministro Nordio, e non abbiamo inasprito le pene, abbiamo solo invertito l'onere della prova, un modo nelle intenzioni del governo per aumentare la possibilità di processare i più giovani, un deterrente davanti a una criminalità giovanile in forte aumento secondo il guardasigilli. Per quanto nel nostro paese i minori denunciati siano circa la metà rispetto alla media europea e i reati da loro commessi appena l'1,5% del totale, negli ultimi anni tentati omicidi e violenze sessuali con protagonisti minori sono aumentati del 25%. Il 96% dei denunciati sono maschi, nel 66% dei casi di nazionalità italiana.
1: La sicurezza dunque, ma anche il caro prezzi nel dibattito politico. Noemi Giunta.
9: Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, dichiara Fabrizio Rossi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Infanzia e Adolescenza. Il disegno di legge aiuta anche una crescita consapevole delle giovani generazioni. E Matteo Salvini, Lega, ribadisce stop a chi si nasconde dietro l'età. Stessa linea anche da Maurizio Lupino e Moderati. Sulle accise, Forza Italia, non sempre il taglio aiuta chi è più debole. Ma dall'opposizione sono in molti a sfidare Giorgio Meloni a prendere la macchina e a farsi un giro tra i distributori. Lasciano solo gli italiani, accusa il 5 Stelle Conte, però sul riarmo spese folli. I prezzi schiacciano i cittadini e il governo sta a guardare, dice anche il PD, che poi con Deborah Serracchiani torna sull'impunibilità. Gravissimo che Giorgio Meloni per inseguire Vannacci sacrifichi la cultura educativa della giustizia minorile. Infine, secondo fonti parlamentari, sul caso del Mastro le opposizioni potrebbero chiedere il voto segreto il 30 luglio, quando l'aula di Montecitorio dovrà ratificare la decisione sulle chat della giunta per le autorizzazioni.
1: Era l'ultimo servizio del nostro notiziario. Ringrazio Alessandro Campanella alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco Parlamento 2.0 con Enrico Polcini.
0: Notiziario parlamentare.
10: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

L'agricoltura e i mezzi agricoli, ma questo comparto così importante per la nostra vita e anche per il lavoro, per l'economia, oggi ci occupiamo sì di agricoltura, naturalmente dal punto di vista anche innovativo e tecnologico, e soprattutto con uno sguardo anche all'ambiente, all'ecologia e a tutto ciò che ha a che fare con la possibilità di produrre cibo sano, salubre, ma anche con mezzi tecnologici e innovativi. Buon pomeriggio, Alessandro Parenti. Un problema sul collegamento. Cercheremo adesso di riprendere il collegamento. Vi dicevo, la puntata di oggi ha a che fare con la tecnologia, con quanto di veramente importante è oggi produrre dal punto di vista agricolo con tecniche innovative e soprattutto compatibili con l'ambiente. Abbiamo in linea, stiamo aspettando che venga ripristinato il collegamento, Alessandro Parenti, che è professore di meccanica agraria all'Università di Firenze, un professore esperto di agricoltura, ma anche di strumenti che ci facilitano la vita per quanto riguarda la produzione e e le tecniche per produrre cibo. Stiamo aspettando che si ripristini il collegamento.

Parlamento 2.0. La politica online. La democrazia in rete. L'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

L'agricoltura e i mezzi per produrre cibo buono, economico e soprattutto salubre e compatibile con gli scenari ambientali che abbiamo di fronte, dove produrre in modo efficace e innovativo è sicuramente una questione veramente fondamentale. E, oggi ci occuperemo

0: Alessandro Parenti, professore di meccanica agraria presso l'Università di Firenze, un esperto assoluto dell'argomento. Professore, iniziamo subito a parlare di agricoltura, ma soprattutto agricoltura oggi è anche un comparto che si trova di fronte a delle sfide importanti, soprattutto quelle dell'innovazione. È possibile produrre cibo buono, alimenti buoni anche con l'ausilio di strumenti innovativi, non dico digitali, ma insomma, poi ci spiegherà qual è il suo campo di attività.
1: Sì, assolutamente sì, l'innovazione e anche l'informatizzazione dell'agricoltura è sicuramente una leva importante per migliorare la qualità dei processi, la qualità delle produzioni, e io sono molto convinto che questo non siano cose che vanno in maniera alternativa, ma sono cose che vanno verso lo stesso obiettivo, cioè quello di produrre meglio con costi, cercando di ridurre costi, soprattutto con maggiore attenzione sia alla qualità che all'ambiente. Infatti credo che i nostri prodotti, di cui appunto sicuramente i prodotti italiani sono un'eccellenza in tutto il mondo, vadano sicuramente seguiti, e sicuramente le tecnologie sia meccaniche sia informatiche ci aiutano a seguire i processi, a seguire le produzioni, a far sì che questi prodotti raggiungano sempre quelle eccellenze che tutti gli altri, molte parti del mondo ci invidiano. Quindi sono convinto che questo processo, che è stato un pochino, insomma, visto anche come una modernizzazione non positiva, no? Ma invece non è così, è veramente un supporto, secondo me, molto valido, che ci può veramente aiutare a emergere in questo campo.
0: Questo è un momento in cui i cambiamenti climatici stanno ponendo delle sfide veramente terrificanti al settore. Le tecnologie ci possono aiutare a produrre anche in un'era di cambiamenti climatici estremi?
1: Assolutamente sì, anzi ci supportano in questo, prima di tutto, forse solo per quanto riguarda il monitoraggio. L'agricoltura purtroppo lo vediamo bene, c'è un esempio molto semplice, perché ci ho fatto uno studio in Toscana, dove io appunto vivo da molti anni, prima si faceva il famoso governo alla Toscana del vino, proprio per cercare di aumentare il grado alcolico dei nostri vini, e delle volte non arrivavano ai famosi 11 gradi e mezzo per essere possibili, per essere commercializzati. Oggi abbiamo il problema inverso, abbiamo il problema di avere vino con gradi alcolici troppo impegnativi, e quindi anche i consumatori hanno difficoltà poi o a non finire fermentazioni, oppure appunto abbiamo vini con 14 gradi facilmente, ecco, quindi abbiamo un problema inverso. Questo è evidentemente un segnale importante del cambiamento climatico. Certo, va gestito, e ovviamente utilizzare mezzi sia appunto meccanici sia informatici ci aiuta ad avere conoscenze, e quindi ci aiuta a fare delle scelte più consapevoli, sia sulle cultivar, sia sulle modalità di coltivazione, sia sulle modalità di trasformazione dei prodotti.
0: Ecco, professore, adesso le faccio ascoltare un servizio che è stato realizzato in una zona molto particolare, un territorio europeo molto particolare, e che ha delle peculiarità dal punto di vista agricolo veramente interessanti. Sentiamo. Nel cuore della Svizzera occidentale si estende il Lavaux, una delle regioni più affascinanti del paese. Questo straordinario territorio è famoso per i suoi vigneti terrazzati, modellati dall'uomo nel corso dei secoli e riconosciuti nel 2007 come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Siamo sul lago Lemano, dove si affaccia Ginevra, sede del CERN, Montreux, con la splendida passeggiata sul lungolago e il castello di Chillon, e poi Losanna col suo museo olimpico e centro storico ricco di monumenti. Ogni località del lago Lemano unisce storia, cultura e natura, rendendo un tour da queste parti un'esperienza indimenticabile. Ma torniamo al Lavaux. Qui i filari di vite si sviluppano per oltre 800 ettari, lungo pendii soleggiati, sostenuti da antichi muretti in pietra che disegnano un paesaggio unico. La particolare esposizione al sole, il riflesso della luce sull'acqua del lago e il calore trattenuto dai muri creano un microclima

0: Ideale per la coltivazione della vite, dando vita a vini di grande qualità e prodotti con tecniche davvero innovative. Ci torneremo fra poco. Il Lavò non è soltanto una meta enologica, ma anche un luogo ricco di storia, cultura e tradizioni. I pittoreschi villaggi di Saint-Saphorin, Rivas e Cully conservano un'atmosfera autentica con vicoli lastricati, antiche abitazioni, cantine storiche e piccole piazze affacciate sul lago. Passeggiare tra questi borghi significa immergersi nella cultura vitivinicola della regione e scoprire l'ospitalità dei produttori locali. Concentriamoci però proprio sull'agricoltura, che rappresenta ancora oggi il cuore pulsante del Lavò. La vitivinicoltura viene tramandata di generazione in generazione con tecniche che rispettano il territorio e valorizzano un patrimonio paesaggistico di straordinario valore. Le cantine accolgono i visitatori per degustazioni e visite guidate, come si diceva, offrendo un'esperienza autentica alla scoperta dei sapori locali. Antonio Mazzitelli, enologo professore di enografia presso l'Università Roma III, descrive il valore vitivinicolo di questo territorio.
1: Lavò, intanto a livello paesaggistico, è qualcosa di estremamente affascinante. Ci sono i terrazzamenti del tardo medioevo organizzati dai monaci proprio per strappare terra a queste fasi moreniche, quindi i ghiacciai che hanno fatto avanti e indietro a seconda dell'epoca in cui erano più avanti e più indietro, e questo grattare la terra, grattare questo materiale ha creato un substrato in cui la vigna si trova estremamente a suo agio. Quindi qui è il regno dello Chasselas in francese, però in Svizzera lo trovate solo come Fendant. Il Fendant è un'uva bianca meravigliosa che prende molto dal terreno, dal territorio, quindi a seconda se il territorio è morenico, alluvionale, gneiss, vulcanico, ha delle declinazioni molto diverse.
0: Un'economia basata sul vino con aspetti più moderni che mai, dove l'agricoltura incontra l'innovazione. Un'innovazione davvero inattesa e tipicamente svizzera. Ancora Mazzitelli.
1: Praticamente è un'economia virtuosa, cioè è un'economia che parte dai laghi, che arriva alle colline, che sfrutta i venti e che è sussistente a se stessa, cioè basta a se stessa, è chiusa. Lei pensi che con le potature si crea energia elettrica e pensi che questo vino non ha scarti praticamente, perché ha delle rese di tipo borgognone, cioè una vigna di Lavò rende dai 35 ai 70 quintali ettaro.
0: Professor Alessandro Parenti, ha sentito, insomma, ci troviamo di fronte a uno scenario veramente eccezionale.
2: Sì, sì, molto interessante. Devo dire che è una delle tante eccellenze che ci troviamo nella nostra Europa. Sicuramente da qualificare, da cercare di esaltare senza omologarle, proprio questo è quello che cerchiamo di fare, sia dal punto di vista del territorio, come veniva assolutamente detto, con questo territorio fantastico, quindi con un lavoro di campo, ma forse anche con un lavoro di cantina. Infatti qualche anno fa ho avuto il piacere di brevettare un'innovazione che praticamente riduce le perdite aromatiche in fermentazione e quindi esalta proprio le caratteristiche di tipicità dei prodotti agricoli, e quindi in questo caso soprattutto sui vini bianchi, o parte lo utilizzo sia sui vini bianchi che sui vini rossi, ormai è appunto un brevetto che è in parte commercializzato, anche se la sperimentazione, come sapete bene, non finisce mai e quindi cerchiamo tutti gli anni di capire qualche altra cosa. Però effettivamente tramite questo sistema che appunto riduce le perdite aromatiche condensando gli aromi che vengono trascinati dall'anidride carbonica durante la fermentazione alcolica, otteniamo dei vini con caratteristiche aromatiche più particolari, più intense, più definite, e quindi che sono più rappresentativi del territorio, cioè del lavoro fatto in vigna. E situazioni come appunto questo che veniva detto in Svizzera, ma come tante altre ci troviamo in Italia, credo siano proprio le cose su cui dobbiamo lavorare, cioè non nell'omologazione, ma assolutamente nelle eccellenze, nelle particolarità del nostro territorio e dei nostri prodotti.
0: Ecco, quello che lei ci ha detto ha anticipato in qualche modo la mia domanda, che era proprio su questa sua innovazione. Lei è diventato famoso per questa innovazione.
2: Sì, posso aggiungere che questo sistema ha anche un sistema di, oltre ad avere un sistema di recupero di questa parte aromatica, ha anche un sistema di controllo, perché una parte di questi condensati è possibile recuperarla all'esterno del vaso venario che fermenta, e quindi assaggiandolo, annusandolo, è possibile comprendere in maniera, o comunque conoscere in maniera un po' più precisa, cosa sta succedendo nel vaso venario fermentazione, che è figlio di una serie di variabili, che sono appunto la cultiva sicuramente, il lievito che lavora, la temperatura di fermentazione, la temperatura di condensazione. Quindi tutte queste variabili fanno comprendere all'enologo che assaggia, che annusa giornalmente questo quantitativo, che sono dei quantitativi molto piccoli, però molto molto rappresentativi, cosa sta succedendo in vasca e che cosa potrebbe trattenere o ovviamente anche non trattenere all'interno del suo vino, quello che produrrà. Questo permette appunto proprio quasi di tenere un timone in mano, no? Per guidare dal punto di vista aromatico verso un target enologico il proprio prodotto, in modo che sia veramente, appunto, come dicevo prima, molto rappresentativo del prodotto che uno ha cercato faticosamente di preparare in campo con l'uva.
0: Ecco, professor Parenti, però un'ultima domanda me la lasci fare. Lei non crede che il nostro comparto vitivinicolo certe volte sia troppo conservativo e comunque non sia così innovativo come lei ha dimostrato nell'ambito universitario, nell'ambito della ricerca universitaria, e forse anche come hanno fatto gli svizzeri su certe strategie per promuovere il vino? Non crede che molti dei nostri produttori vitivinicoli siano troppo conservativi e poco attenti alle innovazioni?
2: Questa è una domanda un po' cattiva, nel senso che io credo che il prodotto alla fine lo faccia il prezzo finale. Poi se un'azienda è molto brava nel marketing e un'altra è molto brava invece nella produzione del prodotto, e quindi fa prodotti veramente molto particolari, questo purtroppo è un combinato composto, mi verrebbe da dire, no? È un periodo duro per il vino, perché molti paesi stanno cominciando a produrre in maniera molto molto molto cospicua, tipo la Cina, tipo l'India, e invece il consumo del vino sta riducendo. Per cui io credo si debba percorrere la via della qualità e della differenziazione dei prodotti, e credo che quindi che l'innovazione e l'attenzione a queste possibilità che vengono date dalle aziende e dalle università di poter fare dell'innovazione, credo sia una chiave, un'opportunità, senza continuare a lasciarsi, come posso dire, andare al fatto che siamo italiani, che abbiamo un territorio particolare e quant'altro. Bisogna anche lottarlo su questo territorio, secondo me, perché non basta più, proprio perché il mondo anche per altri versi ci sta abbastanza raggiungendo. Per cui se vogliamo mantenere certi standard bisogna, secondo me, lavorare, ecco, da questo punto di vista.
0: E forse pensare anche all'autosufficienza di altri paesi, come ha dimostrato il servizio che abbiamo trasmesso. Io ringrazio tantissimo il professor Alessandro Parenti, professore di meccanica agraria all'Università di Firenze, per questa interessantissima conversazione. Grazie professore, alla prossima.
2: Grazie a voi, a presto, è stato un piacere, grazie a voi.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ed ora trasmettiamo la cerimonia di assegnazione del premio al dottor Geppino Micheletti con il saluto del questore della Camera Paolo Trancassini, che si è svolto presso la sala della regina di Montecitorio il 15 luglio. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti, bentrovati. Io sono Milena Polidoro e faccio parte dell'organizzazione del premio. Prima di tutto volevo portare i saluti del questore della Camera dei Deputati e dell'onorevole Andrea Mascaretti, che devono essere con noi, ma come sapete giù in aula si sta votando per la legge elettorale, quindi i nostri parlamentari che erano tutti invitati purtroppo arriveranno scaglionati, ma quando potranno e i lavori d'aula lo permetteranno. Questo compito che mi spetta mi fa piacere, perché condivido con tutti voi, Anna Maria, Massimiliano lo sanno, le problematiche a quali siamo vicinissimi, e quindi io sono felice di avervi tutti qui in questa giornata così emozionante e soprattutto così piena di umanità. E quindi io vi ringrazio della presenza, vi ringrazio di aver sfidato questo caldo infernale, ma vedrete che sarà una giornata indimenticabile. Dobbiamo cominciare. Allora, io vi porto prima di tutto i saluti di Andrea Mascaretti, che è stato il promotore di questo premio. Ha voluto fortemente portare la figura di Geppino Micheletti in questa sala, in questo palazzo, ma soprattutto alla conoscenza di tanti italiani che non conoscono Geppino Micheletti e la strage di Vergarolla. Allora abbiamo pensato di... Voi non avete bisogno di sapere che cos'è stata la strage di Vergarolla, però tra di voi ci sono tante persone che invece magari avrebbero piacere di saperla meglio. Allora, innanzitutto io chiamo qui con me i miei due angeli custodi, che sono Anna Maria e Massimiliano. Allora, loro praticamente fanno tutto insieme, noi facciamo tutto insieme, siamo una squadra insieme a Sara, che devo dire, fatele un applauso, perché noi praticamente non stiamo dormendo da 3 giorni, perché mettere insieme tutta questa cosa non è stato semplice, ma diciamo che l'artefice di tutto è stata lei, che in 1,5 metri di altezza racchiude una potente dose esplosiva meravigliosa, e quindi ci tengo che tutti voi la conosciate, perché qualcuno magari non sa chi è Anna Crasti, ma lei adesso ce lo spiega.
3: Allora, grazie. Immeritatamente, perché essere esuli non è un merito, è una disgrazia che ci è capitata. Quindi io ho conosciuto un giorno l'onorevole Mascaretti, che mi ha detto che l'ho costretto a intervenire ad un convegno per conoscere la nostra storia, e da quel momento è nata la nostra amicizia, e da quel momento ho conosciuto profondamente ed approfondito la nostra storia, facendone parte importante, diventando parte importante della nostra storia. E io sarò sempre grata all'onorevole Mascaretti proprio per questo, per l'amore e per la passione che ci mette per far conoscere la nostra storia. Quindi io sono un esule, 1941, scappata ad Orsera a 5 anni abbondanti, ricordi che non si possono dimenticare per chi li ha vissuti, e che ha voluto da sempre ricordare la nostra storia, perché solo parlandone si tramanda e la si fa conoscere. E il merito del premio Geppino Micheletti è proprio questo: premiare delle persone che non conoscono che è stato Geppino Micheletti, e attraverso la conoscenza del dottor Geppino Micheletti conoscono la nostra storia. Io quest'anno sono andata a fare un giorno di ricordo in una scuola a Gorgonzola, in quel di Milano, ed è arrivata una signora mezza esule sventolando il giornale dell'Ordine dei Medici dicendo: signora Crasti, guardi, anche l'Ordine dei Medici conosce la storia del Geppino Micheletti. E quindi è un grande traguardo grazie proprio anche all'Ordine dei Medici. Basta, io ringrazio tutti per questa giornata eccezionale, per la vostra eccezionale presenza.
4: Allora, adesso volevo... Allora, volevo un attimo che Massimiliano vi raccontasse, lui si occupa, un architetto famoso, e dedica il suo tempo, non è un esule, non è figlio di... è come me, insomma, noi non siamo esuli, ma lo siamo diventati, e abbiamo condiviso un'esperienza bellissima 4 anni fa, quando insieme abbiamo allestito una mostra a Palazzo Marino a Milano, e Palazzo Marino ci diede l'autorizzazione per un giorno solo, non di più. Ma noi abbiamo fatto e disfatto in un giorno solo. L'anno dopo ci hanno dato 3 giorni e lui ha fatto e disfatto in 3 giorni. Adesso ci abbiamo una settimana, quindi direi che abbiamo fatto un buon lavoro e sempre di più. Quindi questo è tutto merito suo. Prego.
5: Grazie mille, vi ringrazio ovviamente per l'invito di oggi. Devo dire che questo premio, grazie ovviamente all'iniziativa dell'onorevole Mascaretti, si è svolto l'anno scorso in occasione del 120° anniversario della nascita del dottor Geppino Micheletti. Siamo qui oggi ovviamente per onorare nuovamente la sua memoria e, grazie alla sua memoria, premiare quelli che sono i medici e gli infermieri che si distinguono nel loro lavoro oltre i loro doveri personali. Il grande valore del dottor Micheletti è stato sostanzialmente quello di assistere le vittime della strage di Vergarolla durante il momento successivo della strage, dove lui venne a conoscenza e aveva perso i suoi 2 figli, per cui non perse quello che era la sua lucidità, il suo dovere professionale nell'assistere chi arrivava ferito, pur sapendo di non essere più padre dei suoi 2 figli. Per cui questo vuol dire effettivamente onorare e rendere merito al dottor Micheletti proprio per quello che ha saputo dimostrare, per la sua grandissima fede professionale. Per cui oggi, fra l'altro, siamo in un anno particolare, perché quest'anno si ricorre l'80° anniversario della strage di Vergarolla e ovviamente il 121° anniversario della nascita del dottor Micheletti, per cui quest'anno sarà, come l'anno scorso, un grandissimo momento in cui onorare una persona che ha saputo distinguersi per la sua fede professionale per il prossimo. Grazie.
4: Allora, io vi chiederei di stare qui, perché adesso la scaletta prevedeva l'amico Davide Rossi, però io ci terrei un attimo a chiamare qui sul palco i 2 nipoti del dottor Micheletti. Potete accomodarvi, per favore? Fate un applauso. Allora, io cedo la parola a Maria Grazia, sapendo che Alberto non vuole parlare perché sennò piange, quando parla dello zio si commuove. L'ho detto, siccome mi commuovo pure io, facciamo parlare solo lei. Ecco.
6: Buongiorno, è un onore per me trovarmi qui, soprattutto per onorare la memoria di mio zio, ma soprattutto onorare i medici, coloro che fanno la loro professione e che la prendono come una missione, come è stato per mio zio, che nel momento che c'è stato lo scoppio della bomba a Vergarolla di Pola, dove sono morti non soltanto i suoi bambini di 5 e 8 anni, ma anche un altro fratello e la cognata, lui si trovava a casa, sentito lo scoppio che qualcosa era successo, è corso subito all'ospedale, perché lui operava all'ospedale Santori di Pola, e cercava poi notizie di cosa era successo in questa spiaggia, e sapendo l'evento e cercando di sapere che cosa fosse successo ai suoi figli, saputo che erano morti anche loro, è caduto a terra per svenimento dal grande dolore, ma subito dopo si è rialzato e ha detto: adesso bisogna pensare ai vivi, e ho operato per 24 ore di seguito senza mai lasciare, soltanto un momento ha lasciato nella notte per andare a cercare nella spiaggia i resti dei suoi figli. Di una ha trovato soltanto una scarpa col calzino dentro. E quando operava, che dopo era diventato, racconterò la storia, poi ci sono i libretti che vi diranno, leggerete, portava sempre nel suo camice un calzino, era il calzino del suo figlio. Però quello che c'è da dire di mio zio, che è stato un eroe, con la divisa da medico, che ha salvato prima gli altri e non si è fatto sopraffare dal dolore. Io adesso sono contenta di questo premio, ma contenta perché anche mio padre è stato medico, e anche lui un bravo medico come mio fratello, che i medici vengano premiati, perché loro hanno un grande valore, specialmente chi lo fa come una missione, e quindi sono onorata al massimo proprio. E grazie a tutti.
4: Grazie Carlo. Prego, accomodatevi. Allora io adesso dovrei chiamo sul palco invece il dottor Filippo Anelli, eccolo qua, presidente di è troppo difficile.
7: Diciamo dei medici italiani, ecco, così diventa più facile.
4: Ecco, grazie. E quindi faccio io gli onori di casa, ma noi avevamo piacere che lei fosse qui con noi e che dicesse due parole.
7: Sì, grazie. Ringrazio l'onorevole Andrea Mascaretti che insieme abbiamo in qualche maniera provato ad organizzare questo incontro con una piccola collaborazione di Fronceo, ma che ha un grande significato, no? Che è quello di ribadire che il ruolo del medico oggi è un ruolo che non è soltanto tecnico, ma anche sociale, perché riesce a consentire ai cittadini italiani di comprendere quando questa professione riesce a dare a loro, non soltanto in termini di tutela della salute, ma anche e soprattutto come rispetto di quei diritti che la nostra Costituzione ci richiama e ricorda. L'esperienza di cui stiamo parlando oggi è un'esperienza che vi è stata raccontata, parla soprattutto della passione, ma anche della dedizione, che è un valore molto alto della nostra professione. E devo dire che con grande sorpresa, in qualche maniera, no? Proprio questi giorni, insieme con il Censis, avendo fatto una indagine su quelli che sono i valori che ispirano la professione, quasi la stragrande maggioranza, oltre l'80% dei medici, ha come punti di riferimento della propria professione e quindi anche della propria vita i contenuti del codice di deontologia. I contenuti del codice di deontologia sono quei principi che ispirano la nostra arte professionale e che hanno portato il dottor Micheletti ad essere così, come dire, dedito e altruista nella sua professione. Devo dirvi anche che quasi un medico su due, ci dice questo rapporto, vorrebbe fare volontariato. E che significa che ha la passione, la dedizione che è tipica della professione medica, si associa un altro grande, come dire, principio e valore, che è quello della solidarietà. Ed è una cosa molto bella, no? Perché in questo momento, in questo mondo in cui sembrano prevalere più gli atteggiamenti di forza, di imposizione, oggi i medici italiani sono quelli che rappresentano i valori della solidarietà, dell'altruismo, di fare il bene alla gente. E questo in un momento così particolare come quello odierno, in cui la scienza ha fatto progressi enormi. Pensate, il 90% dei cittadini italiani crede che la scienza sia il più potente motore di sviluppo della nostra società. e l'86% degli italiani ha fiducia nei medici, e la fiducia è legata proprio a questo aspetto, quello di poter utilizzare bene le risorse e quindi anche gli strumenti, i farmaci che ci vengono a disposizione. Finisco soltanto ricordandovi che oggi i medici, grazie a queste innovazioni scientifiche e grazie al loro valore dettato dalla ricerca biomedica, riescono a guarire malattie un tempo inguaribili. Faccio riferimento ad alcune malattie genetiche, come può essere l'asma, questa malattia che porta a una progressiva paralisi di un bambino appena nato. Oggi, fino a ieri, quella malattia era inguaribile. Da qualche anno abbiamo un farmaco che si chiama Zolgensma, che costa 1 milione di euro, ed è possibile oggi guarire queste persone. Uso, come dire, pondero bene questa parola guarire, perché per noi, per chi ha fatto i medici per tanti anni, questa prospettiva non c'era e oggi c'è. È una cosa bellissima. E l'altra cosa bellissima è che il Servizio Sanitario Nazionale consente a tutti di poter avere le stesse medicine al di là delle loro condizioni. Non c'è bisogno di essere ricchi, di avere grandi assicurazioni. C'è bisogno soltanto di essere italiani.
4: Grazie. Grazie, grazie mille, dottore. Adesso chiamo il dottor Fabio Tognoni, che è vicepresidente di Federesuli. La prego di dare anche lei un saluto.
8: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Che cosa dire? Tutto ciò che fino a questo momento è stato narrato a proposito del dottor Geppino Micheletti, avete già detto tutto, ma indubbiamente la sua figura è strettamente legata alla strage di Verdarolla. Il suo lavoro, che oggi noi dobbiamo ritrovare nelle nuove generazioni dei medici, che fanno un lavoro scuro, molto spesso non riconosciuto, non visto, ma che con abnegazione, con dedizione portano avanti tutto ciò che fa parte del loro bagaglio, soprattutto dal punto di vista dell'umanità. E l'umanità è quello spunto che ha fatto sì che Geppino Micheletti venisse tramandato alla storia. È una storia che riguarda tutti quanti noi, non riguarda solo Pola, che ha subito questo terribile attentato a guerra finita, il 18 agosto 1946, ma è patrimonio culturale e storico che fa parte della memoria di tutta la nazione intera. Ed è proprio sulla memoria che gli Esuli e le associazioni che li rappresentano devono portare avanti il principio del trasporto e della comunicazione a tutte quelle generazioni che ancora ne sono all'oscuro, ma soprattutto anche di tutti quelli che fino ad oggi non hanno ancora avuto modo di avvicinarsi a questo spaccato di storia. Io ringrazio gli organizzatori, hanno avuto la lungimiranza di portare avanti questo premio, che non è nient'altro che il modo per tenere viva la memoria non solo di Geppino Micheletti, ma della strage di Verdarolla e della storia che c'è dietro. A nome della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, sostengo il mio impegno e l'impegno di tutti quanti perché questa storia non venga dimenticata. Che la figura di Geppino Micheletti venga valorizzata sempre in considerazione di ciò che è avvenuto. Quindi il futuro è quello che ci serve per poter ribadire l'aspetto storico e l'aspetto umano e la memoria. Ringrazio tutti quanti, ringrazio soprattutto l'onorevole Mascaretti, che è stato l'artefice di tutto questo. Grazie.
4: Grazie mille, grazie dottore. Bene, ma adesso ho l'onore e il piacere di chiamare un amico carissimo, che è Davide Rossi, che vorrei qui vicino a me, che adesso ci racconterà. Sì, ti metti lì tranquillo, sì, ok, tanto tu i microfoni ce li hai, ok.
9: Registra un po' più. Intanto ringrazio anch'io l'onorevole Mascaretti per questa splendida giornata, per questa splendida iniziativa. Mi dispiace che per problemi istituzionali non sia qui con noi, perché meritava di vedere il successo di questa mattinata, e quindi penso che un applauso se lo meriti. E mi ha affidato l'ingrato compito di dire due parole su Vergarolla, ma in generale sul confine orientale. Sulla scia di quanto è stato detto fino adesso, io credo che la parte più importante, la cosa più importante di questa iniziativa sia che si incanali in un percorso che le associazioni della diaspora già compiono da anni, che è quello di non parlare più alle proprie famiglie, ai propri discendenti, ma di aprirsi a un pubblico diverso. Quindi oggi cercherò di dire cose magari banali, e mi scuso con chi questa cosa le ha sentite tante volte, ma non siete voi il mio riferimento. Il mio riferimento sono quelli che, medici, parenti di medici, amici che sono qui e che poco o nulla magari sanno del confine orientale. Perché è a voi che noi ringraziamo oggi di essere qui e di essere partecipi di questa storia. Parlare del confine orientale è parlare di un laboratorio complesso, di storia, di economia, di arte, di letteratura, di istituzioni che hanno avuto una polisemia tutta particolare. Un laboratorio che però ha un cuore antico che si innerva fin dalla latinità, dalla romanità di quelle terre. Diocleziano, il celebre imperatore, nasce in Dalmazia, per poi continuare con la celeberrima e secolare esperienza della Serenissima Repubblica di Venezia, che tanto ha lasciato a quelle terre. Quindi parlare di confine orientale significa ricordarsi che il sommo poeta dirci che l'Italia chiude i suoi termini bagna a Pola, che i confini italiani sono a Pola, nel nono canto dell'Inferno. E quindi questo cuore antico, noi spesso ci fermiamo solo nel secolo breve, nel Novecento, però è una storia che ha una radice antichissima. Ecco, il secolo breve, un'espressione che spesso sentiamo, non si attaglia assolutamente al confine orientale. Qui invece il Novecento è stato lungo, addirittura precede l'inizio ufficiale del Novecento, perché per parlare di quelle terre dobbiamo ricordarci che intorno agli anni 60 dell'Ottocento, quando nasce l'Italia nel 1861, a Parenzo c'è una dieta, la dieta del nessuno, dove gli italiani votano nessuno in protesta nei confronti dell'impero asburgico. Impero asburgico che nel frattempo, grazie all'imperatore Francesco Giuseppe, inizia una politica del divide et impera, una politica che metteva le popolazioni dell'impero una contro l'altra e soprattutto cercava di ridurre, di contrarre l'italianità di quelle terre. Non a caso, vado veloce, scusate, ma devo cercare di darvi qualche pennellata. Per molti anni la Grande Guerra è stata chiamata Quarta Guerra del Risorgimento. Perché? Perché si completava quel processo di chiusura del Risorgimento. In tante città, soprattutto nell'Italia meridionale, abbiamo piazze o vie intitolate, o scuole intitolate a Trento, Trieste, che non sono due città vicine, ma facevano parte di questo percorso risorgimentale, assieme a tanti altri padri e patriotti della patria. Su tutti pensiamo a Nazario Sauro, che proprio negli anni 20, quindi negli anni 20 o 30, furono intitolati tantissimi monumenti in giro per l'Italia. Ecco, nel solo stretto di 20 anni lo stesso confine si trova a vivere un'esperienza drammaticissima che ha i suoi momenti più acuti esattamente in due momenti fondamentali del resto della penisola italiana: primavera del 43, estate del 45. Autunno del 43 e primavera estate del 45. L'autunno del 43 è il momento dell'armistizio, inizio del settembre. Ebbene, di lì a poco inizieranno i processi dell'infoibamento, le foibe, che oggi tutti noi conosciamo dopo 20 anni dell'istituzione del Giorno del Ricordo, non più solo come cavità carsica, come un elemento geografico, ma come un luogo in cui truciamente venivano uccisi gli italiani, uniti con un filo di ferro, il più fortunato era quello a cui veniva sparato un colpo perché moriva subito all'istante, e gli altri precipitavano in questa cavità profondissima con urla e sofferenze per giorni e giorni. E l'altro momento incredibilmente cruento, appunto, la primavera, l'estate del 45. 25 aprile del 45, la liberazione, ma la liberazione non avviene a Trieste, non avviene in Istria, inizia un periodo trucissimo, dove gli opposti razionalismi e le ideologie lasciano un segno indelebile in quelle terre. Prima Trieste e poi la tragedia si sposta in Istria, viene letteralmente svuotata di quasi 8-10 mila italiani che vengono appunto uccisi nelle foibe e non solo, in tanti altri modi, pensiamo alle foibe azzurre, chi veniva ucciso nel mare o chi veniva trucidato dopo processi sommari. La foiba diventa l'esempio di tutti questi che sono morti in quegli anni. Ebbene, qui siamo in un momento ancora successivo, un anno fondamentale. Quest'anno sono 80 anni dall'inizio della Repubblica, 2 giugno 1946. Il Presidente della Repubblica, le istituzioni ce l'hanno ricordato pochi settimane fa, un mese e mezzo fa. Ebbene, il 2 giugno del 1946 si vota per eleggere la Costituente, si vota per scegliere tra monarchia e repubblica, non vota la 12ª circoscrizione, non vota Fiume, non vota Pola, non vota Zara, non vota Trieste, non vota Gorizia, non vota neanche Bolzano. Perché? Perché quelle terre, per motivi di ordine pubblico, dichiarano un decreto luogotenenziale, ma si inizia a percepire che il loro destino è un destino in bilico. Ecco, provate a pensare cosa significa un momento così fondamentale come il 2 giugno, che una porzione così importante non sia chiamata al momento della rappresentanza a far parte di quella ricostituzione dell'Italia, un vulnus veramente significativo. Poche settimane dopo la Costituente inizia a lavorare proprio qui. Vittorio Emanuele Orlando, grande giurista, capo del governo, è il più anziano costituente, e apre i lavori dicendo: siamo qui, ma c'è una parte dell'Italia che sta soffrendo, viva l'Istria, viva Fiume, viva Pola. E tutta l'aula, narrano le cronache, inizia ad applaudire al grido di viva l'Istria. Qualche giorno dopo, il 30 giugno 1946, a Pieris, una piccola cittadina vicino a Gorizia, passa il Giro d'Italia. Non era solo un evento sportivo, il Giro d'Italia passava in quelle zone perché bisognava dimostrare l'italianità, bisognava ricordare l'italianità di quelle aree geografiche, e il Giro d'Italia viene fermato dai partigiani titini, che creano un momento di confusione. Sono gli anni di Bartoli, e Bartoli e Coppi preferiscono, la tappa viene interrotta, andare verso Treviso, dove il giorno dopo sarebbe ricominciato il giro, ma non Gottur e i ciclisti testini, perché sanno l'importanza di arrivare a Trieste, sanno che non è un arrivo di una tappa, è un qualcosa in più, è un significato. Gottur arriva e Trieste è in festa, perché vuol dire che l'Italia arriva fino lì. Qualche settimana dopo, a luglio, a Parigi inizia la conferenza di pace. La conferenza di pace dove le potenze vincitrici decidono le sorte delle nazioni che avevano perduto, tranne della Germania e del Giappone. Ecco, quella conferenza di pace vede l'Italia presente, ma come paese che aveva perso. L'Italia non partecipa ai lavori, ha dei suoi emissari, dei diplomatici, ma non sono lì per parlare, non possono dire le loro come gli altri. Perché? Perché appunto l'Italia ha perso. E l'8 agosto 1946, in quel clima, interviene De Gasperi, Presidente del Consiglio, con un discorso che è diventato celebre, dove lui dice appunto che io so di essere qui e mi fate parlare per la vostra cortesia, ma ho una qualità di essere un ex nemico, e quindi sa che la sua posizione è una posizione perdente. Questo è il clima che si vive dal punto di vista internazionale e nazionale, ma siamo ormai a 16 mesi dalla conclusione della guerra, e quindi la gente inizia a vivere tranquillamente, a cercare di ritornare alla propria ordinarietà, e all'interno di questa ordinarietà, a Pola, siamo a pieno agosto, una stupenda giornata in una città meravigliosa sul mare, chiaramente la gente, siamo proprio vicino a Ferragosto, il 18, va al mare. La società Pietasiulia riorganizza le proprie gare, le gare nautiche. Pensate a tanti giovani che magari da anni non partecipavano alle gare perché era stato tutto bloccato per la guerra, la voglia, il desiderio di ricominciare. In spiaggia ci sono tantissimi bambini e ci sono tanti ordini che erano presenti in tutta Italia. Quante volte ancora oggi troviamo, ogni tanto sui giornali leggiamo che si ritrovano ordini bellici, ordini che erano spenti, che non funzionavano più e che però incredibilmente quel giorno vengono riaccesi. Una detonazione incredibile, una strage pazzesca. 64 sono le vittime che sono state riconosciute, un terzo bambini, ma più di 100 sicuramente quelle accertate. Più di 100, un record terribile che pone Vergarolla come la strage più cruenta dell'Italia repubblicana. Più di tutte quelle che abbiamo conosciuto negli anni di piombo, più di Bologna, più di Brescia, più di Ustica, più di l'Italicus, le batte purtroppo tutte. Una strage incredibile, cruenta quanto dimenticata. Pensate che abbiamo fatto una cernita nei giornali dell'epoca, nessun giornale nazionale, a quella volta c'erano tantissimi periodici che uscivano, era un momento di enorme fermento culturale, erano andati il 90% e politica, il 90% delle persone avevano votato al referendum, quindi c'era una sensibilità molto ampia. Ecco, nessuno di questi giornali riporta la notizia né il giorno dopo né il giorno successivo, solo al terzo giorno c'è un trafiletto sul Corriere della Sera e poi basta. Ben diverso invece è l'impatto di quella strage dal punto di vista locale per Pola e per l'Istria. Perché? Perché Vergarolla, questa spiaggia che diventa simbolo, una spiaggia diventata rossa dal sangue di tutte queste persone, diventa appunto l'emblema e la prova provata che lì Tito e Titini non vogliono gli italiani. Foibe, i Titini, l'esodo. Pola e l'Istria capisce che è meglio andarsene. E da lì Pola, città italianissima, con il 90% della popolazione italiana su 30.000 abitanti, 31.000, si svuota letteralmente. Da lì fino al marzo del 47. Si svuota e viene un vero e proprio urbicidio. Urbicidio è una parola tremenda, l'uccisione di una città, l'uccisione di una storia culturale di una città, fatta appunto di letteratura, di vita, di socialità, che viene letteralmente colpita, ferita a morte. È il segno, la prova provata che gli italiani non li vogliono. Ed eravamo in età repubblicana, eravamo in territori italiani, seppur amministrati dagli anglo-americani, dagli inglesi soprattutto. Ecco, dopo questo gli inglesi, che lì gestivano l'ordine pubblico, fanno delle indagini che non porteranno a nulla. Si fanno dei nomi, si hanno dei sospetti, ma purtroppo non si arriverà a nulla. È chiaro che tutti parlano di un attentato che hanno voluto i Titini, però non ci sono state prove, non ci sono stati processi. Negli anni, grazie alle testimonianze, grazie alle persone che hanno raccontato, alcuni puzzle si sono un po' ricomposti, ma rimane una tragedia senza processo e senza verità. In questo contesto abbiamo la figura di Geppino Micheletti. E un po' parafrasando Bertolt Brecht, beata la città che non ha bisogno di eroi. Ecco, invece purtroppo Pola aveva bisogno di un eroe, di un suo eroe, che è stato appunto questo medico indefesso che ha iniziato a lavorare per ore e ore e ore e ore, pur sapendo che i suoi due figli, e non solo, abbiamo sentito prima, erano morti. E più che le mie parole, volevo riportarvi le parole dei premi, delle medaglie che sono state date a Micheletti, giusto per darvi l'importanza anche istituzionale. Micheletti ha avuto delle medaglie come ufficiale medico al servizio militare durante la Seconda Guerra Mondiale, ma dopo ha avuto tre volte è stato insignito. La prima dalla Gran Medaglia d'Oro del Comune di Pola, della città dove stava operando. La seconda, la medaglia d'argento a valor militare, scusate, al valor civile, attribuita appunto alla Repubblica Italiana. E infine, l'anno scorso, la medaglia d'oro per meriti della sanità pubblica conferita dal Presidente della Repubblica. La prima medaglia, quella appunto di Pola, viene attribuita subito quindi nell'immediatezza dei fatti, quindi subito la fama del lavoro fatto, dell'operosità incredibile di Micheletti è stata celebrata, non è stata un qualcosa che è arrivato postumo. Il Consiglio Comunale di Pola, interprete del voto unanime dei cittadini, solennemente conferisce nella seduta del 29 agosto 1946 la medaglia di benevolenza al dottor Geppino Micheletti, il quale, superato il proprio strazio per la perdita dei suoi figli diletti, con saldo cuore e sovrumana pietà si prodigava a ridonar salvezza a tutti i feriti e mutilati dell'esplosione di Vergarolla del 18 agosto precedente. Quindi vedete, subito, qualche settimana dopo, viene attribuita questa medaglia a riconoscimento di quanto aveva fatto Geppino Micheletti. Mentre lo scorso anno questa medaglia, data dal Ministero della Sanità ma attribuita a Mattarella, come motivazione ufficiale prevede che Geppino Micheletti è stato l'eroe di cui Pola aveva bisogno in quella giornata di tragedia. Micheletti, cugino del filosofo Carlo Michele Stetter, morto suicida giovanissimo, è stato l'eroe che ha impedito che ai lutti si aggiungessero altri lutti. Micheletti è stato l'eroe cui il fatto lasciò solamente una scarpetta come resto di un figlio, ma continuò operosamente a operare a salvare vite umane. E quando ebbe finito di adoperarsi in sala operatoria, Micheletti andò su quella spiaggia assieme ad un collega ufficiale medico britannico a guardare quei resti umani ammucchiati. Brandelli irriconoscibili che i due allievi di Ippocrate quantificarono, portando a oltre 100 il numero delle vittime. Micheletti, eroico nella sua determinazione e nella sua dedizione alla missione salvifica della sua professione. Micheletti, un eroe che oggi ricordiamo per riconoscere i meriti di chi ha saputo operare per il bene del prossimo, andando anche oltre i suoi doveri e i suoi già onerosi compiti. Ecco, chiedo a voi di tornare a casa e di ricordarvi di questa figura e di quanto ha fatto per noi e per l'Italia. Grazie.
4: Bene, cominciamo ora la premiazione. Allora, non abbiamo, visto che siete tantissimi, non abbiamo potuto tenere i posti per i premiati facendo delle file dedicate, quindi qualcuno di voi si alzerà e sarà in giro per la sala, per cui avremo un po' il tempo, dobbiamo avere il tempo io e Sara di accogliervi sul palco. Cominciamo la premiazione. Maria Grazia Andriani. Dov'è? Terminata la carriera ospedaliera, ha scelto di iniziarne una nuova, dedicando la propria esperienza ai bambini che nei paesi più poveri non avrebbero avuto alcuna possibilità di essere operati. Con la Ades Manes Foundation for Children Onlus ha realizzato missioni chirurgiche in Africa e nei paesi più fragili, restituendo salute a oltre 1300 bambini e formando i medici locali affinché quel patrimonio di conoscenze potesse continuare a crescere. Per lei ogni intervento è stato anche un investimento sul futuro della sanità di quei territori. Per aver trasformato l'esperienza professionale in una straordinaria opera di solidarietà internazionale. Prego.
10: Insegna il premio Donatella Bracali, rappresentante ADIM, presidente comitato ANVGD Pescara.
4: Allora, sotto la targa c'è anche un libretto che ci è stato regalato dai fratelli Micheletti, dove c'è tutta la storia di Geppino. Fotografi la foto ufficiale, grazie. Bene. Complimenti ancora, accomodatevi.
11: Buongiorno. Vorrei soltanto ringraziare per questo riconoscimento che ha un valore simbolico molto molto alto, e brevemente vorrei condividerlo con tutti i colleghi che partecipano alle missioni, alcuni sono anche qui, e senza di loro non sarebbe possibile alcun risultato. Ogni risultato è stato dovuto al loro costante, silenzioso, competente impegno. E vorrei dedicare questo premio a tutti i nostri bimbi che seguiamo e alla memoria dei due bimbi del dottor Micheletti.
12: Grazie. Daniela Armani. Fin da giovanissima ha scelto di portare la medicina dove il bisogno era più grande, facendo della cooperazione sanitaria una vera vocazione. Attraverso l'impegno nella medicina tropicale ha curato persone che vivevano in condizioni di estrema fragilità, dimostrando che la relazione con il paziente nasce dall'ascolto, dalla fiducia e dal rispetto della dignità di ogni essere umano. Il suo percorso racconta una medicina senza confini, capace di raggiungere chi ha più bisogno, per aver fatto della professione medica un'autentica missione di solidarietà verso i più fragili. Daniela Armani.
13: Consegna il premio Massimiliano Tita, architetto Medif.
14: Vuol dire qualcosa? No.
12: Mario Balzanelli.
14: Prego.
12: Ha contribuito in modo determinante alla crescita della medicina dell'emergenza e urgenza italiana, promuovendo organizzazione, formazione e innovazione al servizio della sicurezza dei cittadini. Il suo impegno ha rafforzato il sistema dell'emergenza territoriale, migliorando la qualità dell'assistenza e la preparazione di generazioni di professionisti. Ogni intervento tempestivo porta con sé il valore del suo lavoro. Per aver dedicato la propria esperienza a rendere il soccorso sanitario sempre più efficace, competente e vicino alle persone. Mario Balzanelli.
13: Consegna il Anelli Filippo, presidente della Federazione Nazionale Omceo.
14: Prego. Due parole.
15: Posso fare un ringraziamento? Buongiorno a tutti, è una vita dedicata, quella di tutti noi. Con Filippo Anelli abbiamo speso in entusiasmo, in vocazione e in una prospettiva unificante, quella di salvare vite, salvarne sempre una in più. E Geppino Micheletti rappresenta da questo punto di vista una stella polare, perché la tragedia di dare tutto nonostante tutto in noi si è rotto, ed è la morte di un figlio la cosa peggiore per un genitore, eppur si pensa ai vivi e si va avanti, rappresenta quella matrice profonda con cui intanto Filippo Anelli, che rappresenta il nostro maestro, e tutti noi, anche con la morte nel cuore, scegliamo ancora la vita e nei confronti della vita siamo al servizio. Grazie a tutti.
12: Domenico Barbati. Ha dedicato la propria attività allo sviluppo dell'assistenza sanitaria nelle emergenze, contribuendo a costruire modelli organizzativi capaci di rispondere con efficacia ai momenti di maggior criticità. L'esperienza maturata nelle grandi calamità nazionali è diventata patrimonio condiviso attraverso la formazione e la diffusione della cultura, della prevenzione e della protezione civile sanitaria. La sua opera ha rafforzato la capacità del sistema sanitario di essere presente quando ogni minuto può fare la differenza. Per aver posto competenza organizzativa e spirito di servizio al servizio della tutela della vita e della collettività, Domenico Barbati.
13: Consegna il premio Nicoletta Proietti, presidente di Storia.
16: Allora, io sono onorato per questo riconoscimento. Io sono un medico di medicina generale. La medicina generale, come io sempre dico, un medico di famiglia, è vicino a tutta la popolazione. Noi siamo sul territorio nazionale più presenti dei carabinieri. Siamo quelli che vanno all'ultima casa dell'ultima frazione dell'ultimo comune. E quindi la medicina generale, quando c'è una calamità, è quella che subito deve accorrere per supportare le esigenze della popolazione e del territorio in cui vive. La nostra associazione, e questo premio va a tutti i colleghi che si sono avvicinati a noi, all'Associazione Medici di Famiglia Volontari per le Emergenze, ha proprio questo, di riportare in caso di emergenze la prossimità

0: doppiamente onorato di questo premio, perché penso che il dottor Geppino Migliaretti è per noi un faro e tutti quanti i medici devono ispirarsi a lui. Grazie a tutti.
1: Massimo Barra, prego. Per tutta la vita ha scelto di essere accanto agli ultimi, trasformando la professione medica in una missione di vicinanza verso chi vive condizioni di emarginazione, dipendenza e sofferenza. Con Villa Maraini e attraverso il lungo servizio nella Croce Rossa Italiana ha offerto aiuto, ascolto e speranza a migliaia di persone, testimoniando che nessuno deve essere lasciato solo nel momento del bisogno. La sua storia è quella di un uomo che ha fatto del verbo esserci la propria ragione di vita. Per aver dedicato la propria esistenza al servizio dei più fragili, lasciando una testimonianza esemplare di solidarietà e umanità, Massimo Barra.
2: Consegna il premio Manuela Orazzi, Amici Istria. Non c'è? E allora consegna il premio Tognoni Fabio, vicepresidente Federesuli.
3: Io sono entrato in Croce Rossa, avevo 8 anni. E in Croce Rossa ho fatto tutto. E poi 50 anni fa esattamente ho fondato Villa Maraini, che in questi anni ha curato 50.000 tossicomani. Vi voglio dire 2 cose. La prima, che la Croce Rossa è protetta solo dall'emblema. Quindi chi considera l'emblema un bersaglio anziché una protezione è un criminale di guerra e come tale va trattato. E la seconda, che i tossicomani vanno curati e che l'interesse della nazione è conoscere, incontrare e curare tutti i tossicomani, nessuno escluso.
1: Eyal Calderon. Cardiochirurgo di riconosciuta esperienza, ha dedicato la propria carriera alla tutela della vita, affrontando con competenza e responsabilità anche gli interventi più complessi e delicati. Alla pratica clinica ha affiancato un costante impegno nella ricerca, nella formazione e nella diffusione della cultura della sicurezza delle cure, contribuendo alla crescita della cardiochirurgia e delle nuove generazioni di medici. Rigore scientifico e profonda attenzione alla persona hanno sempre accompagnato il suo operato. Per aver interpretato la medicina come responsabilità verso il paziente, coniugando competenza, umanità e spirito di servizio, Eyal Calderon.
2: Consegna il premio Alessandro Grimaldi, Omiceo Aquila. Non c'è? Alessandro Grimaldi non c'è? Doronio Maurizio, direttore Omiceo Aquila.
1: Eccolo. Prego.

0: No, ma lei...
1: Grazie a tutti, volevo ringraziare per questo premio e onorare la memoria del dottor Micheletti e dei figli. Grazie veramente tanto. Grazie.
0: Antonio Castracane. Dov'è?
2: Il dottor Castracane non c'è, ritira per lui il sindaco di Villa Santa Maria, Giuseppe Finamore.
0: Perfetto, prego. Da oltre 70 anni rappresenta il volto della medicina di prossimità, vissuta come presenza costante.

0: Disponibilità e servizio verso la propria comunità. Ha curato intere generazioni facendo dell'ascolto il primo strumento di diagnosi e del rapporto umano il fondamento della professione, dimostrando che la fiducia tra medico e paziente nasce prima di tutto dalla vicinanza. Per molti è stato il medico di una vita. Per aver dedicato un'esistenza alla cura delle persone, interpretando la professione con uno straordinario senso del dovere e profonda umanità, Antonio Castracane.
1: Consegna il premio Rosati Pierluigi, ammiraglio di squadra.
0: Ecco, questo c'è. Allora, ma volevo precisare che il dottor, il sindaco diceva che avrebbe voluto portarlo, ma il dottor Castracane, nonché ancora fantasticamente perfetto, ha 101 anni, quindi non se la sono sentita di portarlo.
2: Sì, vi porto il saluto, buongiorno, vi porto il saluto del dottor Castracane. Fino all'altro ieri eravamo, insomma, avevamo deciso di poter venire, poi questo caldo, diciamo, ci ha fatto un po' desistere, forse è stata la cosa giusta, perché il 20 settembre compirà 102 anni. È colui che mi ha fatto, come dire, nascere, visto crescere e ha curato generazioni intere della mia comunità, quindi riferirò il calore e, diciamo, tutta la giornata che abbiamo passato qui. Quindi vi ringrazio a nome del dottor Castracane e di Villa Santa Maria. Grazie ancora.
0: Grazie signor sindaco, grazie.
3: Se mi permette una battuta velocissima, perché è un consesso del genere, mi farebbe piacere fare un applauso a tutti i militari, dottori e infermieri che operano all'estero, missioni di pace, sono pienamente in linea col mandato del nostro caro Geppino. Grazie.
0: Grazie. Okay. Alfredo Cesario. Ha unito attività clinica, ricerca e innovazione, contribuendo allo sviluppo di nuovi modelli organizzativi capaci di rendere la medicina sempre più vicina alle persone. La tecnologia, la telemedicina e gli ospedali virtuali sono diventati, nel suo percorso, strumenti per migliorare la continuità assistenziale senza perdere il valore della relazione tra medico e paziente. La sua visione coniuga figura, futuro e umanità. Per aver promosso un'innovazione che mette sempre la persona al centro della cura, Alfredo Cesario.
1: Consegna il premio Fabio Nardi, responsabile per la Liguria di Eni VGD. Fabio Nardi. Allora, Gianluca Montebelli, ASI Roma.
0: Eccolo.
4: Una veloce battuta, nel mio percorso mi sono reso conto, come si sono resi conto tanti colleghi, che l'arrivo delle nuove tecnologie, in particolar modo l'intelligenza artificiale, sta creando un problema di equità, ma anche un problema di nuova fragilità, perché tutti di fronte alle tecnologie che ci vengono chiaramente presentate come potenzialmente capaci di cambiare il mondo, abbiamo un po' timore, abbiamo un po' paura, per cui mi sono impegnato in frontiera per far sì che questo non succeda e veramente si resti vicino all'uomo, vicino al paziente il più possibile. Grazie davvero.
0: Valeria Colantuoni. Ogni giorno accompagna le donne in uno dei momenti più intensi della vita, condividendo con loro la nascita di un figlio e l'inizio di una nuova famiglia. Con competenza, delicatezza e sensibilità ha saputo trasformare l'assistenza in un rapporto di fiducia, offrendo sicurezza e serenità in una fase tanto delicata quanto importante dell'esistenza. La sua presenza lascia un ricordo che accompagna le famiglie ben oltre il momento della nascita. Per aver fatto della cura della maternità una testimonianza di accoglienza, responsabilità e rispetto della vita, Valeria Colantuoni.
1: Consegna il premio Davide Rossi, vicepresidente Federesi.

0: Bene.
1: Salve, sono un po' emozionata, volevo ringraziare tutti, sono molto onorata di questo premio e lo volevo dedicare a tutte le colleghe ostetriche che si spendono non solo nel momento del parto e a tutte le mamme e bimbi che ho incontrato, perché sono loro che regalano gioia a noi, quindi grazie, grazie per questo.
0: Grazie. Per la foto, ce l'hanno, foto. Grazie, dottoressa. Luisanna Cola. Ha scelto di essere accanto ai pazienti nei momenti più difficili della loro vita, quando la malattia coinvolge non solo chi ne è colpito, ma anche le persone che gli stanno accanto. L'assistenza ai bambini con gravi patologie, le cure domiciliari e l'impegno verso i minori più vulnerabili raccontano una professionista che ha sempre considerato la cura come presenza, ascolto e responsabilità, senza fermarsi davanti agli ostacoli della burocrazia o alle difficoltà del sistema sanitario. Per lei ogni persona ha diritto alla stessa attenzione, alla stessa dignità e alla stessa speranza. Per aver fatto della medicina una concreta testimonianza di vicinanza, giustizia e solidarietà verso chi è più fragile, Luisanna Cola.
2: Consegna il premio Leoni Giovanni, vicepresidente della Federazione Nazionale Omceo. Non c'è? E allora al dottor Ripamonti, Corriere della Sera.

0: Grazie, sono molto emozionata davanti alla gigantesca figura del dottor Micheletti. Io mi sento veramente di aver fatto pochissimo, dei piccolissimi gesti, però ognuno di noi con un piccolo gesto può assolvere doveri di solidarietà sociale, civile, che la nostra magnifica Costituzione all'articolo 2 ci chiede di fare. Quindi vi ringrazio veramente per questo premio e anche per la memoria del dottor Micheletti. Grazie.
1: Pierpaolo Curti ha trasformato un'esperienza professionale in un progetto di solidarietà destinato a lasciare un segno duraturo. Grazie al suo impegno, l'ospedale di Dulikel in Nepal ha potuto dotarsi di moderne tecnologie per la chirurgia urologica e formare i medici locali affinché la qualità delle cure continuasse a crescere nel tempo. La sua scelta dimostra che il valore di un medico non si misura soltanto nelle cure che presta, ma anche nelle competenze che sa trasmettere. Per aver fatto della cooperazione internazionale uno strumento concreto di crescita, cura e speranza, Pierpaolo Curti.
2: Consegna il premio Diego Zandel, scrittore.

0: Mr. Stasko.
1: Beh, l'emozione e la gratitudine per questo premio è notevole, devo dire. E dall'altra parte, seduti, si sente meno, qua sopra molto di più. Devo ringraziare chi ha creduto in questa candidatura. E una parola per quella che è la motivazione di questo premio. Viviamo in un'area dove, appunto, abbiamo appena sentito dire, le tecnologie sono di altissimo livello. Ci sono piccoli spazi nel mondo, non dico dimenticati, ma insomma molto lontani dalla nostra cultura, dove le tecnologie effettivamente faticano ad arrivare per mancanza di fondi e per mancanza anche di esperienza locale che consente l'utilizzo di queste apparecchiature. Quello che ho fatto non da solo, con moltissimi aiuti, a partire da un'associazione alla quale appartengo, che è Rotary, e la mia famiglia, mia moglie che mi è sempre stata vicina, tutta la famiglia in questo progetto in terre lontane, abbiamo cercato di portare il nostro aiuto. Vi ringrazio e onoro, spero di poter onorare con questo la memoria del collega Geppino. Grazie ancora.
0: Ugo Elmore. Ha fatto della cura una responsabilità umana prima ancora che professionale, accompagnando ogni giorno pazienti e famiglie nei momenti in cui la malattia rende più facile il cammino della vita. Alla competenza clinica ha sempre unito una presenza costante, fatta di ascolto, disponibilità e rispetto, offrendo ai propri pazienti non soltanto cure, ma anche la fiducia e la serenità di chi sa di essere lasciato solo nei momenti più difficili. Nel suo operato si ritrovano il rigore del medico e l'umanità della persona, nella convinzione che la vera autorevolezza nasce dalla capacità di mettere il proprio sapere al servizio degli altri con semplicità, responsabilità e spirito di servizio. Per aver interpretato la professione medica come una quotidiana testimonianza di vicinanza, dedizione e rispetto della dignità della persona, nello spirito del premio Geppino Micheletti, Ugo Elmore.
2: Consegna il premio Maria Elena De Petroni, presidente comitato ANVGD Bergamo, vicepresidente nazionale ANVGD.
0: Eccola.
3: Due parole.
4: Volentieri. Anche se molto emozionato, non posso che dire, ovviamente potete immaginare quanto sono lusingato da questo premio che mi rende felice, ma soprattutto mi dà la contezza del fatto che tutto quello che facciamo, tutto quello che faccio in rapporto con la mia famiglia, i miei ragazzi, i miei amici, tanti sacrifici, mi fanno avere la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Vado avanti da tanti anni a fare questo lavoro nel rapporto con i pazienti oncologici e con i familiari dei pazienti oncologici e spero che proprio nella memoria di colui che oggi festeggiamo e ricordiamo, i giovani, i collaboratori, i miei giovani specializzanti, tutti coloro che lavorano con me possano seguire questa strada, perseguire questo rapporto con i pazienti e i familiari dei pazienti ed essere quindi la nuova generazione che poi servirà per poter curare tutti i malati oncologici. A loro voglio dedicare questa cosa perché da soli non si fa nulla, cioè è un lavoro di collaborazione, di gruppo, altrimenti non esiste la nostra professione. Pertanto ringrazio moltissimo, sono molto onorato.
0: Ok. Cesare Faldini. Dove sarà? Eccolo. Prego. pioniere della chirurgia ortopedica e riferimento internazionale nella cura delle patologie più complesse, ha scelto di mettere la propria competenza anche al servizio di chi non avrebbe altrimenti accesso alle cure. Attraverso le missioni umanitarie in Africa ha restituito a tanti bambini la possibilità di camminare condividendo con i medici locali esperienza, tecniche e conoscenza affinché la cura potesse continuare anche dopo il suo ritorno. La sua opera dimostra che la scienza raggiunge il suo valore più alto quando diventa strumento di solidarietà. Per aver saputo unire eccellenza chirurgica, generosità e impegno umanitario in un'unica straordinaria testimonianza di servizio, Cesare Faldini.
2: Consegno il premio Anna Maria Crassi.
3: Buongiorno a tutti, è un privilegio e un onore essere qui oggi, dare voce al volontariato fatto come passatempo. Noi siamo un piccolo gruppo di professionisti che passano le ferie da 25 anni a portare la nostra professione di medici, infermieri, tecnici, fisioterapisti in contesti dove le cure non ci sono. Abbiamo iniziato nel 1999 nei paesi in via di sviluppo come vacanza e non abbiamo mai smesso. Ci sentiamo però piccoli piccoli davanti alla testimonianza del dottor Micheletti. Grazie.
0: Brunangelo Falini.
2: Il dottor Falini non è potuto venire per un imprevisto, ritira per lui Papetti Franco.
0: Ok, eccolo qua. Allora, le sue ricerche hanno aperto nuove prospettive nella diagnosi e nella cura delle leucemie e dei linfomi, contribuendo in modo determinante allo sviluppo della medicina di precisione. Ogni scoperta scientifica è stata guidata da un unico obiettivo: offrire ai pazienti cure sempre più efficaci e personalizzate, trasformando il progresso della ricerca in concreta speranza di guarigione. Il suo lavoro ha lasciato un segno nella medicina internazionale. Per aver messo la medicina scientifica al servizio della vita, contribuendo a cambiare il futuro di migliaia di pazienti, Brunangelo Falini.
2: Consegna il premio Bruno Bonetti, vicepresidente ANVGD Udine.

0: Salve, buongiorno a tutti. Io vengo dall'Umbria e il dottor Brunangelo Falini ha avuto un grossissimo lutto in famiglia e purtroppo oggi non è qui presente. Comunque mi ha portato e mi ha incaricato di portare un messaggio a tutti i colleghi che qui sono presenti ed è molto onorato di ricevere questo premio. Ricordiamoci anche che l'Umbria ha visto Geppino Micheletti è sepolto a Narni e ha esercitato a Narni per molti anni dopo il suo esodo da Pola. Quindi per noi umbri, io sono il presidente dell'Associazione Nazionale sono il presidente di Fiumani Italiani nel mondo e quindi risiedo però dall'Umbria dopo l'esodo che dalla mia città. Quindi io ringrazio per questo riconoscimento al professor Brunangelo Falini, famoso scienziato nel settore dell'oncologia e dell'ematologia e per le sue scoperte che hanno portato la medicina italiana a un livello estremamente importante. È anche importante il fatto del rapporto che ha avuto con i suoi pazienti a Perugia, dove la sua clinica è frequentata da ragazzi, da bambini, che vengono da tutta Italia. Lui ha avuto un rapporto deontologico di altissimo livello che l'ha fatto diventare come un padre per questi suoi pazienti colpiti da questo grave male. Grazie.
1: Mariano Flocco, eccolo. Ha scelto di dedicare la propria professione alle cure palliative, accompagnando pazienti e famiglie nel momento più delicato dell'esistenza con rispetto, sensibilità e profonda umanità. Alla guida dell'Hospice Maria Teresa di Calcutta di Larino ha costruito un luogo dove la cura non coincide soltanto con l'assistenza sanitaria, ma con la vicinanza, l'ascolto e il sostegno alle persone e ai suoi affetti. Per lui ogni giorno di vita conserva valore e dignità. Per aver ricordato con il proprio esempio che la medicina continua a prendersi cura delle persone fino all'ultimo istante della sua esistenza, Mariano Flocco.
2: Consegna il premio Senna Andrea, vicepresidente di Milano. Non c'è? No. Allora consegna il premio.
1: No, arriva.
2: Ah, scusa, non l'ho visto.
3: Chiamo Senna.
1: No, l'avevo detto che siete tutti dislocati.
4: Sì, volentieri, ringrazio tutti, è un onore enorme. Volevo solo sottolineare che questo premio va veramente dedicato a tutte le persone che loro malgrado si devono accostarsi alle cure palliative per le sofferenze a volte molto gravi, soprattutto nella loro, non tanto dolore fisico, ma nel dolore globale, quindi nella loro dignità. E soprattutto ringrazio da profondo del cuore persone purtroppo anche molto giovani che mi insegnano a vivere ogni giorno fino all'ultimo istante, cosa che non è proprio scontato. Grazie.
1: Corte. Ha fatto della salute orale uno strumento di solidarietà, portando cure odontoiatriche, prevenzione e formazione nei paesi dove l'accesso alla cura è ancora un privilegio. Attraverso numerosi progetti di cooperazione internazionale ha condiviso competenze, costruito opportunità e contribuito alla crescita delle comunità locali, convinto che la salute sia un diritto universale. Il suo impegno ha superato ogni confine geografico. Per aver dedicato la propria esperienza professionale a costruire ponti di solidarietà attraverso la cura e la formazione, Pino La Corte.
2: Consegna il premio Monaco Roberto, segretario della Federazione Nazionale Omceo. Non c'è. Consegna il premio Filippo Mangiapane, presidente Omceo Trapani.
1: Perfetto.
3: Sì, grazie.
5: Ovviamente ritiro il premio a nome di tutte le centinaia di volontari che hanno consentito di fare tutte le cose che noi normalmente facciamo da 30 anni. Grazie a tutte voi.
1: Giovanni Lodi. Ha saputo coniugare eccellenza professionale, ricerca scientifica e impegno sociale, dedicando la propria attività alla prevenzione e alla cura dei tumori del cavo orale. Attraverso la Fondazione A Capo ha promosso un modello di assistenza capace di accompagnare i pazienti anche oltre il percorso strettamente sanitario, offrendo sostegno, informazione e vicinanza. La sua esperienza dimostra che la cura continua anche quando termina la terapia. Per aver trasformato la competenza scientifica in un concreto servizio a favore della dignità e della qualità della vita dei pazienti, Giovanni Lodi.
2: Consegna il premio Lorenzo Salimbeni, storico.

0: Grazie, due parole. Come quasi tutte le colleghe e i colleghi che mi hanno preceduto hanno detto, in medicina oggi il risultato si ottiene solo quando c'è un gruppo di lavoro. E quindi il mio ringraziamento e questo premio va al gruppo che da 25 anni lavora con me all'ospedale San Paolo, quindi medici, infermieri, specializzandi, studenti, volontari. Qua oggi c'è una rappresentanza, abbiamo il dottor Lombardi, il dottor Franchini, la professoressa Varoni. E la dedica per il premio invece è per i pazienti che vengono colpiti da questa malattia così cattiva e poco conosciuta, e che in molti casi ci restituiscono molto di più di quello che noi diamo loro. Grazie.
1: Guido Michelon ha restituito una speranza di vita a migliaia di bambini affetti da cardiopatie congenite, coniugando eccellenza chirurgica, ricerca e costante attenzione alle loro famiglie. Attraverso le missioni umanitarie dell'Istituto Gaslini ha accolto e curato piccoli pazienti provenienti da numerosi paesi del mondo, offrendo loro le migliori possibilità di cura indipendentemente dalla loro provenienza. Anche dopo gli interventi più complessi, ha sempre considerato parte della cura il dialogo con i genitori, consapevole che nessuna famiglia deve sentirsi sola. Per aver posto la competenza scientifica al servizio della vita, con straordinaria umanità e dedizione, Guido Michelon.
2: Consegna il premio Giuliana Budicina. Eccola.
3: Grazie, ringrazio l'organizzazione e l'onorevole Mascheletti per aver portato a compimento questo annuale appuntamento in onore del dottor Micheletti. Io mi occupo di cardiopatie congenite e nel mondo ogni bambino ha diritto ad avere le cure indipendentemente dal posto in cui è nato. Uno su 100 sono i bimbi che nascono con una cardiopatia congenita e circa l'80% di questi raggiunge l'età adulta con ottime aspettative e qualità di vita. In onore dell'esempio del dottor Micheletti.
1: Senti la foto. Bene, prego.
4: Parlamentari? Nessuno.
1: Alessandro Misericordia. Il 16 maggio del 2026, trovandosi casualmente sul luogo di un gravissimo incidente nel centro di Modena, non esitò a mettere la propria competenza medica al servizio delle persone coinvolte, intervenendo con lucidità, prontezza e straordinario senso di responsabilità. In una situazione di estrema emergenza, prestò i primi soccorsi ai feriti più gravi, arrestando un'emorragia potenzialmente fatale, organizzando il primo triage e collaborando con i soccorsi fino all'arrivo dell'equipe dell'emergenza, dimostrando come preparazione professionale e sangue freddo possano trasformarsi in concreta tutela della vita. Il suo intervento ricorda che essere medico significa essere pronti ad agire ogni volta che una persona ha bisogno di aiuto, anche al di fuori del proprio luogo di lavoro e senza che alcun obbligo lo imponga. Per aver offerto con il proprio esempio una testimonianza autentica di competenza, altruismo e servizio alla vita, nello spirito del premio Geppino Micheletti, Alessandro Misericordia.
2: Consegna il premio Carpenetti, vicepresidente del Comitato 10 febbraio.

0: Due parole. Innanzitutto un grandissimo onore essere qui a ricevere questo premio. Il mio pensiero va soprattutto a tutti quei medici, soprattutto della branca d'urgenza e emergenze, che quotidianamente compiono degli atti eroici, spesso nel silenzio e facendo queste cose più e più volte nella vita. Ecco.
1: Bravo. Giorgio Monti. Da molti anni presta la propria opera nei luoghi in cui guerre e crisi umanitarie privano le persone del diritto più essenziale, quello della cura. Attraverso le missioni Emergency e il coordinamento sanitario nella striscia di Gaza, ha garantito assistenza medica in condizioni estreme, scegliendo di essere presente dove la sofferenza è più grande. Il suo esempio ricorda che la medicina non conosce confini né appartenenze. Per aver continuato a curare anche nei luoghi della guerra, facendo della solidarietà il più autentico significato della professione medica, Giorgio Monti.
2: Consegna il premio Schurzel Donatella, vicepresidente ANVGD nazionale, presidente ANVGD Roma.

0: Grazie, grazie a tutti voi, grazie alla mia famiglia che è sempre con me, grazie a tutti i colleghi per i quali ritiro questo premio, quelli che hanno condiviso con me queste difficoltà, queste paure, questi pericoli. La nostra presenza di medici in guerra è una luce per chi non vede la fine del tunnel, per chi non sa come fare. Ebbene, avere un medico vicino che ti consola, che ti abbraccia, può fare la differenza. Grazie a tutti voi.
1: Maria Elena Oldani ha scelto di dedicare la propria attività professionale a chi attraversa il dolore, la fragilità e lo smarrimento, offrendo ascolto, sostegno e vicinanza nei momenti in cui la sofferenza rischia di isolare la persona. Nel proprio studio e all'interno del carcere di Bollate accompagna percorsi di rinascita, restituendo fiducia e dignità a chi vive situazioni di particolare vulnerabilità, nella convinzione che la cura inizi sempre dall'ascolto. Con la sua sensibilità e la sua umanità testimonia ogni giorno che la medicina è anche presenza, accoglienza e rispetto della persona. Per aver fatto della relazione umana il fondamento della cura, interpretando la professione come autentico servizio al prossimo, nello spirito del premio Micheletti, Maria Elena Oldani.
2: Consegna il premio Micic Marino, direttore Museo Storico di Fiume.
1: Foto, grazie.
3: Sì, sì. Sono onorata e molto emozionata di essere qua tra di voi. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me e che mi supportano e sopportano tutti i giorni, e ai colleghi che come me si dedicano a questa attività. Grazie mille.
1: Silvano Pisani.
2: Allora, il dottor Pisani non c'è. Ritira per lui Giorgio Guerriero.
1: Perfetto. Per oltre 50 anni è stato un punto di riferimento per la propria comunità, accompagnando intere generazioni con competenza, disponibilità e profondo senso del dovere. Alla professione di medico di famiglia ha affiancato un instancabile impegno volontario nell'AVIS e nella Croce Rossa Italiana, promuovendo la cultura della donazione, della prevenzione e della solidarietà. La sua porta è rimasta aperta soprattutto a chi aveva più bisogno. Per aver fatto della medicina territoriale un esempio di servizio, generosità e autentica vicinanza alla persona, Silvano Pisani.
2: Consegna il premio Vecchio Pierluigi, presidente CAO nazionale. Non c'è? E allora facciamo consegnare il premio al sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.
4: Io qui gioco in casa perché sono un funzionario della Camera dei Deputati e sono stato, diciamo, scelto dalla famiglia del dottor Pisani per rappresentarlo in questo consesso, per valorizzare altri due aspetti della vita del dottor Pisani, in quanto è stato per molti anni sindaco di Busischio e qui in Bisuschio, e quindi ha svolto la sua attività come agente pubblico, e io sono, insomma, al servizio dello Stato come pisano. E altra cosa che ci accomuna è il mondo rotariano, quindi, diciamo, impropriamente in qualche modo sono stato indicato come la persona forse più adatta in questo contesto, non potendo essere garantita la presenza, per questi aspetti che ci accomunano. Quindi ringrazio a nome tutta quanta la famiglia.
1: Federica Pozzi. Ha portato la la propria competenza nei luoghi segnati dalla guerra, dalla povertà e dalle grandi emergenze umanitarie, scegliendo di vivere la medicina accanto alle popolazioni più vulnerabili. Dall'Africa ad Haiti, fino all'impegno delle curie palliative in Italia, ha sempre posto al centro la dignità della persona, accompagnando ogni paziente con rispetto, ascolto e profonda sensibilità. Il suo percorso dimostra che il diritto alla cura non conosce confini. Per aver fatto della solidarietà internazionale e della tutela dei più deboli il tratto distintivo della propria professione, Federica Pozzi.
2: Consegna il premio Pasquale Colantuoni, presidente di FUCUR.
5: Grazie mille. Come tutti quelli che hanno parlato fino ad ora, è una grandissima emozione, è un grande onore essere qui. Credo che la storia di Geppino Micheletti ci insegna e mi insegna anche sulla scorta di quello che ho vissuto che esistono confini geografici e confini biografici, e quindi dedico davvero questo premio a tutti i medici, ma direi anche a tutte le equipe di infermieri, di OSS, di psicologi che credono davvero fino in fondo che si possa curare anche laddove non si può veramente guarire, e quindi dedico questo premio alle cure palliative. Grazie.
1: Grazie, cara. Che meraviglia queste persone. Mario Rampa. Da sempre impegnato nella senologia, ha dedicato la propria attività alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla cura del tumore alla mammella, accompagnando migliaia di donne lungo il percorso della malattia. All'attività chirurgica ha affiancato la ricerca scientifica e una costante opera di divulgazione, promuovendo la cultura della prevenzione come primo strumento di tutela della salute. La sua esperienza testimonia che informare e curare sono parti della stessa missione. Per aver posto la competenza, la ricerca e la prevenzione al servizio della salute e della dignità della persona, Mario Rampa.
2: Consegna il premio il presidente nazionale dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli.

0: Grazie al Comitato, grazie a tutti. C'è molta emozione, proprio perché per chi come me si occupa di prevenzione e cura della problematica oncologica, pensare vivi e andare avanti è un benchmark importantissimo. E in questo ambito la cultura salva la vita, la cultura della prevenzione, perché la diagnosi precoce ancora oggi, nonostante tutte le tecnologie, i farmaci, le chirurgie mini-invasive, ma la diagnosi precoce ancora oggi fa la differenza tra sopravvivere o no. Quindi evviva la prevenzione, evviva la vita, evviva Geppino Micheletti. Grazie a tutti.
1: Alberto Righi.
2: Il dottor Righi non c'è, ritira.
1: Okay. La sorella. Ha dedicato la propria attività, Alberto Righi, alla cura delle persone anziane e dei pazienti affetti da malattia di Alzheimer, offrendo sostegno anche alle loro famiglie nei percorsi più complessi della malattia. Con competenza, sensibilità e costante attenzione ai bisogni della persona, ha contribuito alla crescita della geriatria nel proprio territorio, diventando un punto di riferimento per la comunità. La sua opera ha dato voce a chi rischiava di perderla. Per aver interpretato la medicina come vicinanza, rispetto e tutela della dignità delle persone più fragili, Alberto Righi ritira il premio alla sorella Giuliana Righi.
2: Consegna il premio Lorenza Caneva di AIPI.
3: A nome di mio fratello, che purtroppo oggi è impossibilitato a venire per ragioni di salute, ma che ringrazio sentitamente per il riconoscimento che gli viene dato e che lo onora e lo rende orgoglioso. Questo premio sicuramente viene condiviso con tutta la squadra di volontari, compreso lui, che a Latina sta portando avanti un progetto molto importante che riguarda la fondazione, ormai da diversi anni, di una casa AIMA. AIMA sta per Associazione Italiana Malati Alzheimer, dove i malati vengono accolti e gli vengono proposti momenti di comunità e di attività volti a migliorare e quantomeno a rallentare il livello, il deterioramento del livello conoscitivo purtroppo implicito in questa grave malattia.
1: Grazie. Giancarlo Ungaro.
4: Faccio perdonare.
1: Nel corso della sua carriera ha unito competenza professionale, rigore scientifico e profondo senso del dovere, contribuendo alla crescita della sanità del territorio e mettendo sempre la persona al centro della propria attività. Accanto all'impegno clinico ha promosso la formazione, la prevenzione e la cooperazione sanitaria internazionale, condividendo conoscenze ed esperienze nella convinzione che il sapere medico acquisti il suo valore più autentico quando viene messo al servizio degli altri. Il suo percorso professionale è stato costantemente guidato dall'attenzione verso i più fragili, dall'integrità morale e da una visione della medicina fondata sulla responsabilità, sull'altruismo e sul rispetto della dignità della persona. Per aver interpretato la professione medica come un servizio alla comunità, lasciando un esempio di competenza, umanità e impegno civile pienamente coerente con lo spirito del premio Geppino Micheletti, Giancarlo Ungaro.
2: Consegna il premio Fabio Tognoni, vicepresidente Federesuli.
5: Sì, grazie a tutti, grazie per questo riconoscimento. Sono onorato, lieto e anche un po' emozionato per questo riconoscimento, che comunque sento il dovere di dedicare anche io come altri a tutti coloro che mi hanno aiutato, che hanno contribuito a questo percorso. Percorso che è iniziato tantissimi anni fa in Africa, soprattutto in Madagascar, e si è evoluto iniziando dall'attività nelle varie missioni dei Salesiani, poi nella realizzazione di un piccolo ospedale a Fiana Aranzua ed infine con la nave ospedale che si trova adesso, è realizzata esclusivamente per portare assistenza sanitaria nelle zone più emarginate, più isolate, dove non c'è nessuna attrezzatura sanitaria e nessun'altra attività, nessun'altra alternativa di cura. E la nave si trova adesso in Africa, lì operativa. Grazie ancora a tutti.
1: Mario Zampollini. Prego. Ha scelto di dedicare la propria attività a chi, dopo essere stato salvato, deve ricostruire la propria esistenza. Attraverso la riabilitazione neurologica ha restituito prospettive, dignità e speranza a persone colpite da gravi cerebrolesioni e malattie neurodegenerative, ricordando che ogni paziente è prima di tutto una storia da ascoltare. La sua opera ha contribuito a diffondere una medicina che mette al centro la relazione umana, l'ascolto e il rispetto della persona. Per aver trasformato la riabilitazione in un percorso di cura, dignità e rinascita, Mario Zampollini.
2: Consegna il premio Claudio Giraldi a NVG di Milano.
4: Chiaramente sono molto onorato per questo premio. Io vengo dall'Umbria e è stato detto che l'ultima parte della vita di Micheletti si è svolta a Narni. E secondo me spendere due parole su questo non fa che potenziare la grandezza di Micheletti. Perché mentre lui faceva il chirurgo a Narni, un paese del sud dell'Umbria, con le sue mani rovinate dal fatto che durante la guerra, per essere più rapido, ha evitato di indossare i guanti in radioscopia e quindi rovinati dalle radiazioni, ha continuato, malgrado tutto, anche con delle protesi a operare. Ma la cosa più importante è che lui, finito il servizio come chirurgo, andava a casa delle persone, soprattutto dei bambini, a curarli anche a sue spese, non solo non voleva soldi, ma a curarli anche a sue spese. Si narra, non so se è proprio confermata questa cosa, che una bambina con setticemia necessitava di penicillina, ma la penicillina non c'era, e a sue spese mandò a prendere in Vaticano la dose di penicillina per salvare la bambina. Quindi questo aspetto dell'umanizzazione che ricorre nella figura di Micheletti è una cosa che poi mi coinvolge, perché io mi sono sempre occupato da anni di medicina narrativa, pensando che la personalizzazione delle cure passa attraverso l'ascolto dei pazienti. Quindi l'ascolto non come una cosa etica, ma l'ascolto come parte della professione medica. E questo credo che sia molto importante. Io ovviamente, rispetto alla grandezza di Micheletti, mi inchino, però credo che lui sia una testimonianza anche di questo aspetto, attraverso la sua testimonianza quotidiana che attraverso la sua sofferenza si è concretizzata in qualcosa di concreto per la cura dei pazienti. Grazie.
1: Bene, veniamo ora ai premi dedicati alla memoria. Allora, Ubaldo Amati, premio alla memoria. Per decenni ha servito la comunità come medico e neurologo, distinguendosi per competenza, disponibilità e profondo senso civico. Durante l'emergenza pandemica da Covid-19, scelte volontariamente di tornare in prima linea per assistere gli ospiti di una residenza sanitaria colpita dal contagio, continuando a prendersi cura dei più fragili anche nelle circostanze più difficili. Contrasse il virus nello svolgimento della propria attività e ne subì le conseguenze fino alla scomparsa. Per aver lasciato una testimonianza di coraggio, responsabilità e fedeltà alla missione del medico, un esempio che continua a onorare la professione, Ubaldo Amati.
2: Ritira il premio Carlo e la moglie Grassi Antonia Maria, detta Antonella, e consegna il premio al senatore Liris.

0: È un onore per noi, io moglie, vedova del dottor Ubaldo Amati e i miei due figli, entrambi medici, ortopedico e medico di famiglia, hanno seguito la strada del padre, penso che abbiano un esempio grandioso. Penso che questo premio sia proprio coerente allo spirito anche del dottor Micheletti, perché mio marito, senza indugiare, è andato a curare gli anziani di una casa di cura, senza essere questo il suo compito, perché in quel momento c'era la guerra, e ha dedicato giorni interi alla cura dei suoi pazienti e anche dei pazienti dei suoi colleghi. Poi si è ammalato ed è stato 3 mesi in coma, intubato, e poi non ce l'ha fatta. Per noi è un onore questo premio, anche perché, una vena di polemica, il nostro paese ancora non ha fatto alcun riconoscimento a un suo concittadino eroico. Grazie.
1: Noi l'abbiamo fatto. Premio alla memoria per Maddalena Carta. Medico di famiglia, profondamente legata alla propria comunità, ha affrontato con straordinario senso del dovere una fase di grave carenza assistenziale, garantendo continuità di cura a migliaia di cittadini. Per i suoi pazienti è stata molto più di un medico, un punto di riferimento umano, sempre presente nei momenti di maggior bisogno. La sua vita rimane il simbolo della medicina di prossimità, vissuta come responsabilità verso gli altri. Per aver lasciato l'esempio di una professione esercitata con generosità, dedizione e profondo amore per la comunità nello spirito del premio Micheletti, Maddalena Carta.
2: Ritira il premio Angelo Carta, il papà. Ah.
3: Giulia rappresenta.
2: Sì, esatto.
1: Forse lui?
2: È il signor Angelo Carta?
1: Eccolo!
2: Prego.
1: Ecco, venga. Abbiamo... Ecco, prego. Venga. Non ti preoccupi. Non siamo in televisione, eh? Non abbiamo tempi. Ecco, venga.
2: È già stato...
1: Magari vuol dire due parole?
4: Ringrazio infinitamente, scusate la voce, tutta l'organizzazione. La voce, perché sono molto accaldato e molto molto emozionato. Maddalena è morta nel suo ambulatorio, dove curava circa 5.000 persone. Prima di 27 anni è morta, poverina. Quindi ringrazio dell'onore che gli state dando tutti quanti. E ringrazio di nuovo ancora una volta l'organizzazione. Grazie.
5: Vorrei esprimere al papà di Maddalena, come dire, tutta la gratitudine della professione medica, perché Maddalena, io, come dire, sono stato lì in Sardegna subito dopo quando è successo, e parte l'affetto, no, di tutto il paese, degli amici, dei colleghi, ha rappresentato veramente un alto livello di dedizione. Nonostante fosse malata, ha continuato ad assistere, non c'era nessuno in quella zona, i suoi colleghi non c'erano, un carico di 5.000 pazienti ha fatto sì che la sua malattia, come dire, fosse venuta dopo di quella degli altri. E quando è stato necessario portarla in ospedale per le gravi condizioni, purtroppo, come dire, era troppo tardi. E credo che questo rappresenta veramente uno degli alti esempi di dedizione nei confronti degli altri. Grazie.
1: La memoria per Flavio Gaggero. Per oltre 60 anni ha vissuto l'odontoiatria come servizio alla persona, offrendo cure e attenzioni anche a chi, per difficoltà economiche o sociali, rischiava di rimanere escluso. All'attività professionale ha affiancato un instancabile impegno nella Croce Verde Pegliese, contribuendo con generosità alla crescita della solidarietà e del volontariato sul territorio. Per molti è stato il dentista degli ultimi, per tutti un esempio di umanità. Per l'aver lasciato il ricordo di una professione vissuta con altruismo, discrezione e autentico spirito di servizio, Flavio Gaggero.
2: Ritirano i premi Gabriele Gaggero e Luca Gaggero, figlio e nipote.
6: Papà sarebbe stato molto onorato di ricevere questo importante premio. Un suo caro amico, Gino Paoli, cantava: con un sorriso mi ha rimesso al mondo, con un sorriso gratis. E lui ha preso un po' questo slogan. Se dal 1962, quando giovane 25enne fu richiamato alle armi e organizzò il primo ambulatorio dentistico con volontariato, mettendo del suo le sue attrezzature, sino agli ultimi giorni, a 88 anni, sino al suo ultimo respiro, perché praticamente ha lavorato proprio sino all'ultimo.

0: cardiochirurgia pediatrica italiana. Con lungimiranza, coraggio e straordinaria competenza, fece del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Bergamo un riferimento internazionale, formando generazioni di specialisti e condividendo il proprio sapere con medici provenienti da tutto il mondo. Grazie alla sua opera l'Italia divenne una meta di speranza per tanti piccoli pazienti. Per aver lasciato un'eredità scientifica umana che continua a ispirare la medicina, custodendo i valori di servizio e dedizione propri del premio Geppino Micheletti, Lucio Parenzan.
1: Ritira il premio Antonio Parenzan.

0: Ringrazio a nome mio e della mia famiglia per questo prestigioso premio. Sul fatto che mio padre fosse dedito al lavoro, penso che non ci siano dubbi, anche perché questo ha fatto in modo che ci togliesse molto molto tempo. Ai figli ovviamente e anche a nostra madre. E comunque ringrazio ancora l'onorevole Mascaretti e la commissione per aver deciso di dedicare questo premio alla memoria del nostro padre. Grazie mille.
1: Premio alla memoria Davide Soligo. Medico, ricercatore, docente universitario, dedicato la propria vita allo sviluppo dell'ematologia e dei trapianti di midollo osseo, mettendo sempre il paziente al centro della ricerca e dell'attività clinica. Anche durante la lunga malattia che lo colpì in giovane età, continuò a curare, insegnare e fare ricerca con instancabile dedizione, senza mai venir meno ai propri doveri verso i malati, gli studenti e i colleghi. Il suo esempio dimostra che la missione del medico può andare oltre la sofferenza personale. Per aver lasciato una testimonianza di straordinaria dedizione alla scienza, alla cura e alla dignità della persona, patrimonio prezioso per le future generazioni, Davide Soligo.
2: Ritira il premio, Davide Soligo.
3: Giro idealmente questo premio a tutti i pazienti di mio fratello che ha seguito con tanto amore e tanta umanità.
1: Ecco.
2: Il nostro Davide sicuramente sarebbe stato strafelice e onorato di questo premio, ma sarebbe stato molto imbarazzato perché era di una grandissima umanità, umiltà, oltre che umanità, esatto. Per farvi capire, la sua dedizione e l'amore verso i pazienti e l'amore che i pazienti avevano ricambiato verso di lui, vi leggo delle note, non sono parole, sono veramente delle note scritte da un suo paziente che sicuramente qualcuno o molti di voi conosceranno, che è Manrico Mologni. Il maestro Manrico Mologni, l'autore di Canzoni al cielo di Red Ronley, del programma di Red Ronley, ma soprattutto di Volami nel cuore con Mina. Un'eterna sinfonia. Mi chiamo Manrico Mologni, ho 68 anni, sono stato e sono un paziente del professor Davide Soligo, con il quale ho affrontato due trapianti di midollo osseo all'età di 33 anni. Nella vita sono un artista, scrivo e compongo musica. Ecco, riassumendo brevemente, potrei dire che il professor Soligo è stata una musica meravigliosa, composta e scritta da un'entità superiore per me che sono credente in Dio, per me che sono cattolico, la Santissima Trinità, che ha donato a tutti noi malati, a tutti noi pazienti, una musica che ci ha aiutato, ha sollevato le nostre sofferenze attraverso la scienza, la conoscenza e l'umanità del professor Soligo, che passo dopo passo ci aiutava nel concreto a portare la nostra croce condividendone il peso. Quando lui stesso è stato travolto dalla sua malattia, ha portato una sua croce e ha continuato a portare anche la nostra, diventando almeno per me un esempio anche come malato. Io ho cercato di alleviare la sua sofferenza con la musica, non so se ci sono riuscito. Negli anni siamo diventati anche amici, un'amicizia profonda e sincera,

0: che ha onorato la mia vita. Banalmente si potrebbe dire che la malattia mi ha regalato l'aver incontrato Davide, ma non è così. La malattia dà solo disperazione, dolore e purtroppo anche morte. Io e Davide ci saremmo incontrati lo stesso come due musicisti. La sua musica è composta da molte note, i suoi pazienti, sul pentagramma della vita e io in quella della notte dell'eterna sinfonia. Ci sono poche persone al mondo come Davide, ma ci sono molti angeli che non vediamo, ma che ci sono accanto ogni giorno e ci aiutano. Io nella vita uno di questi angeli l'ho incontrato, si chiamava Davide, e nella sua vita terrena faceva il medico al centro trapianti di midollo osseo del Policlinico di Milano, in codice professor Solligo. Manrico Mologni.
1: Bene. Siamo giunti al... Prego.
2: Voleva fare un saluto.
1: Sì, io prego.
3: Soltanto per ringraziarvi e per dirvi quanto sia importante per me, nonostante sia arrivato in ritardo, perché le votazioni al Senato non corrispondono con i tempi della Camera, quindi di corsa volevo godere tutta la cerimonia che immagino passasse per la figura di Micheletti. Vedo tante persone che ne hanno ricordato la storia di Micheletti, ne hanno portato il testimone e ad oggi, anche della mia zona, Franco Vagnani, ma vedo anche persone che a livello nazionale si occupano di questo personaggio che è un collega. Io da medico ho avuto sempre una suggestione importante da parte di una figura che ebbe un coraggio, qua si parla di umanizzazione di cure, anche in tutti i piani sanitari nazionali. Il fatto che da Micheletti si parta per premiare gli esempi di colleghi che non ci sono più, che hanno, almeno per quanto mi riguarda, abbiamo premiato quelli alla memoria, e non passano per quanto mi riguarda inascoltate, lo dico guardando la signora vedova del collega morto durante il Covid, a causa del Covid, quello che ha detto per me sono coltellate importanti più da collega che da rappresentante istituzionale, ma che da, si passi nel ricordo di chi è morto al Covid, all'odontoiatria sociale, al ricordo di chi ha fatto tanto per i pazienti, anche andando oltre il numero dei massimali, guardo il presidente Anelli, esempi importanti che devono guidare, ecco, il percorso istituzionale di tutti quanti noi, a prescindere dalla collocazione politico-partitica. Io in tutti gli intergruppi che ho costruito e costituito mi muovo con donne e uomini di tutte le forze partitiche e da questo punto di vista non c'è mai una divisione, a dispetto di chi dice che poi magari siamo tutti uguali o che magari fa più effetto, fa più rumore quel tipo di manifestazione di distacco, di guerra, di lotta che magari emerge in maniera molto più futile e facile dai media, anche perché fa più notizia, ma fa più notizia certamente, ecco, un'occupazione di un'aula o di un seggio che tante iniziative come queste che fanno crescere culturalmente e in civiltà il nostro paese. E questo accomuna tante uomini, tante donne, tanti uomini di tutte le forze politiche e partitiche. Quindi per quanto riguarda, io sono una persona di parte, ma ne riconosco tantissime di qualità eccezionali, anche di persone che stanno da un'altra parte e che collaborano con noi, collaboriamo anche da questo punto di vista. Credo che qui potrebbero starci benissimo accanto a me a dire grazie alle persone che non ci sono più e soprattutto a portare avanti, anche grazie al ricordo di dottor Micheletti, quell'esempio di umanizzazione che lui superò e dimostrò anche contro le contingenze che erano familiari ed erano assolutamente di un disastro che stava in qualche modo circondandolo. Io l'ho vissuto durante il sisma del 2009, quando persone che sapevano che all'Aquila, nella mia città, medici che sapevano che i propri familiari non c'erano più, erano in trincea a lavorare. Ecco, perciò mi sento anche molto vicino a questa persona, perché mutatis mutandis, nel rapporto con i tempi, con diverse situazioni, ma il medico quando ha fatto un giuramento di Ippocrate rimane medico per tutta la vita. Grazie a tutti.
1: Grazie senatore, grazie mille. Grazie. Allora, adesso noi abbiamo finito questa cerimonia, ma devo fare ancora due cose dobbiamo fare. Una per tutti voi, ma una la facciamo adesso noi. Io volevo ringraziare le persone che hanno lavorato veramente con una dedizione, un amore a questo premio. una qui con noi che è Sara Carlini, Anna Maria Craspi e Andrea Tognolo. Loro, devo dire che hanno lavorato indefessamente giorno e notte perché tutto questo fosse possibile anche di notte, perché adesso poverina lei non ha più nessuno, quindi dice chiamatemi quando volete, tanto io sono sola, ma questo vuol dire che alle 2 di notte la possiamo chiamare. Però la sorpresa che voglio farvi è perché voi tutti e noi anche vogliamo ringraziare Andrea Mascaretti, che è riuscito a collegarsi, io spero che ci sia, era lì fino a poco tempo fa, perché so che sta impazzendo all'idea di non essere stato qui con noi oggi. Allora, se riuscissimo a, non so se, grazie.
2: Mi sentite?
1: Perfetto, sì, ti sentiamo.
2: Senti,
1: non ti vediamo, ma ti sentiamo.
2: Io vi sento, probabilmente sentirete un po' di confusione di sottofondo, purtroppo sono al piano sotto di voi da questa mattina in aula. Sapete che sono venuto a vedere la sala della regina alle 9 di questa mattina, poi alle 10, ma poi abbiamo iniziato a votare, stiamo votando la legge elettorale e quindi non mi è stato possibile allontanarmi dall'aula neanche un minuto. Però non potevo non ringraziare, abbracciare quelli che sono gli eroi della sanità che oggi sono stati premiati. Io sono lì con voi, vi ho seguiti da remoto e quindi ho trovato anche quest'anno una grandissima emozione nel vedere le cose eccezionali che avete fatto. Abbraccio ovviamente le famiglie di coloro che hanno ricevuto un premio alla memoria, cioè i 5 premi alla memoria. Quindi un mio grandissimo abbraccio, e vuole essere un abbraccio anche di tutta la Camera dei Deputati che è con voi. Ci complimentiamo tutti, e questa concomitanza di queste votazioni purtroppo mi ha impedito di essere con voi dall'inizio alla fine, però mi aggiungo anch'io ai ringraziamenti a tutti quelli che hanno lavorato, quindi a Milena Polidoro, Sara Carlini, Andrea Tognolo, Anna Maria Craspi, tutti quelli che hanno reso possibile questo evento. Questa cosa andrà avanti, c'è una legge elettorale che io ho depositato, che sta andando avanti per trasformare questo premio in un premio istituzionale che andrà avanti per sempre negli anni, perché è giusto ricordare il modello dell'uomo, del medico Geppino Micheletti, ricordando che ci sono tantissimi medici che ogni anno, anche in tempo di pace come oggi in Italia, anche negli angoli più perduti della nostra penisola, fanno delle cose straordinariamente importanti per i loro pazienti, per gli altri, si sacrificano e antepongono, come credo oggi hanno dimostrato tutti quelli che sono stati premiati, la loro stessa vita, incolumità, fatica, famiglia, tutto per curare gli altri, così come dovrebbe essere proprio nello spirito di chi sceglie di fare un medico come missione. Io vi ringrazio, ringrazio tutti i partecipanti, ho visto una sala stracolma, ne sono felicissimo, vi abbraccio tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Affari costituzionali della Camera ha svolto l'audizione di Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale presso l'Università Cattolica di Milano, e Adolfo Scalfati, professore di procedura penale presso l'Università Tor Vergata di Roma, sulle modifiche alla legge 5 febbraio 1992 in materia di acquisto e revoca della cittadinanza. Buon ascolto.
6: Do quindi la parola ad Alessandro Rosina, in videoconferenza, professore di demografia e statistica sociale presso l'Università Cattolica di Milano. Prego, professore.
7: Signor Presidente, onorevoli membri della Commissione, ringrazio per l'invito a partecipare a questa audizione. Il tema delle condizioni di acquisto e di revoca della cittadinanza italiana è complesso e delicato. Il mio contributo è quello.
6: Deve alzare la voce, professore, perché non la sentiamo.
7: Provo ad alzare.
6: Ho il volume del. Non so.
7: Mi sentite meglio così?
6: Adesso meglio.
7: Troppo. Ok. Bene, allora, il mio contributo è quello.
6: Provi ancora.
7: Il mio contributo, dicevo, sì, è quello di un demografo.
6: Deve tenere sempre questa voce.
7: Ecco, Ottimo. Quindi allora vorrei collocare questa proposta di legge nel contesto delle trasformazioni demografiche e sociali del nostro paese e sviluppare alcune considerazioni coerenti con questo. Allora, il punto noto da cui partire è che l'Italia da oltre 10 anni, dal 2014, è entrata in una fase inedita di contrazione demografica, di invecchiamento della popolazione, di degiovanimento. Questo declino, come ben sappiamo, è positivamente contenuto dal saldo migratorio. Al 1° gennaio di quest'anno i residenti di cittadinanza italiana risultano essere oltre 5,5 milioni, sono poco meno del 10% della popolazione. Sono numeri che ci dicono che la componente migratoria è sempre più centrale nelle dinamiche della popolazione, sulla sua struttura, rispetto al suo sviluppo economico e anche nella sostenibilità del sistema sociale italiano. In particolare, una quota crescente delle nuove generazioni italiane ha un background migratorio. Si tratta di bambini e giovani che frequentano le scuole italiane, abitano i comuni italiani, entrano nel mercato del lavoro delle aziende, delle organizzazioni italiane, costruiscono relazioni, famiglie e percorsi di vita qui in Italia. Dati dei dati di Istat che cercano di approfondire sempre di più un fenomeno che ormai appunto è integrato nelle dinamiche del nostro paese, hanno anche, oltre ai dati quantitativi, consentono anche di approfondire i comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri dei giovani stranieri, anche in senso comparativo con i ragazzi italiani. E da questi dati, in particolare l'indagine condotta nel 2023, mostrano che il significato di cittadinanza è legato per questi ragazzi intervistati principalmente all'appartenenza, oltre il 30% indica questo elemento, alla comunità, anche qui vicino al 30%, e ai diritti, 25%. Quindi appartenenza, comunità e diritti sono elementi strettamente legati al concetto di cittadinanza. Inoltre, leggo testualmente il rapporto Istat, che commenta questi dati dicendo: riflettendo così il bisogno dei ragazzi e delle ragazze di sentirsi parte di un gruppo e consapevoli dei diritti che li tutelano. Ecco, questo penso sia un punto essenziale di tutta la riflessione, perché le difficoltà di sviluppare pienamente tale senso di appartenenza e di sentirsi soggetti pieni di diritti è ciò che porta poi ad essere maggiore anche tra i giovani stranieri la quota di chi pensa, desidera da adulto rispostarsi e vivere in un altro paese. Questa percentuale è più alta tra i figli degli immigrati che tra i giovani italiani. Sappiamo che c'è un flusso di uscita dei giovani dall'Italia per cercare opportunità altrove. Questo è ancora più forte tra i giovani stranieri e quindi c'è appunto il rischio di formare nuovi cittadini che però, non sentendosi pienamente parte del sistema paese, non sentendosi adeguatamente inclusi, soggetti pieni di diritti, dopo averli formati rischiamo di perderli, mentre l'Italia ha bisogno soprattutto di immigrazione di qualità per rafforzare i propri processi di sviluppo e metterli in combinazione poi con gli aspetti di coesione sociale. E questo non significa solo una migliore gestione dei flussi di entrata, ma anche un miglioramento delle condizioni di chi già si trova sul territorio italiano e dei loro figli. E invece troppo spesso si sentono, come dimostrano i dati, cittadini di serie B, anche coloro che sono nati nel nostro paese, in questo paese, e che si trovano quindi a essere stranieri fino al compimento del 18° compleanno. E quindi noi dovremmo metterci in un contesto in cui tutti coloro che crescono in Italia, che siano figli di cittadini italiani o immigrati, che frequentano le scuole italiane, si sentano assieme parte di un percorso educativo alla cittadinanza consapevole che renda la cittadinanza allo stesso tempo un valore condiviso e una responsabilità individuale che non escluda ma che unisca. Questa è la sfida principale. Ecco, allora, la proposta di legge in esame interviene su vari aspetti, estende le cause ostative alla concessione della cittadinanza, rafforza i requisiti linguistici e amplia anche le fattispecie di reato che possono portare poi alla revoca della cittadinanza acquisita. Ovviamente la sicurezza dei cittadini e la protezione della Repubblica sono beni fondamentali, ma andrebbe evitata la contrapposizione tra sicurezza e diritti. Perché il problema è semmai piuttosto quello di stabilire quale sia lo strumento più adeguato per perseguire l'obiettivo della sicurezza. E qui appunto entra la questione della revoca della cittadinanza. E quindi la domanda fondamentale che dobbiamo porci è la seguente: la cittadinanza è uno status pieno oppure può diventare per alcuni cittadini uno status condizionato rispetto alla loro condotta successiva? Pensiamo allora a due persone, entrambe cittadine italiane, che vivono nello stesso quartiere, hanno frequentato la stessa scuola o frequentano la stessa scuola, lavorano nella stessa azienda, dovrebbero avere gli stessi diritti, gli stessi doveri. Bene, se una di loro commette un reato gravissimo, subirà la pena prevista dall'ordinamento. Se l'altra commette lo stesso reato, può subire la stessa pena e in aggiunta perde la cittadinanza. Questa è la condizione in cui ci si trova. E la differenza non dipende dal reato commesso, dipende dal modo in cui la cittadinanza è stata acquisita. Per tutti i giovani con background migratorio che crescono in questo paese e che desiderano investire in questo paese, è implicitamente il messaggio che arriva allora di aver ricevuto una cittadinanza più debole, una cittadinanza condizionata, una cittadinanza con riserva, senza piena fiducia. Riguardo alle conseguenze, la revoca della cittadinanza può comportare che una persona, pur non diventando apolide, venga comunque privata dello status giuridico del paese nel quale è nata o nel quale ha trascorso tutta la propria vita. Aggiungo un ulteriore elemento: la valutazione concreta del rapporto della persona con il sistema paese, con il nostro paese. Va evitato che la cittadinanza, a mio avviso, venga revocata in maniera automatica, cioè senza considerare la storia biografica della persona, i legami familiari, il grado di effettiva appartenenza alla società italiana. Perché una persona può essere individualmente responsabile di un reato anche gravissimo, questa responsabilità deve essere accertata e sanzionata, ma non può trasformare automaticamente la condotta individuale in una valutazione generale dell'integrazione in una comunità. Ne possiamo pensare e considerare l'origine straniera come una spiegazione sufficiente dei comportamenti criminali. Vado a concludere. La demografia ci mostra una realtà che è molto complessa. La popolazione di origine straniera non è una realtà separata dalla società italiana, ne è sempre più parte integrante. Le nuove generazioni con background migratorio, come abbiamo detto, sono una componente crescente nelle scuole, nelle università, nel mercato del lavoro, nella vita sociale del paese, e per questo la politica della cittadinanza dovrebbe avere anche e soprattutto una funzione di costruzione dell'appartenenza, che è anche quello che desiderano e vorrebbero i giovani stessi che nascono e crescono nel nostro territorio. La cittadinanza quindi non dovrebbe essere soltanto un premio assegnato alla fine di un percorso. Ha bisogno soprattutto di rafforzare il senso di appartenenza delle nuove generazioni e non di moltiplicare le condizioni per cui alcune di esse possono sentirsi cittadini, sempre però sottoposti a verifiche ulteriori. La proposta di legge affronta problemi reali, la sicurezza deve essere garantita, le condotte criminali devono essere certamente punite, ma questo è il punto: la cittadinanza, una volta acquisita, dovrebbe tendere a rappresentare un'appartenenza piena alla polis, alla comunità.
6: Professore, mi scusi, ha superato i 10 minuti, pregherei di concludere, grazie.
7: No, stavo proprio concludendo. Proprio perché prendiamo sul serio la sicurezza, l'integrazione e la coesione sociale, che dobbiamo prestare attenzione a non costruire nel tempo una cittadinanza di serie A e una di serie B. Mi fermo qui, grazie.
6: Bene, grazie professore. Do adesso la parola ad Adolfo Scalfati, in presenza, professore di procedura penale presso l'Università Tor Vergata di Roma. Prego professore.
8: Grazie presidente, grazie per l'invito che mi è stato formulato. Io ho inviato già alla segreteria della prima commissione il mio elaborato e quindi sarò anche più sintetico in maniera tale da consentire la possibilità di una lettura successiva. Prima di entrare in media stress rispetto ai contenuti che avevo allestito, vorrei formulare alcuni rilievi di fronte alle affermazioni che ho appena ascoltato dal collega. Io invece credo, forse non proprio in linea con quel che dice il collega, che la cittadinanza sia l'epilogo di un percorso e non l'inizio di un percorso. Vale a dire che per ottenere la cittadinanza in un paese dove esiste una modalità culturale diversa, storie diverse, occorre formulare, effettuare un percorso all'esito del quale questa cittadinanza possa essere garantita. Quindi il processo di integrazione è un processo che è la premessa per ottenere la cittadinanza e non è la cittadinanza la premessa per la integrazione. Questo è il primo profilo di fondo che vorrei. Il secondo profilo di fondo è l'altro. Il collega si riferiva a una cittadinanza di serie B relativamente alla possibilità di revoca dovuta a condanne per determinati reati. Però il punto è questo: noi qui oggi credo che dobbiamo discutere sulla bontà o meno di un disegno di legge e non sulla possibilità addirittura di modificare l'assetto normativo già esistente, perché la revoca per la commissione di determinati reati, quindi a seguito della condanna, è già prevista dall'attuale disciplina, cioè la disciplina che è in corso di modifica. Certo, viene ampliata, ma la revoca è in ogni caso già prevista, quindi semmai l'attenzione dovrebbe essere posta sul terreno della discrezionalità legislativa in ordine all'aumento della revoca. Detto questo, insomma, l'attuale, diciamo, scenario normativo è composto a grandi linee di tre categorie di percorsi per ottenere la cittadinanza. Una categoria, nell'ambito di questa categoria di percorsi interviene una discrezionalità amministrativa nella concessione della cittadinanza, perché la concessione della cittadinanza è un atto di alta amministrazione, questo lo dice la giurisprudenza, non lo dico io, e quindi inevitabilmente esiste una discrezionalità amministrativa la quale subisce un climax, nel senso che è una discrezionalità che è più modesta per determinate ipotesi, più allargata per altre e larghissima con riferimento alla terza categoria di possibilità. Ora, la discrezionalità amministrativa ottiene o ha ottenuto da parte della giurisprudenza un criterio guida, perché in ogni caso non può trasformarsi in arbitrio la discrezionalità amministrativa, ha bisogno in ogni caso di un criterio guida. E qual è questo criterio guida? È la necessità di effettuare una valutazione concreta sul grado di integrazione da parte del richiedente nell'ambito del tessuto socio-economico nel quale si inserisce. Quindi questo è il criterio guida. Accanto a questo criterio guida, che opera sul terreno della discrezionalità amministrativa, noi troviamo delle cause ostative. Queste cause ostative sono già presenti nella disciplina attuale e riguardano esclusivamente una delle tre categorie di ipotesi per le quali è consentita la cittadinanza, vale a dire soltanto quelle che sono relative alla contrazione del matrimonio con un italiano. Esistono cause ostative, preclusioni ex legge contemplate dal legislatore con riferimento a profili penalistici, con riferimento alla condanna per determinati reati. Che cosa fa questo disegno di legge? Non fa altro che estendere, perché oggettivamente mi sembra che l'attuale disciplina abbia dei difetti di razionalità nella misura in cui prevede la preclusione esclusivamente per talune categorie di accesso alla cittadinanza e non prevede preclusioni di natura penale per altre due categorie. Questo disegno di legge non fa altro che colmare questo difetto di razionalità, quello che a mio avviso è un difetto di razionalità, ponendo delle cause ostative anche nell'ambito delle due categorie residue. Tutto qui. Quindi in realtà il disegno di legge si concentra su due punti fondamentali. Poi ci sono delle altre piccole cose, ma è inutile parlarne, su due punti fondamentali che sono l'estensione delle preclusioni derivanti da condanne per responsabilità penale anche a ipotesi che fino a questo momento non le prevedevano, e francamente il fatto che non le prevedessero sfugge ad una razionalità interna della disciplina attuale. Diciamo questo, che dal punto di vista generale io non ho alcun dubbio sulla compatibilità costituzionale dei contenuti normativi che sono legati a questo disegno di legge. Non ho alcun dubbio. Non ho alcun dubbio, perché in realtà manca una disciplina sia nell'ambito della Costituzione sia nell'ambito della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo che stabilisca quali debbano essere i criteri specifici per l'assegnazione della cittadinanza, o che precluda addirittura la possibilità di ottenere la cittadinanza a seguito di condanne di natura penale. Quindi questo intervento è un intervento legato ad una discrezionalità legislativa del tutto compatibile con l'assetto costituzionale, purché questa discrezionalità legislativa sia ragionevole, e a me pare che sia ragionevole. A me pare che questa discrezionalità legislativa ci sia proprio nella misura in cui riempie dei vuoti che la disciplina attuale irragionevolmente non prevedeva. Da un punto di vista, diciamo, dell'armonia interna del disegno di legge, Presidente, poi mi dirà se supero o meno, perché altrimenti corre il rischio di andare troppo avanti, dal punto di vista dell'armonia strutturale interna succede questo, che la imposizione di limiti all'acquisto della cittadinanza dovuta a condanne di natura penale viene estesa a altre due ipotesi, altre due categorie di richieste per ottenere la cittadinanza, che non pone alcun problema con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, cioè non è una disciplina che è distonica rispetto alle altre discipline che ammettono la possibilità che la cittadinanza sia condizionata alla assenza di responsabilità di natura penale. Peraltro bisogna anche dire che c'è un profilo che va valutato, e cioè lo sfruttamento per esempio dei minori nell'ambito di reati contro il patrimonio, insomma questo è un dato oggettivo, e anche in determinati reati di altro genere. Quindi vincolare anche l'assenza di determinati precedenti penali nei confronti di minori stranieri nati in Italia risponde anche ad esigenze, come dire, di quel percorso di integrazione del quale parlavo prima. Ho già terminato? Sono quasi a terminare. Volevo soltanto, ma qui magari lo rimandiamo ad un secondo momento se c'è del tempo, oppure coloro che saranno interessati leggeranno il testo di questo mio intervento. Esistono alcune limature del disegno di legge che possono essere considerate, che insomma riducono le possibili critiche che il disegno di legge potrebbe incontrare. Per esempio, ne faccio solo qualche esempio, poi rimando al testo scritto, l'introduzione di limiti ostativi relativi a condanne nel caso di cittadinanza chiesta per il minore che al compimento del 18° anno è nato in Italia e non è cittadino straniero, riguarda tutti i reati contro la persona e contro il patrimonio. Nell'ambito di tutti questi reati contro la persona e contro il patrimonio ce ne sono alcuni che hanno un'incidenza punitiva molto ridotta. Cioè, vale a dire, ci sono alcuni reati per i quali la pena non è maggiore, è inferiore ai 3 anni di reclusione. Ora, siccome nella ipotesi invece già prevista da questa disciplina vigente, che pone limiti all'acquisto della cittadinanza nell'ipotesi di condanne per determinati reati, c'è una formula di chiusura, la quale dice: se tu hai avuto una decisione, una condanna per un reato che prevede una pena non inferiore a 3 anni, questo è precluso ed è già previsto dalla disciplina attuale. Allora io direi, per ragioni di omogeneità, di porre un limite anche nell'ambito di questa disciplina, di questo disegno di legge, nel senso che la preclusione dovrebbe riguardare soltanto condanne che sono relative a reati la cui pena non è inferiore a 3 anni, mentre invece il rischio è esattamente questo aspetto. C'è un punto che non mi è chiaro, anzi che andrebbe chiarito.
9: Professore, si avvia la
8: conclusione. Sì, come no. C'è un punto soltanto però che secondo me è importante. Qui si dice che è prevista una sospensione del procedimento di conseguimento della cittadinanza nella ipotesi di pendenza di un procedimento penale. Se pende un procedimento penale, sì, questo procedimento penale sospende la possibile conseguimento della cittadinanza fino alla sentenza definitiva. Qui però il testo normativo richiama le sentenze di assoluzione, cioè vale a dire sospeso fino alla sentenza di assoluzione. Ma il codice di procedura penale prevede anche altre sentenze di proscioglimento oltre a quelle di assoluzione, perché le sentenze di assoluzione sono soltanto le sentenze perché il fatto non sussiste e l'imputato non l'ha commesso, ma ci sono tante altre sentenze di proscioglimento, no? Per esempio proscioglimento per improcedibilità, proscioglimento per assenza di querela, eccetera eccetera. Allora io estenderei questo, diciamo, questo limite della sospensione fino a quando viene pronunciata una sentenza di proscioglimento. Grazie.
6: Bene, grazie. Faccio presente alla Commissione che noi alle ore 13 dobbiamo lasciare quest'Aula perché è convocata la Commissione Esteri, per cui poi abbiamo ancora altre due audizioni.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Le interpellanze urgenti questa mattina alla Camera hanno chiuso la settimana dei lavori d'aula. La Camera è convocata lunedì 27 alle ore 14 per la discussione generale della relazione delle commissioni esteri e difesa sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026. Al Senato è invece atteso in aula martedì 28 alle 16.30 il disegno di legge di conversione del decreto con misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Voltiamo pagina. Stretta del governo sull'imputabilità dei minorenni. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un disegno di legge cosiddetto anti-Maranza che cambia le regole sulla capacità di intendere e di volere. Finora per i minori andava dimostrata, da oggi in poi si presumerà sempre. Dai 14 anni dunque in sostanza si sarà sempre considerati imputabili. Chi sbaglia deve pagare, ha detto in un video la Premier Meloni. Valutazioni condivise dal centrodestra. I decreti sicurezza non hanno risolto il problema, dicono invece le opposizioni, segno che la repressione non è la strada giusta. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato in esame preliminare anche il decreto legislativo sul miglioramento delle condizioni di lavoro per i rider ed è stato varato il disegno di legge concorrenza con la riforma della rete dei carburanti. La morte a Bologna di Abderrahim Fakir, in corso l'autopsia del 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Le prime indiscrezioni sull'attac parlano di polmoni pieni di sangue. Per l'uomo probabile una compromissione delle vie respiratorie. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia intanto il bando di acquisto per 5.000 telecamere per gli agenti. È tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 21 dalla redazione. Buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Sono le 17:02 minuti e ora vi proponiamo l'ascolto del seguito della discussione congiunta dei documenti sullo schema di intesa preliminare tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Buon ascolto.
2: Colleghi e colleghe, buongiorno, la seduta è aperta. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni approvate dalla prima commissione permanente a conclusione dell'esame degli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni, previdenza complementare, integrativa e tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica, rispettivamente riferiti alla Regione Liguria, alla Regione Lombardia, alla Regione Piemonte e alla Regione Veneto. Nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale congiunta che oggi proseguiamo e ha chiesto di parlare il Presidente Garavaglia, ne ha facoltà. Prego.
3: Grazie signora Presidente. Colleghe e colleghi, parliamo di autonomia. Due considerazioni. La prima su gli articoli fondamentali della Costituzione che trattano di autonomia e la seconda circa le differenze territoriali. Allora, parliamo di autonomia e allora l'articolo 5 della Costituzione. Cosa dice l'articolo 5? La Repubblica, soggetto, virgola, uno indivisibile, aggettivi, riconosce e promuove l'autonomia. Riconosce e promuove i verbi. Potremmo finire qui. Spieghiamo meglio. Prima c'era il re che, bontà sua, concedeva diritti, imponeva obblighi e doveri, Poi ci trasformiamo in Repubblica. Adesso il soggetto che impone doveri e concede diritti è la Repubblica, la comunità dei cittadini, auto-organizzata. Cosa dice sull'autonomia? Il verbo utilizzato, riconosce, è lo stesso verbo usato all'articolo 2 dove la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo. Questo per dire la potenza, l'importanza del verbo. Riconosce, la Repubblica riconosce l'autonomia e la promuove, così come nell'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili, nell'articolo 5 riconosce e promuove l'autonomia. Quindi lo deve proprio fare la Repubblica, riconoscere e promuovere l'autonomia, ma non solo. Attua il più ampio decentramento dei servizi e adegua la propria legislazione ai principi dell'autonomia e del decentramento. Autonomia e decentramento sono due cose diverse, perché i soggetti che compongono la Repubblica non tutti hanno potere legislativo, solo la regione, le regioni e lo Stato, gli altri hanno solo poteri amministrativi. Allora lì parliamo di decentramento. Di autonomia parliamo dove c'è anche il potere legislativo e quindi dove c'è una regione e lo Stato. Ebbene, cosa stiamo facendo noi adesso? Esattamente quello che dice la Costituzione. Stiamo adeguando la legislazione ai principi dell'autonomia e del decentramento. Tutto qui. Va fatto. È nostro dovere, in quanto rappresentanti, farlo. L'articolo 5 poi va letto insieme all'articolo 114, che è, concedetemi, da autonomista federalista convinto, semplicemente perfetto. Cosa dice l'articolo 114? Dice che la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. Questa chiosa e Stato dice tutto. Lo Stato interviene in via residuale. Prima ci sono tutte le altre componenti, poi c'è lo Stato e Stato. È il limite posto in Costituzione allo strapotere del Leviatano, che non può espandersi all'infinito, perché le componenti fondamentali stanno sotto: comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. Lo Stato interviene solo alla fine. È poi nient'altro che la ripresa del principio della sussidiarietà, il subsidium afferre, noto nel buon vecchio diritto canonico, noto nella dottrina sociale della Chiesa. Non faccia a livello superiore tutto ciò che può fare il livello inferiore. Non deve rompere le scatole a livello inferiore e livello superiore. Deve lasciar fare il più possibile a livello inferiore. Solo quando il livello inferiore non ce la fa, subsidium afferre, interviene il livello superiore in aiuto. Non è una punizione, non va vista come una punizione, come un'invadenza, è un prestare soccorso. L'intervento superiore è prestare soccorso. Bene, come è noto, i sistemi dove c'è forte decentramento, dove c'è forte autonomia, dove c'è federalismo, sono i sistemi più efficienti. Questo è noto, basta vedere una cartina, andate a vedere tutti gli stati più efficienti, guarda caso, sono federali. Però esistono differenze territoriali, allora andiamo su questo tema velocemente. Ci sono differenze territoriali? Sì, a mio avviso sono anche il bello di questa fantastica nazione. Prendiamo due servizi, la scuola e la sanità. Perché queste differenze territoriali? Dobbiamo porci la domanda, ma ci sono perché da una parte comanda lo Stato e dall'altra comandano, che ne so, le regioni? Quindi dipende da chi comanda, da chi svolge la funzione. Oppure, secondo tema, ci sono differenze territoriali perché ci sono differenze di finanziamento? Beh, prendiamo la scuola. La scuola è gestita dallo Stato, quindi è statale. La scuola è statale. Ebbene, se uno va a vedere le classifiche OCSE PISA sul livello di preparazione degli studenti, noterà che ci sono delle differenze territoriali. Se prendete la classifica e la confrontate con le differenze territoriali in sanità, noterete che è identica. Quindi ci sono differenze territoriali, ma lì gestisce lo Stato. Allora non è un problema di chi gestisce, ci sono differenze territoriali. Allora uno dirà, ci sono differenze territoriali perché ci sono differenti finanziamenti. No, neanche questo. Se andiamo a vedere la spesa statale regionalizzata per la scuola, notiamo che laddove si spende di più, le performance sono peggiori. Ostriche. Allora uno dovrebbe addirittura tagliare i finanziamenti per migliorare le performance. Non è un tema di quantità di spesa, è un tema di qualità della spesa.
4: Bravo.
3: E allora guardiamo la sanità. La sanità è gestita dalle regioni con il principio di sussidiarietà. Se non ce la fa, ti commissario. Ebbene, pur con tutti i difetti del nostro sistema sanitario, il nostro sistema sanitario è universalistico, garantisce le cure a tutti, anche a chi è arrivato un quarto d'ora fa, e è tra i migliori sistemi al mondo come qualità, pur con tutti i difetti che ci sono, e è gestita dalle regioni. Ci sono differenze territoriali? Sì, come nella scuola uguale. È un problema di finanziamento? No, perché il finanziamento è uguale. Il finanziamento è uguale dappertutto. Allora uno si dovrebbe semmai chiedere come mai, visto che il finanziamento è uguale dappertutto, ci sono regioni che vanno meglio e altre che vanno peggio, a parità di finanziamento. Il tema è di qualità della spesa. Tutto qua. E è noto che i sistemi federali, i sistemi autonomistici, migliorano l'efficienza e la qualità della spesa perché c'è un controllo diretto del territorio, dei cittadini che vedono esattamente bene subito come sono spesi i soldi. Ok, però prima di chiudere un ricordo personale a due persone speciali che meritano che questo percorso si compia, perché ci hanno lavorato tanto. Roberto Maroni e Gian Claudio Bressa. Roberto Maroni ha fatto tantissimo per l'autonomia, ha lavorato tantissimo in Regione Lombardia per l'autonomia. Gian Claudio Bressa, pur da un'altra parte politica, ha lavorato tantissimo per l'autonomia e ha lavorato tantissimo per questo progetto. Anche a loro dobbiamo l'iter, la conclusione di questo iter. Glielo dobbiamo, dobbiamo a Bressa e a Maroni. È nostro dovere chiudere questo percorso perché se lo meritano. Grazie.
2: Grazie Presidente Garavaglia. Ha chiesto di intervenire il senatore Giorgi, se ne ha facoltà.
5: Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, gli schemi di intesa tra il governo e il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e il Veneto per l'attribuzione alle regioni medesime di ulteriori significative competenze legislative e amministrative nelle materie della protezione civile, delle professioni, della tutela della salute e della previdenza complementare e integrativa non sono una attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione, ma sono una palese violazione dell'articolo medesimo e dei principi costituzionali che disciplinano il rapporto tra lo Stato e le regioni. L'articolo 116 terzo comma, come ha chiarito anche la Corte Costituzionale nella recente sentenza 192 del 2024, non autorizza nessun tentativo di secessione del Nord. Non autorizza alcun trasferimento astratto di intere materie per soddisfare i desideri o le aspirazioni politiche di una o più regioni a scapito dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e dell'uguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti, a partire dalla effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, concernenti appunto i diritti civili e sociali. Onorevoli colleghi, il titolo quinto, pur con tutti i suoi limiti, che non ci avete peraltro consentito di correggere, impedendoci perfino di discutere in quest'Aula la proposta che avevamo avanzato insieme a quella di iniziativa popolare, è chiarissimo, è chiarissimo. Nel subordinare ogni possibile ulteriore differenziazione ex articolo 116 terzo comma alla previa attuazione dell'articolo 117 lettera m, ovvero alla previa attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono, così recita l'articolo 117 lettera m, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ed è chiarissimo il titolo quinto nel subordinare ogni possibile differenziazione alla previa istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante di cui all'articolo 119 della Costituzione, in modo da porre tutte le regioni nella condizione di poter valutare l'opportunità di richiedere l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e in modo da scongiurare il rischio che tali ulteriori attribuzioni determinino irragionevoli e ingiustificabili sperequazioni territoriali. La Corte ha inoltre sottolineato che, siccome l'articolo 116 terzo comma della Costituzione costituisce, cito letteralmente dalla sentenza della Corte, una deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni, essa, proprio perché è una deroga, va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico in cui avviene la devoluzione. E ciò deve avvenire, apro di nuovo le virgolette, sulla base, dice la Corte, di una istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate da un punto di vista scientifico. Queste sono le parole della Corte Costituzionale. Ora, come ben sapete, anche lei, signor Ministro, non è stata soddisfatta nessuna delle condizioni richieste dal titolo quinto della Corte per poter legittimamente procedere al trasferimento alle regioni in esame di ulteriori competenze ex articolo 116 terzo comma. Non è stato determinato ed attuato alcun livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Non è stato istituito alcun fondo perequativo. E gli schemi di intesa preliminari stipulati dal governo non sono corredati da alcuna istruttoria da cui si evincano le specifiche ragioni sociali, amministrative, geografiche, economiche che giustificherebbero appunto l'attribuzione delle competenze richieste. E manca anche del tutto una rigorosa istruttoria economica finanziaria che individui in modo puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni, determinate naturalmente al netto delle inefficienze e non con riferimento alla spesa storica. E sempre con riferimento ai profili finanziari, specie per quel che riguarda i trasferimenti in materia di sanità, è del tutto assente una qualsiasi valutazione dell'impatto sistemico dei trasferimenti stessi sulle altre regioni e sui rischi, tutt'altro che improbabili, ci hanno detto in sede di audizione quasi tutti coloro che abbiamo ascoltato, compreso l'Ufficio parlamentare di bilancio, di un progressivo acuirsi dei divari territoriali e di un conseguente incremento, ad esempio, della mobilità sanitaria. Ma, onorevoli colleghi, c'è un aspetto sul quale vorrei che almeno provaste a riflettere. Gli schemi di intesa preliminare sono identici sia nelle specifiche richieste sia negli argomenti a loro sostegno. E già questi ultimi due clamorosi aspetti, e cioè l'assenza di qualsiasi istruttoria e l'identico tenore delle richieste e degli argomenti, apodittici tutti quanti, evidenziano la totale violazione dei principi che disciplinano e limitano ogni processo di ulteriore differenziazione. Ci siamo chiesti e vi abbiamo chiesto, ad esempio, quali siano le peculiarità delle quattro regioni del nord che giustificherebbero l'attribuzione ai loro presidenti di rilevanti poteri in materia di protezione civile. Perché? Perché, signor Ministro? Perché, onorevoli colleghi? i presidenti di queste quattro regioni e solo loro dovrebbero, di fronte a una calamità naturale, poter emanare ordinanza di protezione civile in deroga alla disciplina statale per offrire, come dite voi, ai cittadini più rapide risposte. Perché i cittadini delle altre regioni non avrebbero diritto ad analoghe rapide risposte? Perché i presidenti delle altre regioni non sono ugualmente in grado di poter valutare la necessità e l'urgenza di interventi in deroga alle norme statali? E poi ancora, vi abbiamo chiesto di comprendere come sia possibile attribuire maggiore autonomia nella determinazione delle tariffe sanitarie e del trattamento economico del personale sanitario senza alimentare un processo cumulativo di concentrazione delle risorse finanziarie, professionali e organizzative, senza privilegiare l'investimento su segmenti redditizi a scapito dell'offerta complessiva sanitaria e senza ulteriormente incrementare la mobilità sanitaria e impoverire di conseguenza le regioni di provenienza. Ma purtroppo non abbiamo ricevuto nessuna risposta, neanche dai ministri competenti. In sede di audizione, entrambi i ministri, come ben sapete e come si può andare a riascoltare guardando la diretta delle audizioni, dopo aver cercato di sminuire la portata dell'eventuale devoluzione, hanno evitato con cura e con un certo imbarazzo, bisogna dire, di indicarci qualsiasi specificità economica, geografica, sociale, amministrativa, epidemiologica, che dovrebbe appunto giustificare e far apparire ragionevole il trasferimento ai soli presidenti di quelle quattro regioni di poteri e competenze che sono appunto richieste ed enucleate nelle preintese. Così come hanno accuratamente evitato di indicarci i costi e gli effetti sulle altre regioni e sull'intero paese di tali eventuali trasferimenti. Ecco, signor Ministro, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, per queste ragioni, per scongiurare una palese violazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione e per scongiurare una palese violazione dei principi posti a tutela dell'unità della Repubblica e dell'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, vi chiediamo di sospendere il procedimento in corso e di ritirare questi scherzi.

0: Ha chiesto di intervenire il senatore Berrino.
1: Grazie Presidente. Ancor prima di ringraziare il Ministro per tutte queste ore che è stato con noi e per il lavoro che ha fatto prima fino ad arrivare qui, vorrei tornare un attimo indietro, perché ieri sera, nel tentativo di addormentarmi, ho visto un po' di telegiornali e ci sono state molte immagini della scritta imbullonati. Io mi sono stupito, mi stupisco oggi di essere in piedi quasi gridando al miracolo e ieri sera di essere riuscito a raggiungere l'albergo per dormire. Ma siamo imbullonati noi oppure qualcuno è rimasto prigioniero di quelle scatolette di sardine che voleva aprire? Mi dica Presidente, chiedo a lei, quale sarà la verità tra queste due opzioni? E io mi domando, siccome le scatolette di sardine sono scomode, il rimanerci intrappolati dentro rende anche... Presidente, scusi, perché sa, è mattina, dà un po' più fastidio del normale, no?
0: Senatore Berrino.
1: La valica, l'alluminio delle scatolette giunge alle mie orecchie disturbandomi un pochettino, devo dire anche. Dicevo che sono scomode le scatolette, per cui in quelle scatolette è anche molto complicato fare le giravolte per dimostrare di essere contrari a quello che si voleva affermare.
0: Colleghi,
1: voglio ricordare a lei Presidente, quindi anche a chi mi sta ascoltando cercando di disturbarmi, ma come ho detto tante volte non mi disturbano allo stadio, figuriamoci in questo emiciclo molto più raccolto, devo dire che 2019, alle soglie del secondo governo Conte, caduto il governo giallo-verde, in cui forse l'autonomia poteva essere, diciamo così, portata avanti su richiesta di una delle due parti che erano al governo, vengono accantonati gli amici della Lega e sul blog delle Stelle, che si leggeva solo di notte perché di giorno non brillano le stelle, veniva pubblicato uno schema che era la stella polare di cosa avrebbe dovuto fare il governo Conte 2. E come sesto punto di quella stella, perché le stelle a volte hanno sei punte, nel sesto punto di quella stella c'era l'autonomia differenziata come punto principale del governo Conte 2. E oggi, dopo aver sentito in commissione per chi c'era e dopo queste oltre 4 ore e mezza di discussione generale dove è stato detto molto, non di più ma molto sicuramente, si viene qui a dire che l'autonomia differenziata è una iattura, che l'autonomia differenziata crea delle disuguaglianze, che l'autonomia differenziata non è questa, che l'autonomia differenziata sarebbe stato altro, che l'autonomia differenziata premia alcune regioni a scapito di altri, che quelle regioni sono premiate e le altre no. Devo ricordare, perché forse dopo 4 ore e mezza non è ancora chiaro, che l'autonomia differenziata si fa su base volontaria per chi la chiede, non è preclusa a chi non la chiede. Che l'autonomia differenziata può premiare nello stesso modo tutte le regioni italiane e quindi a discapito di chi, se tutte la richiederanno. Forse sono domande che si sarebbero potute fare prima di queste 4 ore e mezza di discussione. E devo dire anche che una delle ultime critiche ricevute, che noi proponiamo oggi 4 schemi di intesa uguali, che in commissione sono state depositate 4, diciamo così, controschemi uguali. E allora la critica è a se stessi o la critica è ad altri? E poi, tornando invece un po' a quello che oggi votiamo, che interessa anche la mia Liguria, la più piccola tra le 4 regioni che oggi verranno approvate questo schema preliminare, proprio sulla protezione civile, proprio perché io ho fatto l'assessore non alla protezione civile ma in una giunta piccola in cui tutti condividono le scelte e vivono i problemi. Solo chi non l'ha fatto l'assessore alla protezione civile in un comune o in una regione sa cosa vuol dire guadagnare anche solo 12 ore, non dico 3 giorni, non dico una settimana, quando c'è la necessità di agire prontamente per gli interessi dei cittadini che sono in difficoltà, poter fare un'ordinanza immediata senza dover aspettare l'ok del governo. Vuol dire salvare vite, vuol dire togliere

0: preoccupazioni immediate di chi magari ha perso tutto e si pone il problema quando arriverà quell'ordinanza che ci mette almeno un po' al riparo anche dai tanti pensieri che colpiscono persone, comunità e aziende quando tutto viene perso a causa di una calamità naturale. E poi non è una ordinanza che il presidente della regione fa in completa autonomia, perché comunque deve avere l'approvazione ritardata, postuma, come volete chiamarla, del governo, che potrebbe anche revocarla se non rientra nello schema nello schema generale della protezione civile. E devo dire che però quella possibilità è data solo per le calamità regionali, non per le calamità non per le calamità nazionali, dove davanti a una stessa calamità tutti si devono comportare nel suo modo. E allora, prima di affermare che potrebbe essere pericoloso dare alle regioni, è ingiusto dare alle regioni le possibilità di poter fare ordinanze di protezione civile, cercate di comprendere bene che cosa vuol dire, qual è l'esigenza dei presidenti delle regioni e dei cittadini che vengono amministrati, delle necessità che quei cittadini hanno davanti a un pericolo, a una distruzione così grande come alcune alluvioni che proprio nella mia regione abbiamo vissuto. E che cosa vuol dire arrivare subito? Perché una settimana o qualche giorno in caso di calamità non è subito, il subito è subito, è l'immediato. E uno degli altri argomenti, quello delle professioni, possiamo noi pensare che tutte le regioni d'Italia abbiano le stesse necessità in tema di professioni, che non sia un bene dare alle regioni la possibilità di fare degli albi regionali su determinate professioni? Io ho fatto l'assessore al lavoro nella mia Liguria e so che c'erano esigenze differenti rispetto ad altre regioni. So che c'erano figure professionali richieste nella mia regione e non richieste in altre regioni. Già adesso esiste la possibilità, anzi la possibilità, già adesso esiste in ogni regione l'albo delle professioni che ogni regione può aggiornare. Questo è un passo avanti, perché ci possono essere professioni che solo in quella regione esistono, perché solo in quella regione c'è la necessità. E dov'è il danno fatto alle altre regioni? Dov'è il danno fatto a chi magari deve mettere nel proprio albo una professione che non serve a niente, oppure non la mette a discapito di quella regione che invece gli serve? E allora, proprio perché la possibilità dell'autonomia differenziata tra le regioni, ritornando indietro, ci ricorda che è stata voluta prima da D'Alema, da Amato, quindi dal centro-sinistra, è stata portata avanti, come dicevo prima, dai governi di diverso colore a cui hanno appartenuto un partito qua che oggi si inalbera e grida spesso quando noi parliamo. Perché in oggi dichiararsi totalmente contrari? Sapete perché? Per un motivo semplice. Che tutto questo è stato portato a compimento, grazie Ministro, la voglio ringraziare lei, ringraziando lei tutto il governo, da un governo di centrodestra con a capo come primo ministro Giorgia Meloni. Questo è il vero problema che non volete ammettere, se no non avreste parlato per 4 ore e mezzo, non di più, ma di tutto sicuramente.
1: Allora grazie, senatore Berrino. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta e avverto che a ciascuna delle risoluzioni in esame sono stati presentati ordini del giorno. I testi sono stati pubblicati e sono in distribuzione. Ora chiedo ai relatori, anzi alle relatrici, se intendono intervenire in replica. No. E ora ha la parola il rappresentante del governo, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle risoluzioni e sugli ordini del giorno presentati. Prego, signor Ministro.
2: Grazie Presidente. La replica, avendo fatto un'approfondita e esaustiva, ritengo, replica in sede di commissione e un'altra nel momento dei pareri rispetto alle risoluzioni, a quelle mi rimetto e comunque deposito un testo scritto presso la Presidenza. In merito alle risoluzioni esprimo parere favorevole alle risoluzioni di maggioranza e parere contrario a quelle di opposizione. Sugli ordini del giorno,
1: cosa ci dice qualcosa?
2: Allora, fermo restando perché sfrutterò anche il tempo delle dichiarazioni di voto, visto che si voteranno alla fine, per poter leggere gli 869 ordini del giorno, tendenzialmente da una prima lettura. Se mi si dice che io agisco in violazione della Costituzione, è un pochino difficile accogliere, però in corso di questo esame vediamo se su alcuni di questi sarà necessario dare una motivazione più approfondita. Grazie.
1: Sì, grazie signor Ministro. Allora, intanto ovviamente acquisiamo il documento scritto di cui ci ha detto, e vi anticipo che gli ordini del giorno poi saranno posti ai voti dopo ciascuna delle risoluzioni alle quali si riferiscono, quindi avremo poi modo di ritornarci. Ora possiamo passare alle dichiarazioni di voto congiunte. No, Presidente Boccia, il Ministro Calderoli ha spiegato che per un verso la replica, come dire, c'è stata sia in commissione che la discussione generale, e che comunque allega un documento scritto, se così io spero di aver inteso bene. Allora, dunque, come dicevo, passiamo alle dichiarazioni di voto congiunte. Ha chiesto di intervenire il senatore Spagnolli. Prego.
3: Grazie Presidente. Il gruppo delle autonomie di cui faccio parte, che qui rappresento, è costituito da senatori eletti nelle regioni con minoranze linguistiche che per tale ragione godono di un'autonomia speciale. I provvedimenti oggi in esame si riferiscono invece all'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 2,4 della legge 86-2024, poi con tutte le discussioni che ci sono state. Ma comunque si tratta di una cosa diversa, per cui noi come autonomie ovviamente non ci sentiamo coinvolti per quanto riguarda i nostri territori in questa discussione, ma è difficile che noi possiamo essere contrari a un'autonomia purché sia. Perché, vede Presidente, vede Ministro, ogni autonomia in quanto tale è un valore aggiunto per lo Stato e per la nazione, perché arricchisce la gamma di soluzioni ai problemi della popolazione, allargando il campo di coloro che si assumono la responsabilità di risolverli. Perché l'autonomia è in primo luogo un'assunzione di responsabilità a pari livello con lo Stato. Lo è a pari livello con lo Stato se attuata compiutamente, ovvero se le leggi regionali costituiscono fonte primaria di diritto in diretto contatto con la Costituzione, ma se invece le norme regionali sono, per così dire, sotto tutela e quindi sempre e comunque mediate dallo Stato, non è autonomia quella. Quella è delega spacciata per autonomia. E ora vorrei far vedere al Ministro, che non c'è, questo carteggio che faccio vedere costituisce lo schema di intesa preliminare tra Stato e Regione Liguria per le materie non LEP. Sono 540 pagine. Il carteggio per le materie LEP sono altre 500 e rotte pagine, quindi totale 1000 pagine solo per la Regione Liguria e solo per alcune materie. Se si facesse un'intesa di questo genere oggi per la autonomia speciale dell'Alto Adige, ci vorrebbero almeno 5000 se non 10000 pagine. Trovo questa cosa sostanzialmente l'apoteosi della burocrazia, ma trovo anche che ci sia un significato dietro, e cioè che l'autonomia, come prevista in questa documentazione, è difficile che sia un'autonomia vera, perché di cosa sono piene queste pagine? Sono piene di una serie di capillari controlli che lo Stato intende fare su tutto l'operato delle regioni a cui viene concessa l'autonomia. Quindi un'autonomia permeata del pregiudizio dei ministeri, che è tipico operativamente dei ministeri, lo dico avendo collaborato decenni con i ministeri romani, è tipico nei confronti degli enti locali, che sono visti sempre dai ministeri come subalterni da tenere controllati e non come partner con cui scambiare buone pratiche parlandosi alla stessa altezza. Questo è un tema, e non critico questo tipo di iniziativa, ma critico una certa visione. Il leader della Lega, il primo leader della Lega, Umberto Bossi, per definire questa propensione della burocrazia statale, che ha un costo ad occuparsi capillarmente di ogni questione usava lo slogan Roma ladrona. Era inesatto, ma rendeva l'idea. Avrebbe dovuto dire Roma fagocitatrice burocratica, ma difficilmente avrebbe trascinato con sé le folle leghiste bergamasche o bresciane con una definizione del genere. E da sempre nel dibattito sull'autonomia differenziata viene emesso un argomento essenziale, ovvero la ricollocazione, la riallocazione delle risorse umane attualmente in servizio nei diversi ministeri coinvolti in funzione delle materie. Qui si tratta di una questione che potrebbe essere paragonata alla cessione di un ramo d'azienda da parte di un'azienda. Se un'azienda cede un ramo d'azienda, il personale che lavorava in quel ramo viene riallocato altrove perché non serve più all'azienda. Invece, guarda caso, i ministeri, quando venne data autonomia, anche in questo caso viene attribuita l'autonomia delle regioni, a nessun personale rinuncia, il personale rimane tutto lì. Ma se viene meno una quota parte consistente di lavoro, perché dovrebbe rimanere lì tutto il personale? Le risorse umane dovrebbero essere evidentemente riallocate e quindi qui manca un passaggio. Capisco la difficoltà di mettersi a litigare con i sindacati degli statali, ma è un tema che va affrontato. Rammento che presso lo Stato federale tedesco sono attive poche decine di migliaia di dipendenti diretti dei ministeri, poche decine di migliaia, perché la grande maggioranza dei dipendenti pubblici tedeschi, che è uno Stato federale, lo sottolineo, sono in percentuale sulla popolazione totale più di quelli italiani. E dipendono però dagli enti locali. Ma è uno Stato federale, in Italia invece i dipendenti dello Stato centralista sono almeno 600.000 secondo i dati dell'intelligenza artificiale. Ovvio che se lo Stato si federalizza quei 600.000 dovrebbero almeno in parte passare alle regioni. Cosa vogliamo fare? Questo non è dato sapere da questa proposta. Io chiedo al Ministro di prenderne atto e magari una prossima volta di spiegarci come intende fare. Grazie.
1: Grazie senatore Spagnoli, ha chiesto di intervenire la senatrice Musolino, e ne ha facoltà, prego.
4: La ringrazio Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, governo.
5: Che non c'è.
4: C'è la sottosegretaria Bizzotto, anche se in questo momento è un po' impegnata. No, per carità. Grazie. Le quattro intese che sono state portate in aula e di cui stiamo discutendo con le relative risoluzioni che sono state presentate congiuntamente dalle forze dell'opposizione riguardano quattro schemi presentati dalle regioni del Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto per il trasferimento di funzioni, di specifiche funzioni. Lo chiarisco come premessa di metodo e anche espositiva, perché mentre tutti gli interventi che mi hanno preceduto dal lato della maggioranza, compreso anche i chiarimenti che ha, le repliche che ha fatto il ministro Calderoli, continuano a rimbangare, a tirare su la discussione sulla riforma del titolo quinto e sul fatto che queste preintese fossero state presentate ed avviate nelle precedenti legislature, quindi quasi a rinfacciare che si stia parlando di qualcosa che viene dai governi di sinistra e che quindi l'obiezione che stiamo facendo con le nostre risoluzioni sia quasi ideologica e comunque insensata, sfugge o vuole sfuggire, o meglio si fa finta di non tenere in considerazione che medio tempore avete presentato la legge per l'autonomia differenziata e la Corte Costituzionale ve l'ha bocciata. Non solo, ve l'ha bocciata e vi ha detto che l'unità nazionale e il principio di sussidiarietà sono principi inviolabili e che ben si può dare luogo a un trasferimento non di materie ma di funzioni, a condizione che non sia violato il principio appunto dell'unità nazionale, della solidarietà nazionale e della perequazione delle risorse. E poi vi ha anche chiarito, e questo è il motivo per il quale queste intese non ci convincono e comunque presentano dei difetti che non siete riusciti a superare neanche nella discussione in commissione, ha anche chiarito che per darsi luogo al trasferimento delle funzioni occorre che le regioni che richiedono questo trasferimento motivino la necessità di questo trasferimento, ovvero giustifichino le specificità, le peculiarità del loro territorio dal punto di vista geografico, economico, sociale, che rendano necessario darsi luogo a una richiesta di trasferimento di funzioni e quindi alla sottoscrizione di un'intesa per l'autonomia differenziata per materie, aggiungiamolo, prima che il coro dei laudatores stappi le bottiglie e dica festeggiamo l'autonomia differenziata, per il trasferimento di funzioni relative a intese che hanno ad oggetto materie non LEP, perché sulle materie LEP siamo ancora fermi al lavoro fatto dal comitato e lì giaciamo, anzi avete deciso di esautorare direttamente il Parlamento portando in aula, portando in commissione un disegno di legge delega, così poi ve la gestirete tramite decreti legislativi, sempre per cercare di acconciare un pasticcio brutto, come avrebbe detto un noto scrittore, al quale continuate a mettere delle pezze che però non coprono i buchi che avete fatto e anzi evidenziano quanto sia rabberciato questo racconto che state portando avanti. E allora, scendendo nel dettaglio, perché non ci piacciono queste intese? Non ci piacciono perché le materie per le quali non LEP le avete chieste e le misure che chiedete non sono convincenti. La materia della protezione civile, così, tout court. La materia della gestione delle risorse nella sanità, finalizzate, ci ha detto il ministro Schillaci, al contrasto alla fuga o alla carenza del personale. La materia delle regolamentazioni delle professioni su base regionale. La materia della previdenza complementare integrativa, sempre ovviamente sulla materia sanitaria. Ma nessuno dei presidenti delle regioni richiedenti, che sono stati auditi nelle commissioni congiunte della prima della Camera e prima del Senato, nessuno dei presidenti richiedenti ci è riuscito a dire che cosa se ne devono fare di queste materie per le quali, di queste funzioni per le quali chiedono la sottoscrizione delle intese. E soprattutto non sono riusciti a dirci dove troveranno le risorse economiche per gestirli, perché c'è una premessa che vale sempre su tutta l'autonomia differenziata, è una specie di clausola di stile come negli atti giudiziari, no? C'è una formuletta che si mette all'inizio e alla fine sempre, dice così siamo sicuri che nessuno ci può dire che ce lo siamo dimenticato: l'invarianza finanziaria. Tutta la materia dell'autonomia differenziata che portate avanti da quando avete cominciato questa legislatura porta questa, recita sempre questa formula: invarianza finanziaria, lo Stato non metterà un euro in più di quelli che sono i trasferimenti ordinari e le regioni dicono sì, io sottoscrivo l'intesa con l'invarianza finanziaria. Ma allora se l'invarianza finanziaria non arriva dai trasferimenti dello Stato e non arriva neanche dalle risorse delle regioni, da dove arrivano queste risorse? Come pensate di poterle gestire? I presidenti delle regioni, abilmente, esercitandosi in degli slalom giuridici di racconti, come posso dire, dove si parlava di tutto tranne che dell'argomento principale, non ci hanno saputo rispondere. Ci siamo dovuti a questo punto impuntare, direi, in commissione con gli altri capogruppo dell'opposizione per chiedere l'audizione dei rappresentanti della spesa, cioè di coloro che tutelano, che vigilano sulla spesa pubblica, e abbiamo ottenuto l'audizione del ragioniere generale dello Stato, della eccellente dottoressa Perrotta, la quale ci ha fatto una lunga esposizione nel corso di un'audizione molto partecipata e che alla fine, a domanda specifica, ci ha risposto che c'è una voce nei bilanci regionali che potrà essere utilizzata, visto che nessuno lo voleva dire da dove devono arrivare queste risorse, alla fine qualcuno l'ha dovuto dire, il cerino in mano è rimasto a lei. E allora lei, con sapienza e conoscenza professionale, ha detto c'è una voce nei bilanci regionali che non viene spesso nominata, ma che pure esiste, che riguarda gli avanzi di gestione, ovviamente gli avanzi liberi. Parlo per chi magari non ha specifiche conoscenze sulla economia pubblica. Gli avanzi cosa sono? Sono quei residui nei capitoli della gestione ordinaria delle spese che non vengono spesi e che quindi poi l'amministrazione a fine esercizio o medio tempore, se fa una manovra di aggiustamento del suo bilancio, può recuperare e destinare ad altre spese. Ma devono essere liberi, perché se sono stati sono, se sono invece risorse che sono vincolate ad una spesa, non possono essere spostate, non possono essere riallocate. Bene, gli avanzi di gestione potranno essere usati per queste materie, ma cosa ne è, per esempio, della regione Piemonte, che non può avere avanzi di gestione per la semplice ragione che è in disavanzo, cioè il debito sul bilancio pubblico della regione Piemonte supera le sue entrate e perciò si trova in una situazione deficitaria che si chiama disavanzo, che significa ovviamente che questa regione non ha avanzi di gestione. A specifica domanda posta proprio ieri alla discussione generale al ministro Calderoli dalla sottoscritta, in cui evidenziavo quindi la criticità, mi parlate di trasferire funzioni, ma già sapete che per esempio per la regione Piemonte non ha avanzi di gestione, il ministro Calderoli, che oggi, che in questo momento è fuori, ma che mi potrà ben confermare che queste sono state le sue parole, risponde: stia tranquilla senatrice Musolino, perché comunque questa è la fase delle preintese, poi prima della sottoscrizione vera e propria dell'intesa si verificherà la situazione economica, contabile di ogni regione e se una determinata regione sarà ancora in stato di disavanzo ovviamente non si darà corso alla sottoscrizione dell'intesa. Ma allora che cosa l'avete presentata a fare? Che cosa l'avete presentata a fare? Ma perché pensiamo che da qui a qualche mese il Piemonte avrà risolto la sua situazione di disavanzo? E allora, signora Presidente, mi avvio a concludere perché vedo che già lampeggia il microfono. Il dubbio è il seguente da parte nostra: o queste preintese, queste intese per il trasferimento di queste funzioni nelle materie che ho detto non servono proprio a un bel nulla, è un bluff che avete messo in piedi per dare l'idea al grande nord che si stia arrivando finalmente a quel tanto auspicato federalismo fiscale, che non è ovviamente questo, e non serve a niente. Perché? Perché quando il senatore Berrino dice: ma voi lo sapete che cos'è una dichiarazione di calamità naturale, di emergenza per un presidente della regione che altrimenti dovrebbe attendere che la si faccia a livello nazionale? Mi dispiace dire al senatore Berrino che il ministro Musumeci, chiamato a rispondere su questa domanda in commissione, ci ha detto: attenzione, è la stessa dichiarazione che può fare tuttora, non si va a regionalizzare la dichiarazione, sono gli stessi poteri di cui già gode il presidente della regione. E allora questo è un bluff? Perché non mi si dica che l'autonomia differenziata si chiede per istituire albi regionali di professioni su base locale. Ma noi dobbiamo andare verso un principio di regolamentazione europea, non verso la settorializzazione delle professioni, come se ci fosse una professione che esiste in Calabria e non esiste in Lombardia. Ma stiamo davvero scherzando? Oppure, dietro le parole, dietro le formule di stile, c'è invece un racconto diverso, che è quello di cui si renderanno conto gli cittadini italiani, anche delle regioni richiedenti, come quelli del Piemonte, che hanno già visto aumentare le aliquote della tassazione regionale per far fronte all'esigenza di trasferire le funzioni dell'autonomia differenziata.
6: Devo invitarla a concludere, senatrice.
4: È in questo dilemma, signora Presidente, in cui ci battiamo, se sia un bluff o se sia invece un articolato disegno in cui si entra proditoriamente dicendo che ci sarà invarianza finanziaria e poi invece si aumenteranno le tassazioni, sta la considerazione finale che in tutto questo si stia trascurando di considerare quel principio fondamentale che la Corte Costituzionale ha ribadito: l'unità, il principio di solidarietà e di perequazione. Perché questa legge e queste intese e tutto ciò che ne verrà non faranno altro che aumentare i divari territoriali e creare un'Italia non a due velocità, un'Italia a due livelli: uno evoluto, che dice che può avere la previdenza complementare integrativa per dare servizi sanitari, e un altro invece che non ha quelle risorse perché è un territorio meno sviluppato economicamente, ha meno entrate e meno possibilità, in cui questi stessi servizi saranno via via negati. Grazie.
6: Grazie, senatrice Musolino. Ora ha chiesto di intervenire la senatrice Gelmini. Prego, senatrice Gelmini.
7: Grazie, Presidente. Con il voto che esprimeremo in quest'Aula si consentirà al Governo di sottoscrivere le intese con alcune regioni, quattro in particolare, che hanno chiesto di poter gestire un di più di autonomia. Ora, quando si parla di questo tema, lo abbiamo visto da sempre, ma anche in queste giornate e in commissione, prevale sempre la contrapposizione, l'ideologia, il convitato di pietra e il riformismo che, come dire, rimane sempre sullo sfondo. Però, nonostante le polemiche siano sempre molto accese, una cosa anche l'opposizione dovrebbe riconoscere, che non si tratta di un percorso improvvisato, poco meditato, estemporaneo. Perché anche se qualche volta si vuole far credere che l'autonomia faccia pugni con la Costituzione e sia un qualcosa che viola i principi costituzionali, dobbiamo ricordare che sono 25 anni dal 2001 che l'autonomia, per volere di un governo di centrosinistra, è entrata nella Costituzione attraverso il titolo quinto e successivamente questa scelta è stata confermata da un referendum costituzionale con il 64% di voti favorevoli. Quindi io questa argomentazione di intese che sono contrarie alla Costituzione non la utilizzerei al posto dell'opposizione, perché oggettivamente non è così. Al tempo stesso voglio ricordare che nel 2017 il governo Gentiloni sottoscrisse le preintese e lo fece senza una verifica preventiva di regolarità costituzionale, lo fece senza una legge quadro, lo voglio dire per suo tramite al collega Boccia. Beh, è stato frutto di un lavoro tra governi e ministeri che si sono succeduti, quello di utilizzare la legge quadro. Ebbene, nel 2017 si arrivò alle intese senza una legge quadro e senza alcun riferimento ai livelli essenziali di prestazione, perché allora di LEP non si parlava. Allora, che oggi si gridi allo spacca Italia di fronte a norme che provano semplicemente ad attuare la Costituzione dice molto dello stato del nostro dibattito pubblico e anche del modo di interpretare il ruolo di opposizione in questa legislatura, senza alcuna considerazione alle posizioni politiche che sono state assunte in passato sugli stessi temi. Voglio anche ricordare, quando si parla e si grida all'aumento delle diseguaglianze, che le materie oggetto di queste intese sono materie non LEP, cioè non stiamo negando diritti, non stiamo togliendo nulla a nessuno, piuttosto andiamo ad analizzare quali sono queste competenze. Innanzitutto si tratta di funzioni attinenti alla protezione civile, alla previdenza complementare e integrativa e anche alle professioni di interesse regionale, lo voglio dire sempre per suo tramite alla collega Musolino, il che non vuol dire, come dire, regionalizzare le professioni, ma prendere atto che ci sono alcune professioni che hanno evidentemente un legame molto forte con un territorio e da sempre le regioni si occupano in modo particolare di queste professioni. E allora credo che dare loro gli strumenti per svolgere al meglio la propria competenza mi pare anche questo un gesto di buon senso. Dopodiché, probabilmente per chi è fortemente autonomista, il bicchiere può apparire mezzo vuoto, ma può darsi che non sia, come dire, che siano competenze non LEP, quindi non particolarmente forti, però è l'inizio di un percorso, è un percorso che attua la Costituzione. Certamente non si può sostenere che questo bicchiere sia eccessivamente pieno, che si siano fatti passi nella direzione di disgregare l'Italia, di spaccare il paese, di aumentare le diseguaglianze, anche perché in assenza dell'autonomia comunque le disuguaglianze ci sono e quindi non è che attraverso il centralismo si siano raggiunti grandissimi risultati. Oggi la fiducia dei cittadini verso lo Stato è minata spesso da una burocrazia asfittica che ogni governo e ogni maggioranza prova a ridurre, dalla necessità di semplificazioni, dalla necessità di decisioni prese sulla base di un determinato territorio, delle esigenze di un determinato territorio. E vengo ad un esempio che credo chiarisca le cose che sto dicendo. prevedere per esempio che possano essere i presidenti di regione a deliberare lo stato di emergenza in caso di urgenze di protezione civile, catastrofi naturali o eventi emergenziali, consentire loro una potestà derogatoria nell'emergenza, credo che non spacchi il paese, sia un modo per rispondere in maniera più efficace e puntuale alle esigenze di una determinata calamità, di una situazione emergenziale che si verifica su un territorio. E ancora, una delle critiche che viene fatta è: ma allora, vabbè, ammettendo che queste competenze siano positive, perché non lasciarle anche alle altre regioni? Beh, basta chiederlo, colleghi. Non è che è stata fatta questa concessione ad alcune regioni e non ad altre. Semplicemente sulla base di considerazioni totalmente legittime, alcune regioni hanno ritenuto utile la richiesta di un di più di autonomia ed altre regioni non hanno avanzato le medesime necessità e quindi le medesime proposte. Sarà il tempo a dirci se queste misure avranno consentito di raggiungere gli obiettivi di efficientamento che si propongono, e sarà questo a far sì che anche altre regioni si accodino oppure no. Insomma, quello, il banco di prova al quale siamo chiamati oggi, guardate, può sembrare legato semplicemente ad alcune intese, ma è un banco di prova che interroga la nostra responsabilità di decisori politici rispetto ad un tema estremamente attuale, che è quello del riformismo, perché la crescita e la competitività del paese non è che si raggiungono con l'assistenzialismo, stanziando più risorse e invocando il fatto che la coperta è corta. La crescita e la competitività si raggiungono anche attraverso il coraggio e la sfida del cambiamento, e quindi attraverso il riformismo e anche, io aggiungo, da popolare, la sussidiarietà e anche l'autonomia. Una delle critiche maggiori, mi avvio alla conclusione, è quella che riguarda la sanità. In tema di salute, però, non può suscitare preoccupazioni la concessione di un margine di manovra alle regioni sulla tariffazione delle prestazioni, perché voglio ricordare che questo potere di decisionale viene dato senza maggiori oneri per le finanze pubbliche e anche con riferimento agli investimenti per nuove strutture ed edificazioni. Cosa vuol dire che si danno competenze sulla sanità senza maggiori oneri per le finanze pubbliche? Che non è che semplicemente si danno risorse a chi chiede l'autonomia, ma chi chiede l'autonomia prova a efficientare la propria macchina, a migliorare il sistema sanitario, ad ascoltare gli operatori e a produrre un miglioramento nella qualità. Insomma, per tutte queste ragioni io mi auguro e sono convinta che ci sarà un voto favorevole. Ma chiudo anche auspicando un voto favorevole sui LEP, perché non è una buona ragione il fatto che le risorse siano scarse per rinviare sine die i LEP. I livelli essenziali di prestazione sono un elemento per misurare la qualità dell'operato degli amministratori, per misurare anche dal punto di vista dei cittadini la qualità dei servizi, ed è evidente che non ci saranno mai risorse sufficienti per finanziare tutti i LEP, ma cominciare a farlo, mettere a terra il costo standard, il costo di ciascun servizio, vuol dire, così come sarebbe lungo rappresentarlo sui singoli temi, ma vuol dire in linea generale garantire qualità dei servizi e soprattutto trasparenza e misurazione dei risultati di chi amministra. Per questo mi auguro che il voto favorevole sulle autonomie porti anche ad un voto favorevole sui LEP. Per tutte queste ragioni, ovviamente, il nostro gruppo voterà convintamente a favore delle intese.
6: Grazie, senatrice Gelmini. Ha chiesto di intervenire il presidente De Cristofaro, ne ha facoltà.
8: Allora, Presidente, grazie. Io, ascoltando il dibattito in questi giorni e naturalmente anche nelle scorse settimane in commissione, ma ormai purtroppo da molti mesi a questa parte, davvero spesso ho la sensazione di una discussione su un paese che non esiste, fatemela dire così. Un paese nel quale i divari territoriali sono un dato di fatto inevitabile, e in qualche modo lo stanco ripetersi del dibattito politico non affronta quelle che invece sono le vere grandi fratture sociali. Eppure lo vorrei dire al Ministro, lo vorrei ricordare a tutti, la Repubblica, almeno quella che era stata immaginata dai padri costituenti, nasceva con un'ambizione totalmente differente, che non era quella di prendere atto delle diseguaglianze, ma era quella di combatterle e di superarle. Era questo il senso originario, più autentico, dell'articolo 3 della Costituzione, che va riletto sempre, ancora oggi, quando si affida per l'appunto alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. E scrivendo questo, evidentemente non si formula un auspicio, ma si assegna allo Stato un dovere, il dovere di fare cioè in modo che il luogo in cui una persona nasce non condizioni la qualità della sua vita, le opportunità che avrà e i diritti che potrà esercitare. Io penso che proprio su questo punto si compie davvero la cosa più grave all'interno di quest'Aula, ed è proprio su questo che esprimo il mio dissenso più radicale. Qui non stiamo discutendo di idee differenti di autonomia, perché naturalmente questo sarebbe legittimo. Stiamo discutendo del fatto che, nonostante questa gigantesca frattura che attraversa il Paese e nonostante una sentenza importante, importantissima, della Corte Costituzionale, la 192 del 2024, l'abbia detto e abbia in qualche modo chiesto al Parlamento di rispettare la legge e la Costituzione, il Governo ha scelto invece di andare avanti nonostante per l'appunto quelle indicazioni. Guardate, Ministro, la Corte Costituzionale non vi ha detto andate avanti ma con qualche correzione. La Corte ha smontato pezzo pezzo la vostra argomentazione di tutti questi mesi, la vostra autonomia differenziata, e innanzitutto ha affermato un principio. Il principio cioè che l'unità della Repubblica, la solidarietà e l'uguaglianza rappresentano un limite invalicabile di qualsiasi processo di differenziazione. Io credo che dinanzi a queste parole così nette, così evidenti, il Governo avrebbe dovuto prendere atto di quello che stava succedendo, avrebbe dovuto fermarsi, avrebbe dovuto ritirare questi schemi d'intesa e avrebbe magari dovuto provare a riaprire un confronto. E invece, con una forzatura inaudita, ma poi ci tornerò sulle ragioni di questa forzatura, voi scegliete di andare avanti come se nulla fosse accaduto. Oggi chiedete al Parlamento di approvare dei documenti che addirittura nascono prima di quella sentenza, che di quella sentenza recepiscono soltanto le briciole, ne ignorate i passaggi più profondi. Ancora una volta, e da questo punto di vista con la solita arroganza istituzionale che vi contraddistingue. E poi rimane il merito di questa vicenda, di cui si parla davvero moltissimo, e il merito ha la faccia e le sembianze della condizione materiale di questo paese. Immaginate un qualunque giovane del sud Italia, della Calabria, della Basilicata, della Sardegna, immaginate le aspettative che può avere per il futuro, che non sono trattamenti di favore, ma sono semplicemente richieste attraverso le quali la Repubblica possa mantenere quegli impegni che prende attraverso per l'appunto la Costituzione, cioè molto semplicemente offrire a tutti le stesse opportunità indipendentemente dal luogo in cui si ha la ventura di nascere. E allora la domanda che faccio io, che ho fatto anche in tutte queste settimane in commissione e anche nel corso dei mesi passati: ma queste intese che voi oggi andate a stipulare con le quattro grandi regioni del nord, i divari li riducono o li accentuano? Chi ha parlato prima di me dice i divari ci sono già, indipendentemente dall'autonomia differenziata. Certo che ci sono già. I divari sono il tratto distintivo, purtroppo, di questo nostro paese da decine e decine di anni a questa parte. Il non capire che oggi, se esiste una grande questione nazionale, ebbene quella grande questione nazionale si chiama esattamente questione meridionale, è proprio il segno della rimozione di questa frattura. Ma invece la frattura è tutta là, si vede quotidianamente, si vede nella vita e nella condizione materiale dei nostri ospedali, delle nostre scuole. Io ho raccontato pochi giorni fa in commissione questa vicenda incredibile che sta accadendo in Calabria. La sanità calabrese, i pronto soccorso della Calabria, si reggono anche attraverso il lavoro, pensate voi, sembra una cosa incredibile, di 330 medici cubani che stanno in questi pronto soccorsi del sud e in qualche modo rendono la vita delle persone in carne ed ossa di quelle città della Calabria un po' migliore di quella che dovrebbe essere. Poi, siccome siamo in una situazione anche politica davvero incredibile, l'ambasciatore statunitense in Italia ha ben pensato, per ragioni geopolitiche, di suggerire al governatore della Calabria di allontanare questi 333 medici cubani, perché evidentemente non gli sta simpatica la nazione di provenienza di queste persone. Il presidente della regione della Calabria però gli ha risposto picche, ma gli ha risposto picche non per ragioni geopolitiche, non perché è amico, diciamo così, o simpatizzante dei cubani, ma evidentemente perché sa perfettamente che se fa tornare a casa quei 333 medici cubani, i pronto soccorso della sua regione chiudono. Di questo stiamo parlando. Stiamo parlando cioè di una gigantesca frattura sociale che attraversa il nostro paese. E davvero qualcuno in buona fede può dire che le intese con le regioni del nord riducono questi elementi di frattura? Ma davvero si può sostenere questa tesi? Quando è del tutto evidente che se tu vai ancora una volta a intervenire esattamente sulla stessa parte dell'Italia, concentri lì tutti gli investimenti, concentri lì tutta la ricchezza, inevitabilmente quell'altro pezzo che invece dovresti far diventare l'altra grande locomotiva del nostro paese, lo metti in profonda difficoltà. E voi pensate davvero che anche il nord Italia possa sopravvivere a un sud che sprofonda? Ma dove pensate che andranno i cittadini del sud a curarsi, tanto per dirne una? Lo fanno già oggi. Dove pensate che andranno a studiare, tanto per dirne un'altra? Lo spopolamento del sud significherà inevitabilmente anche la crisi del settentrione d'Italia. Ed è esattamente la ragione per cui non solo questo schema, questo ragionamento denuncia ed evidenzia una idea profondamente competitiva che è il contrario della solidarietà regionale che servirebbe, ma io penso anche dal punto di vista di chi la propone rappresenta un'idea di sviluppo completamente sbagliata, che non solo metterà il sud in una condizione di grande difficoltà, ma che aprirà una crisi profonda anche nel settentrione. Infine, perché non la voglio fare lunga, è qualche anno che mi sgolo in quest'aula parlamentare sulle vicende nefaste dell'autonomia differenziata e quindi il mio pensiero è noto, diciamo così, ma davvero non può non colpire che oggi noi stiamo compiendo questo atto parallelamente a quello che sta succedendo alla Camera dei Deputati. Ma guardate, ci voleva proprio abilità, eh? Noi lo stesso giorno stiamo votando alla Camera dei Deputati una legge elettorale truffaldina che serve esattamente a consentire a chi vince le elezioni di poter stravolgere la Costituzione. Perché? Perché? Perché lo sta facendo? Perché voi immaginate un abnorme premio di maggioranza che trasforma un 40% dei voti nel 60% dei seggi, e lo state facendo perché immaginate in quel modo di poter stravolgere la Costituzione italiana e di poter superare quella regola di garanzia costituzionale dei due terzi che ha consentito a questo paese di respingere.
6: Allora, un attimo, Presidente. Colleghi, per cortesia, tra l'altro siamo in dichiarazione di voto nell'ambito della quale ciascun gruppo può esprimersi e abbiamo anche poi gli ordini del giorno sui quali si può intervenire, diciamo, con tutte le argomentazioni tenute più necessarie. Ovviamente le restituisco il tempo.
8: Sono abituato a parlare, diciamo così, nella poca condivisione del mio pensiero da parte dei colleghi della destra, e questa cosa devo dirle.
6: Ma io mi inorgoglisco. Come dire, ho dato le regole del vantaggio per le prime due o tre osservazioni, poi dopo mi sono.
8: Comunque, diciamo, per concludere il discorso, molto semplicemente, che non possiamo non vedere come si sta consumando, Ministro, lo scambio in queste ore. Voi avete perso un referendum costituzionale qualche mese fa,
9: perché siete stati obbligati a fare quel referendum, perché non avete raggiunto la maggioranza dei 2/3 in Parlamento sulla riforma. Perché se raggiungevate i 2/3, il referendum evidentemente non si poteva fare, per le ragioni ben note contenute all'interno dell'articolo 138. E allora che fate? Siccome l'obiettivo è sempre lo stesso, cioè mettere le mani sulla Costituzione, perché in quella Costituzione non vi riconoscete, non vi siete mai riconosciuti, l'avete sempre ostacolata, allora da una parte cercate alla Camera di fare una legge elettorale truffaldina con un premio di maggioranza abnorme che vi consente di avvicinarvi ai 2/3, di reggervi il capo dello Stato da solo. Poi naturalmente ci provate ma non ci riuscirete, perché le elezioni le perderete esattamente come avete perso il referendum. E dall'altra parte al Senato fate questa cosa truffaldina di queste intese che aggirano completamente la sentenza della Corte Costituzionale che vi aveva detto di fermarvi. Voi fate finta di niente, andate avanti, continuate a fare questo. Guardate, io l'ho detto anche in commissione, io lo posso capire da parte della Lega, che tutto sommato i suoi voti li prendeva forse, perché adesso ne prende un po' di meno, diciamo così, al nord Italia, e quindi tutto sommato del consenso dell'elettorato meridionale forse ha qualche, diciamo così, ragione di interesse in meno, ma che invece partiti nazionali che hanno consenso al sud del nostro paese, che hanno sempre storicamente avuto una presenza, un voto, un consenso anche popolare, oggi si prestino a questo gigantesco tradimento delle ragioni del sud e che mettano davvero la questione meridionale sotto ai propri tacchi. Ebbene, questa cosa è inaccettabile e la pagherete molto duramente, perché quando lo diremo nel corso delle prossime settimane, quando diremo che avete venduto la dignità del sud per scambiarla con una legge elettorale truffaldina, io penso che farete grande fatica a spiegare questa cosa anche e soprattutto ai vostri elettori. Grazie.
6: Grazie. Presidente De Cristofaro, ha chiesto di intervenire ed è già pronto il senatore Rosso. Sempre.
10: Grazie.
6: Pronto.
10: Grazie Presidente. Ministro Calderoli, il gruppo di Forza Italia esprime una posizione, un voto convintamente favorevole agli schemi di intesa tra Stato e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, relativi alle materie della tutela della salute, del coordinamento della finanza pubblica, nonché della protezione civile, delle professioni e della previdenza complementare integrativa. Vedete, il dibattito sull'autonomia differenziata è spesso attraversato da timori, talvolta legittimi, talvolta alimentati da letture assolutamente parziali. Ma oggi abbiamo davanti a noi un impianto normativo e procedurale che, grazie alla legge 86 del 24 e alla sentenza 192 del 24 della Corte Costituzionale, è stato profondamente chiarito, rafforzato e reso pienamente coerente con i principi della nostra Carta Costituzionale. Le intese non dividono la Repubblica, la rafforzano. L'articolo 116, terzo comma, è parte integrante della Costituzione del 2001, ma per oltre 20 anni è rimasto inattuato. Oggi finalmente lo rendiamo operativo, senza indebolire l'unità nazionale, ma anzi rafforzandola attraverso un modello di cooperazione multilivello che coinvolge governo, regioni, enti locali e il Parlamento. La Corte Costituzionale ha chiarito che il Parlamento non è chiamato a ratificare passivamente le intese, ma esercita pienamente la propria funzione legislativa. Non esiste un prendere o lasciare. Al contrario, esiste un processo democratico, controllato, emendabile, verificabile. Per quanto riguarda la tutela della salute, andiamo verso un'autonomia senza diseguaglianze. I LEA, livelli essenziali di assistenza, non sono altro che i LEP, livelli essenziali delle prestazioni nella materia della salute. Lo affermano i dossier, la Corte, lo ribadisce la legge di bilancio del 2026. Questo significa che nessuna regione può abbassare gli standard, nessuna regione può sottrarsi ai livelli essenziali, nessuna regione può creare disparità nei diritti fondamentali. Le intese non toccano i diritti, ma al contrario rafforzano l'organizzazione e consentono alle regioni più strutturate di migliorare la gestione, liberando capacità amministrativa di innovazione che nel sistema nazionale diventano un beneficio per tutti i cittadini. Il coordinamento della finanza pubblica permette una programmazione più efficiente, un controllo più puntuale della spesa, una maggiore responsabilizzazione. E più responsabilizzazione significa più efficienza, più trasparenza, più risorse liberate per i territori che ne hanno bisogno. Per quanto riguarda la protezione civile, ci saranno tempi più rapidi, risposte più efficaci. Sappiamo tutti che viviamo in un paese esposto a rischi crescenti. Abbiamo purtroppo assistito ad alluvioni, incendi, dissesti idrogeologici. La protezione civile è una materia no LEP, ma anche una materia dove la tempestività salva le vite. Le intese quindi rafforzano i ruoli dei presidenti di regione nelle emergenze, consentono ordinanze più rapide, migliorano il coordinamento con lo Stato, mantengono intatta la catena nazionale di comando nelle crisi di rilievo. È quindi un'autonomia responsabile, non solitaria. È un modo per rendere più efficace ciò che oggi le regioni fanno, spesso con eccellenza. Per quanto riguarda le professioni, saranno importanti l'innovazione e il radicamento territoriale. La Corte Costituzionale ha ricordato che la materia professioni richiede cautela perché è intrecciata con concorrenza e diritto europeo. E infatti le intese non toccano le professioni ordinistiche né le regole di accesso ai mercati professionali. Si limitano a trasferire le funzioni amministrative, le competenze su professioni non ordinistiche, attività con forte radicamento territoriale. È un passo avanti per favorire innovazione, nuove competenze, servizi locali più adeguati alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Poi c'è la provvidenza complementare integrativa che sarà più vicina ai territori. Le intese consentono alle regioni di promuovere strumenti integrativi coerenti con il tessuto produttivo locale, sostenere lavori autonomi e piccole e medie imprese, rafforzare la cultura previdenziale oggi insufficiente in molte aree del Paese. L'autonomia è un intervento che guarda al futuro, non al passato. È dotata delle dovute garanzie, posto che è un processo sicuro, controllato, multilivello, assolutamente rigoroso e pienamente costituzionale. Prevede la doppia consultazione degli enti locali, il parere della conferenza unificata, gli atti di indirizzo parlamentare, la possibilità di rinegoziare, le commissioni paritetiche Stato-Regione e autonomie locali, il monitoraggio e le verifiche e anche la clausola di invarianza finanziaria. Siamo quindi favorevoli a questo modo di dare autonomia, anche perché è sotto il pieno controllo parlamentare. E con un'autonomia responsabile anche la Repubblica è più forte. Queste intese non sono un privilegio per quattro regioni. C'è maggiore autonomia, ma non ci sono nuovi oneri per lo Stato. Sono un modello di modernizzazione istituzionale che può essere esteso a tutte le altre regioni, nel rispetto dei LEA, dei LEP, dei fabbisogni standard, della sostenibilità finanziaria e del ruolo centrale, anzi centralissimo, del nostro Parlamento. Sono un passo avanti verso una Repubblica assolutamente più efficiente, più cooperativa, più capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, proprio perché il livello di governo e di controllo si avvicina ai cittadini. Vedete, Ministro Calderoli se lo ricorda, io ho iniziato a fare politica nel 1990 perché pensavo che lo Stato trascurasse i propri territori, perché volevo più attenzione alla mia regione, alla cultura, alle tradizioni della mia gente, perché volevo che ci fosse rispetto e non odio per la lingua della mia patria cita, il Piemonte, perché volevo che le decisioni venissero prese più vicine ai cittadini. Vedete, dopo tanti anni, tante battaglie, dopo le bombe, le botte, gli insulti, le discriminazioni subite in quegli anni, posso dire che ne è valsa la pena. quelle battaglie politiche giovanili hanno fatto riflettere le persone, hanno scaldato i cuori, hanno partorito idee. E questo provvedimento appartiene a un percorso al quale con orgoglio ho contribuito a dare avvio. Ed è per questo che sono felice di annunciare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
1: Grazie. Senatore Rosso, ha chiesto di intervenire il senatore Cataldi. E ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente. Presidente, gli italiani erano convinti che l'Italia fosse una indivisibile. Perché lo dice l'articolo 5 della Costituzione, perché ce l'hanno insegnato le maestre a scuola. Ma evidentemente qualcuno invece di ascoltare la maestra stava disegnando la

concezione che avete voi dell'articolo 3 della Costituzione, un articolo 3 che vale fino a un certo punto. E allora, Presidente, qui fughiamo questo dubbio. Non stiamo parlando di autonomia differenziata, non stiamo parlando dell'attuazione della Costituzione, stiamo parlando di un meccanismo che concede dei privilegi e delle regole soltanto a 4 regioni, danneggiando tutte le altre. E allora partiamo dalla salute, perché quella, diciamo, ci riguarda un po' tutti da vicino. E immaginiamo una madre che deve attraversare mezza Italia per poter consentire di curare un figlio, di trovare una struttura adeguata. E guardate che non è un'immagine retorica, è quello che succede tutti i giorni. Assistiamo sempre a un fiume di persone che scorre sempre nella stessa direzione e che porta con sé miliardi, perché sapete bene che poi le strutture sanitarie del sud devono pagare le strutture del nord quando c'è questa mobilità. E quindi in questo modo si continua ad impoverire il sud e si continua a peggiorare la condizione sanitaria nelle regioni più fragili. Ora, un governo serio, non mi riferisco a questo ovviamente, un governo serio di fronte a un divario regionale fa quello che fa tutta l'Europa, cerca di muoversi per rimuovere le divergenze, fa politiche di coesione, quelle politiche che fanno in Europa. E invece no, con queste intese il divario va ad aumentare. Allora comincio a capire che c'è una ricetta di questa maggioranza, capisco anche come volete risolvere, non so, il problema delle liste d'attesa. Le risolvete con un trasloco, basta cambiare il codice d'avviamento postale. E Presidente, con queste intese succede anche un'altra cosa, perché voi andrete a rendere più attrattive le strutture sanitarie del nord anche per i medici, e quindi noi lo abbiamo detto in commissione, i medici saranno incentivati a spostarsi verso il nord, sottraendoli al sud. E qui viene la cosa carina, perché abbiamo parlato in commissione e sapete che ci avete detto? Ma il problema non c'è, noi in Calabria abbiamo assunto medici cubani che sono bravissimi. Ah certo, quindi fatemi capire, i medici del sud devono fare un trasloco e spostarsi al nord, poi i medici cubani anche loro prenderanno l'aereo, fanno un trasloco e vengono al sud, e poi siccome le strutture comunque sono fatiscenti i pazienti del sud continueranno ad andare al nord, insomma, e poi alla fine i cubani che restano senza medici dovranno venire in Italia a curarsi. Ma questo non è un governo, è una società di traslochi. E poi, Presidente, insomma, ma poi siamo seri, ma che concezione avete della giustizia? Cioè, è quello che mi preoccupa. In questo meccanismo l'anello più debole della catena è sempre quello che deve subire i soprusi. Le risorse si sottraggono sempre alle persone più povere, alle regioni più povere o ai paesi più poveri. È questo che non possiamo accettare di questa visione del centrodestra. E veniamo a un altro elemento, che è la protezione civile. Oh, qui, diciamolo chiaramente, il governo sta facendo il gioco delle tre carte, perché ci spaccia per autonomia differenziata quello che non c'entra niente con l'autonomia differenziata. E allora cerchiamo di chiarire le cose. L'autonomia, quella di cui parla l'articolo 5, è una forma di decentramento, significa avvicinare delle funzioni ai territori, e vale per tutti, vale per tutto il territorio. Quando parliamo di autonomia differenziata, lì significa che l'autonomia viene concessa per alcune funzioni solo ad alcune materie, perché c'è un motivo specifico, che qui non si capisce qual è. Serve, e questo lo dice, non lo dico io, lo dice la Corte Costituzionale, una giustificazione rigorosa, un'istruttoria. Serve quello che viene chiamato il requisito della specificità. Però niente, il governo e i quattro presidenti di regione fanno finta di non capire, o forse non lo capiscono affatto, io sarei più propenso per la seconda, però di fatto non sono riusciti a dare risposta a questa semplice domanda: per quale motivo volete concedere questo privilegio soltanto a 4 regioni, se il problema è la velocizzazione?
Ma spiegatemi, ma le altre regioni che sono figlie di un dio minore? Se volete velocizzare la protezione civile, velocizzatela su tutto il territorio nazionale e non soltanto sulle quattro regioni.

0: regioni che avete scelto. E mi permetto di aggiungere che, vedete, non avete capito neppure il senso dell'articolo 5, perché anche quando abbiamo chiesto di venire in audizione i due ministri competenti per le materie, hanno dimostrato di non sapere, hanno citato loro l'articolo 5. Ecco, allora inviterei anche loro di andare a leggere di nuovo l'articolo 5, perché probabilmente anche loro stavano facendo disegni quando glielo spiegava la maestra. Allora, tornando a un'altra cosa, l'unica cosa che ci avete detto è che l'esigenza per avere questa cessione delle funzioni è che bisogna rendere la protezione civile più veloce, perché ci vogliono settimane per fare un'ordinanza. Benissimo, vogliamo tutti allora questa cosa qui. E poi spiegatemi una cosa, voi ci state sostanzialmente dicendo che lo Stato non è in grado di garantire efficienza, quindi state dicendo che questo governo non è in grado di rendere la protezione civile più efficiente. E voi presidenti ci dite che lo sapete fare meglio. Allora guardate, la cosa è molto semplice: togliamo di mezzo questi ministri che non sono capaci e metteteci questi quattro presidenti e che accontentano tutti. Vabbè, però lasciamo da parte un attimo l'ironia, perché adesso vorrei parlarvi non tanto come senatore ma come un cittadino del centro Italia che ha vissuto sulla sua pelle il terrore di un sisma senza precedenti, che ha seminato morte, distruzione. Ho vissuto quella paura e mi sono reso conto che in quel momento però c'è stata una solidarietà da tutte le regioni, venivano i soccorsi, hanno salvato vite. Non c'era una protezione civile a due velocità, la protezione civile non si fermava ai confini. Andatelo a dire alle persone delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria, del Lazio. Voi volete creare una protezione civile per cittadini di serie A e cittadini di serie B e la velocità si fermerà al confine. Presidente, un'altra cosa, tanti colleghi hanno detto che insomma la specificità non c'è, avete fatto quattro fotocopie. La vostra obiezione sapete qual è stata? Quattro fotocopie, no, era diversa la prefazione. Vabbè, allora la prossima volta pubblicherò quattro romanzi identici, cambio la prefazione e poi mi metto in vendita. Questa è una truffa, Presidente, è un bluff e non lo possiamo accettare. E andiamo, vado a concludere, perché vorrei essere molto chiaro, perché noi del Movimento 5 Stelle non siamo contro l'autonomia differenziata, non siamo contro l'autonomia in sé, ma noi siamo per la Costituzione e siamo contro questo provvedimento che non ha nulla a che vedere con l'autonomia, non ha nulla a che vedere con la Costituzione. E soprattutto siamo per l'autonomia solo se saranno prima garantiti i livelli essenziali delle prestazioni, che devono diventare uniformi su tutto il territorio nazionale. E allora noi crediamo che l'Italia sia una e indivisibile e che questo significa che una bambina di Milano non vale di più di una bambina della Sicilia, e proprio per questo il nostro voto sarà un voto contrario. Grazie.
1: Allora, grazie senatore Cataldi, ha chiesto di intervenire il presidente Romeo e ne ha facoltà.
2: Grazie presidente, onorevoli colleghi, egregio signor ministro. Beh, innanzitutto la bella notizia è che per la Lega in primis, ma per tutta la maggioranza di centrodestra, che l'autonomia resta in marcia, grazie e soprattutto all'ostinazione del nostro ministro Roberto Calderoli e alla perseveranza che la Lega ha avuto su tutti i tavoli politici, ha avuto al governo, per continuare a portare avanti questa battaglia che per noi è una battaglia che serve e che è molto importante per efficientare lo Stato. Nonostante, lo diciamo, il giudizio della Corte Costituzionale, della Consulta, io ho sentito dire: ah, ma voi ve ne infischiate della Corte Costituzionale, con prepotenza e con arroganza volete andare avanti su questa strada. Beh, in realtà io posso comprendere magari una certa vostra delusione, e lo dico ai colleghi del centrosinistra, ma ricordo che la Corte Costituzionale non ha né bocciato né sospeso la legge, ha solo messo in evidenza alcuni rilievi di illegittimità su cui il governo sta lavorando. Sono 7 su 45 articoli, quindi questo per dire che veramente c'è l'impianto reale della legge che è rimasto assolutamente in piedi e che soprattutto consentono a fare in modo che sulle materie dove non sono richiesti i livelli essenziali delle prestazioni si possa procedere ed andare avanti. Cioè, questo è quello che voi non volete comprendere. Sulle materie no LEP, in attesa che in prima commissione affari costituzionali vada avanti il disegno di legge sui livelli essenziali delle prestazioni, si può procedere. C'è un elenco di 9 materie, vi piaccia o non vi piaccia, ma questa è la realtà. È la realtà. E ricordo che la Corte, cito le parole testuali, ha detto che l'autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici ed assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini, che è proprio quello che questi schemi di intesa vogliono portare avanti e vogliono proporre. Ricordo che, perché qualcuno ha detto dovrebbero essere tutte le regioni ad avere questa autonomia sulla protezione civile, che l'autonomia non è un obbligo, ma è un'opportunità. Anche qui si fa molta fatica a capire questo. C'è qualche regione che vuole continuare ad affidarsi allo Stato nella gestione di alcune funzioni e qualche altra regione invece che preferisce autogovernarle. È una libera scelta, libertà, che è una parola che probabilmente per qualcuno dà fastidio o crea qualche problema, visto che la libertà qualcuno ce l'aveva tolta in passato, quindi quando ci sono stati... Ricordo certi periodi, ogni riferimento ovviamente è puramente casuale. Ricordo anche che c'è il senatore Occhiuto, per esempio, che ha ricordato proprio in commissione che spera e si augura che anche la Regione Calabria possa essere presto portatrice di una preintesa, perché magari ci possono essere alcune materie su cui la Regione, o funzioni su cui la Regione Calabria vuole avere l'autogoverno. Questa è l'autonomia, è la libertà di scegliere, così come l'autonomia non toglie nessuna risorsa a delle regioni per darle ad altre regioni, no, semmai toglie potere al centralismo per distribuirlo e darlo sui territori. Questo è l'obiettivo dell'autonomia, che dovrebbe vederci tutti d'accordo, visto che dei territori si parla sempre dicendo che sono importanti, vanno ascoltati, bisogna dare le risposte. E l'autonomia responsabilizza anche la classe dirigente, perché c'è un'altra parola importante: responsabilità. Questo è quello che noi vogliamo introdurre e vogliamo ed è quello che gli stessi cittadini di alcune regioni del sud chiedono e pretendono dalla propria classe politica, che non è stata in grado di governarli, perché ci sono regioni che neanche riescono a approvare i bilanci della sanità e che vengono commissariate. Ma perché? Perché manca la responsabilità. C'è sempre qualcuno che interviene col potere sostitutivo. No! Sono le regioni, è l'autonomia, è l'autogoverno, è la responsabilità che migliora l'efficienza nella gestione delle risorse. Ah, sui fondi perequativi vi chiedo cortesemente, non fatemi parlare. Poi dopo, se vuole qualche collega dell'opposizione, vedo il senatore Boccia in grande spolvero oggi, andiamo alla buvette, le faccio l'elenco di tutti i fondi perequativi che ci sono e magari poi facciamo una telefonata al presidente Attilio Fontana della Regione Lombardia per ricordare quanto i lombardi versano in tasse in più allo Stato italiano rispetto ai servizi che da esso ricevono. Ma è una cosa che poi ci vediamo a parte, non fatemi parlare su questo argomento. Ricordo però, e lo dico, che anche qui l'ho accennato ieri sul tema delle contraddizioni che avete voi a sinistra, perché da una parte definite queste scheme di intesa e quindi l'autonomia una patacca, una bandierina, e dall'altra invece dite divide l'Italia, la secessione dei ricchi. E signori, delle due l'una, non è che potete portare avanti entrambi questo tipo di tesi. E perché lo fate? Perché siete confusi, siete contraddittori. Posso dirlo, l'ho detto ieri, siete federalisti a Milano o a Varese e centralisti invece qui a Roma. Invece noi siamo sempre stati federalisti, autonomisti in qualsiasi parte del paese e dappertutto. Siete la contraddizione per eccellenza, e sapete dov'è che è dimostrato? È quando si parla del tema del coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Abbiamo infatti sentito che il ministro Schillaci, in audizione, ha riferito che non c'è nessun rischio in questo campo di... fatemi parlare... nessun rischio che vengano meno i livelli essenziali delle prestazioni e né tantomeno una programmazione a livello nazionale, ma si tratta solo di dare maggiore flessibilità alle regioni che lo chiedono sulle risorse che sono già state stanziate. E io ricordo che su questo tema ci sono due regioni che un po' di tempo fa hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale perché volevano avere questa maggiore flessibilità, cioè della serie: ci date soldi nella sanità, vogliamo spenderli senza avere i vincoli dello Stato. E questo ricorso fatto da due regioni governate dal centrosinistra, la Toscana e la Campania, hanno vinto poi il ricorso, il quale specifica in modo chiaro che, e la sentenza lo ha confermato, che l'autonomia regionale nella gestione del personale sanitario, e ha stabilito che le regioni possono decidere autonomamente sui piani di fabbisogno del personale sanitario senza interferenze statali. Questo ricorso l'hanno fatto due regioni governate dal centro-sinistra, lo hanno vinto, e corrisponde né più né meno che questo schema d'intese sul coordinamento della finanza pubblica. Non siete in grado nemmeno di ascoltare i vostri territori. Ecco la contraddizione e la vera confusione che c'è tra voi, che naturalmente ovviamente è rivolta un po' a tutto lo schema in generale. Ma perché questo succede? Perché? Perché avete paura, questa è la verità, che una volta avviato il percorso vengano smascherate tutte le bugie che su questo tema raccontate da più di 50 anni. Questo è il grande vostro timore, perché quando si vedrà effettivamente che se una regione ha bisogno di più ospedali è giusto che spenda i soldi per gli ospedali, chi per i macchinari li spenda per i macchinari, chi ha bisogno di più personale possa assumere più personale senza i vincoli dello Stato centrale, si vedrà che l'efficienza della sanità e di altre materie aumenterà e migliorerà. Comunque su una cosa siamo tutti certi, non vi è alcun dubbio: la Lega e il centrodestra vanno avanti sul tema dell'autonomia, mentre il campo largo è nemico dell'autonomia, del federalismo e delle riforme. Per questi motivi noi voteremo a favore dei quattro schemi d'intesa per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Grazie, signor Ministro.
1: Bene. Grazie, Presidente Romeo. Ha chiesto di intervenire il Presidente Boccia, e ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Ministro Calderoli, l'ha rifatto. Noi non ne dubitavamo, conoscendola bene, che non si sarebbe fermato di fronte alla sentenza della Corte Costituzionale. Però ci auguravamo e ci auguriamo ancora che il rispetto per la Costituzione, il rispetto per questo Parlamento e soprattutto il rispetto per le regole che dovrebbero caratterizzare, sa che questo microfono, perché se mi si abbassa devo inseguirlo.
1: Se crede può cambiare il microfono.
3: Lo ha sarà passato di qui il presidente Romeo.
1: Non lo farebbe mai. Lo...
3: Presidente, torniamo seri. Vede, presidente, questo scambio era già avvenuto, perché mentre noi qui oggi siamo a discutere di queste pre-intese, che glielo dico subito, presidente, riteniamo illegittime e completamente anticostituzionali, e la storia lo dimostrerà ancora, di là a Montecitorio è andato in onda uno scambio vergognoso che ha portato all'approvazione di una legge elettorale incostituzionale della quale il Paese non solo non aveva bisogno, ma che ha obbligato la Camera dei Deputati a non occuparsi dei problemi degli italiani, ma solo dei problemi di Giorgia Meloni e della sua maggioranza. Lo avevano già fatto, era successo nel giugno del 2024 e avevamo in quest'Aula denunciato lo scambio vergognoso anche allora tra Lega e Fratelli d'Italia. Allora lo scambio era sulla legge quadro, poi smontata completamente dalla Corte Costituzionale, sull'autonomia, legge quadro che avevamo più volte messo in discussione qui, perché aveva gli stessi principi che oggi il ministro Calderoli in maniera surrettizia sta inserendo in queste pretese, e il premierato che è scomparso, è nascosto in un cassetto, e ovviamente è scomparso non perché la Presidente del Consiglio abbia rinunciato volontariamente, perché è arrivato uno schiaffone dalle italiane e gli italiani sulla riforma costituzionale della giustizia. Ma ci riprovano. Vede, Presidente, la storia insegna sempre più della propaganda. La pandemia, nonostante la vergognosa azione che questa maggioranza sta facendo, provando a riscrivere una storia che non riscriverà, ci ha ricordato che il diritto alla salute è più forte quanto più è nazionale, ma alla destra, Novax e degli stregoni, questa cosa evidentemente non è mai piaciuta. Le alluvioni e i terremoti ci hanno ricordato che la protezione civile è tanto più efficace quanto più è unitaria, ma evidentemente alla destra della privatizzazione dei servizi pubblici a prescindere non piace la protezione civile nazionale e unitaria. Presidente Garavaglia, io non li avrei mai citati, ma ho il dovere di farlo non solo per difendere la loro memoria, ma anche per difendere la storia di questo Parlamento. Io penso che Gian Claudio Bressa e Bobo Maroni, di fronte a queste quattro intese, si sarebbero alzati, sarebbero usciti da quell'aula. E mi permetto di dirlo anche per Roberto Maroni, perché per Gian Claudio è naturale, perché ho avuto il privilegio, quando la Lega era contraria, di chiedergli di accettare di nominarlo da ministro degli affari regionali, come sa molto bene il ministro Calderoli, ed è stato componente della commissione per l'attuazione dell'autonomia ai sensi del titolo quinto. E Bobo Maroni, se c'è una cosa che ci ha lasciato in eredità, sono le parole che coincidono con quelle del presidente Mattarella, e cioè che l'autonomia rafforza l'unità nazionale quando attua il principio di sussidiarietà. Le vostre intese lo violano, il principio di sussidiarietà. Quindi, prima di citare anche i vostri compagni di partito che raccontavano un'altra Lega alla quale noi ci siamo opposti, e di quella Lega penso sia rimasto solo il colore della cravatta di Romeo oggi, prima di citare anche i vostri compagni di partito, almeno studiatene le azioni politiche. E veniamo alla Repubblica, che non è una merce di scambio, Presidente. Ci sono voti che riguardano un singolo provvedimento e voti che interrogano il senso profondo della nostra Costituzione. Quello di oggi appartiene alla seconda categoria, perché le quattro intese sulle quali siamo chiamati ad esprimerci, Presidente, non rappresentano solo un passaggio del procedimento previsto dall'articolo 116 della Costituzione. Che sia chiaro o no, questo mi pare evidente che non è chiaro per la maggioranza. Presidente Malan, lo dico a lei, alla Presidente Craxi, perché è la Presidente Biancofiore che rappresentate i gruppi alternativi rispetto alla Lega su questo provvedimento, i vostri elettori devono sapere che state mettendo in discussione l'equilibrio tra autonomia e unità nazionale, tra responsabilità territoriale e solidarietà, tra differenziazione amministrativa e uguaglianza sostanziale dei cittadini. Avete calpestato la sentenza 192 del 2024 e questo è un prezzo che si paga in termini di credibilità stessa di quest'Aula, che oggi state mettendo in discussione. Quella sentenza, ministro Calderoli, lei lo sa bene, non ha corretto qualche dettaglio della sua legge, ne ha profondamente ridisegnato l'impianto, ha evidenziato profili di illegittimità che lei ha rimesso dentro, ha indicato una lunga serie di condizioni, limiti e precisazioni, ha ricordato che i diritti fondamentali vengono prima delle competenze e voi qui ci avete parlato solo di competenze e mai di diritti, men che meno di diritti universali che vengono garantiti anche da materie non LEP quando quelle materie non sono state coperte da risorse adeguate. E qui, in quest'Aula, in Commissione, l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Ragioneria Generale dello Stato, balbestando una la Ragioneria Generale dello Stato, essendo chiaro l'Ufficio parlamentare di bilancio, ci hanno detto che questi diritti non sono garantiti e vi state assumendo la responsabilità di andare avanti. Il tratto più preoccupante di questa legislatura non è un episodio isolato, perché questo può apparire un episodio isolato, Presidente, lei lo sa, perché ha vissuto questa legislatura in conferenza dei presidenti con tutti noi. È un metodo, voi calpestate le regole, voi detestate questa Costituzione, non la sentite vostra, non ce l'avete sulla pelle. La Costituzione antifascista alla fine non è la vostra Costituzione, lo state dimostrando anche oggi con questa forzatura senza alcun motivo logico. Lo scambio, l'ho denunciato all'inizio, lo ribadisco oggi. Ci si sarebbe aspettati una riflessione, almeno da Forza Italia e Fratelli d'Italia, almeno da noi moderati, non è arrivata. L'autonomia differenziata per voi è la moneta di scambio per tenere in vita un equilibrio che non c'è più, di una maggioranza che perde pezzi da tutte le parti ed è andata in scena, lo spettacolo più indecoroso è andato in scena proprio a Montecitorio in queste ore. I servizi bilancio di Camera e Senato hanno formulato rilievi tecnici importanti. Presidente, in altri tempi il Senato si sarebbe fermato. In altri tempi il Senato si sarebbe fermato. E invece no. In questo tempo ci siamo sentiti dire anche dal Presidente del Senato che se di là sbagliano sulla legge elettorale poi la si corregge di qua. Il Parlamento non interviene sui disastri che combinano i governi. Questa è una repubblica parlamentare. Se avete una sconfitta con il governo, non la rimettete a posto qui. Al limite prendete atto e mandate a casa quel governo. L'ufficio parlamentare di bilancio, voglio lasciarlo agli atti, Presidente Rossomando, ha osservato testualmente che Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria rappresentano il 40% della popolazione delle regioni ordinarie. Sì, colleghi, delle regioni ordinarie, perché il ministro Calderoli sono anni che contrabbanda la differenziazione per specialità. Lo dico ai colleghi eletti nelle regioni a statuto speciale, sono due cose diverse. La specialità è scolpita nella nostra Costituzione, la differenziazione anche, ma a certe condizioni. Voi provate a contrabbandare alle regioni a statuto ordinario del Nord una cosa che non esiste. E le quattro regioni che hanno firmato queste intese hanno bisogno di più attenzione sulle aree interne, hanno bisogno che si spopolano, e si spopolano esattamente come quelle del Mezzogiorno. Hanno bisogno di più servizi, di più sanità, non di meno sanità. Dov'è finito Romeo? La sanità non è più materia LEP? C'è una discussione tra i presidenti di regione, tra LEP e LEA? Lo sa o non lo sa che il presidente Fedriga non ha l'unità della conferenza delle regioni su questa robaccia? Lo sa o non lo sa che la conferenza delle regioni non è più stata unita, ma nel 2019 e nel 2020 la conferenza delle regioni era stata unita nell'indicare una strada? Prima le risorse e poi il riequilibrio delle differenze territoriali. Prima le risorse. Presidente, ci vogliono 100 miliardi per allineare sanità, scuola, trasporti e assistenza dagli asili nido agli anziani. 100 miliardi. 100 miliardi. E non riguardano solo il Sud. Non riguardano solo il Sud, al quale avete girato le spalle a prescindere, riguardano anche il nord meno sviluppato, il nord più in difficoltà, il nord delle aree interne, il nord delle aree di montagna, lei dovrebbe saperlo, ma le sta girando le
1: spalle. La invito a concludere, presidente Boccia.
3: Ho chiuso, presidente, ho chiuso perché questa forzatura, presidente Rossomando, è una forzatura che resterà nella storia di questo dibattito parlamentare. Chiudo. La pandemia ci ha ricordato che il diritto alla salute, come dicevo in apertura, è più forte se è nazionale. E le alluvioni e i terremoti ci hanno ricordato la centralità della protezione civile quando è unitaria. Per queste ragioni, che vengono violate da queste quattro intese, noi voteremo convintamente contro e faremo di tutto, anche con gli strumenti che la democrazia ci consente di utilizzare, a partire dal ricorso alla Corte Costituzionale, per fermare questo scempio. Lo faremo oggi, lo faremo sul disegno di legge sui LEP, e lei lo sa, e le chiedo di fermarsi, perché i LEP non è la lista di interventi amministrativi, ministro Calderoli, non è, lì c'è la vita delle persone. Non si preoccupi per
1: il... La devo invitare a concludere. Abbiamo avuto un momento di non funzionamento del microfono, ma grazie. Sto già invitando a concludere.
3: Grazie. Il ministro Calderoli fa il ministro, non fa più il vicepresidente del Senato.
1: Vabbè.
3: La Repubblica non appartiene ad una maggioranza. Non avete vinto le elezioni per comandare, avete vinto le elezioni per governare e avete fallito. Prima toglierete il disturbo, prima eviterete altri danni alla Repubblica Italiana. Grazie.
1: Allora, grazie presidente Boccia. Adesso ho chiesto di intervenire il senatore Speranzon. Due secondi, così, colleghi, consentiamo di proseguire e di ascoltare il senatore Speranzon, che però vedo il microfono non ancora. Ecco, adesso c'è, sì, non risultava acceso.
4: Grazie.
1: Da qua.
4: Grazie presidente, signor presidente, onorevoli colleghi. Quella che oggi discutiamo non è semplicemente una tappa procedurale. Quella di oggi è una giornata importante perché segna un ulteriore passo avanti in un percorso politico istituzionale che la nostra nazione attende da molti anni e che dopo decenni di discussioni, rinvii e promesse rimaste spesso sulla carta, trova finalmente un governo determinato a darne attuazione. L'autonomia differenziata non nasce oggi, non è un'invenzione dell'attuale maggioranza né una scelta contingente. È un percorso previsto dalla nostra Costituzione che già nella riforma del titolo V del 2001 ha riconosciuto la possibilità di attribuire alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Per oltre 20 anni, tuttavia, quella previsione è rimasta sostanzialmente incompiuta. Incompiuta soprattutto a causa di una sinistra che aveva voluto e votato quella riforma del titolo V e poi per anni ha trovato ogni pretesto possibile per non darne attuazione. Si è parlato molto di autonomia, si sono susseguiti annunci, tavoli di confronto, commissioni, dichiarazioni di intenti, però poi nessuno è arrivato fino in fondo. Oggi invece, grazie al governo guidato da Giorgia Meloni, questo percorso sta finalmente diventando realtà. Lo sta facendo un governo di centrodestra con serietà, con equilibrio, nel pieno rispetto delle regole, senza alcun tipo di fuga in avanti, non con imposizioni ma attraverso un percorso complesso e rigoroso, fatto di confronto continuo, costante con tutte le regioni, di passaggi parlamentari, di approfondimenti tecnici e di tutte le garanzie previste dal nostro ordinamento. L'autonomia, cari colleghi, non è uno strappo all'unità nazionale, non è una secessione mascherata, non è un privilegio concesso ad alcuni territori a discapito di altri. L'autonomia è al contrario un modo per rendere più forte lo Stato, Perché uno Stato moderno non è quello che accentra ogni decisione, ma quello che sa distribuire responsabilità e competenze nel modo più efficiente possibile. Il cuore di questa riforma, caro senatore Boccia, è proprio quel principio di sussidiarietà al quale lei ha fatto riferimento nel suo intervento. Un principio che è richiamato nella nostra Costituzione, che rappresenta una delle basi di un moderno sistema istituzionale. Avvicinare le decisioni ai cittadini, affidando le funzioni al livello di governo più vicino alle comunità, quando questo è in grado di esercitarle meglio. Non è soltanto peraltro questo un principio del nostro ordinamento, è anche un principio riconosciuto a livello europeo e richiamato dai trattati dell'Unione Europea, perché l'idea alla base è la stessa. Le decisioni devono essere assunte a livello più efficace e più vicino ai cittadini, valorizzando le autonomie. E allora questo significa avere istituzioni più responsabili, amministrazioni più efficienti e cittadini messi nella condizione di valutare con maggiore chiarezza chi governa e quali risultati produce. Perché l'autonomia significa anche e soprattutto questo, l'ha ricordato prima nel suo intervento il presidente Romeo e voglio anch'io scandirne la parola come ha fatto lui. Responsabilità. Vedete, questa è una parola che a sinistra non piace questa parola. Alla sinistra piace la parola assistenza, la parola tutela, ma non piace la parola responsabilità. E invece chi amministra deve avere gli strumenti sì per intervenire, ma deve anche assumersi pienamente il dovere di rispondere delle proprie scelte. Questa è la differenza fondamentale rispetto a un modello nel quale troppo spesso ogni difficoltà viene attribuita in modo generale e generico allo Stato centrale e ogni responsabilità viene spostata altrove. Chi continua a rappresentare l'autonomia come una sottrazione di diritti o di risorse alimenta una narrazione che non ha nessun riscontro negli schemi di intesa oggi all'esame. Questi accordi garantiscono pienamente i diritti dei cittadini, garantiscono pienamente i livelli essenziali delle prestazioni, garantiscono l'unità economica e giuridica della Repubblica e il ruolo dello Stato come garante dell'interesse nazionale. Restano ferme tutte le prerogative statali previste nel nostro ordinamento, compresi i poteri istitutivi dello Stato nei casi e secondo le modalità previste dalla Costituzione. Nessun cittadino perderà tutele, nessun territorio verrà penalizzato, nessuna regione verrà lasciata indietro. Al contrario, l'obiettivo è quello di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, consentendo a chi conosce meglio un territorio di poter intervenire con maggiore efficacia sulle esigenze di quella comunità. Questa è la filosofia dell'autonomia, non creare cittadini di serie A e cittadini di serie B, ma migliorare i servizi per tutti. E questa è una battaglia che il centrodestra ha sempre portato avanti insieme. L'autonomia differenziata non è progetto di un'unica forza politica, è un impegno assunto dall'intera coalizione con cui ci siamo presentati agli italiani e ai quali avevamo promesso di rafforzare le autonomie responsabili, di rendere più efficiente la macchina pubblica e di dare finalmente attuazione a un percorso che per troppo tempo era rimasto incompiuto. E questa probabilmente è la differenza più evidente tra il governo Meloni e i governi che l'hanno preceduto. Noi crediamo che la politica debba essere giudicata sulla capacità di trasformare gli impegni in risultati concreti. Perché, caro Presidente, mentre a sinistra riescono a trovare compattezza e festeggiano, quello sì, Presidente Boccia, uno spettacolo davvero indecoroso, davvero indecoroso, e festeggiano alla Camera dei Deputati perché sono riusciti a compattarsi nell'impedire ai cittadini italiani di poter scegliere i propri rappresentanti attraverso le preferenze all'interno del Parlamento. Votando contro un emendamento che avrebbe dato davvero attuazione a un principio costituzionale.
1: Allora, colleghi,
5: Consentiamo al senatore Speranzon di terminare l'intervento e non costringetemi a chiamarvi nominalmente. Prego.
4: Spero non mi interrompano adesso, quando ricorderò che tutti gli interventi che ho sentito, compreso l'ultimo, provenienti dai banchi dell'opposizione, della minoranza, meglio dire.
6: Bravo.
4: Buona parte di questi interventi erano caratterizzati da una ricerca ossessiva di parole, commi, virgole che potessero impedire di rendere effettiva una riforma che voi avete voluto e per la quale voi a sinistra avete chiesto il voto degli elettori dei vostri partiti nelle regioni in cui c'è stato un referendum. Li avete traditi. E allora questa è una grande differenza, perché invece il centrodestra la propria unità la dimostra proprio sui temi che incidono concretamente sulla vita delle persone. L'efficienza delle istituzioni, il rapporto tra Stato e territori, la qualità dei servizi pubblici e la capacità dell'amministrazione di rispondere ai bisogni delle comunità che rappresenta. Il Veneto, la mia regione, conosce bene il valore dell'autonomia. È una regione che ha costruito il proprio sviluppo grazie al lavoro, alla capacità delle imprese, all'intraprendenza dei suoi cittadini e anche alla qualità delle sue amministrazioni locali. Per questo la richiesta di maggiore autonomia non è mai stata una rivendicazione contro lo Stato, ma la volontà di poter esercitare meglio quelle competenze nell'interesse dei cittadini e di tutta la nazione. Lo dimostra il referendum consultivo del 2017, quando oltre 2,5 milioni di veneti parteciparono alla consultazione sull'autonomia. E naturalmente molti di questi erano anche elettori del PD e dei 5 Stelle, che invitarono loro ad andare a votare a favore dell'autonomia. Una partecipazione straordinaria, superiore a quella registrata in molte altre competizioni elettorali, che consegnò alle istituzioni un messaggio politico chiaro. Quel voto chiedeva di aprire una nuova stagione nel rapporto tra Stato e Regioni. E allora voglio anche ricordare una cosa personale. Io allora ci andai, quel 22 di ottobre del 2017 andai, ho ancora il talloncino a casa che ricorda che ho partecipato a quel referendum, e là quel simbolo meraviglioso che è il leone in San Marco, che non è solo lo simbolo di Venezia, non è solo il simbolo del Veneto, ma è patrimonio dell'intera comunità nazionale. È patrimonio dell'intera comunità nazionale. E allora oggi vedere quel percorso trasformarsi finalmente in atti concreti da parte di un governo di centrodestra significa vedere un impegno assunto con i cittadini diventare una scelta concreta da parte delle istituzioni. L'autonomia che stiamo realizzando non serve a dividere l'Italia, ma a renderla più moderna, più efficiente e più vicina ai cittadini. Con questo spirito, con la convinzione che questa riforma rappresenti un passo avanti per l'Italia intera e nel pieno rispetto dell'unità della Repubblica, annuncio il voto convintamente favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sugli schemi d'intesa con le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto.
5: Bravo. Allora, grazie senatore Speranzon. Allora, colleghi e colleghe, come vi ho già anticipato, vi ricordo, prima di passare alle votazioni, che gli ordini del giorno saranno posti ai voti dopo ciascuna delle risoluzioni alle quali si riferiscono, che quindi votiamo singolarmente. Adesso pongo in votazione il documento. Sì? Però finisco solo di leggere, ho visto, grazie. Pongo in votazione il documento 24 numero 45 relativo alla Regione Liguria. Presidente Pirondini,
7: grazie,
5: prego.
7: Chiedo la verifica del numero legale.
5: Bene. Ok, appoggio. Allora, l'appoggio c'è e quindi dichiaro aperta la verifica del numero legale. Prego. Momento, che c'è la Presidente, buongiorno. Prego. Mi sembra che ci siamo... Aspettiamo, non si preoccupi. Direi di sì, che ci siamo. Allora, chiusa la procedura di verifica del numero legale, il Senato è il numero legale. E quindi... Allora, siamo in votazione del documento 24 numero 45 per alzata di mano. Chi è favorevole? Un attimo. Presidente Boccia. Posso andare avanti?
3: Le chiedo già ora la controprova.
5: Ah, va benissimo. Allora, tanto per alzata di mano, chi è favorevole? Giù le mani. Chi è contrario? Chi si astiene? Senato approva, controprova, chiusura delle porte. Aperta la procedura di controprova. Posto? Sì. Chiusa la procedura di controprova. Il Senato approva. Colleghi, vi invito a riporre i cartelli. Tanto stanno intervenendo i commessi. Sì, sì. Allora, mentre i commessi stanno intervenendo. Che succede? No, Presidente De Carlo, su. Normalmente lei è un presidio. Allora, alla luce della votazione, colleghi, per favore riponete i cartelli, ma tanto ci siamo quasi con l'intervento dei commessi che e anche il supporto dei questori, come vedo. E allora, alla luce della votazione appena svolta, come già anticipato i gruppi, la Presidenta considera alcune preclusioni, e cioè tutti gli ordini del giorno riferiti al documento che abbiamo appena votato, il 24 numero 45, ad eccezione degli ordini del giorno G1 70, sì, a firma Cataldi, G2 70 a firma De Cristoforo. E quindi ora, nel passare alla votazione di questi ordini del giorno, do la parola al senatore Cataldi, che ha chiesto la parola evidentemente sull'ordine del giorno a sua prima firma.
0: Grazie Presidente, la ringrazio. Intanto vorrei tranquillizzare il Governo, perché questo ordine del giorno non chiede un soldo, non chiede nessun soldo allo Stato, ma inserisce un meccanismo di equità sociale. E perché fa questo? Perché il meccanismo che avete messo in piedi non farà altro che aumentare la mobilità sanitaria, e voi sapete già benissimo quale direzione prende questa mobilità. E la conseguenza devastante di questo meccanismo sarà che andremo a distruggere la sanità del Sud per l'aumento della mobilità sanitaria e per il fatto che spariranno anche i medici, che troveranno sicuramente più conveniente ripopolare le strutture del Nord. Voi state togliendo risorse al Centro-Sud, e quindi mentre il Sud ci sta perdendo, chi è che ci guadagna? Ci guadagnano anche le strutture sanitarie accreditate del Nord, che vengono pagate dalle regioni più fragili. Presidente, il meccanismo che noi proponiamo non è un'invenzione. In Germania esiste, oltre alla solidarietà orizzontale, esiste anche una solidarietà verticale, cioè lo Stato, quella verticale e quella orizzontale, è tra i Länder. Quello che noi proponiamo, a fronte di qualcosa che è chiaramente un privilegio che lo Stato sta regalando a quattro regioni del Nord, a fronte di questo vantaggio noi chiediamo che ci sia un fondo perequativo, che il maggior vantaggio che viene dato abbia un contrappeso, per evitare di rendere l'Italia del Centro-Sud quella che sempre più spesso sta apparendo come una bad company. Quello che chiediamo è semplicemente questa contropartita. E però questa volta, Presidente, noi ci auguriamo che, che venga accolto come impegno e non come raccomandazione, perché la raccomandazione non apre un reparto, la raccomandazione non risolve il problema delle liste d'attesa, la raccomandazione non rende più veloci il pronto soccorso. Vogliamo che voi accogliate questo impegno, perché altrimenti l'unico rimedio per gli italiani è quello che avete proposto come governo, è l'unica alternativa, è semplicemente il trasloco. Grazie.
5: Presidente. Grazie, senatore Cataldi. Ha chiesto di intervenire il ministro Calderoli. Ovviamente giusto, perché signor Ministro ha ragione, ci eravamo poi riservati di ritornare sui singoli ordini del giorno.
6: È molto meglio affrontarli singolarmente piuttosto che complessivamente.
5: Assolutamente.
6: Mantengo il parere negativo, perché non è chiaro e non riesco francamente a capire la portata del saldo attivo della mobilità sanitaria. Per uno specifico e preciso anche il riferimento, complessivamente in generale non capisco cosa sia, ma se poi è riferito alla regione Liguria, che è tra tutte le altre quella che ha un saldo di mobilità sanitaria negativo, lo capisco ancor meno. Ricordo che fra l'altro in materia sanitaria è già presente un fondo perequativo. Grazie.
5: Grazie signor Ministro. Chiederei dal punto di vista procedurale, quindi lei il parere adesso lo esprimerà dopo che è stato illustrato dal proponente per ciascuno, procediamo così? La ringrazio. Però prima dobbiamo porre in votazione, li poniamo in votazione uno per uno. Sì, allora colleghi, noi li poniamo in votazione e subito dopo la votazione dell'ordine del giorno a seguire si illustra quello che è successivo. E quindi in questo momento io pongo in votazione l'ordine del giorno G170 a firma Cataldi, però senatore Presidente Boccia mi chiede qualcosa.
3: Sì, Presidente, le chiedo il voto elettronico.
5: E quindi al nome del gruppo, non c'è bisogno dell'appoggio, e quindi qualche secondo per il sistema. È pronto il sistema, la votazione è aperta. Fatto, benissimo. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Adesso passiamo al G270 firma De Cristofaro, che appunto ha chiesto di parlare il Presidente De Cristofaro.
3: Sì, Presidente, grazie. Anche questo ordine del giorno G270 insiste sul tema della necessità, al di là di queste intese che si stanno votando oggi, di salvaguardare il Servizio Sanitario Nazionale, che come ben sappiamo non è semplicemente un modello organizzativo, è una vera e propria architrave della Repubblica, uno dei principali strumenti attraverso i quali la Repubblica realizza l'eguaglianza sostanziale, quella che è prevista dall'articolo 3 della Costituzione. E naturalmente, siccome siamo estremamente preoccupati dal fatto che queste intese invece vadano ad incidere molto negativamente attorno ai temi che riguardano in particolare la sanità pubblica, chiediamo che venga approvato questo ordine del giorno, perlomeno che difende l'universalità del Servizio Sanitario Nazionale, difende un pilastro democratico. Peraltro sappiamo bene di cosa stiamo parlando, è la legge 833 del 1978, legge che fu immaginata, lo ricordo, non semplicemente per organizzare il sistema sanitario pubblico, ma per costruire un vero e proprio spazio di cittadinanza all'interno del quale il diritto alla salute non fosse più condizionato alla ricchezza o alle differenze territoriali, ma fosse invece garantito a tutti. Siccome siamo molto preoccupati, e siamo molto preoccupati anche dalle audizioni che abbiamo ascoltato nel corso delle settimane passate, ci spaventa molto una differenziazione del sistema sanitario nazionale e ci spaventa molto anche una possibile differenziazione degli stipendi, perché pagare di più un medico del nord significa non trovare più nessuno disponibile a fare il medico al sud. Ebbene, noi pensiamo che su questo il governo dovrebbe dare parole chiare e invece non le dà, perché evidentemente favorisce questi meccanismi. Dal nostro punto di vista si tratta di
4: veri e propri meccanismi secessionisti, e penso che almeno ribadire queste cose all'interno di questo ordine del giorno sia un modo perlomeno per tenere i riflettori dell'opinione pubblica accesi attorno a questo grande rischio che corre il nostro paese. L'Italia si fonda su due grandi pilastri democratici da sempre. Uno è il sistema nazionale dell'istruzione e l'altro è il sistema nazionale sanitario. Se questi due pilastri vengono meno, viene meno l'unità del paese, e chi ci prova deve sapere che troverà in noi una totale opposizione.
5: Grazie Presidente De Cristofaro. Chiesto di intervenire, come si può fare, il Presidente Pirondini. Ricordo, ricordo che abbiamo concordato sugli interventi un tempo grossomodo di 5 minuti, e intanto ovviamente chiedo al signor, siccome è stato illustrato, signor Ministro, se vuole intanto darci il parere sull'ordine del giorno, su questo ordine del giorno.
6: Il parere, Presidente, non può essere che negativo, perché un ordine del giorno in cui nelle premesse si dice: in violazione ai principi enucleati della Corte il 18 febbraio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato gli schemi di intesa preliminare, come se ci fosse la volontà di andare contro la sentenza della Corte. Altro punto delle premesse: la propensione del Governo a operare in contrasto con i principi costituzionali. L'avesse almeno riferito a me, ma a tutto il Governo, il senatore De Cristofaro. Per quello che riguarda l'impegno, credo che in termini di istruttoria, di principi e di possibilità di intervento, fino ad arrivare ai poteri sostitutivi dell'articolo 120, credo che i meccanismi di controllo e di non rischi ci siano tutti. Grazie.
5: Grazie signor Ministro. Senatore Pirondini.
7: Grazie Presidente, ma intanto se questo documento ha un merito è quello di aver trovato una correlazione tra l'autonomia differenziata e il ponte sullo Stretto, perché dopo questo provvedimento i cittadini del Sud avranno bisogno di molte più strade per andare a nord a curarsi, e quindi questo spiega la logica della Lega che porta avanti due provvedimenti che sembrano in realtà molto diversi. L'articolo 5 della Costituzione sancisce che l'Italia è una e indivisibile. La sentenza numero 192 del 2024 della Corte Costituzionale ha detto che l'autonomia differenziata non può allargare le disuguaglianze tra i cittadini e tra le regioni italiane, non può andare a ledere i diritti fondamentali. Quindi prendiamo atto che dell'articolo 5 della Costituzione e della sentenza della Corte Istituzionale questo governo se ne frega bellamente e continua ad andare avanti contro un muro, perché evidentemente i segnali fin qui arrivati non sono importanti. In questo ordine del giorno che sosteniamo si parla di una regione, la Liguria, che è la mia regione, che possiamo considerare la regione del nord e più del sud di tutte, perché lo stesso ministro Calderoli ci ha appena raccontato che la mobilità sanitaria della Liguria è in negativo, cioè i cittadini liguri devono andarsi a curare in altre regioni. È strano, perché dopo 10 anni di governo del centrodestra in Liguria, strano che i liguri debbano andare ad occuparsi della propria salute in altre regioni. Ma ricordiamo anche che chi ha governato la regione Liguria negli ultimi anni, diciamo, non è stato insignito al premio Nobel per la medicina, ma è stato arrestato e ha patteggiato una condanna per corruzione, magari ha a che fare anche con quello, chissà. Perché questo provvedimento è contrario alla Costituzione ed è contrario a ciò che ha detto la Corte Costituzionale? Perché con questo provvedimento è andata a creare regioni sempre più ricche e regioni sempre più povere. Se la mobilità sanitaria interregionale cuba 5 miliardi di euro e il 95% di saldo attivo di questi 5 miliardi finisce per il 95% nelle casse di 3 regioni, che sono Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, è chiaro che in quelle regioni ci sarà sempre la possibilità di essere curati meglio. È chiaro che quelle regioni avranno più soldi e potranno pagare di più i medici. È chiaro che si ampliano le differenze, si ledono i diritti fondamentali dei cittadini, perché curarsi in Calabria non sarà uguale come curarsi in Veneto, perché curarsi in Sicilia non sarà uguale come curarsi in Emilia-Romagna. E questo è un provvedimento che è una vergogna, non solo perché buona parte della maggioranza nemmeno lo condivide, ma è una vergogna perché è in atto uno scambio politico, perché questo sta succedendo, per cui perché oggi venga approvata la legge elettorale alla Camera, si deve approvare al Senato questa porcheria che piace solo alla Lega, perché è rincorsa da un generale omofobo e razzista e ha paura di perdere voti. E allora oggi bisogna votare questa porcheria per garantire che la Lega non faccia la matta alla Camera per votare la legge elettorale, e ai parlamentari di maggioranza del Sud credo che dovrebbero fare una riflessione con la propria coscienza, perché quando torneranno a casa dovranno spiegare alla loro gente che oggi hanno votato contro il loro diritto alla salute e si dovrebbero forse vergognare.
8: Quando abbiamo finito metto in votazione. Guardate, se volete io sto qua fino a dopo domani. Senatore Boccia.
3: Sì, Presidente, per chiederle il voto elettronico a nome del gruppo del Partito Democratico, anche su questo ordine del giorno.
8: Okay. Dichiaro quindi aperta la votazione sul G, ordine del giorno G270, scusate. Votato tutti?

0: Pongo quindi in votazione il documento numero 46 relativo alla Regione Lombardia. Favorevoli? Ah, ecco. Contrari? Astenuti? Il Senato approva.
1: Presidente, controprova, grazie.
0: Chiudiamo le porte. Apriamo la procedura di controprova. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Alla luce della votazione appena svolta, come anticipato ai gruppi, la Presidenza considera preclusi tutti gli ordini del giorno riferiti al documento 46, ad eccezione dell'ordine del giorno G419, a firma Boccia e altri. Ha chiesto quindi di parlare il senatore Boccia. G419, senatore.
2: Parrini.
0: Per me è importante che qualcuno intervenga. Senatore Parrini.
3: Grazie Presidente, mi scuso per il frainteso che c'è stato all'interno del nostro gruppo su chi doveva illustrare quest'ordine del giorno, lo faccio molto volentieri, riguarda l'argomento della protezione civile. Noi abbiamo contestato in generale le intese che ci vengono proposte perché sono state costruite seguendo una procedura che è contro le sentenze della Corte Costituzionale, che è contraria allo spirito degli articoli 116, 117 e 119 della nostra Costituzione. Mettiamo in evidenza in questo ordine del giorno il fatto che negli schemi di preintesa che sono stati sottoposti all'attenzione prima della Commissione, oggi dell'Aula, ci sono gli estremi per considerare eccessivi e completamente portatori di una potenzialità disgregante i poteri in deroga che vengono affidati ai presidenti di regione per la gestione di una materia che, come ha ricordato bene prima nel suo intervento di carattere generale il nostro presidente senatore Boccia, è una materia che richiederebbe tantissima unitarietà e pochissima frammentazione. Quindi il nostro ordine del giorno è volto a impegnare il governo a circoscrivere la possibilità che vengano emanate ordinanze in deroga alle normative esistenti dai presidenti di regione e a ottenere che sia impossibile che questi atti derogatori, che sono appunto potenzialmente di rottura degli equilibri del nostro ordinamento e che potrebbero dar luogo ad effetti giuridici molto pesanti, non possano consolidare i propri effetti nel tempo, soprattutto se non c'è a monte un'autorizzazione del Consiglio dei Ministri. In linea generale noi poniamo il problema che abbiamo posto lungo gran parte di questa discussione: rispettare l'unità del nostro Stato, rispettare la coesione delle nostre istituzioni, non mettere in pericolo l'unità nazionale su fronti importanti, restare aderenti alla lettera della nostra Costituzione e a quanto ha prescritto la Corte Costituzionale. Non c'è a nostro avviso il diritto di andare contro questi capisaldi di una buona politica per far sì che una parte politica possa avere una bandierina da sventolare nella prossima prova elettorale, perché non è questo lo scopo con cui si dovrebbero fare le leggi in questo paese.
0: Grazie senatore, chiamo il parere al governo.
4: Il parere è contrario perché la stessa intesa circoscrive il potere di ordinanza in deroga prevedendo l'inderogabilità di talune specifiche disposizioni statali, fra l'altro proprio il codice di protezione civile, che ovviamente è unitario e si applica in tutta Italia e non è derogabile, prevedendo limiti geografici, il territorio della regione, e temporali. La stessa intesa prevede inoltre una complessa procedura che coinvolge il Consiglio dei Ministri nella definizione dell'ampiezza e durata della deroga e, nel caso di procedura d'urgenza, disciplina espressamente gli effetti transitori prodottisi a seguito di ordinanze non confermate dal Consiglio dei Ministri. L'ultima parte sostanzialmente vorrebbe che queste ordinanze seguissero una deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il termine della rapidità e l'immediatezza dell'intervento

0: intervento è proprio quello a cui mira questa legge. Se si attende la deliberazione del Consiglio dei Ministri, francamente non vedo come questa possa, la rapidità possa essere attuata. Grazie.
1: Grazie. Senatrice Sironi.
2: Sì, grazie Presidente. Per dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questo ordine del giorno, in quanto in realtà il problema è la manifestazione poi degli effetti giuridici di queste ordinanze in deroga, ma soprattutto quello che manca, ma in tutto questo provvedimento, è la puntuale giustificazione e la valutazione degli effetti. Io da Lombarda mi permetto di osservare che lo stato, per esempio, dell'esercizio dell'assistenza sanitaria nella mia regione è un'assistenza, chi abita in questa regione lo sa benissimo, a due velocità, nel senso che se hai soldi per pagarti la prestazione ti curano anche domani, se viceversa sei legato al servizio sanitario i tempi sono decisamente molto lunghi. Qualsiasi ambulatorio di un ospedale che vede sul display servizio ambulatoriale erogato col servizio sanitario nazionale, servizio sanitario erogato dal privato, servizio sanitario erogato con intramegna, allora servizio sanitario ticket, 2 anni d'attesa, servizio sanitario privato domani, servizio sanitario intramegna 2 o 3 giorni senza la possibilità di sceglierti il medico. Per cui se questo è il modello che vogliamo sottolineare con l'autonomia differenziata, io credo che non sia auspicabile neppure per i cittadini lombardi, che non hanno la facoltà di avere una polizza sanitaria che consenta questa strada privilegiata. Tra le motivazioni, le argomentazioni della richiesta di questa specificità territoriale di autonomia, mi sarebbe piaciuto vedere, per esempio, nelle regioni della Lombardia, ma anche in quella del Veneto, la sottolineatura che il nostro servizio sanitario regionale è appesantito, aggravato dal fatto che abbiamo decine di migliaia di persone che sono ammalate a causa delle emissioni in atmosfera nocive, quindi che muoiono a causa dell'inquinamento. Questo dato sarebbe stato interessante sottolinearlo nelle premesse della richiesta dell'autonomia, perché i morti e i malati che il servizio sanitario regionale deve sopportare sono causati nell'ambito della stessa regione dalle scelte politiche che vengono fatte, perché nella regione Lombardia si sceglie sempre il business. Abbiamo un numero spropositato di inceneritori, abbiamo tantissime attività industriali nella stessa zona, abbiamo gli allevamenti intensivi, tutto ciò causa morti e malati, e questa poteva essere una premessa interessante per andare a sollecitare regione stessa, anche nei limiti dell'autonomia, ad affrontare seriamente questo problema. Ma visto che comunque questa regione affronta tutto solo in base al ritorno economico e solo per chi può permetterselo, i cittadini lombardi, soldati semplici, invece pagano un prezzo altissimo: liste d'attesa, carenza di medici di base, pronto soccorso con le brandine nei corridoi. Ditemi voi se questo è un modello da promuovere e da incrementare.
1: Senatore Dreosto.
3: Grazie Presidente, ovviamente siamo contrari a questo ordine del giorno, però mi permetta, visto che è stata citata più volte, di fare un ringraziamento particolare a tutti i volontari della Protezione Civile del nostro Paese che ogni giorno sono impegnati in attività ed iniziative mettendo a disposizione gratuitamente il loro tempo. Faccio ovviamente un riferimento anche alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che, pur essendo perfettamente integrata nel sistema nazionale, gode di una capacità di autonomia e di coordinamento che non solo la rende efficiente a livello territoriale, ma anche in risposte puntuali a livello nazionale ed internazionale. Grazie.
1: Grazie senatore. Quindi senatore Boccia.
4: Sì, Presidente, chiedo il voto elettronico a nome del gruppo del Partito Democratico. Grazie.
1: Quindi dichiaro aperta la votazione. G sul ordine del giorno G419. Votato tutti? Dichiaro quindi chiusa la votazione. Il Senato non approva. Pongo quindi in votazione il documento numero 47 relativo a Regione Piemonte. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Alla luce della votazione appena svolta, come anticipato ai gruppi, la Presidenza considera quindi preclusi tutti gli ordini del giorno riferiti al documento 47, ad eccezione dell'ordine del giorno numero 669, a firma Musolino e altri. Ha chiesto quindi di parlare la senatrice Fregolent.
5: Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, lei ha ricordato in quest'Aula che queste sono delle preintese, che poi ci sarà una valutazione successiva per valutare se le regioni sono in deficit di bilancio oppure in avanzo di bilancio, perché visto che quella è la voce che probabilmente finanzierà queste materie aggiuntive per le regioni, ovviamente le regioni che sono in disavanzo non potranno accedervi. E io però l'ho voluto rafforzare con un ordine del giorno, non perché non mi fido di lei, veramente, perché io ho fatto una domanda, la mia collega Musolino, al presidente Cirio, quando è venuto in audizione, gli abbiamo detto: ma è sicuro, presidente, che la regione Piemonte riesce a farcela? Dove prenderà le risorse? E lui, in maniera bonaria, ha detto: non vi preoccupate, ci penso io. Ora, mi fa piacere che ci pensi il presidente Cirio, ma signor Ministro, si sta parlando del rispetto o meno di quei requisiti che sono necessari per accedere all'autonomia differenziata, e quindi i cittadini piemontesi, ma non solo i cittadini piemontesi, devono sapere se li si sta prendendo in giro oppure se c'è qualcosa di veramente concreto. Quindi in questo ordine del giorno noi abbiamo soltanto detto la palis, ossia se la regione Piemonte continua a essere in disavanzo, è vero o non è vero che potrà accedere all'autonomia differenziata? Cioè, non ci accede come lei ci ha detto in aula, o ci accede come ci ha detto il presidente Cirio? Perché sono due versioni diverse della stessa realtà. Grazie.
1: Grazie. Parere del governo? Ministro, parere del governo.
0: Allora, il parere è contrario, non per la contrarietà di merito, ma ho già risposto al senatore Borghi in commissione proprio su questa tematica. Questo è un atto di indirizzo su un'intesa preliminare che diventerà una proposta di intesa definitiva che dovrà essere sottoposto all'esame del Parlamento. Non so, ci vorranno 8-12 mesi. Alla fine di questo percorso, sul campo sanitario, è richiesto l'equilibrio di bilancio e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La fotografia di quando si dovrà realizzare questa cosa sarà deve avere come presupposto un'intesa fra MEF, sanità e regione, da cui si evidenzia che in quel momento l'equilibrio di bilancio ci sia. Se ci sarà, bene, potrà accedere ad aprire questa forma di autonomia. Non ci sarà, non potrà essere valida l'intesa, perché questi requisiti, se uno legge la preintesa, devono essere non solo fotografati in quel momento, ma mantenuti nel tempo, pena il venir meno dell'intesa e le possibilità di intervento sostitutivo da parte dello Stato.
1: Grazie, signor Ministro. Senatrice Pirro, a lei la parola.
6: Grazie, Presidente. Faccio una premessa. Trovo quasi oltraggioso che il Ministro più volte abbia detto che aveva già risposto in commissione e quindi non si prendeva la briga di risponderci in aula. Faccio presente al Ministro che in quest'Aula, che dovrebbe essere sovrana e che lo è sicuramente per una parte dei senatori che qui siedono, ci sono 200 senatori e in commissione circa 20. Quindi forse sarebbe doveroso sprecare un po' di fiato per darci la soddisfazione di sapere qual è il parere del governo su questioni così importanti per il Paese e per l'unità nazionale. Tolta la premessa e anche alla luce delle parole che per sua grazia ha ritenuto di concederci così faticosamente e controvoglia, allora faccio un appello ai colleghi senatori piemontesi, perché state per votare qualcosa, anzi avete votato qualcosa che è una totale presa in giro e una truffa ai danni dei cittadini piemontesi, perché il Piemonte è in disavanzo per quanto riguarda la sanità, per il solo 2025 di circa 200 milioni, era in disavanzo nel 2024, nel 2023, è previsto in disavanzo di circa 200 milioni anche per il 2026, al netto della quota di Fondo Sanitario Nazionale che riceverà. La Ragioneria dello Stato ha già segnalato durante le audizioni che è necessario che le regioni presentino un avanzo di bilancio affinché si possa procedere con queste intese, ma soprattutto il disavanzo non è solo una questione tecnica programmatica. Glielo spieghiamo ai cittadini piemontesi che, siccome le regioni accanto alla nostra non hanno questo problema, pagheranno di più i medici, offriranno più prestazioni sanitarie e i cittadini piemontesi saranno costretti a emigrare nelle regioni vicine e confinanti per ottenere delle prestazioni sanitarie a cui avrebbero diritto nella loro regione. Quindi voi li state costringendo a spostarsi, perché queste intese non sono solo un danno per le regioni del sud. Siate sinceri con i cittadini piemontesi, queste intese saranno un danno anche per i piemontesi. Il presidente Cirio ha firmato queste richieste di preintesa solo per un mero controscambio, per mere clientele elettorali, per far sì che qualcuno votasse la legge elettorale alla Camera. State truffando il Piemonte e spaccando l'Italia. Vergogna!
1: Senatore Boccia.
4: Sì, grazie Presidente, per chiedere il voto elettronico. Grazie.
1: Quindi possiamo procedere alla votazione. Dichiaro aperta la votazione sul G669. Aspetto, non vi preoccupate. Ho votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Pongo quindi in votazione il documento 48 relativo alla Regione Veneto.
4: Sì, su questo voto sull'arreggiamento chiediamo il voto elettronico, grazie.
1: Quindi a nome del gruppo, quindi dichiaro aperta la votazione sul documento numero 48. Votato tutti? Mi sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Alla luce della votazione appena svolta, come anticipato ai gruppi, la Presidenza considera preclusi tutti gli ordini del giorno riferiti al documento 48, ad eccezione dell'ordine del giorno G800, a firma Giorgis e altri. Quindi ha chiesto di parlare il senatore Giorgis.
7: Grazie Presidente. Guardi, questo ordine del giorno è veramente semplicissimo e io spero di ascoltare fondati argomenti per un eventuale parere negativo, perché leggo: impegna il governo a dare tempestiva e piena attuazione al fondo perequativo previsto, tra l'altro, oltre che dalla Costituzione all'articolo 119, dall'articolo 15 del decreto legislativo 68 del 2011. Noi con questo ordine del giorno stiamo semplicemente chiedendo di dare seguito a una prescrizione costituzionale e legislativa necessaria per superare quei disequilibri e quei divari territoriali che, secondo la Costituzione e ripeto secondo la legislazione vigente, il governo dovrebbe impegnarsi ad attuare prima di procedere a qualsiasi ipotesi di differenziazione ex articolo 116 terzo comma. È una richiesta davvero semplicissima che io credo tutti voi possiate capire, è piuttosto difficile da respingere, insomma. Qua ripeto, stiamo parlando di un ordine del giorno che impegna il governo a dare attuazione a una prescrizione costituzionale e una prescrizione legislativa che peraltro è il presupposto per consentire a ogni regione di poter eventualmente avanzare una richiesta di differenziazione, dimostrando ovviamente, non come purtroppo le preintese accuratamente evitano di fare, che ci sono delle specificità territoriali, specificità economiche, specificità finanziarie che appunto renderebbero opportuno che una determinata funzione venisse attribuita alla regione richiedente.
1: Grazie. Senatrice Castellone, chiesto di parlare dopo, quindi si può.
8: Grazie Presidente, credevo ci fosse il parere del Ministro su quest'ordine del giorno e poi le dichiarazioni di voto, però intervengo anche perché la mia dichiarazione cambia in base al parere favorevole o contrario del Ministro, quindi vorrei capire se quest'ordine del giorno viene accolto con parere favorevole oppure no, se il Ministro può dedicarci un minuto di attenzione.
1: Parere contrario.
8: Allora, il parere contrario per suo tramite lo accogliamo chiaramente. Io dico che con questo parere, con questo atteggiamento del governo è evidente la volontà di questo governo e di questo Parlamento di separare l'Italia e di far sì che i cittadini italiani non abbiano più accesso agli stessi diritti. Allora, Presidente, quest'ordine del giorno cosa dice? Quest'ordine del giorno dice che il governo si impegna a dare piena attuazione al fondo perequativo. Perché è importante dare piena attuazione al fondo perequativo, che tra l'altro il Ministro ha detto già c'è un fondo perequativo? Quindi semplicemente stiamo dicendo dare piena attuazione. Perché oggi, nonostante ci siano dei fondi perequativi, ci sono delle differenze. E perché, se come dice il Ministro si sta facendo una fotografia dell'esistente che poi andrà mantenuta, il problema è proprio questo, che la fotografia dell'esistente ci dice, e basterebbe guardare i dati, o io dico basterebbe leggere il dossier del Servizio Studi di Camera e Senato, le sentenze della Corte Costituzionale, i dati di Gimbe, per sapere che oggi ci sono, parlando solo di ambito sanitario, 6 milioni di cittadini che hanno rinunciato a curarsi. C'è una migrazione sanitaria che ci costa 5 miliardi di euro, che vanno per oltre il 90% nelle casse delle regioni del nord. Ci sono 7 milioni di cittadini fuori dagli screening, questi sono i dati che sono usciti due giorni fa. C'è una mortalità in una parte di paese che dice che si vive 3 anni in meno. E allora, se questo è l'esistente che volete mantenere, vuol dire che voi accettate che i diritti non siano garantiti allo stesso modo a tutti i cittadini. Altra cosa, quindi non volete dare piena attuazione al fondo perequativo, non avete accettato le nostre proposte che vi chiedevano di ripartire in modo diverso il Fondo Sanitario Nazionale, che oggi ancora si basa sulla spesa storica, che non evidenzia e non valorizza parametri come l'esclusione sociale, come la povertà, come la mortalità. Ma io dico, Presidente, è assurdo sentire in aula quello che abbiamo sentito oggi dire al senatore Garavaglia, che tutto sommato avere più risorse non significa offrire più servizi. Questo è assurdo. Io vi porto qualche esempio. Pensate, prendendo ad esempio due città che hanno più o meno lo stesso numero di abitanti, Reggio Calabria e Reggio Emilia. Allora, per l'istruzione, a Reggio Calabria ogni anno si spendono 9 milioni di euro, a Reggio Emilia 28 milioni di euro. E infatti, mentre a Reggio Emilia ci sono 60 asili nido, a Reggio Calabria ce ne sono 3. Mentre a Reggio Emilia ci sono buoni contro il caro libri che aiutano tante famiglie, a Reggio Calabria non ci sono le mense scolastiche, non c'è il tempo pieno. Stessa cosa per la sanità, stessa cosa per la cultura. Pensate che per la cultura oggi Reggio Emilia spende 21 milioni all'anno, Reggio Calabria 4. Quindi io dico, senatore Garavaglia, com'è possibile che fai le stesse cose con 4 milioni e con 21 milioni? Non è possibile. E allora chiudo dicendo, Presidente, fortunatamente oggi non abbiamo visto sventolare dai banchi del governo bandiere secessioniste, perché a un certo punto ho avuto quel timore, nonostante qualche cravatta verde sgargiante. Io però dico che se state facendo con coscienza questo provvedimento, allora dovete avere il coraggio di dire ai cittadini che quella non è l'autonomia che è stata approvata con i referendum di 10 anni fa, che dicevano di definire i LEP, e infatti anche nel titolo quinto c'è scritto che bisogna definire i LEP. Questo è altro. Allora abbiate il coraggio e cambiate la Costituzione all'articolo 3, all'articolo 32, e vediamo se i cittadini sono d'accordo.
1: Grazie, senatrice Castellone. Lascio la parola al senatore Romeo. Complimenti per la cravatta, senatore.
9: Grazie, Presidente. Era solo per annunciare il nostro voto contrario a questo ordine del giorno, perché i divari che ci sono nel nostro paese tra nord e sud sono divari ormai che durano da più di un secolo. Ci sono un sacco di fondi perequativi che non hanno aiutato e non sono serviti a migliorare o a ridurre questi divari, e non si può certo dare la colpa di questi divari ad un'autonomia che non è ancora stata applicata. Forse è colpa di un sistema centralista che voi della sinistra continuate a difendere. Per queste ragioni voteremo ovviamente contro l'ordine del giorno. Grazie.
1: Senatore Magni.
10: Quello che sta... Premetto che voterò a favore di questo ordine del giorno e sono totalmente d'accordo con l'intervento della senatrice Castellone. Vorrei sottolineare, l'ho già fatto ieri, lo ripeto oggi, che quello che si sta facendo in quest'Aula è la secessione dei ricchi, e lo state anche teorizzando, è una vergogna da questo punto di vista. Dopo, diciamo, quello che è avvenuto, quello che sta avvenendo, voi proponete non di ridurre le disuguaglianze, ma di ampliarle. Certo, a Reggio Calabria ci sono i medici cubani a lavorare, perché non ci sono quelli italiani, e magari dovranno arrivare ancora un po' da questo punto di vista. Allora, intanto c'è i medici cubani e basta. Lascia perdere.
1: Per favore, colleghi.
10: Allora.
1: Colleghi, lasciamo parlare il senatore Magni, per favore.
10: Allora, se vogliamo fare una discussione ideologica la facciamo in fretta, è chiaro? E quindi non cado in provocazione, però ho già detto prima, la secessione dei ricchi in sostanza è questa, perché io penso invece esattamente il contrario. Penso che uno Stato debba porsi il problema sul fatto se in un territorio non ci sono gli asili nido, non ci sono la sanità, se si muore più anticipatamente degli altri, se la natalità. Questo è il fatto di solidarietà, di coesione e di uno Stato moderno. Voi pensate a essere padroni, perché questa è l'idea. il nord deve essere il padrone del paese, deve determinare. Ma è un'assurdità, ve l'ho già spiegato, non la realizzerete questa cosa. Uno dei temi che sta in questa autonomia differenziata sono i fondi pensione, ma ve l'ho già spiegato. Ma come fate a applicare una norma a Milano e nella stessa azienda a Reggio Calabria o a Napoli? La fate in modo differenziato? Ma guardate, davvero state sostanzialmente stabilizzando una situazione, cercando di favorire, di rispondere ideologicamente in uno scambio politico a quelli che possono nella campagna elettorale votare il vessillo che hanno utilizzato e hanno avuto l'autonomia differenziata. Questo il popolo italiano non lo permetterà, guardate.
1: Grazie senatore Magni. Senatore De Priamo.
11: Grazie Presidente, sarà il Ministro credo a spiegare perché questo ordine del giorno è del tutto inutile, perché reca un impegno che sta già nella risoluzione rispetto al fondo perequativo, ma volevo soprattutto chiedere attraverso il Presidente se il PD che si sta opponendo con forza alle pretese è lo stesso PD che con Bonaccini, Presidente della Regione Emilia, le chiedeva e le siglava con il governo Gentiloni, se il PD che sta dicendo che ci sarà un problema sul Piemonte rispetto a un piano sanitario su cui c'è già un piano di rientro che verrà superato da quel punto di vista sotto l'aspetto del disavanzo, è lo stesso PD che quel disavanzo con la Presidente Bezzo ha creato in Piemonte. E allora non vi preoccupate, dico colleghi, intanto anche ai colleghi che hanno fatto riferimenti poco fa all'attenzione, alla presenza del Ministro Calderoli, ad averne di ministri che sono presenti in commissione, che seguono i lavori, che garantiscono addirittura le audizioni di ministri come il Ministro Schillaci e il Ministro Musumeci, che avevano già espresso il voto favorevole del Consiglio dei Ministri, e quindi è stata proprio una estrema dimostrazione di attenzione alla centralità del Parlamento. Un processo come quello di queste risoluzioni, come quello dell'autonomia differenziata e come tutti quelli portati avanti in questa legislatura con tanta partecipazione delle commissioni, degli organismi e degli organi parlamentari, non credo che si sia visto molto spesso negli ultimi decenni. E voglio anche dire che rispetto alle preoccupazioni e agli attacchi, alle ironie verso in particolar modo Fratelli d'Italia, credo che rispetto al pastrocchio che era la riforma del titolo quinto, anch'esso voluto dalla sinistra, tanta e tale attenzione alla coesione nazionale quanta c'è stata in tutto il percorso di questi provvedimenti che oggi portano a queste risoluzioni, ma anche rispetto alla legge 86, non ha assolutamente precedenti. Esistono totali clausole di salvaguardia rispetto all'unità nazionale e anche in queste risoluzioni c'è un esplicito riferimento all'articolo 120 della Costituzione alla possibilità dello Stato di intervenire sempre quando necessario. Non togliamo niente a nessuno e rispetto ai divari con il Mezzogiorno, che ovviamente sono un dato strutturale, vi ricordo che con il governo Meloni il Mezzogiorno è diventato la locomotiva d'Italia e questo lo dicono i dati del PIL e sono incontestabili. E vi ricordo anche che da questo punto di vista abbiamo visto ancora oggi i cartelli con il tricolore, vi diciamo non vi preoccupate del tricolore, non ve ne siete mai occupati, ci sono stati anni in cui anche solo scendere in piazza con un tricolore per una parte della sinistra, se non per tutta la sinistra, è un problema. E allora con noi, con questo provvedimento, non si toglie niente a nessuno, si avvicinano ai territori alcune competenze e pensiamo che chi non l'ha chiesta fino ad oggi potrà chiederla e potrà mettersi alla prova e dimostrare il senso di responsabilità, e non si tocca nulla su quel valore fondante che è l'unità nazionale. Grazie Presidente.
1: Grazie senatore De Priamo. Senatrice Fregolent.
5: Presidente, per richiamo al regolamento, l'articolo 95,4 di questo regolamento, poi ce ne saranno altri, ma questo regolamento ancora vigente, dice che sugli ordini del giorno il parere venga espresso dalla relatrice e dal governo, a prescindere dai lavori delle commissioni, di cui ringrazio la mia collega Daphne Musolino, che si è assorbita, essendo da sola, tutto il lavoro diurno e notturno, ma che essendo questa l'aula del Senato ed è visto che il regolamento prevede questo, sarebbe opportuno sapere i pareri dal governo. A me dispiace, Ministro, che lei abbia questa faccia così bronciata oggi. E capita tanto anche noi di governare e di sentire le sciocchezze delle opposizioni. Lei sentirà quelle che lei considera le sue sciocchezze da noi, ma finché c'è un regolamento e un ordine dei lavori definito da un regolamento, i pareri li deve dare lei. Lei è pagato per questo, mi dispiace. Poi un'altra vita farà il cantante, l'attore, si divertirà di più. Oggi è il ministro di questo governo e i pareri li deve dare lei. Io ringrazio il presidente per aver fatto le veci del governo, ma non è suo compito, è compito del governo darlo. Con meno energia, con poca energia, faccia lei. Sta provando quello che dovrebbe essere il suo cavallo di battaglia. Si vede che non è entusiasta nemmeno lei di quello che state votando. Per questo chiedo a lei di dare i pareri. Grazie.
12: Brava.
1: Allora, il relatore e il governo avevano anticipato parere negativo su tutti gli ordini del giorno. Ministro, chiedo sulla richiesta della senatrice Fregolent, chiedo se vuole ribadire il suo parere.
0: Io avevo anticipato il parere contrario su tutti gli emendamenti e mi ero riservato di approfondirli perché erano più di 800. Il mio parere non è cambiato, come in questo caso. Non sono contrario sul merito dell'ordine del giorno, è assolutamente ultroneo, perché se qualcuno presenta un ordine del giorno dovrebbe leggere anche le intese, dove si dice alla lettera G: a proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale, che fra l'altro è anche un obiettivo del PNRR, e l'istituzione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 numero 68, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10,2 della legge 86 del 2024, ovvero c'è un articolo intero della legge 86 interamente dedicato al fondo perequativo. Uscendo dall'ordine del giorno, ma anche per scusarmi se ho urtato la sensibilità di qualcuno, perché mi degno rispondere anche all'Aula, io ho sempre dato e chiesto rispetto in Commissione e in Parlamento. E mi permetto di sottolineare, di rimanere sorpreso che l'ordine del giorno del Piemonte sia stato fatto alla risoluzione del Veneto. Va bene, posso solo sorprendermi, ma segnalo la cosa. Esigo rispetto, perché quando io devo assistere, perché tranne 2 giorni per polmonite, le ho seguite tutte le audizioni richieste per la maggior parte dalle opposizioni, alla Camera è consentito anche il metodo da remoto, per cui ci si può collegare e non andare in commissione. La stragrande maggioranza delle volte presenti c'ero io e il Presidente e qualche volta neanche nessun collegato. In fase di replica su una materia così importante e scontrosa e scontrata come l'autonomia differenziata, dell'opposizione, del Movimento 5 Stelle, non era presente nessuno. E l'unico onore al merito dell'unico presente, e che può essere testimone di ciò, era il senatore Parrini. Quindi il rispetto è sempre a doppio senso. Grazie.
1: Grazie Ministro. Ribadisco quindi che il relatore e il governo avevano anticipato parere contrario su tutti gli ordini del giorno. Senatore Giorgis chiede di intervenire per una precisazione materiale. A lei la parola, senatore.
7: Grazie Presidente. Guardi, signor Ministro, noi non abbiamo mai messo in discussione la sua partecipazione ai lavori, la sua passione politica, la sua dedizione. Anzi, abbiamo sempre riconosciuto in commissione che lei a differenza di altri ministri, è sempre stato presente anche quando si trattava soltanto di ascoltare le nostre critiche, le nostre preoccupazioni, le nostre considerazioni. Noi quello che abbiamo sempre criticato e continuiamo a farlo non è la presenza, ma le risposte che lei ha dato e che il suo governo anche quest'oggi ha continuato a dare. Perché, signor Ministro, come si può sostenere che questo ordine del giorno è in qualche modo pleonastico e dunque il parere è negativo? Questo ordine del giorno dice una cosa molto semplice: di dare piena attuazione al fondo perequativo. Quale problema avete a dare parere favorevole e di conseguenza a votare? Qual è il problema? Signor Ministro, lei più di una volta con altri colleghi ha fatto la battuta sugli ordini del giorno, ma non si negano a nessuno. Come mai questo ordine del giorno invece si nega alle opposizioni? Perché? Perché? E mi permetta, signor Ministro, anzi lo dico al Presidente, perché è una questione anche questa di reciproco rispetto, di correttezza. Io voglio dare atto, lo ha ricordato adesso il Presidente De Priamo, che c'è stata la disponibilità anche dei ministri, di due ministri, a venire in audizione nonostante avessimo praticamente concluso il ciclo delle audizioni. Però, scusate, io vorrei che qualcuno contestasse ciò che abbiamo tutti quanti assistito. I ministri sono venuti, noi l'abbiamo chiesto dall'inizio e sinceramente non era una richiesta pretestuosa sapere perché i ministri competenti erano d'accordo a perdere significative competenze dei loro rispettivi ministeri. E i ministri, ripeto, hanno dato seguito e probabilmente anche per intercessione del ministro Calderoli a venire in commissione, ma non ci hanno risposto, non hanno speso una sola parola per spiegare quali sarebbero le specificità, le peculiarità analoghe a tutte e quattro le regioni per trasferire loro significative competenze in materia di protezione civile, in materia di sanità. Quindi, onorevoli colleghi, stiamo al merito, e il merito purtroppo è che anche quest'oggi noi abbiamo ascoltato un imbarazzato e imbarazzante silenzio di fronte a delle critiche che obiettivamente non siete in grado, e le risoluzioni che avete approvato non sono in grado di affrontare.
1: Grazie. Senatore Pirondini, scusi.
12: Sì, Presidente, ma più che altro per un richiamo al regolamento, perché nel momento in cui il ministro Calderoli sceglie, come ha fatto, di non dare il parere sul provvedimento in esame, la seduta va avanti, vengono fatte le dichiarazioni di voto, se interviene dopo il ministro Calderoli sta riaprendo la discussione, quindi il ministro Calderoli ha riaperto la discussione, perché non è che può decidere lui se intervenire o non intervenire, cioè c'è un regolamento ancora qua, come dire, nonostante il fatto che sia qua da molti anni, non lo autorizza né a spazientirsi né a offendersi, ma avere anche lui rispetto non solo dei senatori di minoranza ma anche di quest'Aula, cosa che sta facendo anche adesso. Quindi quello che le chiediamo, perché Presidente è evidente, lei stesso ha richiamato più volte il ministro perché desse il parere, il ministro che nel frattempo si era offeso non ha voluto dare il parere all'Aula, siamo andati avanti, dopo è intervenuto, ci dispiace, ma ha riaperto la discussione, quindi questa è la richiesta che le facciamo.
1: E quindi senatrice bevi l'acqua.
13: Considerata riaperta la discussione, chiedo di intervenire in discussione generale.
1: Non siamo in discussione generale, senatrice. Siamo in fase di votazione. Senatore Patuanelli.
14: Sì, Presidente, sull'ordine dei lavori, conseguentemente a quanto detto dal Presidente Pirondini, chiediamo alla Conferenza dei Capigruppo che determinerà i tempi della nuova discussione generale. Grazie.
15: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
16: Il Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo della Commissione Esteri della Camera ha svolto l'audizione di Luigi Maria Vignali, rappresentante permanente d'Italia alle Nazioni Unite, in merito all'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Buon ascolto.
17: L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, l'audizione di Luigi Maria Vignali, che è rappresentante permanente alle Nazioni Unite, dell'Italia ovviamente, alle Nazioni Unite e presso le organizzazioni internazionali di Ginevra. Anche a nome dei componenti del Comitato saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori l'ambasciatore Vignali e ricordo che prima dell'incarico attuale che ricopre dal 12 gennaio 2026, nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera diplomatica, l'ambasciatore Vignali è stato per quasi 9 anni alla guida della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le politiche migratorie. In questa veste la nostra Commissione lo ha più volte audito per discutere i temi connessi alla tutela dei nostri connazionali all'estero. L'audizione odierna potrà consentire di approfondire, oltre alle tematiche generali sulla promozione dei diritti umani, in una situazione in cui l'intero sistema dei diritti umani appare sotto attacco sempre di più, il nuovo mandato dell'Italia da membro votante nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per il triennio 2026-2028. Il 14 ottobre 2025, infatti, l'Assemblea Generale dell'ONU ha confermato la candidatura italiana con 179 voti. L'Italia è risultata la nazione più votata nel gruppo dei paesi occidentali, un riconoscimento all'attenzione che il nostro Paese ha storicamente riservato alla protezione dei diritti umani, alla promozione del dialogo globale, alla tutela delle minoranze. Con questo nuovo mandato, il quarto dalla nascita del Consiglio nel 2006, l'Italia è chiamata a rilanciare il proprio impegno, concentrandosi su temi quali la lotta contro ogni forma di discriminazione, la protezione dei diritti dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità, la difesa della libertà di espressione e di religione, così come la salvaguardia del patrimonio culturale e religioso. A questi si aggiunge una storica battaglia della diplomazia italiana, la moratoria universale sulla pena di morte. Allora, forniti questi elementi di contesto, mi fa piacere dare la parola all'ambasciatore Vignali affinché svolga il suo intervento. Prego, ambasciatore.
18: Grazie Presidente, ringrazio lei e la Commissione per questo invito veramente molto gradito. Torno appunto in una veste diversa per parlare in particolare proprio di diritti umani e del ritorno dell'Italia in Consiglio dei diritti umani. Lei ha già segnalato che l'Italia è stata tradizionalmente un membro del Consiglio, questo è il quarto mandato, ci sono stati 2 mandati iniziali dal 2007 al 2014, poi fra il 2019 e il 2021 un ulteriore triennio e adesso torniamo fino al 2028 con, come ha ricordato, un'elezione effettivamente in cui abbiamo ricevuto molti consensi, moltissimi, e che comporta ovviamente un riconoscimento di ruolo e anche però una responsabilità a gestire questo mandato in termini fortemente operativi, correlati con il resto della comunità internazionale, con le strutture delle Nazioni Unite, in un momento in cui, come sappiamo, il multilateralismo è in difficoltà, vorrei dire in crisi, per tante ragioni. Queste difficoltà sono innanzitutto difficoltà finanziarie. L'alto commissario Volker Türk ha recentemente definito la situazione dell'alto commissariato e quindi anche del Consiglio dei diritti umani di sopravvivenza, perché una serie di riduzioni di bilancio importanti hanno portato la struttura appunto a dover operare dei tagli importanti, soprattutto sulle attività sul terreno, operative, che sono quelle che poi danno maggiore valore aggiunto all'attività del Consiglio dei diritti umani. Nel 2025, rispetto a quanto si era ipotizzato, a quanto era stato approvato, poi il bilancio si è ridotto del 78%, cioè al 78%, scusate, di quanto era stato approvato, non del 78%, altrimenti avrebbe chiuso. Nel 2026 questa riduzione adesso arriva al 60% di quanto effettivamente previsto, approvato, necessario per le attività dell'Alto Commissariato. Quindi una situazione molto, molto difficile. Pesano naturalmente i tagli di alcuni paesi, pesano i tagli statunitensi che ha azzerato il proprio contributo, ma anche di paesi che non avremmo inizialmente immaginato fossero recidivi a dare finanziamenti all'Alto Commissariato, come per esempio la Svezia o la Finlandia. In questo l'Italia continua a contribuire in termini importanti, è stabilmente tra i 20 principali finanziatori dell'ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani e negli ultimi 10 anni ha destinato 14,5 milioni di euro all'Alto Commissariato, che è una cifra importante. Questo impegno è apprezzato dalla comunità internazionale in generale, dall'Alto Commissariato, e proprio in questi giorni un ulteriore contributo volontario per il 2026, non vincolato come si dice, quindi ancor più utilizzabile, flessibile da parte dell'Alto Commissariato, di quasi 1 milione di euro, con un forte anticipo rispetto agli anni precedenti. Oltre questo appunto non vincolato, oltre a contributi di 500.000 euro per le attività in Libano, di altri 500.000 euro per le attività in Siria, di cifre minori, 20.000 euro per i paesi meno sviluppati, 10.000 euro per il sostegno alle vittime di tortura. Sembrano cifre piccole, ma in realtà consentono all'agenzia, all'Alto Commissariato, di operare, come dicevo, sul terreno, che è la parte più importante del lavoro. Si tratta di inviare missioni tecniche di monitoraggio della situazione dei diritti umani, di fare quello che si chiama in gergo il cosiddetto capacity building, quindi assistere i governi locali a migliorare la situazione dei diritti umani con interventi anche di formazione del personale, di monitorare in generale la situazione dei diritti umani nel mondo, e quando dico nel mondo anche in paesi ovviamente difficili, lontani, in cui non si hanno ritorni mediatici sulla stampa così chiari e netti come magari in altri paesi. Quindi è un lavoro importantissimo. Queste riduzioni quindi mettono in pericolo i diritti umani proprio nel momento in cui il rispetto dei diritti umani, ahimè, è messo in pericolo da crisi varie, le cosiddette policrisi geopolitiche che in tante aree del mondo si sviluppano e che sono riflesse anche nell'attività del Consiglio dei diritti umani in questa prima metà del 2026. Mi riferisco in particolare al monitoraggio che ha dato poi luogo a risoluzioni di cui l'Italia si è fatta portatrice per alcuni paesi, di interventi, di dichiarazioni, di dibattiti. In particolare voglio ricordare alcune risoluzioni per paesi in cui l'Italia opera come membro del cosiddetto core group dell'Alto Commissariato, cioè proprio è la promotrice del monitoraggio della situazione dei diritti umani in alcuni paesi: sono Bielorussia, Myanmar, Corea del Nord, Eritrea. Paesi in cui, come sappiamo, la situazione dei diritti umani è messa veramente a dura prova, e anzi è drammatica in alcune situazioni. E per la prossima sessione del Consiglio dei diritti umani saremo ancora come core group, quindi come promotori, per ulteriori risoluzioni che riguardano la Russia, l'Afghanistan e il Burundi. Ecco, queste chiaramente non sono, diciamo, non esauriscono queste risoluzioni, questi interventi dell'Italia come promotrice del monitoraggio dei diritti umani la nostra azione. Ci sono tante altre risoluzioni cui partecipiamo per paesi in cui appunto la situazione dei diritti umani è drammatica. Voglio ricordare il Sudan, per esempio, o Haiti ancora. Quindi un'attività di monitoraggio, che direi geografico, della situazione dei diritti umani, e poi, come ha ricordato anche la Presidente nella sua introduzione, alcuni temi sostanziali, tematici, appunto alcuni temi, scusate, non temi tematici non si può dire, alcuni temi che sono però importanti, tradizionalmente seguiti dall'Italia e che sono appunto le priorità che abbiamo in particolare portato avanti anche nei mandati precedenti. Voglio ricordare intanto la moratoria universale della pena di morte. Questo è un tema tradizionale che porteremo avanti anche quest'anno, moratoria che chiaramente vorrebbe arrivare a un'abolizione della pena di morte nella più parte dei paesi. La situazione non è favorevole purtroppo in questo momento, nel senso che c'è una recrudescenza invece dell'utilizzo della pena di morte in alcuni paesi, e quindi ci troviamo, ecco, ancora una volta in una situazione in cui l'Italia dovrà trovare alleati, sostegni, dovrà promuovere questo suo tradizionale obiettivo. Poi chiaramente la lotta contro ogni forma di discriminazione, la tutela dei diritti delle donne, e voglio ricordare in particolare le campagne contro i matrimoni precoci e forzati, la campagna contro le mutilazioni genitali femminili. Queste sono iniziative tradizionalmente portate avanti dall'Italia, che hanno visto sempre un gran numero di paesi aderenti e che contiamo di condurre anche quest'anno. Accanto alla tutela dei diritti delle donne c'è poi quella dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità. Anche per quanto riguarda i diritti culturali delle persone con disabilità, questo è un impegno seguito in prima persona dalla ministra Locatelli, che è venuta anche in occasione della prima sessione dei diritti umani di quest'anno a Ginevra a partecipare al Consiglio dei diritti umani. Un ulteriore tema che è stato seguito a livello di vertice quest'anno dalla ministra Roccella è la moratoria sulla maternità surrogata, un'iniziativa che è stata lanciata a Ginevra e che si spera possa sfociare in una dichiarazione politica di più paesi in favore appunto di una moratoria e forse anche in questo caso un giorno di una abolizione della maternità surrogata come in alcuni paesi. Questo per quanto riguarda gli aspetti tematici più importanti, preminenti. Vorrei poi ricordare un'iniziativa che proprio per superare le difficoltà non solo d'ordine finanziario al monitoraggio della situazione dei diritti umani del mondo, alla promozione dei diritti umani, l'Alto Commissario Turk ha lanciato nel giugno 26 la cosiddetta Global Alliance, l'alleanza globale per i diritti umani. Di che si tratta? È una, chiamiamola, piattaforma internazionale che non vuole costituire un nuovo organo, certo non si vuole fare altra burocrazia, ecco. È una sorta di ecosistema multilaterale, così è stato definito dall'Alto Commissario, che vuole superare un po' quella che è la tradizionale frammentazione nei negoziati sui diritti umani, una sorta di catalizzatore unico attorno al quale unire energie non solo dei governi ma soprattutto delle istituzioni, delle società civile, e che spera, perché credo che questo sia l'aspetto più rilevante, di attrarre fondi da parte del settore privato, da parte di contribuenti, organizzazioni della società civile, mobilitando anche per esempio il mondo degli artisti, della cultura, dello sport, insomma una sorta di appello a quelli che sono stati definiti dall'Alto Commissario investimenti trasformativi per i diritti umani. Quindi si incentiva ancora una volta, come dicevo, il settore privato, degli investitori istituzionali a finanziare dei progetti infrastrutturali, culturali che rispettano e promuovono attivamente questi criteri di accessibilità e inclusione. L'Italia ha aderisce a questa alleanza globale. Abbiamo in questo contesto ribadito quelle che sono le nostre priorità tematiche, che prima abbiamo ricordato, con un particolare focus su questo riconoscimento dei diritti culturali, riconoscimento e promozione dei diritti culturali delle persone con disabilità. Questo è un tema importante, che era stato anche incluso nel nostro G7 quando abbiamo avuto la Presidente, la cosiddetta Carta di Solfagnano promuoveva i diritti culturali delle persone con disabilità. È un tema innovativo e devo dire molto, molto seguito e apprezzato in Consiglio dei diritti umani. Un ultimo, prima di dare poi chiaramente spazio a domande.

0: diventano palcoscenico per affrontare le crisi più urgenti, più attuali, in luogo di monitorare appunto i diritti umani che proseguono nelle violazioni, insomma, che vedono le violazioni proseguire nel tempo. Mi riferisco per esempio a delle sessioni speciali che sono state convocate per il Sudan e per l'Iran, a dibattiti urgenti sia in primavera che inizio anno che a giugno. Ora, queste sessioni che obiettivamente sono importanti vista la situazione in questi paesi, però stanno un po' trasformando la natura del Consiglio dei diritti umani. Quindi da un organo di dibattito, di adozione di risoluzioni, di confronto su un'agenda permanente di promozione dei diritti umani, a una sorta di Assemblea Generale delle Nazioni Unite bis, ecco, o organo quasi di sostituzione del Consiglio di Sicurezza per parlare della situazione di crisi più rilevanti nella scena internazionale. Quindi c'è anche questo tema che chiaramente, attenzione, qui concludo, ha un costo. Questi dibattiti urgenti tolgono risorse al budget già in difficoltà dell'Alto Commissariato. Ecco, Presidente, con il suo permesso mi fermerei qui per il momento, chiaramente sono pronto a rispondere ai vostri interventi. Grazie.
1: Sì, grazie Ambasciatore Vignali per averci dato questi elementi molto interessanti. Chiedo ai colleghi e alle colleghe se qualcuno intende fare domande. Sì, il collega Dalla Vedova, prego.
2: Ma grazie, ringrazio e saluto cordialmente l'ambasciatore Vignali. Io vorrei capire se riusciamo in questa sede anche a affrontare un tema più di fondo, che è quello, usiamo una parola così banale, della crisi assoluta che sta sperimentando, non da recentissimo ma da tempo, il Consiglio dei diritti umani di Ginevra, che precede anche il trumpismo, che forse gli ha dato la botta o rischia di dargli una botta, speriamo non definitiva, che è il ruolo anche, diciamo, di i ruoli assunti proprio a livello di guida dei vari comitati da parte di paesi come Iran, Cina, Cuba, Arabia Saudita, che ribaltano un paradigma di consenso decennale su quello che sono i diritti umani e la loro promozione. E credo che questo sia un tema, diciamo, politico generale, però su cui io volevo capire se lei in questo tempo tutto sommato breve si è fatto un'idea, cioè i rischi che ci sono nel in qualche modo cristallizzare una situazione che per paesi storicamente impegnati con una visione consolidata, suffragata dal diritto internazionale, di quello che è il rispetto, la promozione dei diritti umani. Non so se adesso nelle varie analisi sui paesi questa influenza già c'è oppure no, se rimaniamo con una griglia di valutazione che era quella precedente o anche la griglia di valutazione è passata. E poi cercando di essere breve, il tema dei finanziamenti, che rischia di legarsi al tema precedente, perché nel momento in cui i finanziamenti dovessero arrivare dal Golfo, dalla Cina, questa è la responsabilità storica degli americani su questo, secondo me, ma è evidente che come succede per altre organizzazioni multilaterali, la cattura o la torsione su temi così sensibili e così costitutivi, dovuta a finanziamenti che vengono da paesi che

0: cerchiamo di essere diplomatici, non sono storicamente promotori e fautori dei diritti umani all'interno dei propri, del proprio paese, e anche altrove rischia di rendere noi in difficoltà, e quindi qui anche capire il ruolo che l'Unione Europea, singoli paesi, possono avere anche sul piano finanziario, per evitare che i soldi ce li mettano solo quelli che dei diritti umani hanno una concezione piuttosto diversa dalla nostra. Rapidamente poi, bene su tutte le campagne, quelle storiche, pena di morte, mutilazioni genitali, matrimoni precoci e forzati, l'aggiunta della maternità, della moratoria sulla maternità surrogata lascia me piuttosto perplesso, non è responsabilità sua naturalmente, ma del governo. Su questo volevo capire se c'è una, immagino di no, ma a livello di Unione Europea se c'è, che tipo di reazioni ci sono state. Bene, la disabilità, che può essere un tema, questo sì, magari di consenso, però noi dobbiamo, secondo me, concentrarci sui temi che non sono di consenso, perché il rischio è che dall'agenda dei diritti umani via via spariscano i temi che non sono più, non sono di consenso rispetto, semplifico, a paesi del Golfo, alcuni, Iran, Cina, Cuba, eccetera. E poi un punto solo sul buco nero dell'Afghanistan. Abbiamo visto anche le cose più recenti con la repressione assoluta e totale di queste proteste di ragazzi, quindi un tema un po' più generale e poi qualcosa sulle campagne.
1: Grazie onorevole Della Vedova. Sì, l'onorevole Porta, prego.
2: Sì, intanto anch'io un ringraziamento e un saluto altrettanto cordiale all'ambasciatore Vignali, con il quale soprattutto sul versante delle nostre comunità all'estero abbiamo avuto modo di lavorare, di collaborare e anche di impegnarci su vari fronti. Ma la considerazione generale, riprendendo un po' anche la domanda del collega Della Vedova, le considerazioni stesse dell'ambasciatore, che proprio nel momento di maggior crisi del multilateralismo e direi anche della democrazia, no? Se vediamo gli indici mondiali sul rispetto dei diritti umani, non a caso a proposito di moratoria di pena di morte stiamo andando esattamente nella direzione opposta per tanti motivi. A fronte di questo ci sarebbe bisogno di maggiori risorse, maggiori impegni anche su questo fronte, sul versante proprio del Consiglio e delle iniziative delle Nazioni Unite sui diritti umani. Invece avviene esattamente il contrario, e questo ci deve impegnare, credo, tutti, al di là delle appartenenze politiche, a sostenere anche finanziariamente, a partire dall'impegno del nostro Paese, questo tipo di strutture. E la domanda invece riguarda un'area che, ovviamente, come sa l'ambasciatore, a me sta particolarmente a cuore, che è l'America Latina. Il Comitato in particolare ha seguito alcuni paesi dove la situazione dei diritti umani, che poi si intreccia con le emergenze umanitarie da una parte, anche politiche dall'altra, mi riferisco a Nicaragua, Cuba e Venezuela. E volevo capire se su questi paesi, che poi per motivi diversi, insomma, noi abbiamo sempre seguito con grande apprensione, preoccupazione, c'è un focus specifico del Consiglio, e se c'è anche una posizione, un tentativo anche all'interno del multilateralismo delle Nazioni Unite, si cerca anche di avere una posizione, non dico univoca, ma quantomeno concordata a livelli di paesi europei. A noi per esempio ha stupito molto l'astensione, la non partecipazione al voto dell'Italia all'ultima risoluzione delle Nazioni Unite su Cuba, un po' contrariando, diciamo, l'andamento storico degli ultimi anni, quando quasi tutti i nostri principali partner europei avevano votato, diciamo, a favore di quella risoluzione che chiedeva, a fronte di questa emergenza umanitaria, una riflessione e quindi una attenzione critica che partiva dal no all'embargo e a tutto quello che comunque sta aggravando anche la situazione e l'emergenza umanitaria in quel paese. Grazie.
1: Sì, grazie. Collega Quartapelle, prego.
3: Ringrazio anch'io il direttore Vignali anche per, insomma, il lavoro appunto in un contesto molto complesso come quello che ci è stato descritto e come quello che emerge dalle domande dei colleghi. Anche io ho due domande, una su una questione affrontato anche recentemente in commissione, che riprende alcune delle cose che diceva l'onorevole Porta, che riguarda la situazione in Nicaragua. Abbiamo audito qui dei rappresentanti di attivisti del Nicaragua e davvero l'impressione che abbiamo ricavato è un'impressione di una situazione oltre il tragico e anche di estremo disinteresse globale. Anche il governo italiano ha sollevato la questione, soprattutto riferita alla vicenda di Casimirri, che è un di cui di una situazione generale del paese che riguarda tutti, da parlamentari a rappresentanti di popolazione indigene. Ecco, vorrei sapere su questo paese l'attività del Consiglio dei diritti umani, se esiste, quali sono i blocchi, se ci può essere un'iniziativa italiana magari spinta dal Parlamento per sollevare la questione anche in quel contesto, perché davvero mi sembra sia scesa una coltre di silenzio, così come sull'Afghanistan e su altre situazioni, invece di cercare di continuare a tenere alta l'attenzione. La seconda domanda riguarda un diritto più generale che rientra nelle sue competenze, non solo specifico rispetto al Comitato di diritti umani, ma anche che è il tema del diritto alla salute. Abbiamo visto un attacco in particolare ai diritti sessuali e riproduttivi delle donne, alla salute di genere. In generale abbiamo visto un cambiamento della posizione italiana nelle organizzazioni multilaterali sul tema della salute globale, dei diritti globali alla salute, e quindi credo che sia opportuno lasciare agli atti della Commissione un punto su questo, in maniera tale che diciamo, chi di noi è più sensibile a questi temi possa anche agire su questi temi, perché effettivamente è una di quelle questioni che probabilmente anche noi dall'opposizione diamo un po' per scontato, ma che invece è uno dei grandi temi su cui sono attive quelle tensioni di cui parlava l'onorevole Della Vedova prima e su cui forse anche qui una luce della Commissione, un'attenzione specifica della Commissione può aiutare. Grazie.
1: Grazie. E allora, ambasciatore, anch'io mi unisco ai colleghi con qualche considerazione e domanda. Lei diceva che il multilateralismo è in crisi per ragioni finanziarie. Io penso che il multilateralismo è in crisi per un attacco politico molto, diciamo, mirato a indebolire tutto il sistema e a sostituirlo con una logica di forza, di potenza militare, e cancellare quindi questi decenni in cui le Nazioni Unite, con tutti i suoi limiti, hanno cercato di rappresentare un forum in cui i paesi che vivevano tensioni potevano cercare soluzioni, così come i popoli potevano avere rappresentanza. Quindi quando Turk parla di sopravvivenza minacciata, è il risultato, a mio avviso, di una volontà politica espressa in ogni modo da alcuni leader, a cominciare il presidente Trump e Benjamin Netanyahu, che hanno detto che le Nazioni Unite sono inutili, sono una palude antisemita. Netanyahu l'ha definita così, dichiarando il segretario generale persona non grata addirittura in Israele, quindi una macchinazione strutturata per delegittimare, squalificare e marginare tutto il sistema multilaterale, e coerentemente con il taglio di USAID di circa il 90%. Ora, questo è un impatto devastante perché il resto della comunità internazionale, anziché sopperire e riempire quel vacuum aumentando gli stanziamenti, si è in gran parte allineato alla tendenza di Trump, e questo ha rappresentato il colpo finale. Sotto questa pressione l'intento delle Nazioni Unite è quello di dare una risposta. Io ho incontrato Guterres qualche tempo fa, che sta cercando di proporre delle riforme che però naturalmente tagliano anche le strutture stesse delle Nazioni Unite. Per esempio, mettere insieme UN Women e UNFPA, che è il fondo per la popolazione, come va a impattare, questo glielo chiedo a lei, sulla tutela dei diritti delle donne e dei diritti umani? Perché ovviamente Guterres non ha molta scelta: o razionalizza al massimo e raggruppa questi fondi, che però hanno svolto un ruolo importante, UN Women in particolare, ma anche UNFPA, oppure si rischia che tutto il sistema salterà. E questo glielo dico anche come ex funzionaria del sistema delle Nazioni Unite. I miei ex colleghi sono tutti veramente preoccupatissimi, perché, come dice Turk, qui si tratta di sopravvivenza. Dunque, Guterres riesce a prospettare una revisione che possa non danneggiare il mandato delle Nazioni Unite e dei fondi delle Nazioni Unite e delle agenzie, al tempo stesso però continuare a operare nel rispetto del mandato, oppure no? Poi volevo chiederle questo: lei non ha menzionato Gaza, non ha menzionato la Cisgiordania. Se parliamo di diritti umani, io penso che sia imperativo mettere nel quadro la condizione delle persone in Cisgiordania, dove c'è un abuso sistematico di potere e una apartheid ai danni della popolazione palestinese, che vive appunto una condizione di cancellazione dei diritti. E a Gaza c'è una situazione dove la Corte Internazionale di Giustizia sta lavorando per capire se effettivamente quel plausible genocide, come era stato dichiarato qualche tempo fa, è più che plausible, è di fatto, perché la Commissione delle Nazioni Unite di esperti ha parlato chiaramente di genocidio. Quindi questo non può non essere messo nel quadro. Questa è una commissione di esperti delle Nazioni Unite, si è espressa in questo senso. Su Cuba, non lo so, la situazione sembra essere molto preoccupante. Noi qui abbiamo audito l'ambasciatore, stia per precipitare. Stiamo lavorando noi qui per fare una risoluzione, una o più risoluzioni su Cuba, ma anche qui c'è lo stesso approccio, no? Quindi si mette a una popolazione che subisce un embargo da 60 anni, si mette un altro cappio a collo con sanzioni che impediscono la consegna di carburante, e anche questo penso che dovrebbe essere all'attenzione del Consiglio dei diritti umani, questa situazione. L'Afghanistan, l'Unione Europea ha avuto una riunione tecnica con i talebani per discutere il rimpatrio di afghani che si trovano sul territorio dell'Unione Europea. Cioè, io penso che nessun afgano possa oggi essere rimpatriato senza una preoccupazione sul rispetto dei diritti umani. specialmente le ragazze. Ma lei se le immagina ragazze cresciute in Europa che non hanno avuto magari motivo di riconoscimento di una persecuzione ad personam, perché magari fuoriuscite dal paese con la famiglia da piccole, quindi hanno, diciamo, uno status magari più blando di protezione, che si dovessero trovare a rientrare in Afghanistan, dove c'è una situazione di persecuzione conclamata ai danni delle donne. Ma come fa l'Unione Europea a anche avviare negoziati tecnici con il regime dei talebani? Ecco, questo che impatto ha? Il Consiglio dei diritti umani si è occupato di questa situazione? Perché io penso che non possa essere trascurabile. Io sto lavorando a un'interrogazione, lo dico ai colleghi e alle colleghe, che lunedì spero di depositare sull'Afghanistan. Qual è la posizione del governo italiano su questo? Noi veramente vogliamo riprendere i negoziati con i talebani, concedere le sedi diplomatiche, che è l'obiettivo che loro vogliono, cioè, e d'altro canto però l'isolamento non è poi così grave da anche imporre, diciamo, una condizioni di vita proibitive per la popolazione? Ecco, questo dilemma, dico, è all'attenzione del dibattito. Cosa fare con un regime come quello talebano? Continuare a non riconoscere ma fare accordi sotto banco, pensando anche di rimpatriare i talebani, oppure cercare una via che possa non danneggiare la popolazione locale, che è veramente prostrata e vive in condizioni terribili. Ecco, le consegno anche queste mie domande, queste considerazioni alle quali anch'io faccio fatica a trovare delle risposte. Grazie.
4: Grazie per tutti gli interventi e col suo permesso, Presidente, inizierei proprio dal suo ultimo intervento per poi riprendere quello degli altri onorevoli che sono intervenuti. Sì, il multilateralismo è in crisi, io ho detto anche e soprattutto per ragioni finanziarie, ma è chiaro che ci sono altre ragioni. Lo stesso segretario generale Guterres, nell'intervento di apertura del Consiglio dei diritti umani quest'anno, a gennaio, quindi del nuovo anno, ha parlato di una rule of law che viene sostituita dalla rule of force, quindi una sorta di legge del più forte che si sostituisce all'impianto di regole, di valori istituzionali internazionali. Quindi è una situazione non facile, qui i tagli alle attività di assistenza allo sviluppo, di cooperazione, di intervento anche emergenziale contribuiscono ulteriormente, ha citato quelli del USAID, anche molti altri donatori internazionali hanno ridotto i loro contributi. Sono contento di poter dire che l'Italia è in piena controtendenza in questo, perché la cooperazione allo sviluppo italiana non solo ha mantenuto i suoi contributi, ma li ha anche aumentati. Quindi in questo abbiamo presente l'esigenza di continuare a sostenere processi, appunto, di sviluppo, di intervenire nelle aree di crisi. In questa situazione, lo ha ricordato, l'iniziativa cosiddetta UN 80, Nazioni Unite 80° anniversario, no? Per razionalizzare i mandati e in qualche modo operare con un bilancio ridotto è stata presa dal segretario generale. L'Italia la segue da vicino, con attenzione, partecipando ai dibattiti, incontrando lo stesso segretario generale, ma con grande cautela per quello che riguarda, appunto, il rischio che si diluiscano questi mandati proprio nella fusione di organizzazioni. Ha ricordato quella fra UN Women e UNFPA, questa sicuramente è preoccupante anche per l'Italia e quindi ci siamo fatti sentire. La nostra visione di razionalizzazione è quella soprattutto di privilegiare sempre più gli interventi sul campo. Quindi armonizzare per esempio i cicli di monitoraggio, far sì che le organizzazioni lavorino insieme, una grande enfasi viene data al coordinamento degli interventi delle varie organizzazioni internazionali che lavorano nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite. Insomma, deve esserci una battaglia per evitare duplicazioni, sovrapposizioni, eccesso di burocrazia. Insomma, un impatto diretto sul terreno di quello che può essere questa razionalizzazione, senza però, e questo anche personalmente condivido il suo intervento, senza che si diluiscano gli obiettivi, i valori fondamentali delle Nazioni Unite, i mandati. Dal punto di vista delle situazioni specifiche, ha citato giustamente la situazione, Presidente, nei territori palestinesi occupati. Il Consiglio dei diritti umani se ne è occupato, ovviamente. Sono state adottate 3 risoluzioni con voto. Una risoluzione cosiddetta di accountability, in cui si ribadisce la richiesta alla Commissione internazionale indipendente di inchiesta di riferire in merito a trasferimento e vendita, sia diretta che indiretta, di armi, munizioni, parti, componenti, beni a duplice uso a Israele, compresi quelli utilizzati durante l'operazione militare israeliana a Striscia di Gaza a partire dall'ottobre del 2023. Una seconda risoluzione sugli insediamenti israeliani, cui l'Italia ha dato il suo voto favorevole, ribadisce la richiesta alla Commissione internazionale indipendente di inchiesta di redigere una relazione sui gruppi di coloni e sui loro membri che abbiano commesso atti di violenza o di intimidazione contro i civili palestinesi, nonché sulle misure adottate da Israele e da Stati terzi per garantire che venga fatta giustizia per le violazioni del diritto internazionale in materia. E una terza risoluzione sull'autodeterminazione dei territori occupati, cui l'Italia ha votato favorevolmente ancora una volta, esorta Israele a porre fine alla presenza nei territori occupati, la presenza illegale nei territori occupati, a rimuovere qualsiasi ostacolo all'indipendenza politica, alla sovranità, all'integrità territoriale della Palestina, e esorta gli Stati membri a promuovere l'attuazione del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Ecco, mi sono un po' dilungato, però sono concetti importanti, sono temi importanti che l'Italia ha contribuito a costruire e a sostenere. Un tema importante che lei ha ricordato è quello di Cuba, poi, che era stato ripreso anche dall'onorevole Porta. La situazione di Cuba è una situazione in cui in questo momento effettivamente la crisi economica è molto forte, è drammatica, ecco, viene da dire. L'Italia continua a prestare aiuti d'emergenza, a intervenire per alleviare la sofferenza della popolazione, i problemi della popolazione cubana. E il Consiglio dei diritti umani non si è occupato di Cuba in queste sue sessioni, non ancora, forse in futuro effettivamente potrebbe esserci una richiesta di affrontare la situazione locale. Si è occupato e si occuperà invece di Afghanistan. Ecco, l'Afghanistan sta affrontando una crisi che è innanzitutto drammatica dal punto di vista dei diritti umani, ma anche drammatica dal punto di vista economico e sanitario, perché il sistema talebano evidentemente sta sradicando anche la possibilità stessa dell'economia, della società di funzionare, no? È un sistema che io ho definito in termini forse irrituali, ma di vero e proprio apartheid di genere. E nella prossima sessione del Consiglio dei diritti umani l'Unione Europea presenterà una risoluzione proprio sui diritti umani nel paese. L'anno scorso era stato istituito un meccanismo investigativo indipendente proprio per raccogliere le prove di crimini internazionali, di queste gravi violazioni, soprattutto su donne e ragazze afghane, e era stato prorogato il mandato della Special Rapporteur, della dell'inviata speciale delle Nazioni Unite su questo. Ora, io devo dire, non ho conoscenza di negoziati dell'Unione Europea con i talebani, questo devo dirlo, né sono venuti a conoscenza del Consiglio dei diritti umani. Si continua non solo a non riconoscere i talebani, ma anzi a insistere sull'esigenza di un deciso cambiamento, di un totale abbandono di questa politica di apartheid, in particolare di violazione dei diritti umani a cui facevo prima riferimento. Certo, quello che posso dire è che c'è una certa fatigue, no? Sull'Afghanistan si tende un po' a dimenticare, proprio in un momento invece in cui la crisi si sta acuendo per il ritorno di tantissimi afghani nel loro paese, perché in particolare dal Pakistan, che ha adottato una politica di rientri. Sapete che Afghanistan e Pakistan hanno aperto un conflitto e quindi molti afghani vengono rimpatriati e rimpatriano. Questo ritorno di ulteriori frange della popolazione, spesso molto deboli, vulnerabili, anche donne e ragazze, bambine effettivamente, aggrava ulteriormente la situazione. Sono, ecco, lo dico in termini molto semplici, più bocche da sfamare, più persone che gravano su un'economia già in crisi, ed è quindi una situazione effettivamente da monitorare. L'alto commissariato per i rifugiati si è recato qualche settimana fa in Afghanistan, ribadendo con fermezza l'esigenza di modificare la situazione, di cambiare, di un rispetto dei diritti umani, un rispetto di queste persone che rientrano. La situazione non è semplice, evidentemente, però mi sentirei di dire che non c'è acquiescenza, non c'è tentativo di ingaggiare gli afghani, scusate, in un negoziato, almeno per quello che mi risulta, insomma. Passerei agli altri interventi. L'onorevole Della Vedova ribadiva
1: i minuti, ambasciatore, perché abbiamo aula.
4: Sì, già, cercherò di andare più velocemente, mi perdoni. La crisi del multilateralismo effettivamente c'è, cioè la cristallizzazione. Sicuramente alcuni meccanismi risentono di una specie di routine in cui si ripetono. Io assisto a questi dibattiti in Consiglio dei diritti umani in cui tanti paesi ripetono gli stessi concetti in una certa sorta di distrazione generale, senza che vi sia in effetti un concreto risultato, che vi siano poi degli esiti sul terreno, anche per i problemi finanziari di cui parlavamo. Ed è vero che alcuni spazi lasciati da paesi che se ne sono andati vengono poi coperti dalla Russia, dalla Cina, dai loro alleati, dai paesi arabi, Arabia Saudita, Qatar, Emirati, che hanno innanzitutto disponibilità economiche, che comunque intervengono costruendo reti di alleanze di cui dobbiamo essere consapevoli e per i quali ci deve essere una particolare attenzione. Ecco, io in questa prima fase devo dire, sono ancora relativamente da poco lì, però ho notato che la capacità di aggregazione dell'Unione Europea, dei paesi che rappresentano i nostri valori in termini di diritti umani, è messa in pericolo effettivamente, proprio perché queste reti di alleanze di altri attori internazionali fanno presa anche in base alle loro, appunto, disponibilità economiche. Questo è tra l'altro un discorso che si applica a tutte le Nazioni Unite, non solamente ai diritti umani, anche in altre organizzazioni. Per quanto riguarda alcune domande più specifiche sulla maternità surrogata, l'Unione Europea non ha sostenuto questa iniziativa italiana. Alcuni paesi hanno partecipato al nostro evento di promozione. È un'iniziativa che per adesso è sul campo politico, non vi sono delle, diciamo, delle conseguenze in termini negoziali.
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
6: Buonasera da Francesca Cecchini e Federico Foroni. Le interpellanze urgenti alla Camera hanno chiuso oggi i lavori settimanali delle aule. Le ha seguite Enrico Pulcini.
7: La prima interrogazione di Benzoni di Azione d'Altre ha riguardato informazioni sugli organici delle forze dell'ordine alla luce delle recenti assunzioni e dei pensionamenti. Ha risposto il sottosegretario per l'interno Molteni, che si è detto ottimista affermando che è in corso un turnover efficace, sempre monitorato comunque dal governo.
8: È evidente che non solo il turnover è garantito al 100%, ma si registra finalmente una tendenza positiva sia in termini quantitativi, ovvero una differenza tra cessazioni e assunzioni, quindi con un saldo netto oltre il turnover pari a 6.200 unità, sia in termini di riduzione dell'età media degli operatori, circa 3 anni in meno.
7: Nella seconda interrogazione, replicando a un quesito di Quartini, Movimento 5 Stelle ed altri, che ha riguardato iniziative di competenza in merito alla gestione finanziaria dell'ENPAM, con particolare riferimento ai compensi percepiti dai vertici dell'ente, il sottosegretario per il lavoro Durigon ha ricordato, citando il quadro legislativo vigente, che sull'ENPAM vige l'esclusione dei tetti retributivi previsti invece in altri ambiti.
9: È doveroso precisare, con il profilo strettamente normativo, che la legislazione vigente, in particolare la legge 205 del 2017 e la legge numero 160 del 2019, nonché le sentenze della Corte Costituzionale numero 7 del 2017 e numero 29 del 2026, esclude gli enti di previdenza privati dal perimetro di applicazione dei tetti retributivi pubblici previsti per l'amministrazione dello Stato. Di conseguenza, le direttive sui compensi degli organi statutari non sono soggette a una formale approvazione preventiva da parte dei ministeri vigilanti. La non applicabilità del limite normativo, tuttavia, non esonera l'ente dall'obbligo di una condotta amministrativa responsabile ed efficiente.
6: La Camera è convocata lunedì prossimo per la discussione generale della relazione delle commissioni esteri e difesa sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026. Al Senato è invece atteso in aula martedì il disegno di legge di conversione del decreto con misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Chiudiamo la pagina dei lavori parlamentari e parliamo della stretta decisa dal governo sull'imputabilità dei minorenni con il disegno di legge cosiddetto anti-Maranza, approvato ieri dal CDM, appunto, che cambia le regole sulla capacità di intendere e volere. Finora per i minori andava dimostrata. D'ora in poi, se il testo diventerà legge, si presumerà sempre. Chi sbaglia deve pagare sempre, le parole della Premier Meloni sui social, parole criticate dalle opposizioni. Il confronto politico anche sul caro carburanti nel servizio di Vasco Pirri.
10: Fratelli d'Italia sulla linea della Premier: chi sbaglia risponde delle proprie azioni anche se minore. Marta Schifone.
11: Tolleranza zero contro la criminalità. Con le nuove norme del governo Meloni lo Stato torna a farsi rispettare senza eccezioni.
10: Anche la Lega applaude al disegno di legge varato da Palazzo Chigi e Matteo Salvini spiega: lo dico da genitore, non ci si può nascondere dietro l'età. Forza Italia sostiene la norma e parla di responsabilizzazione dei giovani. Dalle opposizioni Giuseppe Conte attacca per questo governo, dice il leader 5 Stelle, chi sbaglia paga purché non sia amico della Premier Meloni, come Santanchè o Del Mastro. Per Movimento e PD sarebbe stato meglio varare una norma contro il caro carburanti invece che inseguire Vannacci, spiegano i Dem, sulla sicurezza. AVS dice no a quello che definisce un approccio securitario. Da Azione, Carlo Calenda.
12: Siamo per il pugno di ferro contro ogni tipo di delinquenza. Quello che servirebbe moltissimo sui ragazzi è la prevenzione, tenerli lontani dai social fino a 14 anni.
6: Il caso Fakir: emergono i primi risultati dall'autopsia sul 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia. Gli esami confermerebbero quanto già emerso dalla TAC eseguita ieri. I suoi polmoni erano pieni di sangue. Dai video emerge la correttezza degli agenti di polizia, dice il ministro Piantedosi. Il punto con Claudio Vigolo.
13: L'autopsia è durata 6 ore, un esame molto particolareggiato e approfondito, lo ha definito uno dei medici legali presenti. Dall'attacco svolta ieri è emerso che Abderrahim Fakir sarebbe morto soffocato dal proprio liquido ematico. «Ritengo che ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione», ha dichiarato l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo. Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti intervenuti, dice invece: «L'accurata analisi condotta in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti». Per la relazione completa ci sarà da attendere, ci sono 90 giorni di tempo. Perquisita intanto la casa in cui viveva il 42enne morto, sequestrati PC e cellulari, non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha intanto annunciato che nei prossimi mesi partirà il bando d'acquisto per 5.000 bodycam per gli agenti di polizia.
6: E parliamo infine del caso Roggero. Il 9 settembre il Tribunale di Sorveglianza di Torino esaminerà la richiesta di detenzione domiciliare per il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nell'aprile 2021. Il 16 settembre a Milano sarà discussa anche la richiesta di sospendere la pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia. E questa era la nostra ultima notizia. GR Parlamento torna alle 10 di domani mattina con l'edicola. Da Francesca Cecchini e Federico Foroni, buona serata.
5: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
14: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

ci sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi mi fotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente è il 1994, vogliamo ricordare quest'anno attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute e naturalmente attraverso una piccola sintesi dei fatti principali che hanno caratterizzato proprio il 1994. Il 23 gennaio l'anno iniziava con fortunatamente il fallimento di un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di Serie A Roma-Udinese. Una lanciatema parcheggiata in via dei Gladiatori con 120 kg di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore. Silvio Berlusconi in data 26 gennaio annuncia con il famoso discorso la discesa in campo e quindi la sua scelta di entrare in politica. Il 20 marzo a Mogadiscio in Somalia rimangono uccisi, era il 1994, la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il cameraman Miran Vrovatin. Esce il 22 marzo il primo numero del quotidiano La Voce diretto da Indro Montanelli, vendendo 450.000 copie in poche ore. Un avvenimento triste dedicato alla Formula 1. Il primo maggio, durante il Gran Premio di San Marino di Formula 1, in un tragico incidente perde la vita il pilota Ayrton Senna. Il 9 maggio del 94 Nelson Mandela diventa il primo presidente nero del Sudafrica. 1 novembre del 94 Pietro Pacciani, coinvolto nei delitti del mostro di Firenze, viene condannato all'ergastolo. E per chiudere, il 6 dicembre del 1994 il giudice simbolo di Mani Pulite Antonio Di Pietro si dimette da magistrato. I film più importanti usciti quell'anno: Forrest Gump e poi Il Postino, Quattro matrimoni e un funerale, Il Re Leone per i più piccoli e Perdiamoci di vista. Scomparivano nel 94 Giulietta Masina, il 23 marzo l'attrice e moglie di Federico Fellini, che era morto solo qualche mese prima. Massimo Troisi ci lasciava il 4 giugno. 4 agosto veniva meno Giovanni Spadolini, giornalista, storico e politico, e il 6 agosto scompariva Mister Volare, Domenico Modugno. Wanda Osiris, celebre showgirl, moriva il 12 di novembre. Sanremo del 1994. Il primo posto era per Passerà di Alejandro Baldi, al secondo posto Giorgio Faletti con Signor Tenente e al terzo posto una giovanissima Laura Pausini con Strani Amori. Bene, adesso è proprio la musica che ci accompagnerà per i prossimi 60 minuti. Mi ritorno in mente, torna prestissimo qui sull'unica tutta italiana.

0: ritorni in mente. 1994.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.